immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

Apri Napoli, 61esima edizione. Il mito della ultramarathon del mare più famosa al mondo. Partenza da Capri alle 10, dalle 16 l'arrivo a Napoli tra Castel dell'Ovo ed il Molosiglio. 36 chilometri di bracciate ti lascerà di sasso. Capri Napoli 2026, sabato 5 settembre. Info su caprinapoli.com. Radio ufficiale, Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si accendeva.

0: Kiss Napoli Meteo.
1: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, un saluto da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Alta pressione ben salda sulle regioni meridionali, anzi sarà la notizia, il caldo estremo in arrivo proprio in queste giornate. Verso il fine settimana si toccheranno anche picchi superiori ai 40 gradi su alcune zone, soprattutto nell'entroterra. Avremo valori che ci accompagneranno anche per i prossimi giorni, quindi fino ai primi giorni di settembre non sono dati cambiamenti, il quadro meteorologico sarà improntato al bel tempo e al caldo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

27 di agosto 2026, partiti lunedì un pochettino in sordina, così come anche martedì, così come anche mercoledì, così come anche oggi. Lo so che sei in auto e non ce la fai e non puoi neanche dire mamma mia non ce la faccio più, perché già hai fatto le ferie, le vacanze sono finite. Come puoi lamentarti con quello che non è partito per niente? Ti può dire guarda ma vaffanculo, io sto qui, ed è quello che tu hai bisogno di ancora una decina di giorni dopo le ferie per riprenderti dalle ferie. Quello è il paradosso, no? Ne parlo con tanti amici, colleghi e tutti quanti, mamma mia come sto stanco, e prima di partire non ce la faccio più. Ma insomma, ma si può sapere? Secondo me la normalizzazione totale arriverà tra qualche settimana, c'è niente da fare, almeno quando vedremo sul calendario settembre, no? Allora, Simone Zagaria in regia, che piacere rivederti stamattina, niente sorprese perché Nellino canta, e allora già sapevo della tua presenza. Volete raccontarci un po' come state stamattina? 342 00 00 100, questo è il pipistrello, potete anche guardarci in TV, canale 76, si parte.

Allora, buongiorno anche a voi che magari state per partire per le vacanze. Spesso poi diciamo sempre il buongiorno a quelli che sono già qui e molti poi mi cazzeano che dico magari ma come ancora non parto, ho scelto quelle settembrine non solo perché magari l'azienda mi ha dato la possibilità ma anche perché risparmio molto, no? A settembre veramente sono le vacanze più belle del mondo, soprattutto se scegli il mare, no? Sulla spiaggia, lì veramente ti godi il mare, il sole e non senti tutta quella gente che fanno parte proprio poi del mood estivo. Buongiorno anche a quelli che ho incrociato stamattina sulla tangenziale di Napoli, ancora vuota in realtà, ma tanti riconoscono l'auto, infatti mi ha già cagnato in modo tale che poi vado nell'anonimato. Volevo anche salutare un amico che ho incontrato ieri sera che mi ascolta tutti i giorni ed è della provincia di Belluno, partiva proprio stamattina, gli ho promesso il saluto alle 7:04 più o meno, guardate all'orologio, sono le 7:05. Ce l'abbiamo fatta, geolocalizzatevi, ditemi dove siete, se siete già in una condizione, dico, quasi normale per affrontare la prossima settimana. Partiva proprio stamattina, gli ho promesso il saluto alle 7:04 più o meno, guardate all'orologio, sono le 7:05. Ce l'abbiamo fatta, geolocalizzatevi, ditemi dove siete, se siete già in una condizione, dico, quasi normale per affrontare la prossima settimana, che come abbiamo già detto è quella ordinaria.

0: po' con i WhatsApp, caro Simone. E allora, come facciamo di solito, i protagonisti indiscussi siete voi. Allora, questi siete voi. Sentiamo un po'.
1: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno. Ciao Peppino.
1: Che c'è? Sempre che Amaro non ci accompagna.
0: Sempre. Ricordo anche uno scherzo di anni fa. Papito si capace. Sempre.
2: Ma Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: A me che sia la settimana più lunga della vita, mi
0: è vero. Confermo.
2: Ho preso un maniferi che mi ha già fatto.
0: Hai visto?
2: A Ferragosto.
0: Sì.
2: Quando arriva che andavo di impresa.
0: Beh, da te.
2: E mi sono un passo giusto a
0: sembrare.
2: Buongiorno, Pipistrello.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno,
0: buongiorno
3: Mangani, Carlo da Scambia.
0: Vai Carlo.
3: Mi sento una bellezza quando sento a te.
0: Io sono la tua taurina. La caffeina. La teina. Ciao, un bacio anche
4: buongiorno,
0: a te.
4: Buongiorno, sono buongiorno. Patrizio d'Amore.
0: Oh, come amico
4: state?
0: Mio. Tutto bene.
4: Ciao Simone Zaccaria.
0: Sì.
4: Ciao a te.
0: Ciao.
4: Annaggia, Simone Zaccaria non lo becco mai quando porto qualche cornetto.
0: È vero, vabbè, è vero, annaggio. E vieni adesso, è qui.
4: Io ricordo che dobbiamo sempre fare quella cosa, però sì. Io ancora devo andare in vacanza, eh? Scusa il gioco di parole.
0: Quindi, non ti preoccupare.
4: Dopo il 10 settembre, che ne dici?
0: Ottimo.
4: Un abbraccio forte, forte, forte.
0: Sì.
4: E mi fa piacere di sentirti e ritrovarti.
0: Anch'io sono contento di sentirti. In bocca al lupo per tutto, lo sai, ti vogliamo bene. Ancora qualche messaggio.
5: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Gennaro Davide Quenze, Mangani, sei sempre ritta, roppi gli urni ferie.
0: Sì.
5: Ci sono gli urni di
0: no, ma è vero. Hai
5: ragione. Giorni ferie.
0: Sì.
5: Sono 20 giorni di riposo.
0: Sono d'accordo, non dico 20 giorni, ma 2-3 per riprenderti. Sì, da cosa?
5: Buongiorno,
0: dalle ferie.
5: Mangiare.
0: Buongiorno.
5: E come stavo? Stavo in una bellezza. Stiamo in giro.
0: Sì.
5: Ci vediamo gli ultimi giorni.
0: A mare?
5: Ancora va pieno di mare. E poi.
0: Poi?
5: Sta cominciando a faticare.
0: Vai giù.
5: Faranno questi venti.
0: Arriva
5: subito prima e veloce.
0: Oggi buona è 27, per quelli che sono stipendiati. Probabilmente oggi è una giornata importante, credo. Poi...
6: Buongiorno, Manganiello.
0: Buongiorno.
6: Salvatore da Fuorigrotta.
0: Vai.
6: Volevo augurare un buon
0: lui, lui.
6: A tutti i pipistrelli.
0: Dillo, dillo.
6: Ragazzi, prima settimana di lavoro, pare che già sto faticando a sé.
0: Da un mese, è vero.
6: Comunque, come dico sempre, sorridete.
0: Che la vita è bella. E siamo contenti che tu lo dica tutte le mattine per incentivare quelli
7: buongiorno
0: che magari...
7: Antonio, buongiorno. A tutti
0: sono un po' down, pronto?
7: Pietro.
0: Sì, ciao Pietro.
7: Stamattina sempre in compagnia di mio figlio Andrea.
0: Andrea?
7: Io localizziamo
0: la risposta, a dormire.
7: Aversa. Saluto a tutti e sempre Forza Napoli.
0: Sempre. Ho scoperto anche che gioca domenica alle 18:30. Ho incontrato il grande speaker del nostro Napoli.
8: Buongiorno, Mangani.
0: Qui, Vincenzo Perna.
8: Una grande corsa.
0: Sì.
8: Per smaltire tutti i grassi.
0: Ah.
8: Un abbraccio.
0: Io ci arrivo a Santiago, secondo me. Anche a te ho mangiato da schifo.
9: Mangani, buongiorno.
0: Giorno.
9: La povera signora Rachele. Non solo da tagliare a bomba in coppa. Non solo metto un brullone. Pure bottiglie per fumarola da fare.
0: No.
9: Sei un uomo nato con la camicia.
0: Saluti
9: dalla Fiat di Pomigliano, sempre collegato.
0: Allora vi racconto, credevo fosse un amico che ho incontrato su una spiaggia libera dove mia moglie piazzava l'ombrellone. Giuro, da dietro c'era questo ascoltatore, non solo sai a bombola, ma addirittura fai piazzare l'ombrellone. Ho detto no, vabbè, avevo un po' di mal di schiena, quindi c'era mia moglie che faceva il buco per mettere l'ombrellone. Vabbè, abbiamo ancora qualcuno? Vediamo, ho il terrore che quell'uomo potesse chiamare. Si è bloccato, vabbè, allora ne abbiamo ancora una, spero lo leggo io. Ciao Antonio, buongiorno, ben ritrovati, sono veramente felice che tu abbia cominciato di nuovo, ma guarda, felice sono io che sono ritornato, quello è fondamentale, perché poi sempre al mare, sempre al sole, ti stressi di più rispetto a quando vieni qua a lavorare. Qua stai al fresco, sei con Simone Zaccaria, ci pigliamo un caffè alle 8:15, ma cosa vuoi di più dalla vita? Caffè di Gaetano, quindi è anche un caffè particolare. Aspetta però, non partire, ma vediamo se troviamo un'alternativa, se no chiameremo te. Abbiamo ancora qualche vocale, Simone, lo ascoltiamo? Bene, non chiamare Gaetano, se no...
10: Buongiorno Mangani.
0: Buongiorno.
10: Buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno.
10: Qui Marco da Addis Abeba, tutto sotto controllo.
0: Addis Abeba.
10: Amarone ci accompagna pure oggi.
0: Porca
10: ciao,
0: miseria.
10: Forza
0: ecco, per esempio,
10: Napoli.
0: Un viaggio ad Addis Abeba, caro Simone, come lo vedi per me? Buono, Addis Abeba. No, non mi dice dove stavo, perché non... È lontano, però è lontano. In Egitto, non lo so. Dopo controlliamo un attimo in tempo reale, vediamo, perché sto organizzando un

0: viaggio, ecco, non più in Macedonia, Repubblica Etiopia. Come la vede l'Etiopia per me? Buona? Si può fare o no? Ok, allora Etiopia è andata. Amico di Addis Abeba, per non farmi pagare il volo, no? Ecco, organizza una festa di 50 anni in quelle zone, fammi sapere se è possibile, in modo tale che io faccio l'utile e dilettevole.
1: Ando, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Giovanni Dano, ando, che è la tua moglie. Avanza l'ombrellone, dai, sei arredini.
0: No, allora, lì ci sono le pietre, ok? Scalea e dintorni, ci sono le pietre a terra. Avevo un po' di mal di schiena, come fai a piazzare l'ombrellone nelle pietre? Guarda che è difficile. Mia moglie ha qualche tecnica particolare, perché mette le pietre intorno all'asta dell'ombrellone che si mantiene, soprattutto quando poi non tira troppo vento. Quando c'è la sabbia, allora lì è più semplice, no? Ma provate a inserire l'ombrellone nelle pietre. È particolare come cosa. Ci vogliamo fermare, mettiamo un disco, torniamo tra poco. Geolocalizzazione 342 00 00 100.

0: Partiamo con Maurizio. Ho fatto 12 giorni di vacanza, ti posso garantire che i primi 2-3 giorni mi sentivo sempre stanco, forse perché non ero abituato, poi ho mentalizzato che fossi in vacanza, ora che sono rientrato mi sento benissimo, rinvigorito e al lavoro super attivo. No, ma è così, quando vai in vacanza i primi 2-3 giorni quasi quasi dici ma chi me lo ha fatto fare, inizia a litigare con tutti, con la moglie in particolar modo, come se ci fosse una sorta di scarica di adrenalina e di stress, poi dopo ti abitui e poi ti devi riabituare a ritornare al lavoro. Dice ancora, io per riprendermi dal ritorno al lavoro dopo le ferie sto già organizzando una vacanza e ti do una dritta, ho prenotato per Valencia il mese di gennaio, 50 euro a persona andata e ritorno. Allora, ho prenotato anch'io a Valencia il 5 gennaio, non sto scherzando, te lo giuro, mia figlia ha prenotato il 5 gennaio, probabilmente partiremo con lo stesso aereo, non lo so, in realtà mia figlia mi ha detto io regalo il volo, quindi ho capito perché, mamma regala lì brava il ristorante e tu, che sono io, devo pagare, no, l'acquario di Valencia, che è il più grande, non so, 40 euro a persona, cioè voglio dire, era meglio si pagava il volo. Vabbè, va bene così, incredibile, ci ritroveremo probabilmente nello stesso aereo, fammi sapere. Ancora, ciao Manga, meno male che sei tornato, un saluto anche a tua moglie che ti sopporta alla grande, un salutone da Zurigo, Antonio Mosca. Ciao Antonio, un bacio anche a te, veramente di cuore, e noto con piacere che come ci siamo salutati, così adesso ripartiamo tutti insieme. Buongiorno pipistrelli. No, anche Raffaele da Mainz. Saluto Antonio che c'è in regia. Oggi a me è San Paganino. Oi, hai visto in Svizzera? Anzi no, in Germania il 27 precisi. Sono sti tedeschi, sono al lavoro. Saluti alla mia metà, alla mia roccia che va al lavoro. Vi auguro un buon giovedì anche a te. Poi, ciao Antonio, non sapevo dell'ombrellone, ma immaginavo che a metterlo è la signora Rachele. Ragazzi, ma noi abbiamo un equilibrio. Lei le cose un po' più manuali e io lavoro di testa, no? Giustamente con la testa che mi ritrovo, ognuno poi lavora con quello che ha, più o meno. Sentiamo ancora qualche vocale, ce l'abbiamo? Poi mettiamo un disco e lanciamo l'argomento di stamattina.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Pasquale.
0: Vai Pasquale.
1: Allora, mi geolocalizzo.
0: Sì.
1: Viaggine, tutto libero, direzione Santa Anastasia.
0: Sì.
1: E i pipistrelli stanno tutti quanti attivi.
0: È vero.
1: Saluto a tutti.
0: Un bacio anche a te. Ancora qualcuno? Devo dire che siete praticamente
2: buongiorno,
0: tutti ritornati,
2: Antonio.
0: O quasi.
3: Ciao!
2: Raffaele da Sydney in Australia.
0: Da Sydney!
2: Siamo tornati di ferie. A luglio eravamo a Sorrento, ci siamo sposati.
0: Veramente?
2: Siamo tornati a faticare.
0: Non ci credo.
2: Grazie, Fred.
0: Si sente proprio che sei di Sydney. Ciao, un bacio a voi, tanti auguri.
4: Buongiorno, Manganello.
0: Buongiorno.
4: Le ferie sono finite.
0: Sì,
4: Ma venerdì ce ne ritorniamo al campeggio della mia famiglia per fare un altro bel weekend.
0: Ci sta, dai.
4: Insieme al mio amico Peppe, un
0: ci
4: abbraccio.
0: Sta. Io probabilmente farò un altro weekend la prossima settimana, questo dobbiamo lavorare. Poi, l'amico dice no, non saremo nello stesso aereo, io parto il 16 gennaio perché è il compleanno di mia moglie, ok. Io una settimana prima, poi se vuoi delle informazioni mi chiami e ti dico dove andare a mangiare, a scroccare, a risparmiare. Lo sai che su questo io sono il principe. Mettiamo un disco e poi torniamo e vi parlo del codista, il nuovo lavoro importato da New York, ma credo che qui a Napoli il codista esista da una vita, poi ne parliamo tra pochissimo, siamo sempre avanti, c'è niente da fare, lì però il codista è per i ristoranti.

0: oggi, che poi insomma ci darà anche lo spunto di parlare, di inviare WhatsApp a voi e anche a me, di fare un viaggio all'interno di questa nuova professione, il codista. Negli Stati Uniti si sta diffondendo questo lavoro davvero particolare. In pratica vieni pagato per fare la fila al posto di qualcun altro. A New York c'è chi passa ore davanti a ristoranti, pasticcerie e locali super richiesti, mentre il cliente arriva soltanto quando è il suo turno. E pare che sulla sola New York ci siano oltre 4.900 persone disponibili a fare questo lavoro, con compensi che possono superare i $25 all'ora. Avete capito bene, il codista lì però non ha a che fare con le famose code che conosciamo qui in Italia, no? Che possono essere quella della posta, della banca, dove magari ci può anche stare che qualcuno faccia la fila al posto tuo. Lì si fa la fila solo per i ristoranti, quelli molto sponsorizzati su TikTok, e si paga €25 all'ora qualcuno che ti fa la fila al posto tuo. Napoli credo che sia molto più avanti, no? Perché qui ci sono già persone che fanno la fila al posto tuo, ne ho visti tanti, 2-3 euro, costano anche meno credo, se pigliano un caffè fanno amicizia anche con quelli che stanno davanti, che stanno dietro, anche la fila magari, che ne so, dal dottore, no? Della mutua, vai lì, ce ne sono 20 di vecchietti davanti a te, puoi andare a qualsiasi ora, là c'è sempre il vecchietto che è prima di te, lì puoi prendere il numero un po' prima, poi vai lì e non fai la fila. La domanda di stamattina è la seguente: qual è la fila più assurda o lunga che avete fatto, magari per qualcosa che alla fine ne valeva o non ne valeva la pena? Avete mai litigato per un posto, perso la pazienza o fatto qualcosa di incredibile, ingegnoso pur di evitare la fila? A me è capitato tante volte, alcune cose non posso proprio raccontarle perché sono quasi illegali, ho fatto veramente schifo pur di non fare delle file, poi se mi va più tardi ve la racconto una, ma è veramente tremenda, rischio veramente poi dopo di essere schifato da tutti voi, ma vabbè, ve la racconto, dai. Non riesco a tenere Nucicero e Mocca. Dovevo vedere il presepe vivente, ragazzi, a Bisciano, lo dico proprio, a Bisciano, che è una frazione a pochi chilometri da Nola. C'era una fila incredibile, ma una fila incredibile. Mia figlia era piccola. Mia figlia era piccola e ho visto che c'era una corsia preferenziale per i ragazzi speciali. Mia figlia aveva un paio di anni e io ho spacciato mia figlia per una ragazza speciale e non ho fatto la fila e non ho neanche pagato il presepe vivente. Vi dico la verità, mi sono confessato, lo sapete che io non mi nascondo niente, adesso non mi attaccate, ho sbagliato, mi sento una merda, è successo quando mia figlia aveva 2 anni, adesso ne ha 23, quindi figuratevi quanti anni sono passati, sono cambiato molto adesso. Ecco, qual è la fila che non avete fatto, che avete fatto, e soprattutto se è successo qualcosa di particolare. 342 00 00 100.
1: Signora, prende anche le olive?
2: Sì, ma olive granata.
1: Olive granata. Metti in tavola.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Tanti messaggi di pipistrelli che hanno prenotato lo stesso volo, anche perché costa poco, e poi mi dicono che Valencia sia veramente molto bella. C'è anche Salvatore da Fuorigrotta che parte per questa bella città spagnola. Mi sa che a gennaio faremo direttamente l'aereo dei pipistrelli. Si organizzano i pullman, no? A questo punto noi siamo molto più in alto. C'è anche una diretta, la possiamo fare direttamente da Valencia. Viene Nellino con me e riusciamo a fare. Ormai Nellino è ovunque. Ricordiamo ancora l'argomento di stamattina per i nuovi arrivati. Negli Stati Uniti si sta diffondendo il codista, una persona che viene pagata per mettersi in fila al posto di qualcun altro, soprattutto per, attenzione, per locali e prodotti alimentari diventati molto richiesti e virali su TikTok. Pensate un po' quanti danni sta a fare TikTok, ma a volte dà anche la possibilità di inventare nuove professioni. La fila davanti a pasticcerie, ristoranti, locali, mentre il cliente arriva, solo quando è arrivato il suo turno, ecco, se ne va il codista e prende più o meno 25 euro all'ora. E io vi sto chiedendo praticamente una domanda abbastanza chiara, no? Qual è la fila più assurda o lunga o imbarazzante che avete fatto, l'escamotage che avete trovato per non fare la fila, o comunque quando avete perso la pazienza in un'attesa infinita a piedi? Attenzione, non parliamo in auto e quindi le file sulla Salerno Reggio Calabria, magari 349, o meglio 349 a Roma Sciute, si vede che comunque le ferie sono finite da poco. 342 00 00 100. Vediamo, c'è Rino, c'è Antonio. Io ho fatto una fila di 2 ore da Mollica a, ok, ho capito qual è, non diciamo l'altra parola, per accompagnare la mia nipotina che voleva provare questa emozione. Alla fine abbiamo preso un panino con prosciutto e mozzarella. Rino, quello è, non è che tu fai la fila lì e sai che fai poi la fila per mangiare un panino tutto block con salumi e formaggi, no? E quello è sempre la situazione virale TikTok che ha aiutato moltissimi commercianti, imprenditori, ristoratori. Chapeau, perché no? Buongiorno Manganiello, sono Alessandro da Versa. La fila peggiore, quella del vaccino Covid, 6 ore sotto il sole. Quanto hai ragione, veramente, a parte che eravamo terrorizzati nel primo periodo, tutti quanti a fare sto vaccino, impauriti, tutti con le mascherine. Guarda, mi fate ricordare un momento terribile della nostra vita. Meno male che è andato via, più o meno. Buongiorno Antonio, sono Raffaele. Io quando devo andare a mangiare in qualche ristorante devo fare la fila per aspettare, mando prima i miei amici e poi dico ci vediamo lì, così non aspetto. E lui ok, loro sono già seduti. Sai una buona idea questa qui? Quando ti vedi da qualche parte fai un po' più tardi, così loro fanno la fila e ti vedi direttamente dentro quando sono già seduti. Mangani, le file per le giostrine ai parchi divertimento, è vero, anche lì un'ora, anche un'ora e mezza di fila per un giro di giostra in estate. Ciao pipistrelli, firmato Ferdinando. Quanto è vero anche questo, in quei parchi divertimento di un certo livello, quelli grandi, a volte un'ora e mezza, poi passa quello che ha pagato di più, che ha la priorità su di te, non c'è niente da fare. I soldi a volte dicono non servono, ma in quel caso lì quello ti scavalca e ti guarda quasi schifato e tu sei da un'ora e mezza in attesa. Vediamo un po', anzi facciamo così Simone, ascoltiamo qualche vocale, dai, 342 00 00 100.
1: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ci sono stato qualche mese fa a Valencia.
0: Pure tu.
1: Tutto e bene. Ti consiglio, sempre per scroccare, per pagare bene e mangiare molto.
0: Ok, dove?
1: Di fronte all'acquario, all'oceanario.
0: Ok.
1: C'è un centro commerciale, vai al secondo piano.
0: Secondo piano?
1: Al McDonald's.
0: Me lo scrivo.
1: C'è un format che non esiste qua in Italia. Praticamente tu entri
0: nel McDonald's,
1: blocchi il tavolo, mangi di tutto, tipo buffet del villaggio.
0: Ma veramente?
1: Di tutto.
0: Senti qua.
1: Dalle paeglie ai dolci, frutta, di tutto.
0: Sì.
1: E poi alla fine vai a pagare. Il costo è di circa 16 euro a persona.
0: Cioè puoi mangiare di tutto.
1: Conviene proprio assai. Facci.
0: Wow, bellissimo. Cioè fai qualche il fagottino, te lo porti a casa in modo tale che lo fai pure a cena.
2: Buongiorno. Chi dice stamattina? Mo si vede come ti fanno?
0: Lo so, ragazzi, mi ho detto la verità e ho detto che ho sbagliato.
3: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Antonio, questa cosa che hai raccontato però mi fa venire i brividi.
0: Lo so, ragazzi.
3: Grande stima di te.
0: Lo so, ragazzi. Lo so.
3: Stimo come tutto. Come speaker radiofonico.
0: Lo so.
3: Andò, però, sta cosa.
0: No, è sbagliatissima. È sbagliatissima. è vergognosa.
3: Perché giocare con questa cosa non mi piace.
0: Lo sto dicendo anch'io e sono un insegnante.
3: Ti abbraccio lo stesso, però.
0: Grazie.
3: Ti perdono solamente perché ti sei pentito.
0: Mi sono pentito amaramente.
3: Quindi già questo è un'umiliazione.
0: Bravo, bravo, ma sono umiliato.
3: Sì, non ti preoccupare, ti perdoniamo. Grazie. Io ti perdono. Ti voglio sempre bene, ti abbraccio forte, però non la faccio.
0: No, ragazzi, ho sbagliato. Sono veramente.
3: Bene, un abbraccio.
0: Ah, c'è capito, ho sbagliato. Ma che ci fa? Ma c'è da Jacopo da solo. Ho sbagliato, l'ho detto, no. Ah, mannaggia, mi sei.
4: Buongiorno, Mangani, Mario da Londra.
0: La sincerità.
4: Lo sai, io ti seguo, ti voglio bene.
0: Lo sapevo.
4: Però da già dice una cosa.
0: Ho sbagliato.
4: Ha spacciato a figlia per una
0: ho sbagliato.
4: A classi due preservivente senza papà niente. Si prova una
0: chiave. Lo so, ma aspetta, è successo 20 anni fa.
5: Antonio,
0: 20 anni fa.
5: Comunque volevo dirti, non ti preoccupare, sì. Si può sbagliare nella vita.
0: Sì.
5: Ma si può una mappina.
0: Lo so, ragazzi,
6: buongiorno,
0: però 20 anni fa.
6: Buongiorno a tutti i miei belli, Luigi, direzione Caserta. Magari io sabato parto.
0: Oh, dove vai?
6: La settimana prossima mentre sono in dall'acqua dall'ufficio, pensa a te,
0: beh. va bene.
6: C'è... pensate proprio, c'è tutto un
0: Ma che dovevo fare, ragazzi? Mi hanno dato le ferie.
7: Danilo, buongiorno.
0: Buongiorno.
7: Comunque negli Stati Uniti sono arrivati secondi.
0: È vero, perché a Napoli.
7: Giuliano, questo lavoro esiste già da un po'. C'è un signore che viene pagato per fare le file pure all'ASL.
0: Ma veramente?
7: Pure al comune quando si deve rinnovare da carta.
0: Mito.
7: E si prende il suo bel 10 euro. Va là la mattina presto, si fa la coda, tu arrivi e trovi...
0: Allora,
7: il posto senza che devi scendere per forza presto la mattina.
0: Ho un'idea. Conoscete qualcuno che fa la fila al posto vostro? Ecco, un signore che prende 10 euro, 5 euro. Mi date il suo numero di telefono, per favore? Se qualcuno di voi usufruisce dei servigi di questo uomo meraviglioso, ma ne abbiamo tanti, secondo me, a Napoli e dintorni, perché siamo avanti a tutti, mi date il numero, lo chiamiamo, così capiamo un po' le sue esperienze. C'è Maurizio, dice, la fila peggiore è quella per fare lo spermiogramma. Uè, quanto ce ne stanno lì? Voglio dire, uno dietro l'altro, questo barattolino in mano. Stavo pure accorta.
8: Buongiorno Manganillo, buongiorno a tutti i pipistrelli, Ciro da Francoforte.
0: Sì.
8: Io un po' di tempo fa, in un paese qua in Germania, vicino a Francoforte, dove io stavo, c'era un'inaugurazione, non so, di alcuni donuts particolari che facevano, sai, comunque andai lì, c'era una fila allucinante, ma ti dico quasi due ore qualcosa, siccome io stavo un weekend, quindi alla fine comunque... abbiamo rinunciato, siamo andati poi l'ultimo giorno che stavamo lì, diciamo prima di andarcene, no? Qualche ora prima di andarcene, alla fine ci sei 21, cioè te visse, meno male che abbiamo imparagnato la fine, andiamo dopo qualche giorno, dopo che il boom si era, alla fine ci sei 21, abbiamo pigliato sempre i donuts nuove, sempre le cose, però con meno fila. Nemmeno mezz'ora, 20
0: minuti, ma si scatena
8: là.
0: Una sorta
8: a volte è tutta la cosa
0: di fissazione,
8: ciao pipistrelli,
0: ciao anche a te. Devo dire che siete tanti, no, che avete fatto delle file assurde, sono servite a qualcosa oppure no, avete resistito.

Lo dico sempre, questo è l'unico disco originale che ho comprato all'epoca quando ero piccolo, i Funny and Cannibals, l'intero album, mamma mia, The Round the Cookie, se non erro, il titolo, io non ricordo nessun titolo, questo sì perché fu l'unica cassetta, la cassetta era originale che riuscii a comprare con dei soldini che avevo risparmiato. Stamattina vi sto rovinando, ma sapete che io sono molto sincero con voi nel bene e nel male. Antonio, buongiorno, ricordo di una fila in particolare, eravamo in un acquaparca a Verona e c'erano degli acquascivoli dove bisognava prendere dei gonfiabili e la fila per prendere i gonfiabili era di circa un'ora e altrettante un'ora per salire sopra. Io e mio cognato salivamo sopra, sentivamo il nome di qualche ragazzino, no vabbè, che era davanti a noi, chiaramente senza fare una fila tipo Antonio, lo guardavamo, Antonio guardava, ma ti sta cercando tua mamma, giù scendi, ti mando il gonfiabile. Lui scendeva e noi prendevamo il suo posto, che bastardi, no? Col suo gonfiabile che aveva fatto l'ora di fila per prenderlo e l'ora di fila per salire. Ti abbraccio, buona giornata. Francesco, vedi? Un napoletano si fa sic ma non mora. Lo possiamo dire anche perché c'è Carlo Alvino che è ritornato con noi dalle 16 alle 18, non perdetelo. E poi ancora, lo sai che a Valencia le case non hanno i termosifoni? Ci vive un mio parente, ha due case e non ha i termosifoni. Ah, vabbè, allora ci portiamo, che ne so, una stufa da casa. Vediamo un po', ci vestiamo un po' più pesantucci. Buongiorno Antonio, un consiglio per chi parte per New York e vuole saltare le file per le principali attrazioni, acquistare il pacchetto New York City Pass che ti permette di saltare file chilometriche. Delio da Frattamaggiore. Vedi, diamo anche dei consigli importanti per chi dovesse partire per gli Stati Uniti. Antonio, buongiorno a te e a tutti i pipistrelli, sono felice. Chi è senza peccato scagli la prima pietra, io faccio la fila per mia moglie dal medico di base. Sì, si manda spesso lo zio, il nonno, il marito, la moglie per fare la fila dal medico di base, poi arrivi te e sei praticamente arrivato al tuo turno. Ancora qualche messaggio, probabilmente non ce la facciamo ad ascoltarlo. E vi ricordo l'argomento semplicissimo: quella volta che hai fatto una fila estenuante oppure hai trovato un metodo geniale per non fare la fila. 342 00 00 100.

0: Ferragosto la super promo è servita da CF Cerciello Auto. Anticipo zero. Furto incendio? Zero. Antifurto satellitare? Zero. Eppure l'estensione di garanzia? A costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
1: 000 Cerciello Auto.
0: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
2: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile,
3: più divertente,
2: più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
4: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Sì, noi nel privato ci stiamo raccontando le nostre ferie, le esperienze. Io nei pressi di Scalea e Santa Maria del Cedro, e il nostro Simone Zagheri un po' più lontano, in India e dintorni, quindi da raccontare più lui che io. Io ti posso dire solamente il mare, il sole, la spiaggia e eventualmente qualche souvenir. Vabbè, un po' di messaggi ancora che riguardano l'argomento di stamattina, il metodo più veloce o ingegnoso per saltare la fila, anche perché in America per i nuovi arrivati è arrivato il codista, colui che fa la fila al tuo posto e prende 25 euro all'ora. Buongiorno Antonio, il metodo migliore per saltare la fila è quello di Totò nel film Siamo uomini o caporali. Scusi, lo vede quel puntino nero? È vero Emanuele, è vero che distraeva così Totò le proprie vittime, no? Cercando di allontanarli, e lui ne approfittava. Poi il nostro avvocato Fiore, che è ritornato con noi già da qualche giorno, dice: la cosa che mi fa saltare i nervi proprio in relazione alle file, mia madre in primis lo fa. Quando vai alle poste ci sono tante persone che prendono più numeri e le vedi che quando entra qualcuno che conosce la chiama zitta zitta, gli chiede che deve fare, gli molla un numerino, e vedi quello appena arrivato che subito fa e tu aspetti ore ed ore. Comunque il saltafila è nato proprio dai pensionati alle poste alle 3 di mattina per prendere la pensione. No, è vero Rosario, perché tu passi alle 3 del mattino, alle 4 e già vedi dei pensionati in fila che hanno preso il numero per gli altri pensionati. Poi vediamo ancora messaggi. Antonio, sono felice, buongiorno. Io ho scoperto da poco che se non vuoi fare la fila all'aeroporto basta che vai col bastone, e no vabbè dai, per gentilezza ti lasciano passare saltando la fila. Un caro saluto a Gianluca Vigliotti. No Felice, questo non si fa, come non si fa quello che ho fatto io. Complimenti per la sincerità, ma assolutamente da evitare. Simo, c'è un chiamami, visto che abbiamo un po' di tempo, che dici? Proviamo? Ti do il numero in tempo reale? Te lo do io. Ok, vediamo se Jenny ci racconta le sue esperienze. Gennaro dice: buongiorno, sono allergico alle file, non le faccio mai, chiamami. Ok, vediamo un po' Jenny se ci racconti qualcosa di interessante, soprattutto qualche tecnica per saltare le file. Vediamo se ci risponde. Jenny, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Sei in diretta su Radio Kiskis Napoli. Tu hai detto chiamami. Sei un esperto di file, o comunque sei uno che non sopporta le file, un po' come me. Sì. Hai escamotage per saltare qualche fila, qualche cosa che puoi raccontare?
1: Non le faccio. Vabbè, alla posta c'è l'app. Allora già là ci salviamo, vado 5 minuti prima.
0: Aspetta, c'è l'app? Io non conosco. Tu ti colleghi?
1: Vai alla posta, prendi appuntamento e già ti danno il numero.
0: Ah, ok.
1: 5 minuti prima e fa. Poi
0: ottimo.
1: Ristorante che mi piace?
0: Sì.
1: Vado il lunedì, martedì, oppure vado alle 7 di pomeriggio, ma io odio se vado a qualche parte c'è la fila.
0: Te ne vai
1: avanti, no, non ce la faccio.
0: Ah, ok,
1: massimo
0: ok.
1: Sopportazione 5 minuti.
0: Lo sai che anch'io odio proprio fare la fila, spesso e volentieri ho fatto delle cose assurde, ma adesso con l'età non le faccio più. Se vedo la fila non ci sto proprio, cioè scappo.
1: Bravo, per l'amor di Dio.
0: Sì, no, Quindi non basta solo imbrogliare per non fare le file, ma anche trovare dei metodi come i tuoi intelligenti per poter poi dopo approfittare, no? Senza fila.
1: Non ce la faccio.
0: Ok. Ti saluto, un bacio.
1: Ciao
0: anche a te. Sentiamo qualche vocale, caro Simone, che riguarda l'argomento di stamattina, come saltare le file e soprattutto cosa vi fa imbufalire.
2: C'ho un amico di famiglia, che non faccio il nome, che fa questo come lavoro, però oltre a fare le file praticamente doveva fare pure i servizi, praticamente che da Gericiro Comune,
0: certificato,
2: CAF, praticamente i MULT, si
0: fa
2: la fila praticamente all'agenzia delle entrate,
0: pure
2: tutto quello che ha fai questi servizi e cati fa tutto quantissimo. Dai 10 euro e superissimo.
0: Io voglio il numero del nostro codista in diretta. Voglio un codista in diretta, vediamo se riusciamo per le 9. Allora, io sono quello che pur di non fare la fila cambia supermercato. Una volta ho visto 15 persone davanti alla cassa, ho rimesso tutto a posto e sono andato via. Invece sono uno di quelli che grazie a vari volantini insomma fa la spesa in 10 supermercati diversi, in modo tale che una cosa la trovi in offerta da una parte, una cosa dall'altra. Per fare una fila la faccio, ma bisogna poi metti 10 euro di benzina per risparmiare magari o Galbanine che sta a 2,50 euro al posto di 2,60 euro, insomma, anche quello è così.
3: Buongiorno,
0: no?
3: Manganiello. Buongiorno. Costa Reggio Emilia.
0: Vai.
3: La fila più estenuante quando vai a pronto soccorso, sai quando entri ma non sai meglio.
0: E questa è una tristezza. Perché fa capire la mala sanità.
4: Ma ricordate,
0: no?
4: Una volta quando faceva la fila, tipo andare dal dottore oppure andare giù al negozio, la scusa banale diceva alle persone per passare avanti, dice: scusate, io prendo soltanto un etto di mortadella, ce la prendo
0: è vero. Fuoco. Sì, sì, ci sta. Anche quando sei lì che aspetti alla cassa perché è arrivato il tuo turno e dietro di te c'è il vecchietto oppure una signora che ha un solo prodotto o due o tre, vabbè, ne passa una, tutto a posto. Poi arriva un altro, magari che ha solamente le pesche sciroppate, ne arriva ancora un altro... e tu sei lì che aspetti, ma basta, la metto uno sgambetto e ti faccio capire, basta.
5: Pipistrello, buongiorno Simone Zaccarini.
0: Ciccio Shrek. Oh, è ritornato.
5: Che non si puttava.
0: Sì.
5: E quando io collocamento.
0: Sì.
5: Tutti in provo dei serini. Iva mattina. E te nasciva la sera. Ma anche se ne fatta una di fatica.
0: È vero. Ma perché le file quando vai a fare una visita medica in ospedale, cioè, ma tu ti rendi conto che devi aspettare 5-6 ore, una roba incredibile. Sentiamo ancora.
6: Buongiorno. Giuseppe tangenziale.
0: Ciao.
6: Come saltare le file.
0: Sì, vai.
6: Non fare niente.
0: Ci ho capito, però.
7: Buongiorno Antonio, buongiorno Pipistrello.
0: Buongiorno.
7: Maurizio da Torino. Visto che io parto spesso Torino-Napoli, Napoli-Torino, ho imparato il trucco per non fare la fila all'aeroporto.
0: Veramente? All'aeroporto?
7: Devi partire, che ne so, fammi dire alle 9. E il gate chiude alle 8:30.
0: Ok.
7: Ti presenti lì?
0: Sì.
7: Alle 8:25 loro ti chiamano. Col megafono dicendo di il signor Tizio e Sempronio si deve presentare subito al gate,
0: e ti fanno passare,
7: che c'è dietro, fai vedere che se tutti fanno passare avanti vai direttamente al gate senza che prendano un'ora e mezza prima. Hai capito? Andò?
0: Questo è riferito ad un ascoltatore di ieri un po' permaloso, perché poi vabbè, si è avviata collare che lo abbiamo emulato. La cosa peggiore, dice un amico, è quando sei in fila da mezz'ora e quello davanti tira fuori: aspetta, devo chiedere una cosa. Lì capisci che la violenza non è mai la soluzione, ma la tentazione c'è. L'ultimo, io sono favorevole al codista, anzi, se arriva anche in Italia, il mio sogno è pagare qualcuno per fare la fila al comune, quella sì che è vita. Ma guarda che in Italia probabilmente il codista non è arrivato, ma a Napoli credo che ci sia da una vita, e noi cerchiamo disperatamente un codista napoletano per parlargli e per far parlare un po' delle sue esperienze in merito alle varie file. Vogliamo adesso inviare un po' di Telegram, e allora come si fa? 342 00 00 100, messaggi d'amore, ironici, di sfottò, tutto quello che vi pare, potete consegnarlo ad un vostro amico, un parente, un conoscente, perché no? Approfittate della dedica 2.0 che solo il Pipistrello fa ancora, perché la radio è fatta di dediche e noi le facciamo ancora nel 2026 al 342 00 00 100. Arrivano le news, torniamo tra poco.
8: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
9: Buongiorno da Vincenzo Perna. In apertura, ufficiali agenti della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli hanno tratto in arresto un uomo ritenuto affiliato al clan Amato Pagano, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre persone indiziate di aver perpetrato in concorso tra di loro il reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. L'uomo si era reso irreperibile dallo scorso 22 giugno, quando era stata eseguita l'ordinanza nei confronti degli altri due indagati. L'indagine, coordinata da alla DDA partenopea, ha riguardato alcuni esponenti del clan Amato Pagano operanti sul territorio del comune di Casavatore, ed in particolare il loro coinvolgimento nel tentativo di estorsione a danno di alcuni imprenditori operanti in quel territorio. Ancora cronaca: viveva da solo, celibe, senza figli, e nessuno si è accorto per 2 settimane che fosse morto nella sua abitazione. Il cadavere in avanzato stato di decomposizione di un 74enne è stato trovato nella casa dell'uomo a Pomigliano d'Arco a seguito della segnalazione della polizia municipale da parte di alcuni vicini di casa, insospettiti dal forte odore proveniente dall'appartamento e da liquidi che fuoriuscivano dalla porta d'ingresso. Secondo i primi accertamenti, il decesso risalirebbe a circa 2 settimane fa e sarebbe avvenuto per cause naturali. Cambiamo argomento. È stato trovato vivo ma privo di sensi l'uomo di 69 anni di Santo Stefano al Sole, Avellino, che ieri pomeriggio si era barricato in casa armato di pistola. Sofferente di depressione, l'uomo non deambulante per problemi di salute, aveva avuto una crisi di nervi legata al suo stato e all'impossibilità di camminare. Secondo quanto riferito dai vicini, oltre ai consueti farmaci antidepressivi, aveva anche assunto alcol e minacciava di usare l'arma per togliersi la vita. Con lui in casa c'era la moglie, che poi era riuscita a fuggire. Intavolate prima trattative per convincerlo ad aprire la porta e consegnare l'arma, ma il 69enne si era rifiutato. Quando ha smesso per un paio d'ore di comunicare con l'esterno, è stata decisa l'irruzione dei reparti speciali dell'arma, nel frattempo giunti sul posto. I militari lo hanno trovato privo di sensi con accanto la pistola con il colpo in canna. L'uomo quindi è stato trasportato in ospedale. Chiudiamo con lo sport, il calcio. E Napoli prosegue gli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato in programma domenica allo stadio Maradona per la seconda giornata di Serie A. A Fuorigrotta arriverà il Como di Fabregas, arbitra Pairetto, con gli azzurri che proveranno a confermare il buon avvio di Genova. Intanto sul mercato proseguono le trattative in uscita, Ngonghe e Foroluscio vicini al Monza, mentre per Chedira, Frosinone in stand-by e spunta il Sassuolo. Su fronte entrate invece in attacco si prova a chiudere per il giovane Guiu del Chelsea, ma sullo sfondo il primo obiettivo resta sempre Gabriel Jesus. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

Pipistrello con Antonio Manganiello dalle 7 alle 9, prima settimana dopo le vacanze e siamo belli rilassati, pimpanti per affrontare una nuova stagione. Tra l'altro qualcuno dice: mamma mia, fa ancora tanto caldo anche in questa settimana. È vero, ieri 38 gradi segnava la mia macchina, adesso io non vedo l'ora che arrivi quel freddo, bello, glaciale, quasi. Ah, come si sta bello, si respira meglio. Voglio dire, l'estate è bella, tutto a posto, ma è bella quando vai al mare oppure quando vai a fare qualcosa che ti rilassa, ma quando vai al lavoro, non dico il mio lavoro, se no subito magari tu mica fatichi come noi che facciamo 10 ore, 12 ore, tutto a posto, però insomma è sicuramente meno stressante lavorare quando fa freddo, quando si sta più freschi. Vogliamo un po' consegnare i Telegram, caro Simone Zagaria, e allora partiamo con il primo, ne abbiamo tanti anche stamattina. Dice: sono Agostino da Reggio Emilia, voglio inviare un Telegram a Stefania. Va benissimo, Antò, prendila in giro sul dentista. Ok, perché ha paura del dentista, suppongo. Credo che sia quasi una cosa normale. Sapete che ho tante fobie, ma non del dentista. Cioè, quando vado dal dentista, il dottore mi fa i complimenti. No, mannaggia, mi dice: sopporti bene il dolore. Certo, fai l'anestesia, non sento niente. Ok, riproviamo ancora una volta. Quasi una cosa normale. Sapete che ho tante fobie, ma non del dentista. Cioè, quando vado dal dentista, il dottore mi fa i complimenti. No, mannaggia, mi dice: sopporti bene il dolore. Certo, fai l'anestesia, non sento niente. Ok, riproviamo ancora una volta. Vediamo se

0: da Ferdinando, ho letto bene? Dalla Nuova Zelanda, addirittura. Ragazzi, ormai abbiamo una globalizzazione radiofonica incredibile, grazie al web ci ascoltate ovunque nel mondo. Se ho capito bene, Sofia è qui in Italia e tu sei in Nuova Zelanda, caro Ferdinando? Non lo sapremo mai perché Sofia non ci risponde. Siamo stati molto fortunati ieri, l'altro ieri un po' sfigati, oggi ritorna la sfiga forse, però ne facciamo ancora un altro, vediamo. Buongiorno Antonio e a tutti i pipistrelli, sono Francesca, volevo mandare un telegramma a mio padre Sandro. Sono sicuro che il papà risponde al telefono, sono sicuro, la mamma e il papà rispondono quasi sempre. Vi ricordo anche che potete seguirci sul canale 76 del Digitale Terrestre, ovunque in Campania e ovunque nel mondo attraverso l'app, ma anche attraverso www.kiskisnapoli.it. No, ci tengo, perché siccome ho preso tanto sole, sono abbronzato, ditemi che sono abbronzato e non ingrassato, ecco. Vediamo se Sandro c'è. Ah, era addirittura festeggiato.
1: Pronto?
0: Pronto Sandro, buongiorno.
1: Buongiorno, chi è?
0: Sei in diretta su Radio Kiskis Napoli con Antonio Manganiello, la radio ufficiale del Calcio Napoli, e ti devo leggere un messaggio di Francesca, posso?
1: Sì, come no?
0: Ok, dice, sì. Sono Francesca, volevo inviare un telegram a mio padre Sandro, ieri è stato il suo onomastico, volevo fargli tanti auguri e ricordargli che anche se tiene una capa tosta, gli voglio bene. Poi scrive, PS, digli anche tu di finirsi di lamentarsi, di finire di lamentarsi ogni giorno del caldo, e un caro saluto anche alla sua compagna Marianna, un abbraccio a tutti voi della radio. Ti lamenti per il caldo, Sandro?
1: Sì, abbastanza.
0: Ma anch'io, io non lo sopporto per niente questo caldo.
1: Hai ragione, scusami.
0: Ma tu hai
1: allora è normale.
0: Ma tu hai un ventilatore, un climatizzatore, come combatti il caldo?
1: Climatizzatore e ventilatore, tutte e due.
0: Nonostante questo ti lamenti ancora perché non sopportiamo il caldo, quindi sei un po' come me che preferisci l'inverno.
1: Hai ragione, sì, molto.
0: Ah, invece adesso andiamo nei dettagli. Ieri hai festeggiato l'onomastico e c'è tua figlia che ti vuole un gran bene e ti fa gli auguri attraverso la radio. Siccome Marianna ci sta ascoltando adesso, cosa vuoi dirle?
1: Sì. Tanti grazie, gentilissima, sono molto commosso per quello che mi ha fatto Francesca.
0: Hai visto? Che ha fatto una bella cosa, una cosa plateale per dirti che ti vuole tanto bene e saluta anche la tua compagna.
1: Grazie.
0: A questo punto, come regalo, che vuoi? Un altro climatizzatore? Che ne vuoi? Un pinguino?
1: No.
0: Cosa vuoi?
1: Niente, va bene, basta il loro affetto e il loro amore.
0: E il loro amore e il loro calore, giusto?
1: No, il loro
0: calore, diciamo, a livello affettivo, ecco, affettivo, non altro. Va bene, ti abbraccio forte. Ciao Sandro.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Okay. Lavoro, ciao.
0: Anche a te.
1: Ciao,
0: il calore no, in questo periodo è metaforico. Vediamo. Ciao Antonio, sono Antonio. Vorrei mandare un telegram a mia moglie. Si chiama Sissi. Ma probabilmente anche ieri, se non erro, abbiamo fatto questo telegram e Sissi non ha risposto. Riproviamo in questo bruttissimo periodo della nostra vita. Sì, lo ricordo. Ti do un'altra chance. Dai, l'ultima. Mi auguro che tu abbia anticipato a Sissi della chiamata, perché altrimenti poi vai a finire nella blacklist, te lo dico. Una volta si può sbagliare, ma non la seconda volta. Poi, di nuovo, cioè tu vedi che ieri non ha risposto Sissi. Che ci vuoi a dire a Sissi, rispondi perché ti chiama la radio? Con un escamotage, mo ce vo, niente da fare. Vabbè, andiamo avanti ancora. Antonio, buongiorno, mi chiamo Antonio. Volevo mandare un telegram a mia moglie Monica per il suo onomastico. Oggi è Santa Monica, non lo sapevo. Vediamo se ci risponde. Questi giorni abbiamo scoperto, ieri era Sant'Alessandro, poi è stata Santa Patrizia. Grazie a voi non faccio le figuracce con i miei compagni, amici, parenti, che non ricordo assolutamente niente di onomastici. A volte neanche il mio. Vediamo se Monica risponde. Poi dice, ci sono anche i nostri figli, Alessio e Tresi. Vedi? Eccola qui, Monica?
2: Che?
0: Ciao Monica, buongiorno, sei in diretta su Radio Kiskis Napoli con Antonio Manganiello. Ti devo leggere un messaggio perché tu oggi...

0: festeggi l'onomastico?
1: Sì.
0: Ok, ce l'hai un minuto per noi?
1: Sì, sì.
0: Bene, il messaggio dice: volevo mandare un telegram a mia moglie Monica per il suo onomastico e dirle che è tutta la mia vita, la amo, la ringrazio per tutto quello che fa, è tutto per me insieme ai nostri figli Alessio e Tresi. Non siamo la famiglia del Mulino Bianco perché quella non esiste, ma ci amiamo tanto ed è la cosa più importante. Grazie, ti amo amore mio. Monica, ma che messaggio d'amore per te stamattina.
1: Grazie, grazie.
0: Ti è piaciuto? Aspetta che
1: sì,
0: tu pensa.
1: Sì.
0: Monica, eccola
1: sì,
0: qui.
1: Senti.
0: Adesso ti sento, se no non ti sentivo perché si è staccato il jack delle mie cuffie. Un messaggio d'amore per te molto bello, tanti auguri anche da parte nostra per il tuo onomastico e anche da parte di Alessio e Tresi. Una domanda, ma tuo marito è sempre romantico oppure stamattina si è svegliato?
1: No. Lo è.
0: Ah, allora sei fortunata. Da quanti anni siete sposati?
1: Sono 18 anni.
0: E 18 anni lui è sempre stato così romantico, gentile, un galantuomo, insomma.
1: Ora un po' in più, eh?
0: Ah, sì.
1: Un po' in più.
0: Con l'età, hai capito? Con l'età, sì, giustamente. Sì. Lui cosa pensa? Dice, ma Maro Vac, dopo 18 anni con Monica, ma a me chi mi piglia più? Allora mi conviene tenere la mia Monica.
1: Sì,
0: poi mi è piaciuto il fatto del Mulino Bianco, no? Nel senso che nessuno di noi fa parte di quella famiglia perfetta, non esiste. Quindi
1: sì, ci sono dappertutto oggi.
0: Certo, ma poi che
1: la
0: palle.
1: La famiglia perfetta non esiste.
0: Sì, ma poi ti posso dire, ma che palle poi una famiglia perfetta, tutti i giorni tutto sistemato, perfetto, una noia mortale. Va bene così. Va bene. Tanti auguri Monica da tutti noi,
1: grazie.
0: Un abbraccio.
1: Ciao.
0: Facciamo l'ultimissimo, ne abbiamo ancora un altro. Ciao Antonio, sono Raffaele da Secondigliano, vorrei mandare un telegram ad un mio amico speciale, lui si chiama Luigi. Ok, facciamo l'ultimo, o la va o la spacca. Devo dire che anche stamattina, nonostante sia ancora agosto, 27 di agosto per la precisione, hanno risposto abbastanza, ci accontentiamo. Hanno risposto tutti. Ma Luigi, risponde anche Luigi. Luigi, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Sei in diretta su Radio Kiskis Napoli. Come stai? Ho un messaggio per te da parte di un certo Raffaele da Secondigliano. Lo conosci?
2: Sì, sì.
0: Ah, il messaggio dice: vorrei mandare un telegram ad un mio amico speciale. Lui si chiama Luigi. Vorrei che gli dicessi che lui veramente per me è una persona molto importante e che ci sarò sempre per lui. Sabato partiamo finalmente per le vacanze tutti insieme e si firma Luigi Luinflex, giusto? È lui?
2: Sì.
0: Ok. Senti, la prima domanda: come mai Luinflex? Perché questo nomignolo?
2: Aziendale, è nato da tanti e tanti anni.
0: Ah, ok, perché ha detto al flex, mi butto.
2: Sì, sì. Un'azienda di materassi. Visti come arredamento.
0: Ah, ok. Dove andate in vacanza?
2: Dovremmo andare nella lontana Tropea.
0: Ah, che bella, zona mia, Tropea meravigliosa. Poi troverai sicuramente meno gente adesso rispetto al mese di agosto.
2: Diciamo che sarebbe la meta giusta per il periodo giusto.
0: Bravissimo, bravo, mare stupendo, quindi complimenti. E abbuffati di cipolle di Tropea, hai voglia? Però la sera vai a dormire sul balcone oppure da un'altra parte, perché poi già sai. A parte gli scherzi, siccome il tuo amico ti vuole veramente bene e te l'ha dimostrato anche con un telegram a Radio Kiskis Napoli e ti ascolta, cosa gli vogliamo dire?
2: Idem per lui.
0: A tal punto che fate anche le vacanze insieme?
2: Sempre.
0: Hai visto? Con le famiglie?
2: O
0: tutto
2: insieme o niente.
0: Addirittura? Senti, ma si crea sempre una discussione durante le vacanze?
2: Ma quella discussione si può stare ancora più vicino.
0: È vero, perché anche io qualche volta sono stato con i miei amici, addirittura con mia sorella, ma litigavamo ogni giorno per delle cose anche futili. Una roba incredibile. Sì. Va bene. T'abbraccio forte e salutaci la splendida Tropea, va bene?
2: Ti ringrazio, una buona giornata a tutti
0: un
2: voi.
0: Un bacio a te, buone vacanze. Ok, ragazzi, un abbraccio a te. Basta. Alle 8:16, adesso mettiamo un disco e torniamo tra poco. Vi ricordiamo l'argomento di stamattina, ve lo spoilerò un pochettino per i nuovi arrivati. A quanto pare anche in America è arrivato il codista, cioè colui che fa la fila al posto vostro. Poi vi do tutte le informazioni che riguardano questa notizia e siamo alla ricerca anche di

0: Sangue Freddo, anche lei, un'altra canzone, no? La ricordi? Di molti, molti anni fa, molto bella. Ricordiamo ancora l'argomento di stamattina per i nuovi arrivati. Sappiamo che ci ascoltate a scaglioni, qualcuno si è svegliato solo adesso, qualcun altro in questo momento si è messo in auto e magari starà esclamando: scusate, ma che è successo? Ve lo diciamo noi, negli Stati Uniti si sta diffondendo un lavoro davvero particolare, il codista. In pratica vieni pagato per fare la fila al posto di qualcun altro. A New York c'è chi passa ore ed ore davanti ai ristoranti, in particolar modo quelli virali, no, pasticcerie, dove ci sono veramente due ore di fila. Loro si mettono lì, vogliono 25 euro all'ora, $25 perché siamo in America, e poi dopo tu non fai la fila, sei lì che puoi sederti direttamente al tavolo e goderti la cena, quella virale, quella su TikTok. E io vi sto chiedendo: ma avete mai fatto una fila assurda, lunga, ne valsa la pena oppure no? Avete mai litigato, fatto la questione per questioni di file? Ecco il giro di parole, fatemelo sapere. Oppure avete mai trovato un metodo ingegnoso, quasi quasi illegale, per non fare la fila? Al 342 00 00 100. Poi siamo alla ricerca di un codista, perché io so che in Italia già esistono da una vita, o meglio a Napoli, colui che fa la fila al tuo posto, colui che va a pagare la bolletta della luce al tuo posto e non prende $25 ma mi hanno detto 10 euro 5 euro. Qualcuno però mi dice, tipo Cristian Danola: Antonio, buongiorno, è un po' difficile che ti possa chiamare un codista perché a quest'ora lui lavora, è giusto, a quest'ora sta a fare la fila alle 8:21, perché il codista a New York è solo per i ristoranti, attenzione, quindi pasticcerie, bar. Il codista a Napoli è per pagare le bollette della luce, dell'acqua, per fare la fila dal medico della mutua, eccetera. Allora, Manganiello, buongiorno, il mio modo più regolare per saltare la fila, dice Vinci, l'app di Poste Italiane, che serve esattamente, e dice: vengo, ti scavalco e me ne vado. È bellissimo, ma anche un po' di da bastardo vedere la faccia delle persone che sono in coda da un'ora e tu arrivi, fai la tua operazione prima di loro e te ne vai. Io non sapevo di questa cosa, diciamo che non vado quasi mai alla posta, delego anche in quel caso, non vi dico chi, do solo i soldi, però a questo punto sappiate che c'è un'app che vi permette di non fare la fila alla posta. Poi Antonio, buongiorno, puoi fare un saluto alla scuola calcio Fratta Minorese? Sei un grande, ma come no, la Fratta Minorese, un abbraccio a tutti quanti voi, a tutte le scuole calcio della Campania, del sud Italia, anzi di tutta l'Italia, di tutto il mondo. Poi ancora qualche messaggio volevo leggere che riguarda l'argomento. Io sono favorevole al codista, anzi se arriva anche in Italia il mio sogno è pagare qualcuno per fare la fila al comune. Ah, questo l'abbiamo già letto. Vediamo, mio padre il contrario, arriva sempre prestissimo per evitare la fila. Una volta è arrivato alle 7 per un negozio che apriva alle 10, era il primo e l'unico. Ah, ok, la cosa strana, unico. Ricordo anche quando arriva quel telefono importante con la mela, che ne so, il 17, il 18, il 16, e c'è una fila fuori ma chilometrica, e poi qualcuno scrive: alla faccia della crisi in Italia, non hanno i soldi neanche per mangiare, e poi non si arriva a fine mese, ma l'ultimo modello di 1500 euro lo dobbiamo avere. Vabbè, poi sono fatti loro e come vogliono spendere i soldi. Tra poco messaggi 342 00 00 100. L'ultima fila che avete fatto, quella che vi ha dato problemi, quella che vi ha dato soddisfazioni, nel pipistrello su Radio Kiss Kiss Napoli.
1: Autoscala guida il tuo futuro.
2: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo, e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: carissimo, come io conosco voi, ed è per questo che siamo una grande famiglia ormai da anni, dalle 7 alle 9, il pipistrello, non più io lo speaker e voi gli ascoltatori, ma sì, ma stessa cosa. Senti che sviolinata sincera per voi, perché vi voglio veramente bene e spero che anche voi me ne vogliate. Perché dico questo? Perché un amico ha detto: "Riciava ridando alla posta, mandi tua mamma". Sì. Hai capito? Vabbè, ma mia mamma è in pensione, ha 75 anni e va alla posta ancora a pagare le bollette, perché lei non ha il conto in banca, solo alla posta, vecchio stampo, quindi sempre liquidi, non ha neanche il bancomat, non sa neanche cosa sia, o meglio lo sa, ma non lo sa utilizzare. Allora dico: "Mamma, quando vai a pagare, che ne so, la bolletta della luce e dell'acqua, te trova, paga anche le mie", ovviamente con i soldi che do io a mamma. Mo le ho dato 2,50 per l'acqua, veniva 2,80 in realtà, ti dico: "Ma 30 euro ci metto tu, non ti preoccupare, ma mo 30 euro, però 2,50 li ho messi io", cioè 2,80 di acqua, ragazzi, cioè, ma a casa mia, ma che si fanno 8 docce al giorno? Adesso ho vietato una doccia a settimana, ok? Oppure si va un po' come mo farisce che si va a qualche fiume, così magari si risparmia. Bene, nel periodo estivo potrebbe essere una grande idea andare nel fiume senza detersivi, mi raccomando, una bella sciacquata e torniamo a casa. Oppure si fa una doccia a settimana, non esiste, o come negli anni 80-90, se vi ricordate, il sabato, almeno a casa mia, la nonna, c'era questa vasca, ok? Si riempiva la vasca di acqua e di bagnoschiuma bollente, la lava del Vesuvio, e che c'erano tre nipoti, tutti e tre nella stessa acqua. Ragazzi, il primo andava benissimo, il secondo così così, il terzo si faceva un bagno nel Gange, più o meno. Era così, non so se vi ricordate. Leggiamo un po' di messaggi. "Io ho fatto quasi 4 ore di fila per il concerto di Gigi D'Alessio". Vabbè, ci sta, dai, ero con due amici, siamo arrivati prestissimo e quando hanno aperto i cancelli eravamo ancora lontani dall'ingresso. Poi, Anna: "Una volta ho aspettato più di 5 ore per fare una visita medica". Anna, siamo veramente lì, più o meno tanto ci vuole, e non parlo solo dei servizi sanitari pubblici. A un certo punto una signora ha iniziato a discutere con tutti perché sosteneva che alcune persone fossero arrivate dopo di noi. No, ma poi quella, c'è la tarantella lì, no? Arriva l'ultimo e che ti dice: "Chi è l'ultimo? Sono io". Poi quello esce fuori, rientra. E succede, sembra un po' di tarantella, come detto poc'anzi, quando aspetti troppo da un dottore e non solo. "Buongiorno Antonio, potrebbero andar bene anche quelle palestre con abbonamento a 150 euro annuali? Vai solo a fare la doccia. Saluti da Crispano". In effetti è vero, ci sono le palestre che 150 euro ti offrono un anno di abbonamento e tu sfrutti la palestra solo per la doccia. Ma sai che mi hai dato veramente una grande idea? Antonio, buongiorno, sono Sabino, io ti voglio bene e spero che tu ci sarai sempre. Guarda, fin quando non me ne cacciano, sono qui, non me ne cacciano da qui e non me ne caccia il Signore dalla terra. Oh, mamma mia, frate, guarda che momento spirituale e sociale. Io nel 2020 feci una fila di ore e ore virtuale su un sito e-commerce per il rilascio della PS5. Sì, e poi l'hai beccata, sei riuscito? Sentiamo qualche vocale, Simone, vediamo un po' le file più assurde che hanno mai fatto i nostri pipistrelli.
1: Oh, mangagli, sì. Ma snuburo!
0: Perché, scusa, ma 2,50 lo caccia di.
1: 2,50. Ma è 2,50.
0: No, 2,50. No, 2,50, ragazzi. Mia mamma piglia una pensione misera. Quindi 2,50 e 30
2: euro. Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Ciao.
2: La cosa peggiore quando fai le file,
0: sì?
2: E trovi qualche persona anziana,
0: eh?
2: Dici: "Vabbè, posso passare prima di voi, tanto voi che tenete a fare".
0: Eh,
2: tu che ti ne
0: fai,
2: sta in pensione.
0: Bravo, bravo, bravo, è vero, anche quello. Anche gli anziani sono un po' insopportabili. Adesso non voglio essere impopolare, però a volte veramente sono insopportabili quando li trovi che fanno le file.
1: Prima
0: loro,
1: confessi, il bue dice: "Cornuto all'asino".
0: Ecco.
1: Stai un'ora sotto la doccia, per rilassarti, e poi ti colpa gli altri perché consumano l'acqua.
0: Si ricordano tutto. Io sto un'ora, è vero, sotto la doccia.
3: Quando stai in fila, cosa proprio più brutta è quando, sì, arriva l'ultima persona e dice: "Ma state in fila". No, siamo a casa, stiamo pigliando un'equa
0: playa. L'ho detto poco fa, sì sì, arriva l'ultimo che dice, chi è l'ultimo, però peggio ancora se ti dice, scusa ma tu sei in fila.
4: Spangani, io penso che tu puoi sparagnare l'acqua, più che limita in doccia ai tuoi familiari,
0: sì.
4: Ti sta fa tuo caruso, in modo che non ti fai lo sciampo con chi tu capiccione.
0: Anche questo è vero.
3: Buongiorno,
0: forse è quello il problema.
3: Buongiorno. Del caffè.
0: Oh, allora, amico mio.
3: Le più brutte che mi ricordo, le più lunghe, le più fastidiose,
0: sì.
3: Erano durante il servizio militare alla scelta.
0: Ah, sì.
3: Solo. Oh, hai da fare una fila per ogni
0: per
3: cosa,
0: mangiare, tu dici?
3: Per l'armadietta, per chi lo bagna, per ti accucca.
0: Sì. Vabbè, quella però è una fila.
3: Coniato il termine a vita è una fila.
0: È una fila. Quella però credo che sia una fila quasi fatta apposta per una sorta di disciplina, no? Ti metti in fila, devi aspettare e fu surdata, come si suol dire, ed era realmente così. Poi c'è Lucia Danola. Io una volta ho litigato per il posto in fila al supermercato. Una persona è arrivata dopo e si è messa davanti a tutti dicendo che aveva solo due cose. Alla fine abbiamo discusso quasi 10 minuti. No, ma lì veramente scatta la discussione, perché come ho detto poc'anzi, va bene che tu hai un unico prodotto, due passi avanti, ma se mi passano avanti 5-6 di loro con due prodotti non va bene più. La più lunga l'ho fatta per un ufficio pubblico, quasi 3 ore in piedi. Alla fine sono arrivato allo sportello, mi hanno detto che dovevo prendere un altro numero. No, questo no. E vogliamo parlare della fila alla posta, quando hai fatto 2 ore, arrivi e quello che è lì, l'impiegato della posta, va via, che dice scusate un secondo solo, e lo vedi che poi va in bagno, perde tempo, ma con me proprio quando sono arrivato io o va a prendere il caffè e inizia a sclerare. Ancora qualche vocale, Simone, sentiamo un po' i nostri amici.
5: Manganiello, buongiorno. Giacomo da Giuliano,
0: eccolo qui, vai.
5: Io non sono stato codista, ma fino me l'hai già fatto tutta quanta. A Parigi, da Cédric Grolet, uno famoso,
0: conosco, fa la frutta realistica. Sì,
5: fila dalle 9:30 di mattina circa fino a mezzogiorno.
0: Mamma mia,
5: sta per arrivare il mio turno che devo entrare. Una signora inglese vicino a me, cucreatura. Scusa, vuoi prendere il cornetto al bambino? Per piacere, per 20 euro in mano.
0: Addirittura,
5: io dico va bene. Comunque entro. Cornetto serve 3 euro. Tipo, io prendo la colazione per me
0: e per il bambino,
5: per mia moglie. Due cappuccine, croissant.
0: Con il 20 euro della signora,
5: tutti i dolci che teneva Kiss. E un cornetto creatura. Sono uscito fuori, c'è già il cornetto creatura, signore si aspettava resti. E io me ne sono
0: andato. Non gliel'hai dato. Giustamente.
5: Io 3 ore fila.
0: Hai ragione, hai fatto pagare il servizio. Cioè sei diventato un codista in Francia. Hai fatto bene, ottimo. Poi Teresa, Ferragosto, ho fatto più di un'ora di fila solo per entrare in un parcheggio. Una volta entrata ho dovuto aspettare ancora per trovare posto. Non parliamo dei posti che riguardano le auto, le file che devi fare lì veramente sono estenuanti, soprattutto sotto il sole, non soltanto di agosto. Per comprare i biglietti di una partita sono stato in fila dalle 6 del mattino, dice Giuseppe d'Avellino. Quando è arrivato il mio turno erano rimasti pochissimi posti. Ma l'hai preso? L'ultimo, dice Antonio, confermo pienamente, le persone anziane sono palesemente, attenzione lo dice lui, odiose e represse, non esageriamo adesso, quando stanno in fila, perché vogliono mettersi di secco ed entrano di chiatto, però al contempo li faccio accusare tantissimo perché io entro con la prenotazione presa attraverso l'app, perché quello anziano, non tutti gli anziani, magari non conoscono che attraverso l'app puoi saltare la fila. Anch'io non conosco quest'app, onestamente, fino ad oggi non la conoscevo, e quindi tu li fai accusare perché loro aspettano da 4 ore, tu arrivi lì e li guardi dall'alto e non ti fai la fila, bastardo che non sei altro. Ah, il nostro Sergio, e chi poteva essere, hai anche il posto fisso, vergognati. 342 00 00 100, quella volta che avete aspettato ore ed ore, ho

assurda che avete fatto e cosa avete combinato pur di evitarla? Avete mai fatto ore di fila per qualcosa che poi non ne valeva assolutamente la pena? Come è andata a finire? Se sono successe anche delle tarandelle? Come fai tarandelle? Fatemelo sapere al 342 00 00 100. C'è una fila molto molto recente, quella di Salvatore. Dice: buongiorno, l'ultima fila che ho fatto è stamattina fuori al bagno per andare a lavorare. Ho dovuto aspettare mia moglie, 3 figli, io ero l'ultimo in coda e alla fine sto facendo tardi. Salvatore da San Vitaliano in provincia di Napoli. Hai veramente sdoganato ancora un'altra fila, e cioè quella del bagno. Se hai 2 bagni a casa magari ti puoi anche salvare, ma se ne hai uno solo è finita, soprattutto al mattino quando hai 2 figli che devono andare a scuola, la moglie che deve andare al lavoro, tu che devi andare al lavoro, se avete gli stessi orari è una tragedia. Una delle cose bellissime dell'orario che ho in radio è che a quell'ora a casa mia dormono tutti, e allora io posso godere in pieno del bagno, faccio una colazione velocissima, però da solo quei 10 minuti non me li dovete toccare assolutamente. Va bene, ancora un po' di messaggi scritti che riguardano le file, vediamo, siete veramente tanti stamattina e sono contento, vuol dire che la maggior parte dei pipistrelli non ci ha traditi. La fila peggiore l'ho fatta alle poste, sono arrivato prima di una signora che poi si è allontanata dicendo che tornava subito. Dopo mezz'ora è tornata con altre 2 persone e pretendeva di rimettersi davanti. Abbiamo discusso parecchio, sì, era una sorta di codista, no? Poi la fila più lunga l'ho fatta per entrare a un pronto soccorso, non per me, accompagnavo mia madre. Dopo ore di attesa ho visto persone arrivare molto dopo e passare avanti perché conoscevano qualcuno. Lì ho perso completamente la pazienza, e hai ragione Antonio, perché poi diciamo che in Italia spesso e volentieri succede anche questo, no? Non c'è la meritocrazia, oppure c'è la raccomandazione, c'è l'amico dottore, il parente, l'infermiere che conosci e ti evita di fare la fila, cosa veramente vergognosa. Ancora, buongiorno Antonio, questa estate per un gelato in una nota gelateria famosa per il suo gelato a pistacchio, 2 ore per un gelato. Giuseppe, PS, la gelateria è in Calabria. Ah, fammi sapere dove, Giuseppe, perché magari vado ad assaggiare sto pistacchio. E poi, no, ti sbagli Antonio, in merito al discorso dei bagni, a casa ne abbiamo 3, ma nonostante ciò tutto rindo stesse cesse. Fa che rima a mattina. Ah, forse è quello bello, quello dove avete tutto, no? Il profumo, lo specchio più grande, ci sono magari le luci, addirittura con 3 bagni si fa la fila in un unico bagno e non va bene. Ancora, quando è, come stai bello, tutto abbronzato. Ragazzi, almeno quello non mi rimane esperienza da raccontare durante le mie vacanze, mi rimano solo e scalea. Vabbè, mettiamo un disco, tra poco rush finale del pipistrello e poi avremo anche il siparietto come sempre, anche quest'anno confermatissimo, con Gianluca Vigliotti dalle 9 alle 10 con il suo bar dello sport, la gelateria Sicoli ad Amantea. Ok Giuseppe, grazie per il consiglio.

0: Salerno, Piazza della Libertà, sino a domenica 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del PT Pizza and Friends. Settembre, Cioffi, Lorenzo Salvetti, Leo Gassman, Senza Cri e tanti altri. Sino a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al PT Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
1: Ogni giorno, più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
3: Salida del vuelo con destino a la

0: Me gusta bello dello sport. No, perché somigliavamo a Manu Chao, giusto? Mi sono confrontato con Simone Zagaria, mi ha detto sì, è più o meno quello il ritmo. Qual è la fila più assurda che avete fatto e cosa avete combinato pur di evitarla? Io già vi ho spoilerato un po' i miei metodi rudimentali per evitare le file, ma anche voi mi state a dire un po' di cose al 342 00 00 100. C'è Giovanni che scrive: anni fa con i miei andammo a Parigi, volevamo salire sulla Torre Eiffel. Giusto, vai a Parigi, ci devi salire. C'era una fila di centinaia di metri e ovviamente noi da buon napoletani, attenzione, ha scritto stupidi lui, ci siamo posizionati davanti alle transenne che delimitavano la parte finale e l'accesso per salire dalle scale e ci siamo intrufolati. Ma fa riconoscere sembra qualche bestemmia, qualche imprecazione, ce la siamo presi, ma erano in lingua straniera ed abbiamo fatto finta di non sentirle. Firmato Giovanni. Vergognati Giovanni, vergogna, vergogna Giovanni. Io ho fatto di peggio, l'ho detto nella prima ora, quindi mea culpa, l'importante è che tu ti sia pentito. Fammi sapere poi tutto blocco, ragazzi, ma ne è meglio la Torre Pisa, cioè che abbiamo qui in Italia. Vai a vedere sta Torre Eiffel e un traliccio tutto blocco, cioè abbiamo tralicci ovunque, vai a salire sulla Torre Eiffel e diavo piace questi francesi che si atteggiano sempre. Abbiamo il maschio Angioino qui a Napoli, di torri ne abbiamo tante, abbiamo quattro torri, abbiamo solo la Torre di Pisa, è un po' storta. Sapete cosa mi ha fatto esclamare la Torre di Pisa? Ci sono andato molti anni fa, l'ho vista, ho detto anche se, cioè nel senso che dalle foto ti aspetti una torre altissima, invece no, la particolarità è che è un po' pendente, ci sta ed è bello fare poi la foto con la mano come se cerchi in qualche modo di mantenerla, cioè quella è la foto che devi fare per forza. Poi c'è quello bravo che riesce, no, a fare la foto e vedi proprio la mano nei pressi proprio della parte finale della torre, e quello che invece mette la mano un po' ovunque e viene una foto di merda come quella che ho fatto io. Però la cosa che mi ha fatto dire ma troppo bassa, troppo corta e troppo piatta sta torre, non mi ha tanto entusiasmato. Manganese, c'è pure Torre Annunziata. Ah, Torre Annunziata, è giusto, è la torre del Greco, anche quella, giusto, giusto. Sentiamo un po' qualche messaggio vocale che riguarda eventualmente qualche fila saltata. La Torre degli Asinelli, è vero, a Bologna. Adesso arrivano.
1: Magari, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Enzo dalla Germania.
0: Vai, Enzo.
1: Magari in Italia, sì, a Parigi.
0: Sì.
1: Ma c'è 3 ore di fila
0: per la Torre Eiffel.
1: E te l'hanno preso con
0: quello è che tu fai una fila. No! Tu fai una fila enorme, poi praticamente vai a vedere quello che devi e stai 2 secondi, perché dobbiamo mettere la fila.
2: Buongiorno
0: per la Gioconda.
2: Manganiello, un abbraccio.
0: Buongiorno.
2: A tutti i pipistrelli.
0: Ciao.
2: Manganiello, una delle file che non dimenticherò mai,
0: sì,
2: è quella che molti molti anni fa, io sono una persona anziana,
0: sì,
2: quando facevo il militare,
0: sì,
2: più che il militare ci fa tower, facevamo la fila per fare la famosa siringa in petto.
0: Ah,
2: era una fila,
0: no,
2: dove tutti si sentivano,
0: sì, sì, sì,
2: forti,
0: sì,
2: baldanzosi, qua e là, arrivate sotto Mire che ci battevano in terra, che era una cascata di persone che
0: ipocondriaci.
2: Una
0: po'
2: fila
0: come me,
2: che non dimenticherò mai.
0: Ok, la fila.
2: Buona giornata.
0: Per fare la siringa durante il militare, anche quella è una fila. Buongiorno Gianluca. Aspetta, tu hai fatto il militare?
3: No, ero terremotato.
0: Ah, terremotato, io l'ho fatto invece, hai visto?
3: Si vede.
0: Che tenga la guerra in campo,
3: sì, no, senso, si vede la famosa fila per la siringa in petto.
0: Sì. Sì, no, io facevo tante file lì.
3: Sì, sì, hai, sì, fatto, sì, anche la siringa in petto?
0: Ho fatto la siringa in petto, però ero sempre ricoverato, io, capito?
3: Come facevi finta di
0: facevo
3: stare
0: finta
3: malato.
0: Di stare malamente, perché
3: stranamente utilizzi qualche metodologia fuori legge per cercare.
0: Eh no,
3: di...
0: perché la mattina mi rompevo le scatole, sai, di marciare.
3: Cioè, potresti avere 3-4 anni di galera da quello che era.
0: Vabbè, ma io marcavo visita, dice non mi sento buono. Quindi ti davano 3 giorni.
3: Ma era finta.
0: Era finta, certo. Però dovevi stare 3 giorni in branda, non potevi, esatto, scendere dalla brandina.
3: E tanto che te ne importava.
0: A me, quando sono uscito tutti quanti, mi stavo, cioè giravo un po' per la casetta.
3: Ma qualche cosa di legale nella,
0: no, no, ma tutto legale, cioè, tutto. Però diciamo queste cose cose un po' particolari.
3: Ci sotterfugi.
0: Esatto, mi piacciono proprio.
3: I sotterfugi.
0: Mi divertono, mi divertono.
3: L'illegalità ti appartiene.
0: No, l'illegalità. Diciamo.
3: Nel senso che voglio dire
0: la furbizia.
3: Sì, la furbizia.
0: Napoletana, no, diciamo la furbizia ciccianese, no, perché sennò qualcuno dice non si è Napoli. Allora vabbè. La furbizia ciccianese. Bene, Gianluca, hai mai fatto una fila estenuante? Visto che stiamo parlando.
3: La verità non ricordo.
0: Ma tu non fai file, qua file.
3: No, vabbè, non c'entra di questione di fare file o meno, non ricordo di particolari situazioni.
0: Io ho raccontato una cosa.
3: Può capitarti in macchina, insomma, per i traghetti.
0: E riesci in qualche modo a intrufolarti?
3: Vedi? Lo vedi? Che ti scatta immediatamente.
0: No, questo è immediato.
3: Perché? Ma scusa, ma tu devi seguire una fila? Perché devi fregare quello che sta davanti?
0: Io non faccio mai file, non ho mai fatto una fila neanche al ristorante. Se c'è una fila vado via, vado a un altro ristorante. Oppure...
3: Ma questa è una scelta legittima, ma non è che tu devi fregare quello che sta davanti.
0: Oppure mi presento, per esempio, al concerto di Nino D'Angelo.
3: Sì.
0: Che al teatro dei Ruderi, adesso non ricordo dove, comunque in Calabria,
3: sì.
0: Ok, c'era una fila estenuante.
3: Solo in Calabria,
0: avevo pagato il biglietto, attenzione.
3: Questa è una notizia.
0: Avevo pagato il biglietto, però non volevo fare la fila.
3: E questa è una
0: Quindi
3: notizia.
0: Sono arrivato ai cancelli. Ho detto Radio Kiss Kiss Napoli, buonasera.
3: Buonasera.
0: Ha detto no, parlo un attimo col maestro. Ha detto no, il mio biglietto tengo. E che volevo anche scendere dal maestro, certo, a parlare con lui. Comunque non ho fatto la fila perché poi il maestro mi ha ospitato. E... Però il biglietto l'ho pagato, almeno lì.
3: È veramente una delle
0: cose notizia.
3: Più clamorose. Ce l'ha in cornice questo biglietto a casa.
0: Ce l'ho in cornice.
3: Quadro proprio.
0: Quasi, quasi. Vabbè, ci avevo tempo per una chiamata? No, vabbè. Oh, io ti lascio, so che c'è la Champions League alle 18,
3: certo,
0: il sorteggio.
3: C'è il sorteggio.
0: E spero che il Napoli, posso dirlo?
3: Chi vuoi prendere?
0: Il Viking.
3: Che è una squadra?
0: Norvegese.
3: Bravo,
0: norvegese.
3: Bravo.
0: Voglio prendere il Viking. Voglio il Viking per il Napoli.
3: Va bene.
0: Voglio il Viking per il Napoli. Ok. Immagina esci il Viking per davvero.
3: Non sarebbe male.
0: Ma faranno
3: E come non?
0: Ci sta. Oh. Va bene, va bene. Saluto.
3: Tu. Ti mancano i capelli di Holland, però.
0: Bravo, ma mette i corner di Viking.
3: Però se l'è tagliato.
0: L'è tagliato. Ha fatto taglia alla manganello, più o meno. Va bene, saluto tutti. Ci sentiamo domani. Grazie a Simone Zagaria. Waiu, state buona.
4: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: A Vincenzo Perna, in apertura, ufficiali agenti della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli hanno tratto in arresto un uomo ritenuto affiliato al clan Amato Pagano, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre persone indiziate di aver perpetrato in concorso tra di loro il reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. L'uomo si era reso irreperibile dallo scorso 22 giugno, quando era stata eseguita l'ordinanza nei confronti degli altri due indagati. L'indagine coordinata dalla DDA di Napoli ha riguardato alcuni esponenti del clan Amato Pagano operanti sul territorio del comune di Casavatore ed in particolare il loro coinvolgimento nel tentativo di estorsione a danno di alcuni imprenditori operanti in quel territorio. Ancora cronaca, viveva da solo, celibe, senza figli, e nessuno si è accorto per due settimane che fosse morto nella sua abitazione. Il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, di un 74enne è stato trovato nella casa dell'uomo a Pomigliano d'Arco a seguito della segnalazione alla polizia municipale da parte di alcuni vicini di casa. Secondo i primi accertamenti, il decesso risalirebbe a circa due settimane fa e sarebbe avvenuto per cause naturali. Cambiamo argomento. È stato trovato vivo ma privo di sensi l'uomo di 69 anni di Santo Stefano del Sole, provincia di Avellino, che ieri pomeriggio si era barricato in casa armato di pistola. Sofferente di depressione, l'uomo non deambulante per problemi di salute aveva avuto una crisi di nervi legata al suo stato e all'impossibilità di camminare. Secondo quanto riferito dai vicini, oltre ai consueti farmaci antidepressivi aveva anche assunto alcol e minacciava di usare l'arma per togliersi la vita. Con lui in casa c'era la moglie, che poi era riuscita ad uscire. Intavolate prima trattative per convincerlo ad aprire la porta e consegnare l'arma, ma il 69enne si era rifiutato. Quando ha smesso per un paio d'ore di comunicare con l'esterno, è stata decisa l'irruzione dei reparti speciali dell'arma, nel frattempo giunti sul posto. I militari lo hanno trovato privo di sensi, con accanto la pistola con il colpo in canna. L'uomo quindi è stato trasportato subito in ospedale. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli prosegue gli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato in programma domenica allo stadio Maradona per la seconda giornata di Serie A. A Fuorigrotta arriverà il Como di Fabregas, arbitra Pairetto, con gli azzurri che proveranno a confermare il buon avvio di Genova. Intanto sul mercato proseguono le trattative in uscita, Ngonghi e Foloruncio vicini al Monza, mentre Chedira, Frosinone in stand by e spunta il Sassuolo. Su fronte entrate invece in attacco si prova a chiudere per il giovane Guio del Chelsea, ma sullo sfondo il primo obiettivo resta sempre Gabriel Jesus. Intanto quest'oggi alle 18 i sorteggi di Champions League. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

buongiorno, benvenuti amici del Bar dello Sport. Questa mattina si apre qui a Kiss Kiss Napoli con Simone Zagaria, che è in cabina di regia pronto per accogliere i vostri interventi. 081 546 6873. Arrivano già tantissimi messaggi al 342 00 00 100, che lo ricordo è anche il numero dedicato per i vostri WhatsApp vocali per il Festival Bar dello Sport. Ma è fuori di ogni dubbio che la Champions League oggi regni sovrana sui nostri interessi. Il mercato continua ad impazzare, ci sono tante notizie. Forse il Napoli riesce a piazzare, tra virgolette, a trasferire Gonge e Fororuscio al Monza. Dovremo capire, dovrebbero essere definiti soltanto i dettagli. Mentre la posizione di Leao, che è il giocatore del Milan che potrebbe trasferirsi al Galatasaray o in alternativa all'Aston Villa, determina poi quella di Noalang, perché se Leao va al Galatasaray è difficile che poi Noalang possa essere trasferito dalla formazione turca dove gioca Osimhen. Se invece vince l'Aston Villa, il Galatasaray potrebbe ritornare su Noalang. Luca, sempre più probabile che resti ovviamente in casa Napoli. Oggi, dicevo, alle 18 c'è il sorteggio di Champions. Il sorteggio di Champions sono quattro fasce, Napoli in terza fascia. Velocemente vi spiego che cosa accade. Sono otto partite, quattro in casa, quattro fuori. Il Napoli giocherà con due formazioni di ogni gruppo. Nel primo gruppo, ragazzi, tranne le formazioni della stessa nazione, cioè il Napoli non può prendere l'Inter. Ragazzi, nel primo gruppo chi prendi prendi, ve lo dico: Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Real Madrid, Liverpool, il Manchester City, l'Arsenal, il Barcellona e l'Atletico Madrid. Chi volete? Chi preferite? Beh, a questo punto, in questo momento, forse City e Atletico Madrid non sono, stiamo parlando per sempre di un coefficiente di difficoltà clamorose, però io a questo punto, ragazzi, voi la sapete come la penso. Nel primo gruppo, ma prendiamo il Real Madrid e il Bayern Monaco, prendiamo il Paris Saint-Germain con Kvaratskhelia che viene a giocare insieme al Barcellona di Lamine Yamal. Cioè, voglio dire, io su queste prime due partite voglio le massime sfide. Nel secondo gruppo invece non il Napoli non può prendere la Roma, il coefficiente di difficoltà si abbassa: Borussia Dortmund, Sporting Lisbona, che l'anno scorso abbiamo incontrato, l'Aston Villa, il Porto, il Manchester United, il PSV Eindhoven, sapore di rivincita, e poi ci sono Bruges e Real Betis Siviglia. Attenzione, Bruges, Betis e Siviglia forse hanno un coefficiente di difficoltà leggermente inferiore rispetto per esempio a un Aston Villa, un Porto, un Dortmund. Nella terza fascia abbiamo il Feyenoord, il Lille, i terribili giocatori del Bodo Glimt, io li eviterei, Lipsia, Villarreal, Fenerbahce, Shakhtar e Galatasaray. Attenzione, il Napoli potrebbe giocare contro Lukaku o contro Osimhen, Fenerbahce e Galatasaray. Quarta fascia, è lì che si fa la differenza, con lo Slavia Praga, lo Slovan Bratislava, lo Stoccarda, l'AEK Atene, il LASK, sorpresa, squadra austriaca, c'è anche il Como ma il Napoli non lo può affrontare, il Lens, i Viking tanto desiderati da Manganiello e il Sabah, formazione nuovissima dell'Azerbaigian, molto particolare. Insomma, fatemi capire oggi dove preferite. Intanto faccio un po' di saluti con Enzo La Falegnameria di Casoria, che ci manda una bella foto. Oggi sorteggi, non so quante volte ho fatto le simulazioni, non ti dico che mi è uscito dal Bayern a Barcellona. È vero poi che Ceballos va al Parma, ce lo scrive Maria 74. Vediamo lo sviluppo di questa trattativa. Buongiorno, siamo ormai di livello più alto, chi pigliamo pigliamo, ecco, Salvatore da Soccavo. E poi Gianluca ci saluta: Liverpool, City, Real Betis, Sporting, Villarreal, Fenerbahce, Lens e Sabah. Non sarebbe male, perché il Sabah insomma insieme al Betis il coefficiente, però ragazzi dobbiamo essere onesti, anche lo scorso anno avemmo un calendario sicuramente favorevole. A proposito, oggi si sapranno le formazioni con le quali giocherà il Napoli, ma il calendario verrà reso pubblico, reso noto entro sabato mattina, quindi non subito, non possiamo fare immediatamente gli appuntamenti. Voglio fare tanti auguri a mio figlio Carlo, che oggi compie 13 anni, grande tifoso del Napoli, il nostro amico Vittorio l'orologiaio, e poi buon caffè a tutti, un abbraccio a Domenico, alle piccole Giorgia e Sofia
a Ignazio Detto il Torchio, a Felice, alla signora Abba, al Massimo Pazzo. Allora cominciamo con Enzo che è in linea, scusatemi questo inizio ma dovevo rendervi, illustrarvi quello che ci aspetta oggi pomeriggio, che racconteremo ovviamente in diretta alle 18, quindi ci sarà l'amico Paolo Del Gene con 442. Enzo Detto il Torchio, a Felice, alla signora Abba, al Massimo Pazzo. Allora cominciamo con Enzo che è in linea, scusatemi questo inizio ma dovevo rendervi, illustrarvi quello che ci aspetta oggi pomeriggio, che racconteremo ovviamente in diretta alle 18, quindi ci sarà l'amico Paolo Del Gene con 442. Enzo, buongiorno.

0: esprimessi pure in tal senso.
1: Mi dica.
0: C'è stata questa querelle,
1: sì,
0: tra un gruppo dei tifosi, giustamente Ultras delle Curve,
1: sì,
0: e la presidente,
1: la società
0: di Napoli, per quanto riguarda gli striscioni.
1: La società, sì, abbiamo seguito.
0: Che la questura ha detto che non è una cosa,
1: al momento, sì, non è attuabile.
0: E sì, quindi che possono tranquillamente entrare gli striscioni
1: autorizzati,
0: fare il loro,
1: sì,
0: senso, diciamo, di critica, sì, o non critica, cioè,
1: no, non critica, non è una questione di critica. Gli striscioni sarebbero gli striscionisti, cioè di mettere lo striscione del proprio gruppo, del proprio
0: dico, ma perché, scusi, ma perché questi striscioni poi dovrebbero essere sostituiti alla pubblicità, cioè la pubblicità in mezzo ai tifosi a 50-60 metri d'altezza? Non ho capito.
1: No, è una richiesta che ha fatto, abbiamo letto, è una richiesta che ha fatto,
0: sì,
1: la società, di poter utilizzare quegli spazi dello stadio per uniformare con tipo Champions League o con stacche pubblicità.
0: Ma sì, non ci stanno quegli spazi da poter utilizzare. Ma quando il Napoli è stato inaugurato lo stadio San Paolo,
1: sì, nel 59, 59, sì,
0: quegli spazi già erano utilizzabili con la pubblicità, con i cartelloni lungo tutta la parte circolare dello stadio, e c'era la pubblicità di chilometri, eccetera.
1: Che nel 1959 già stava pubblicità, nel 59,
0: sì,
1: veramente?
0: Sì, sì. Sì, stava pubblicità, so, quei cartelloni.
1: Ma tu parli però
0: nel 60 col Modena, sì, per invasione di campo.
1: Ma tu stai parlando però dei cartelloni, quelli che stanno all'interno del campo, i LED,
0: no,
1: si
0: no,
1: chiamano,
0: no,
1: adesso.
0: No, sono cartelloni che erano appesi alla parte circolare del
1: quindi avevano già intravisto una possibilità,
0: sì,
1: di marketing,
0: però
1: nel
0: non mettevano in funzione critica i cartelloni, cioè gli striscioni
1: convivevano
0: prestate, le bandiere eccetera, la pubblicità
1: convivevano
0: con questi cartelloni sulla parte circolare,
1: diciamo, che sei stato,
0: che
1: sei
0: stava fastidio,
1: sì, sì, ho capito
0: perché il Napoli,
1: e questo non lo so, vedremo. Hai fatto un suggerimento, convivevano quindi gli,
0: sì,
1: aspetti pubblicitari insieme alla cartellonistica e alle striscioni. Vediamo.
0: La cartellonistica purtroppo fu usata per l'invasione di campo.
1: Tristemente.
0: Serie B, quei cartelloni.
1: Sì, me lo ricordo quell'invasione di campo. Grazie Giuseppe, ci ha dato una storica fotografia di quello che è accaduto, interessante. Allora, avete detto bene, le altre hanno la fortuna che le proprietà coprono i debiti, Gianni invece dice il Napoli non ha mai ricapitalizzato, ma il Napoli sceglie di non farlo perché ovviamente ha sempre avuto una gestione sana da un punto di vista economico, caro Gianni, e quindi buongiorno, possiamo prendere anche un'italiana? No, Luca, non si può prendere un'italiana, quindi nel sorteggio è evitata di prendere le formazioni delle stesse nazioni. Massimo Pazza si è, non lo voglio dire, fai gli auguri alla figlia Monica, oggi è Santa Monica, Simone, lo sai, oggi è Santa Monica, auguri. La Roma compra, non esce nessuno dalla lista, la lista conta soltanto per noi. Buon anno calcistico da Giovanni da Scisciano. Il Manchester United è stata pura poesia, noi siamo il Napoli punto, poi con Allegri stavolta sarà diverso, esperienza, un abbraccio da Luca dall'Arenella. C'è grande attesa, ragazzi, c'è grande attesa, sentiamo cosa ne pensa la nostra amica Maria Pia.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno Maria Pia.
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno a te.
2: Faccio una premessa,
1: sì.
2: Io ho fatto questa chiamata per un appello, nel senso che non riguarda il calcio.
1: Sì, se possiamo ovviamente speriamo di poter darti una mano, noi di solito insomma sulle altre situazioni cerchiamo di essere molto riservati, però hai preso la linea, dimmi tutto, vai.
2: Sì. Allora, io sono una mamma,
1: sì,
2: e sono una mamma orgogliosa perché ho un figlio, si chiama Alessandro.
1: Alessandro?
2: Sì, Alessandro è un ragazzo di 23 anni,
1: sì,
2: uno studente universitario con una storia speciale.
1: Sì.
2: È un ragazzo che a 23 anni ha fondato un'associazione no profit.
1: Bellissimo.
2: Riconosciuta nelle associazioni da RUNS, eccetera, perché pur avendo riconosciuto oramai da 16 anni una malattia rara,
1: sì,
2: degenerativa,
1: sì,
2: si chiama la sindrome di Usher 2,
1: non è a conoscenza,
2: fino alla cecità,
1: okay,
2: e in più ha una sordità importante, totale all'orecchio sinistro, in seguito ad un colesteatoma, un tumore,
1: okay,
2: e a destra viaggia con una protesi acustica da
1: cosa possiamo fare, anni. Maria Pia, cosa possiamo,
2: ecco,
1: fare? Dimmi.
2: La mia cosa è questa: siccome Alessandro aiuta tanto le persone, è diventato,
1: sì,
2: un content creator per diffondere le malattie rare,
1: sì,
2: per diffondere la

0: nel silenzio per dare speranza a tante persone e fa tante cose appunto per il sociale. La sua cosa bella d'oggi è anche un ha scritto una canzone, sì, nonostante sia un sordo, e tutto questo, e lui anche con la canzone, diciamo, è la sua missione sociale in musica. La cosa, lui aveva, ha un desiderio,
1: quale?
0: Quello di poter, siccome è stato su palchi importanti, ha condiviso palchi importanti per dare questa sua missione in musica, voleva avere l'onore di poter parlare con Pippo Pelo.
1: Ah, lo dobbiamo chiamare allora la sede centrale.
0: Scusatemi.
1: No, io ti ho ascoltato, non mi sono permesso di interrompere, però adesso lascia il numero di telefono al nostro amico Simone Zagaria e dobbiamo trasferire questa tua richiesta, che sicuramente sarà accolta dall'amico Pippo Pelo.
0: Maria Pia, non devi
1: scusare di nulla, perché la maniera più assoluta. Ti lascio soltanto un attimo Simone, che segnerà il tuo numero, in maniera tale che io lo trasferisco giù a casa madre, a Radio Kiss Kiss, al network, per poter ovviamente cercare di dare questo contatto. Salutaci Alessandro con un grande abbraccio, ti lascio Simone, così lasci il numero a Simone per questa tua richiesta. Ma scherzi?
0: Tantissimo.
1: Ma di che cosa? È una gioia, ovviamente, per così poco una gioia.
0: No, per lui è importante.
1: Sarà importante anche per l'amico Pippo Pelo, non ti preoccupare. Grazie Maria.
0: Ti ringrazio di questo,
1: Dai un abbraccio forte ad Alessandro, un abbraccio forte. Intanto noi andiamo avanti con Angelo da Mannheim, forza Napoli sempre. Buongiorno da Roberta, andata a Castel di Sangro, ho visto Valentina e ho potuto constatare che è proprio una bella persona. Brava Roberta. Ci mancano ovviamente le tue canzoni ancora. Invece di pensare agli striscioni, la società potrebbe concentrarsi sul settore ospiti. 1000 posti persi in curva A per la zona cuscinetto e 3500 riservati agli ospiti. Gennaro, però quello purtroppo è se quello è lo spazio di destinazione dato per il settore ospiti, non è che tu lo puoi limitare, tra virgolette. Il Napoli è sfortunato in questo, perché avendo un settore ospiti molto capiente deve purtroppo levare spazio. Buona giornata, voglio fare gli auguri al più grande tifoso del Napoli, della Fragolese, si chiama Enzo Di Maso di Afragola, lo facciamo volentieri. Spero che Mazzocchi, ce lo scrive Chicco, resti un napoletano doc, soprattutto uomo spogliatoio. E poi avvocato, eccolo qui il nostro amico, l'ascolto con piacere mentre il galleggiante va giù da località Lembo di Mare, Monte Corice, in Cilento, stai pescando, che mito che sei, grande Giovanni. Vado da Lucio che è in linea. Lucio, buongiorno.
2: Buongiorno Gianluca e bentornato, sono Lucio da Oberdorf.
1: Ma bentornato tu, grande Lucio da Oberdorf, in Svizzera, che piace.
2: Che non ci sediamo perché la vostra trasmissione è diventata talmente alta che è un piacere ascoltarvi, guarda.
1: Grazie Lucio.
2: Mi informate, mi fate emozionare al lavoro e mi fate sorridere.
1: Al nostro bar, caro Lucio, succede di tutto, al nostro bar.
2: Però dammi una piccola, che dovete trovare un sostituto quando va in ferie, perché
1: ma come sostituto?
2: Sono stato in crisi d'astinenza.
1: Ragazzi,
2: cioè,
1: Lucio,
2: dalle 7 di mattina fino all'1 è dura.
1: Un attimo di rifiato anche per noi. Comunque siamo bravi.
2: Scherzo, niente.
1: Vai Lucio.
2: Per la partita di Como io mi attengo al a quello che ha detto Domenico, il carissimo Domenico, 2-1 per Napoli.
1: Io sono seguiamo tutti Domenico.
2: Sì, sicuramente avrà visto di nuovo giusto. E niente, io sono fiducioso, anche se la campagna acquisti non è che è stata così brillante per i problemi che sappiamo, e attendiamo adesso queste uscite sperando che negli ultimi giorni si fa il colpaccio, solo questo.
1: Vediamo, Lucio, ripeto, Ngonge e Folorusso potrebbero ormai essere destinati al Monza, resta ancora da capire cosa succede con Kajust, con Lindstrom, con Khedira, anche Khedira, il suo trasferimento.
2: Sì, no, ma infatti, e poi Gianlu, non vedo l'ora che viene questa scelta, perché io ho ancora un buono riservato dai miei 60 anni, ho ricevuto dai miei figli.
1: Aspetta il sorteggio di oggi, ti auguro un grande Napoli Real Madrid, un grande Mbappé Mourinho al Maradona.
2: Bellissimo. alla zona VIP a Napoli a vedere Napoli Real Madrid.
1: Non sarebbe male. Mi piace sta comunque, cosa. Voglio giocare con il Real Madrid in casa. Voglio il Real Madrid.
2: Da Napoli Club Tre Nazioni.
1: Grazie, caro. Li abbracci forte.
2: Presto, Gianlu, ti voglio bene.
1: Anche io. Anche io, Lucio, grazie. Intanto Biagio Rascafati si è esibito. Festival Bar dello Sport lo ascolteremo. Paris Saint-Germain, Manchester United, Feyenoord, Slavia Praga, vuole Francesco. Forza Napoli da parte di Dario che ci saluta, poi ci mandano delle foto degli amici. Ah, la festa del Pineto, carina questa. Forza Napoli da San Salvo Marina, Raffaele da Torre del Greco che ci scrive. Se tutti ce l'hanno con noi, perché noi non cancelliamo dal campionato e ci iscriviamo in un altro Gennaro? Ma che stai dicendo? Che hai bevuto stamattina? Buongiorno, un saluto particolare a Silvana e a Filippo, i nuovi amici di Sassuolo. Forza Napoli, Enzo dalla gelateria di Rapallo che ci saluta. Gaetano da Pomezia, attacco al Napoli Allegri annunciato pochi minuti fa durante un editoriale. Vabbè, attacco, ognuno ha la sua posizione, basta non sentirla. Buongiorno, io vorrei la prima fascia il Parì con Quara e Real Madrid. Non ho capito chi c'è nella terza. Lille, te la ripeto, il Feyenoord, il Bodo Glimt, che io eviterei, Lipsia, Villarreal, Fenerbahce, Shakhtar e Galatasaray. Pasquale in linea, buongiorno.
3: Buongiorno, aspetta, tolgo il viva voce.
1: Sì, bravo, sei molto ligio, bravo, complimenti, eccoci.
3: Oh, ok, d'accordo, un saluto a tutti. Ciao, Napoli sempre.
1: Sempre.
3: Senti, volevo fare un appello alla società, ad Aurelio De Laurentiis in particolare.
1: Sì.
3: È giusto che una società che vive di profitti e non di debiti cerca di massimizzare i profitti.
1: Di ottimizzare,
3: senza
1: certo.
3: Senza i profitti di De Laurentiis noi non avremmo avuto questa squadra e queste grandi soddisfazioni.
1: Sì.
3: Però voglio dire al presidente che senza i tifosi le squadre non esistono.
1: Vero.
3: E quindi bisogna trovare degli equilibri. Non incontrare gli ultras, insomma, vietare gli striscioni. Non so se poi è un qualcosa che sul lungo periodo ripaga, perché siamo noi con il nostro tifo, con la nostra passione, che sosteniamo la squadra. Lo ringraziamo perché ci ha portato a grandi traguardi, però deve avere un occhio, un rispetto anche per noi.
1: Diciamo che Pasquale questa tua molto civile appello, diciamo così, eccetera, possa essere raccolto per cercare di smussare un po' queste piccole incrinature che ho visto che si sono create, diciamo così, nell'ultimissimo periodo, dovute probabilmente a qualche incomprensione, la festa di fine del centenario, Castel de San. Bravo Pasquale, bravo Pasquale.
3: E società.
1: Bravo Pasquale.
3: Napoli oltre che Forza Napoli.
1: Sempre.
3: Saluto circolare a tutti. Ciao.
1: Il famoso saluto circolare che si faceva in radio. Saluto a proposito anche la falegnameria Art of the Wood di Ponticelli. Qualsiasi squadra si hanno da affrontare, non ci fa paura nessuno, ci scrivono i nostri amici. Sia per spronare Højlund che Lucca, partireste con il Como con Lucca titolare? No, Alberto dal centro storico, non credo proprio che questa possa essere la scelta di Allegri. E poi vado a salutare, spero di beccare qualche squadra inglese al sorteggio, no, ovviamente il nostro amico Enzo da Crystal Palace. E beh, c'è una grande possibilità perché ne sono tante di formazioni inglesi che partecipano. Allora mi fermo un attimo, chiedo a Ciro di avere un pizzico di pazienza, ma giusto un minuto che andiamo in pubblicità, torniamo tra pochissimo con il Bar dello Sport.
4: Ci sono momenti che parlano da soli, un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque, deve essere cremoso, intenso, avvolgente, come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Ad agosto la super promo è servita da ACF Cerciello Auto. Anticipo zero, furto incendio zero, antifurto satellitare zero e pure l'estensione di garanzia a costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
6: 000 Cerciello Auto.
5: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
7: Salerno, Piazza della Libertà, sino a domenica 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del PT Pizza and Friends. settembre. Lil Jolie, Cioffi, Lorenzo Salvetti, Leo Gassman, Senza Cri e tanti altri. Sino a domenica 30 agosto. La musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends in Piazza della Libertà a Salerno.
8: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
9: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
8: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
9: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
8: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Eccoci qua, siamo tornati in diretta, amici del Bar dello Sport, Kiss Kiss Napoli con Gianluca Vigliotti ai microfoni, con Simone Zagaria, che mi ricorda in cabina di regia che sono in attesa sia Ciro che è arrivato anche Felice, ragazzi, non vi preoccupate, è arrivato anche lui. 081 546 6873. Tanti messaggi stamattina, ovviamente c'è la voglia, il pensiero, la curiosità di capire chi possa prendere il Napoli nelle 8 partite del Champions League. Oggi ore 18, il sorteggio in diretta lo racconteremo qui a Kiss Kiss Napoli con Paolo del Genio, con 442 342 00 00100, per i vostri messaggi. Ricordo, da evitare in quarta fascia sicuramente lo Stoccarda, sicuramente la formazione francese del Lens, poi ci sono delle varie sorprese come il Sabah, come il Viking, il Lask, insomma formazioni sicuramente abbordabili almeno sulla carta. In terza fascia, occhio al Fenerbahce, al Galatasaray di Osimhen, di Lukaku, ed occhio anche soprattutto al Bodo Glimt, che io voglio assolutamente evitare. In seconda fascia ricordo che le formazioni non possono giocare nelle stesse nazioni, quindi il Napoli non può giocare con l'Inter, con la Roma e col Como. In seconda fascia sarebbe opportuno prendere o il Brugio o il Real Betis. Una rivincita col PSV mi andrebbe molto bene. Eviterei l'Aston Villa, eviterei il Dortmund. In prima fascia, ragazzi, chi prendi prendi, è tanta roba. Parigi, Saint-Germain, Bayern Monaco, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Barcellona, Atletico Madrid, mamma mia. Ciro, buongiorno.
3: Ciao Gianluca, buongiorno. Ciro da Imperia.
2: Niente popò di meno, niente popò di meno, signori e signori, abbiamo anche Ciro da Imperia. Eccolo qui, e voi sapete che Ciro interviene soprattutto per dare le ultimissime notizie di mercato. Le sue parole sono delle sentenze. E quindi noi aspettiamo di capire il Napoli chi prenderà sul mercato, caro Ciro.
3: Gianluca, andrebbe anche bene Gabriel Jesus, dai.
2: Gabriel Jesus, quindi non verrà mai qui.
3: Per la Champions piacerebbe anche il Bayern Monaco.
2: Prenderemo il Bayern Monaco e non verrà Gabriel Jesus. Vabbè, insomma, vediamo che cosa.
3: Però Gianluca, posso fare dei saluti?
2: Ma certo,
3: vado
2: Ciro.
3: Vado a vedere Napoli.
2: Certo.
3: Il ragazzo da Como, Lorenzo. Ce la vediamo, lo porto in curva.
2: Vai bene, perché c'è uno scambio. Anche noi siamo andati a Como, ci hanno portato a prendere il caffè,
3: ricordo le birre,
2: quindi tu vai allo stadio con lui. Qual è il tuo settore?
3: Io mi trovo a Sant'Angelo.
2: Non avevo dubbi, conoscendo le tue possibilità economiche, non avevo dubbi che fossi a Sant'Angelo.
3: Tanti soldi?
2: No, non ci vogliono soldi, no.
3: No.
2: Vai gratis, nel giusto. Va bene, facci raccontare.
3: Posso salutare pure questa famiglia di Pavia, perché volevo fare una curia là.
2: Tutta Italia puoi salutare, vai.
3: Ada, Davide e a Pietro.
2: Ada, Davide e Pietro, amici.
3: Me lo puoi fare tu, puoi dire.
2: Ada, Davide e Pietro,
3: forza
2: sì.
3: Forza
2: Davide e forza Pietro. Ciao, abbraccio Ciro da Imperia. Lo chiamavano Ciro la Cassazione. Ecco, chiedete a Ciro se andrà al sorteggio. No, non ci va al sorteggio, sta a Sant'Angelo. Un abbraccio alla mia amica Franci da Licola. Buongiorno, vogliamo tutti arrivare ai quarti e poi avete paura delle squadrette di quarta fascia? Gennaro da Firenze, avete paura, quindi lui sarà sicuramente tifoso di qualche altra formazione. Gianluca, prendi, qui bisogna assolutamente passare il primo turno. Hai ragione, Enzo da Maddaloni. Buongiorno, io credo sempre Forza Napoli. Un saluto da Salvatore da Fuorigrotta e poi un saluto affettuoso a tutti gli amici del bar, i supporter speciali, un buon anno calcistico. Marco da Ancona che ci saluta. Buongiorno Gianluca, Vincenzo Senior, cari amici. Lasciamo stare De Laurentiis, ha bisogno di business con gli sponsor per mantenersi in zona alta. Forza presidente, non me li è GQ, ma non sono Enzo Esposito bensì Ciardiello. Grazie Ciardiello, un saluto anche a te. E poi vado a salutare Felice che è in linea. Buongiorno.
4: Buongiorno Gianluca.
2: Buongiorno Felice.
4: Tu non puoi immaginare cosa hai creato.
2: Che cosa ho creato?
4: Una famiglia meravigliosa.
2: Cosa ho creato?
4: Molto variegata.
2: È variegata.
4: Chi capisce di calcio?
2: Sì.
4: Io no. Come Felice, non ne capisco di calcio.
2: No, non ne capisci? No.
4: No.
2: No.
4: è stupenda.
2: È bello, eh? Mi fa piacere, grazie, felice.
4: Al nostro bar dello sport succede di tutto,
2: bene.
4: Ma di tutto bello.
2: È vero.
4: Poi in Champion a chi coglie, non fa niente.
2: A chi coglie, ecco, questo mi sembra che sia un sorteggio.
4: Gianluca, sì. Tu sei un amicone, un fratellone. Sì. Voglio salutare e fare gli auguri innanzitutto a Monica.
2: Chi è? Chi è questa Monica?
4: È la figlia di Massimo Pazzo.
2: Ah, sì, come no, certo.
4: Poi
2: sì.
4: Che bella telefonata, la mamma di Alessandro.
2: Maria Pia, speriamo che
4: di mettere. Poi un bacione sempre, stiamo vicino a Filippo e a Silvana.
2: Sì, una sorta di
4: io ti calcio, purtroppo non ne capisci.
2: Sì, vedo che stai parlando d'altro stamattina. Vedo che infatti parli.
4: Stamattina mi sono incazzato con mio figlio.
2: Perché? Che ha combinato?
4: Mi ha portato, lui lavora alla Zueg.
2: Sì,
4: un po' di pesche.
2: Sì, ricordo, è un marco, abbiamo fatto un po' di pubblicità. Ma non fa niente, non fa
4: biologiche.
2: Sì, ok. Quindi mentre lavorava, che succede?
4: Ne ha presi un po' e le portiamo a regalare un'altra amica.
2: Ah, vabbè, hai portato.
4: Volato.
2: Sì, lui, perché non voleva che le portassi.
4: Ma tu vuoi imparare a mamma da come si vive?
2: Ma scusa un attimo, cioè tu le avete regalate senza il suo permesso?
4: Eh sì, dopo le 10 vado a portargli, dopo l'autotrasmissione.
2: Ho capito, scusa, ma se lui non ti ha dato il permesso, tu perché le porti, scusami?
4: Che permesso? A casa mia avevo permesso.
2: Ma
4: Napoli, Franci, svegliati!
2: Ho capito, sta ancora Rumen. Va bene.
4: È fa lottata.
2: Vabbè, con le pesche. Va bene, ciao, felice, un abbraccio.
4: Va in ferie, sì. E facciamo gli sposini e mia moglie.
2: E meno male, va. Era anche.
4: Che goduria! Sì, ciao!
2: Immagino.
4: Forza Napoli sempre!
2: Fermatelo!
4: La missione così, non.
2: Ho capito, sì! Vai a fare le pesche. Ciao Gianluca, buongiorno. Per il sorteggio farei tutte le squadre nella prima fascia. Rispetto per tutti, paura per nessuno. Ci scrive Peppe Crispino da Crispano. E poi vado a salutare l'amico. La Champions è diventata una partecipazione. La vincono sempre con le 4-5 squadre che già conosciamo. Quindi che prendiamo, divertiamoci, andiamo quanto più avanti è possibile. Buongiorno, grazie per la compagnia, vive Forza Napoli. Pietro da Stoccarda, speriamo che Napoli ritorni a giocare con lo Stoccarda, ricordate la finale di Europa League. Oh, Angelo da Parigi, ma quando siamo tornati in Europa non abbiamo mai beccato il Manchester United. Mi piacerebbe avere la possibilità di andare nel loro mitico stadio, anche perché ho letto che il prezzo sarà rinnovato completamente. Si stanno facendo uno stadio, ma ragazzi, a proposito di stadio, quello futurista e futuribile del Manchester United, andatevelo a vedere, è una cosa veramente incredibile. Angelo da Parigi, è vero, il Manchester United non abbiamo mai giocato, noi abbiamo giocato col Bayern Monaco, col Paris, col Liverpool, col City, con l'Arsenal, col Barcellona, però neanche l'Atletico Madrid abbiamo giocato, mi pare. Atletico, il Dortmund l'abbiamo preso, quindi Manchester United, Atletico Madrid, mi pare che l'Atletico Madrid non ci abbiamo mai giocato. Vi va bene, Andrea, vi va bene? Atletico Madrid e Manchester United? Andrea, ci sei? Ci sei Andrea?
5: Pronto.
2: Eccoci.
5: Sono Gianluca, buongiorno.
2: Ehi, caro amico mio, come stai? Ecco, signor, ti piace questa
5: tutto
2: cosa?
5: Bene, Gianluca, grazie di esistere. Sì, che è uguale a chi prendiamo.
2: A
5: però
2: chi
5: vorrei una squadra tedesca, perché io vivo in Germania, mi farebbe piacere.
2: Certo. Dortmund, Stoccarda, Bayern Monaco, chi vuoi?
5: È meglio Stoccarda o Bayern Monaco.
2: Va bene.
5: Dortmund è un po' più lontano. E poi niente, volevo speriamo che avviene sto Jesus,
2: sì.
5: E volevo fare un bocca al lupo a Raffaele non mollare un frate, vai.
2: O frate ieri Raffaele ci ha scritto Raffaele, speriamo che ovviamente,
5: ma non mollare Raffaele, non ci fa paura niente a nessuno. Un bacio a tutti voi, un bacio a Domenica, felice, vi voglio bene, a poco, a domani,
2: grazie amico mio, ti abbraccio. Tra poco ascolteremo il pezzo del Festival Bar di Biagio da Scafati. Voglio soltanto salutare Gennaro che dice le parole di Felice. Frate Gianluca, buongiorno, Felice un biber. Ecco Antonio, un saluto a tutti i tifosi della Fagnameria Ambrolegno di Lauro in provincia di Avellino. Ragazzi, dovremmo fare un campionato Simone delle Falegnamerie, perché noi abbiamo un Art of the Wood, adesso si è inserita l'Ambrolegno di Lauro oltre alla mitica Falegnameria di Casoria. Sarebbe davvero. Oggi Felice è andata a ruota libera, sì, lo fa sempre. Gianluca, sulla Zueg sto morendo, sì, è vero. Comunque, questa formula non mi piace, ci scrive Marco da San Giorgio, è orrenda. Hanno annullato ogni significato delle fasce. Hai ragione. se si incontrano pure le squadre alla propria una, non ha più senso appartenere a questa o quella fascia. Stare in prima non porta nessun vantaggio, in quarta il suo svantaggio. Hai ragione Marco, è così, è così. Diciamo così, è finito un po' il termine, l'aspetto meritorio delle fasce e della posizione del ranking UEFA, questo è vero. Famiglia del Bar dello Sport, stamattina nell'aria c'è profumo di Champions, che meraviglia, positivi come sempre, forza Napoli, ce lo scrive Dario Stefanelli, sento Antonio che in linea non lo faccio aspettare e poi andiamo da Biagio da Scafati. Antonio, buongiorno.
6: Avvocato, buongiorno.
2: Uè caro, buongiorno, buongiorno.
6: Avvocato, io vorrei, sono un poco, che ne so, diciamo masochista, vorrei sì. Un poco, vorrei Paris Saint Germain in casa, ma, voglio rivedere qua.
2: Ma chi lo dici? Anche io voglio acquare Mbappé, voglio tutte e due, acquare Mbappé, però si giocano, non possono giocare due in casa, uno in casa e uno fuori. Sulle due...
6: perciò dico il Paris Saint Germain però in casa okay. Nostra,
2: Quara, per un abbraccio e un saluto a Quara ci sto,
6: sì,
2: ci sto.
6: Quara, perché assolutamente io spero che sia uno dei papabili per il pallone d'oro,
2: ci sto,
6: lo merita,
2: bravo Antonio, voglio il Paris Saint Germain, voglio il Paris Saint Germain in casa
6: e il pallone d'oro a Quara, il pallone d'oro lo
2: non
6: merita,
2: sarà facile, non sarà facile, non
6: poi
2: sarà...
6: un'altra cosa avvocato, io ieri mattina palesavo il sospetto che De Laurentiis facesse la rappresaglia.
2: Il termine non è proprio esatto, il termine è sbagliato, quello che hai utilizzato tu. Diciamo così, ha fatto una richiesta, ha fatto una richiesta, è diverso.
6: Ha fatto una richiesta, però il nostro presidente, io sono pro presidente, però è un po' come, diciamo, delle cose se le lega un po' al dito, soprattutto con la tifoseria.
2: Noi dobbiamo cercare, come abbiamo detto prima con il nostro amico, dobbiamo
6: trovare un accordo.
2: Ecco, trovare di smussare un po' questa situazione che sicuramente non fa bene.
6: Una canzone come Napoli è della gente, il passato e il presente. Perché Napoli, al di là dei presidenti, io capisco e noi l'apprezziamo per quello che ha fatto per il Napoli, però Napoli è della gente, Napoli è del napoletano quando sarà in C, in B. Sì. Ci sarà un nuovo presidente, noi tifosi rimaniamo e tramandiamo ai nostri figli la nostra fede a prescindere dalle presidenze, per cui Napoli è della gente, avvocato.
2: Quindi bravo Antonio, bravo, bravo, bravo Antonio, ti abbraccio forte Antonio, grazie,
6: allora, avvocato,
2: ci sentiamo domani per il commento dei gironi. Intanto ci dà una buona notizia Silvana, che aveva chiamato inizio di settimana dicendo che il marito sta meglio, Filippo, grazie della vostra vicinanza, e vuole essere ripetuto il nome della gelateria di Sassuolo che ci ha salutato, così io e Filippo andremo a prenderci un bel gelato. Buona giornata a tutti, loro stanno a Sassuolo, la gelateria si trova a Rapallo ed è Enzo la gelateria di Rapallo, lo troverete sicuramente. Vincenzo e Paolo, chiediamo una rivincita contro il Feyenoord, no, contro il PSV, perché il Napoli ha giocato contro il PSV l'anno scorso. E poi domani 58 anni, 47 campionati del Napoli, super tifoso, non ho paura di nessuno perché Napoli è il Napoli, da 2 anni non riesco più a vederlo, Gennaro, lo osservo con il cuore con voi, grazie Gennaro. Allora sentiamo invece che cosa ci ha preparato il nostro mitico Biagio da Scafati al Festival Bar dello Sport.
1: Festival Bar dello Sport.

0: Bravo,
1: Biagio
0: bravo, Ascavani. Bravo, bravo Biagio con De Crescenzo che sta impreziosendo alcuni palchi in tour, bellissimo, storico, mitico, imperdibile. Oh, donna Emilia, buongiorno, non capisco questa affezione per Gabriel Jesus, non fa bene al City, viene ceduto, poi fa male anche all'Arsenal, più che bene, con Dieter Cocke infortunio a tal punto da essere accantonato, tra l'altro in avanti con l'età. Bah, insomma, non è convinta Emilia. Carmela invece da Torre del Greco, in attesa di sapere chi affronteremo in Champions, la formula per assegnare la Supercoppa si è tornata in due squadre, sì cara Carmela, penso all'anno scorso che hanno provato in tutti i modi a favorire le altre. Un caro saluto a Dolce Domenico, a Giorgio, a Sofia ed Alessandro, il nostro Alessandro. Sì, padre Federico, hai ragione. Hai ragione, padre Federico. Ci riporta alla tragedia veramente immane che abbiamo visto ieri. Io sono rimasto veramente impietrito davanti al televisore, in Nepal e il Tibet. Tra sorteggi, Champions, opinioni, ironie, annunci, spiegazioni e tattiche, sono sicuro che il bar non può non avere un pensiero per le tante vittime, una vera tragedia. Grazie padre Federico, come al solito sempre, sempre attento, una cosa incredibile, veramente ragazzi, la natura è veramente quelle scene, ma neanche nei film, cioè, ma neanche proprio nel film più clamoroso di fantascienza, neanche Spielberg avrebbe potuto fare una scena del genere, cioè davvero incredibile. Zaccaria, io sono rimasto scioccato, sembrava inverosimile. Vabbè, vado da Rosario. Rosario, buongiorno.
2: Buongiorno, Rosario da Firmo. Gianluca, noto che ti chiamo, ma grazie. Che ora 30 anni da
0: ma io Rosario, caro, grazie Rosario, grazie davvero di cuore. Io poi affermo, ho un ricordo agrodolce tra virgolette, amaro, perché Napoli in Serie B venne a giocare nello stadio di Fermo con la Fermana. Venne a giocare con la Fermana.
2: Ci vuole, Ma pure in direzione.
0: Sì, sì, no, io lo ricordo. No, parlavo io in Serie B quando ero dirigente, quando ero dirigente del Napoli con Novellino. E ricordo questa partita in questo stadio civettuolo, come si dice in gergo. Era uno stadio piccolissimo, ma molto, molto bello. Dici tutto, Rosario, vai.
2: Allora, io a parte che sono ottimista perché alcuni tifosi non sono giusti, ma comunque la stessa squadra dello scorso anno, l'anno scorso erano da scudetto, si stanno in team da Serie B, non sai come, che alcuni dicono team inferiore a questa, se l'anno scorso eravamo da scudetto, perché si stanno non possiamo esserlo? È vero che alcuni sono rinforzati, ma comunque se noi quest'anno la fortuna ci assista con gli infortuni, possiamo competere comunque.
0: Vediamo
2: che cosa. Se escono dei calciatori, può entrare qualcuno magari anche interessante. Poi per quanto riguarda la Champions, per la mia fascia mi piacerebbe il Manchester United e il PSG.
0: Il Manchester United in seconda fascia. Il Manchester United in seconda fascia, il PSG in prima.
2: Sì, sì. Prima. Poi ti voglio qualche non mi interessa perché dobbiamo competere perché comunque siamo in Champions.
0: Sì.
2: E quest'anno vedo sono molto più competitivo a livello di tecnica come allenatore, come esperienza che c'ha lui.
0: Sì.
2: Perché l'anno scorso ha migliorato le schiaffa. Tutti
0: troppo. No, mica, voglio pigliare schiaffi tutta. No, scusami, Rosario, perdonami, voglio pigliare schiaffi tutta la mia vita se arrivo secondo e vinco una Supercoppa. Voglio pigliare gli schiaffi ogni anno.
2: Questo
0: io ogni anno, datemi gli schiaffi, riempitemi di paccheri ogni anno, riempitemi di paccheri pur di arrivare secondo e vincere una Supercoppa.
2: Non c'è dubbio,
0: ragazzi, ma non si può dire che ci hanno pigliato i schiaffi.
2: Il calcio mercato.
0: Questo è un altro discorso. Questo è un altro discorso. No, qualche investimento sicuramente non è stato. Le famose pere cotte, dobbiamo riferirci quindi a Felice e alla Zweig. Va bene, grazie, grazie Rosario.
2: Un abbraccio,
0: sempre Forza Napoli. Andiamo in pubblicità per l'ultima parte del Bar dello Sport.

0: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
1: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
2: Parte finale del Bar dello Sport, amici di Kiss Kiss Napoli, Gianluca Vigliotti ai microfoni con Simone Zagaria che in cabina di regia mi ricorda allo 081 546 6873 che c'è Ettore in attesa, arrivo subito da lui, fatemi salutare un po' di amici, ho provato a leggere qualche messaggio in più, ovviamente non mi è facile, sono veramente centinaia, 342 00 00100. Napoli potrebbe vincere la Champions inaspettatamente come fu per l'Europeo, per la Grecia, che nessuno immaginava. Speriamo, Vittorio. Ieri sera ho visto uno schifo totale nel finale del Fenerbahce, spero in una squalifica per giocatore e squadra. È successo di tutto. Rosario ha ragione. Guendouzi, il giocatore ex Lazio, adesso nel Fenerbahce. Il Fenerbahce è una squadra. Ha preso Ederson, Guendouzi, oltre Lukaku, poi c'ha Morici, c'hanno tutti questi giocatori, diciamo così, forti da un punto di vista di qualità, però insomma ha preso Greenwood, occhio, ha preso Greenwood in Turchia, stanno andando veramente di tutti, ci potrebbe andare anche Leao con il Galatasaray, a meno che la stombilla. Comunque c'è stata a fine partita un'esultanza sicuramente incivile di Guendouzi sotto la curva dei tifosi del Lione, è successo di tutto, un parapiglia clamoroso, vedremo quali saranno le conseguenze. Allora, Gabriel Jesus ha fatto 95 gol al City, però per qualcuno ha fatto male, ci scrive Vincenzo. Ringrazio Franci da Licola, sempre molto sensibile. In Champions con la classifica unica a 36 squadre e solo 8 incontri, la formula non può essere che questa per rispettare l'equilibrio delle difficoltà. Sì, però io ribadisco una cosa, è che tu nella prima fascia sono tutti uguali, quindi chi becchi becchi, non c'è problema. Così più o meno seconda e terza fascia, perché ragazzi, non mi dite che, con tutto il rispetto, il Bruges e il Real Betis e Siviglia sono uguali al Manchester United e all'Aston Villa. Quindi una cosa è che io incontro in seconda, sono avvantaggiato se becco Bruges e Betis rispetto ad Aston Villa e Manchester. Così come in quarta fascia, se io prendo lo Stoccardo e Lens, è cosa diversa dal Viking e dal Sabah. Ecco, io questo dico, c'è il sorteggio ha più che aspetti meritori, aspetti anche un po' di pizzico di fortuna. Ettore, buongiorno.
3: Ciao avvocato, tutto bene?
2: Molto bene, Ettore, grazie, buongiorno a te.
3: Avvocato, io tra virgolette, un consiglio per Allegri.
2: Ah, aspetta, Ettore, no, scusami, Ettore, le cose vanno fatte per bene, quando si suona le cose vanno bene. Tu sai che il nostro mister ci sente quando vai a Castelvolturno, eccetera, sta sentendo. Ma allora, mister Allegri, buongiorno innanzitutto, mister Allegri, c'è Ettore che le deve dare un consiglio. Ascolti con attenzione, prego.
3: Per l'amor di Dio, tutto il rispetto.
2: Mister, con tutto il rispetto, Ettore, no, parla con lui.
3: Qualcuno si sta lamentando di Højlund.
2: Højlund, Stallio e Højlund.
3: Non hanno capito che è troppo solo come centravanti.
2: Hai capito?
3: Farei giocare Pizzo,
2: sì.
3: Vergara e Kevin De Bruyne.
2: Cioè tu insieme a Højlund,
3: una barca di gol.
2: Allora, Ettore dice che devono giocare insieme a Højlund, De Bruyne e Vergara.
3: Esatto.
2: E quindi
3: esatto.
2: Politano e Alisson Santos panchina.
3: Esatto.
2: Allegri, hai sentito, mister? faremo una valutazione insieme e cercheremo di capire che cosa succederà con il Como. Grazie Ettore del tuo
3: avvocato, sei un grande.
2: No, un grande sei tu, Ettore, il mister Ettore. Beh, grazie mister. Un abbraccio a Ettore, lo salutiamo. Gianluca, scusa, se potessi vorrei che salutassi il mio collega Massimo, grande tifosore del Napoli, salito in cielo, lo faccio volentieri, caro amico Enzo. Lo salutiamo con affetto ai suoi familiari. Allora, bentornato Nicola da Ischia. grazie per la compagnia. Volevo dire una cosa su Quara. Ho sempre scritto che anche in passato a me Quara è indifferente, perché credo non si sia comportato proprio benissimo, non sia stato riconoscente nei confronti del Napoli. E il tuo pensiero, Nicola, da Ischia, che io però non condivido, te lo dico con grande affetto. E poi vado avanti. Peppe De Colli Aminei, faccio il postino, mi fate un'enorme compagnia mentre lavoro, siete grandi, forza Napoli, a Domenico voglio bene. Peppe De Colli Aminei, che salutiamo con grande affetto. Buongiorno, mi permettete un saluto speciale? Ma lo faccio volentieri. Francesco, che saluta Antonio, nostro vecchio amico Antonio da Bosco Reale, lo salutiamo anche noi. Restare così in attacco è un rischio. I turchi sono su Leao, pertanto Noah Lang resta senz'altro. Addio Gabriel Jesus. Io spero nel Liverpool, nell'Atletico Madrid. L'importante è andare agli ottavi. Adele, brava. Allora, Adele, brava, io non ho segnato il Liverpool come possibile formazione, diciamo, si da incontrare, perché il Liverpool si è rinnovato molto e insomma non è in splendida forma. Anche il Liverpool potrebbe essere. Ricordo che la prima giornata della Champions si gioca 8-9-10 settembre, si è spostata su 3 giornate, si può giocare o martedì o mercoledì o di giovedì, mentre tutte le altre 7 giornate si giocano sempre o il martedì o il mercoledì. Però Adele insomma ha detto, però attenzione che Leao seguiamo oggi, potrebbe anche alla fine poi andare all'Aston Villa, quindi e il Galatasaray essere ancora interessato a Noah Lang. Tokyo presente, il grande Pietro, ai sorteggi qualsiasi squadra va bene, solo il pensiero di rivedere il Napoli in questa categoria, in questa manifestazione con l'inno, non apprezzo. Grazie Pietro da Tokyo. Chi coglie coglie, siamo il Napoli, rispetto per tutti, paura per nessuno, la nostra amica Maria da Fuorigrotta. Gianluca, bene o oh bene che te voglio. Marco dal Vomero, vabbè, è molto lungo. Marco, vado prima da Fabrizio, cerco di capire perché è scritto in napoletano, non voglio sbagliare. Ma Fabrizio, buongiorno.
4: Buongiorno Gianluca.
2: Ciao caro.
4: Per tutti gli amici del Bar dello Sport.
2: Eccoci.
4: Sempre Forza Napoli.
2: Sempre.
4: Sempre. Gianluca, io credo che in questa ultima settimana di mercato spero che Napoli riesca a fare questi due tasselli, un centrocampista e un attaccante. E riusciamo a piazzare questi 6-7 giocatori.
2: È un paio, tra virgolette, dovrebbero andare al Monza, lo ribadisco, Ngonge e Foro Russo dovrebbero essere ormai vicini.
4: Infatti ho letto che stanno tutti e due in prestito con diritto di riscatto.
2: Purtroppo darli a titolo definitivo non ce n'è per nessuno, ragazzi, ormai le operazioni si fanno soltanto in prestito.
4: L'ultima settimana di mercato, diciamo, è un po' difficile dettare le condizioni del mercato. Questo è il problema. Per quanto riguarda la Champions,
2: sì,
4: oggi Gianluca, io gli dico la verità.
2: Vai.
4: Mi piacerebbe il Paris Saint-Germain
2: tutti
4: per giocare contro Covara.
2: Ma lo vogliamo salutare allo stadio? Lo vogliamo in casa?
4: Sì, sì, lo vogliamo in casa. Sì.
2: Va bene. Mi farebbe
4: una bella partita.
2: Mi farebbe piacere salutarlo anche a me. Va bene, Fabri, grazie.
4: Gianluca, ti auguro una buona giornata.
2: Anche a te.
4: Sempre Forza Napoli.
2: Sempre, ragazzi, anche a te. Un abbraccio forte. Ci stiamo avviando alla fine, mi fa sapere poi Simone qual è il countdown giusto. Ok, quindi abbiamo ancora 2 minuti, c'ho lo spazio se volete ancora per una telefonata e non di più, quindi se volete possiamo ancora accogliere una telefonata. Buongiorno, per il sorteggio vorrei tutte le squadre della prima fascia, rispetto per tutti, paura per nessuno, ce lo scrive Giuseppe. Da domani Felice non chiama più perché stasera, dopo che ha urlato, non la moglie Alba non lo punirà. Simone, il ragazzo speciale, vi devo dire che mi ha inviato il suo libro, come al solito con onestà. Simone, non l'ho letto ancora, lo leggerò nei prossimi giorni, però ti ringrazio per questo libro. In questa Champions la nostra mission ci dobbiamo divertire, ho una sensazione che prendiamo il PSG per riabbracciare Quara, un abbraccio Felice. Il mio libro mi è arrivato il libro di Simone, il nostro mitico ragazzo speciale. Gianni dalla Germania, l'interesse di Bologna per Noah Lang non mi pare, anche se Rowe dovrebbe andare a Bergamo, attenzione, l'Atalanta prenderebbe anche Rowe, insomma ha fatto un sontuoso mercato anche l'Atalanta. Lello da Quarto, si deve solo cedere vedere Liverpool, PSG, Dortmund, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, Praga e Stoccarda. Saluti Adeli, è tosto, Luca da Ucraina, Stallio e Oliund, ti sei superato, no vabbè, è venuta così. E poi, ma se prendiamo il Real Madrid nella prima fase, possiamo anche scontrarci di nuovo in un eventuale playoff? Sì, Rino Molosso, perché dipende se vai a finire nei playoff, poi può capitare perché incroci, sai, si gioca a nona contro ventiquattresima, decima, insomma si fa scalare un po' come si fa con il tennis. Ciao Gianluca, volevo darti due notizie, previsione di mercato. Ah, sentiamo, Angelo da Torre. Langa va all'Atalanta perché non riusciranno a chiudere Rowe, e Napoli va dritto su Gabriel Jesus sul filo di lana. E poi la formazione tipo scanso di infortuni, vediamo quale sarà: Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Badiashile, Spinazzola, Lobotka, McTominay, De Bruyne, Alisson, Gabriel Jesus e Højlund. Quindi non c'è Politano, non c'è Anghissa, insomma Angelo da Torre ha fatto molte novità. Ci manda un saluto anche da Malta Antonio da Pozzuoli. Grande Antonio da Malta, beata te, sei ancora in vacanza. Ragazzi, siamo arrivati alla conclusione, volevo ringraziarvi come al solito per la clamorosa partecipazione anche di questa mattina da parte di tutti quanti voi al Bar dello Sport. Vi do appuntamento domani alle ore 9 puntuali su Kiss Kiss Napoli per l'ultima puntata settimanale in proiezione Napoli-Como, cominciamo a pensare alla partita. Ma oggi occhio al sorteggio, ore 18 in diretta qui Kiss Kiss Napoli con 442 con Paolo Del Genio. Grazie a Simone Zagaria in cabina di regia, un abbraccio a tutti e buona giornata.

0: benvenuti e bentrovate su Kiss Kiss Napoli in questo giovedì 27 agosto e oggi abbiamo un piccolo cambio in regia, perdonate, prima di presentare il mio collega devo assolutamente abbracciare Simone Zagaria, la piaga di Rosario Verde. Qua.
1: Quanta boom che qui su 7-6 accanto a lui Marco Pisacane.
0: Tu la professionalità non sai dove di casa, devi esaltare i tuoi colleghi, sì, li grande, devi grande. Magnificare. Perché se è grande lui, sei grande tu. Se è una mappina lui, sei una mappina
1: vero,
0: anche tu.
1: È vero. Un genio della radiofonia. Un genio della regia.
0: Di più.
1: Un genio, perché non ne va in da lamba? Un genio di finanziamento.
0: Soprattutto quello. Va bene, iniziamo con le nostre due ore, come sempre.
1: Mister Findomestic. Super.
0: Il direttore sulla parete, cioè il suo nome è scritto lì sul muro, no? Per ricordarselo. Iniziamo, ragazzi, 342-00-00100, se volete raccontarci i vostri debiti e soprattutto tutto quello che racconteremo in queste due ore. Ma prima c'è un po' di musica.

0: adoro i messaggi come questo. Buongiorno al giovanotto Rosario, al sempre anziano pesacane. Sono Nino da Sorrento.
1: È grave questa cosa.
0: No, è verissimo.
1: È grave. E te quanti anni andiamo di differenza?
0: 10.
1: E giamba pari. Sembriamo coetanei qui su 7-6.
0: Guarda lì.
1: Venite a vedere, è grave sta cosa.
0: Devo dire che quando c'hai quella leggera barba incolta come stamattina, no? Che
1: lì,
0: c'hai quel fascino del leggero trasandato che quasi sembri bello e dannato, guarda.
1: Ma ci fatta barba, ma gubbi te pure.
0: No, stavamo giusto parlando di condizioni igieniche precarie, lasciamo stare.
1: Che vuoi fare? Allora, voi cosa avreste fatto, insomma, se vi capitava a voi? Lucca vince 101 milioni al Superenalotto e lo nasconde alla Ex. Va bene, lui ne chiede una parte. Abbiamo già inoltrato, vabbè, dice praticamente questo è un quarantenne, una quarantenne di Lucca, ha giocato il Superenalotto a Napoli. Questo la diciamo.
0: Che culo.
1: Prende il Superenalotto a Napoli e ha vinto 101 milioni di euro. Tuttavia non lo ha comunicato all'Ex, no? Un bancario di Bassano del Grappa, queste robe Venezia, sa, Bassano del Grappa, avevano già dei problemi la coppia, erano un pochettino separati, così
0: non, poi, non correva un buon rapporto, insomma, stavano...
1: sì, poi lui insomma ci chiama la cosa, dice ma fammi avere un po' come su fatto, mette un investigatore privato perché vede che si accatta a casa, si accatta a macchina, si accatta,
0: un po' strano, un po' troppo.
1: Ma adesso non fila in un des, ma tanto a iombra lui caccia.
0: Non ho capito, scusa. Improvvisamente parla veneziano stretto.
1: Non file e non tesse, e tanto a iommer sarebbe i rotolini di seta. No?
0: Ah, ok.
1: Allora, cacci, come fa se non file e non tesse? Dove le caccia? Là, comunque investiga e riesce ad arrivare all'estratto conto della cristiana e vede che ci accende 1 milione. Lui non chiede niente, dice: Omer hai 40 milioni.
0: Ah, ragazzi, non chiede niente, fa piacere.
1: Omer hai 6.000 euro mese, vedi tu. Insomma, tu che avessi fatto, mi sa cane.
0: Di 40 milioni.
2: No, ma qua Friuli vai, guarda Venezia vai tu, Bassano del Grappa, si trova un Friuli, New London.
1: Che sei cacca Venezia, guarda.
0: Vicenza.
1: Bassano del Grappa, Vicenza, scusami, ci ho letti malamente. Vicenza, e praticamente questo è, dopo aver mostrato al compagno un estratto conto, lo stesso messo alle strette, non ha potuto fare altro che confessare la sua vincita, però manco ce l'ha rato. Lui chiede se 6.000 euro al mese o in alternativa una liquidazione di una tantum di 40 milioni.
0: Su una tantum, insomma, 40 milioni.
1: Ma
0: se legalmente lui ha diritto a questi soldi, allora ci può stare, ma se legalmente non ne ha diritto,
1: ma si stanno separando, perché te la giara?
0: Perché se c'è ancora il legame giuridico, cioè sono in fase di separazione, sono ancora una coppia, credo, di fatto, cioè sì, legalmente parlando
1: non ci stanno figli, non ci sta niente, perché te la giara?
0: E sono sposati? No, come ci azzecca?
1: Perché?
0: Perché nel momento in cui tu ti sposi, dal momento in
1: ma
0: cui.
1: Ma fai
0: il
1: divorcista tu?
0: No, però
1: mi sono, sai?
0: Mi sono sposato da poco, ti dicono, ti spiegano che dal momento in cui tu ti sposi.
1: Ma tutto... come mo si è separato dalla moglie, non hanno figli, hanno messo una firma, non è una cosa, ognuno fa.
0: Consensuale. Era consensuale la separazione.
1: Vabbè, sì.
0: Però dal momento in cui tu ti sposi, quello che è di l'uno diventa dell'altro. Dal momento in cui ci si sposa.
1: Aspetta,
0: sì.
1: Ci ha fatto una telefonata.
0: Se non ricordo male, hanno spiegato che quando c'è la separazione dei beni, tutto quello che è prima del matrimonio rimane ai singoli. Però poi quando ci si sposa, cioè se tu diventi ricco quando ti sei sposato, devi alla moglie dare conto di questa tua ricchezza. Non puoi tenerla solo per te.
1: Non lo so, la moglie fa lo stesso.
0: Sulla carta sì.
1: Penso di sì.
0: Sulla carta sì. Secondo te perché ci sono tanti che poi.
1: Poi, caro ascoltatore, mi rivolgo al maschio più che altro che stai ascoltando. Bello e buono, vedi che hai vinto 101 milioni di euro. Che fai? Torna a casa e dici vicino a tua moglie, fai una valigia e la parti tu. condividi con tua moglie, cosa faresti tu in questa situazione? 101 milioni di euro, cosa fai? Torni a casa e lo dici a tua moglie, amore, finalmente ce l'abbiamo fatta, o sparisci per sempre dalla circolazione? Tu cosa faresti? Mi sa che mi metti a disposizione
0: ovviamente
1: una casa e dici ho vinto 101 milioni, secondo me non tu la metti a pesare. Ma andremo uno che prendeva Matinica. Vabbè, fateci sapere al 342 00 00 100.
0: Sai cosa ti devi preoccupare? Se incomincio a venire puntuale,
1: là ti preoccupa.
0: È quella strategia per depistare, no? Che invece poi.
2: A me è mai successo fatto. A me mi spiegare le caroppe, scusate. Quello che io mio suo, quello che ho mio è sempre mugliere.
1: Pure io so sta cosa, tutto della moglie, sì, pure io la so sta cosa. No, no, no. Tu dici che tieni qualche di ditta a casa tua. Allora, caro maschio, in ascolto, maschio, mo, insomma, di sesso maschile dall'anagrafe, che ti vinci 101 milioni, cosa fai? Vai a casa, lo dici a tua moglie, fammi sapere.
0: Ma come fai a nasconderlo? Te, eh? Come fai a nasconderlo? Cioè, se tu vinci 5.000 euro...
1: Bella domanda, come fai a nasconderlo?
0: Cioè, capito?
1: Come fai a nasconderlo?
0: Torni bello e buono con un orologio da 30.000 euro, ti... sai, voli basso, ma comunque...
1: Ma non tu, che torno? Sono andato da Caprichino, fu rubare Umberto Uccendo, uno me li ricordo. Ma non è il caso, minima già trasferì a Portici, non posso.
0: No, puoi andare ancora più su lì, certo. Puoi salire di livello tranquillamente. Va bene, diteci la vostra, 342 00 00 100.
1: Sentiamo, fatemi sapere.
0: Ma per coscienza bisogna dare qualcosa, e solo se fai delle cose...
1: Trasferì a Portici, non posso.
0: No, puoi andare ancora più su lì, certo. Puoi salire di livello tranquillamente. Va bene, diteci la vostra, 342 00 00 100.
1: Sentiamo, fatemi sapere. 3,
0: ma per coscienza bisogna dare qualcosa, e solo se fai delle cose in comune durante il matrimonio.

0: dico io, ma dammi lo sfritto e basta, dammi quell'uno, 101 milioni, mi prendo quell'unico milioncino.
1: Ma come si pigliate i fan? Che fai con un milione?
0: Niente, non
1: ti inguai. Io se ti do un milione adesso, io ti inguaio.
0: Ma quando mai?
1: Io ti inguai. Meglio a noi, senti a me, perché tu te ne vedi capo con un milione in da sacco, tu pensi che tieni i soldi.
0: Ma no!
1: Ma è meglio mo cannettino. Cioè, credimi. Fai il passo sbagliato.
0: Però posso dirti una cosa, secondo me oggi con un milione non è che
1: accattare una casa, sì.
0: Allora, punto.
1: E ti faccio inguaiato, perché se ti faccio accattare una casa in un posto di lusso, sì. Solo i condomini tieni 2000 euro.
0: Ma non te la compri se c'hai solo
1: un
0: milione.
1: Non tieni soldi.
0: La casa di un milione te la compri se c'hai 100 milioni e te la puoi mantenere, ma in alternativa
1: no. Si fa, tu non fai questo milione.
0: Ma ti un profilo basso, solo che stai tranquillo. Sì. Capito? Fai la vita che fai.
1: Sì.
0: Però quella volta che vuoi levarti lo sfizio, che una vacanza spendi 5000 euro.
1: Te ne vai a Mundrau. Diciamo, piglia i creatori,
0: amucina a mare, capito? E fai quello che devi fare. Comunque, qualche altro messaggio, ragazzi. Buongiorno, sono Pietro. Innanzitutto, ben ritrovati. Bassano Grappa in Veneto, quale Friuli? Vabbè, sì, abbiamo corretto, ragazzi. C'è stato un errore di lettura.
1: Qua, Veneto, è in Veneto. Vicenza.
0: Buongiorno, vi ridò il bentornati, visto che Marco non mi ha letto per due volte. Scusami, Carlo, non volevo. Dalle colline sannite di Campo Lattaro, affettuosamente Carlo il ciclista. Carlo, è portaci.
1: Qui, Carlo, ciao, bello.
0: Stai in una zona dove si mangia benissimo. Poi, un sacco di vocali, Zago, il lavoro per te stamattina. Anche se convivi, i beni si dividono, Antonio. Ah, quindi anche se non sei sposato, se c'è convivenza.
1: E questa cosa, Navig Bon, cioè io e te conviviamo.
0: Sì.
1: Vabbè, tu lavori, io lavoro. Non teniamo figli, ci separiamo, arrivederci, grazie.
0: Non vuoi figli?
1: Perché da già mandani.
0: Cioè, se non se ci separiamo,
1: figli, sì. Non ci sono i figli. Mantenere i figli, sì, vabbè, ci separiamo, si devono
0: però
1: mantenere
0: se
1: i figli,
0: continuiamo...
1: non a casa, che si chiama. Ma virtualmente, se tu poi non lavori e io lavoro, ci separiamo, tu tieni 30 anni, tengo 30 anni, io da già mantenere a vita.
0: Se però, se non sbaglio, ha ragione su una cosa, se condividiamo lo stesso tetto, cioè se viviamo nella stessa casa... Scatta il meccanismo.
1: No, ma
0: di...
1: non ho dubbio su questa cosa, non riesco a capire.
2: Lo so, non guai a Marco, guai a me.
0: Che fatto del milione.
1: No.
0: Che se tu me lo dai, mi
1: ma
0: guai.
1: Non volevo che vi rovino. Se vi do un milione adesso, vi rovino.
0: Ah, perché tu ce l'hai?

0: Non lo tengo, ciocio.
1: Vabbè. Allora, ragazzi, sono rientrato ieri dall'estero e quindi è la prima volta che vi rivedo. Avrei urgenza di avere notizie sulle mirabolanti esperienze culinarie di Rosario Verde in vacanza. che ti sei perso. Allora, ti dico
0: sfortunato.
1: Ti dico solo, vai sul profilo Instagram per giusto un assaggio e ti vai a rivedere il video di lunedì e poi vatti a recuperare la puntata di lunedì.
0: Ma come, signorante, è un'esperienza.
1: Infatti io sto dando il consiglio all'amico per recuperare.
0: Tu panini con la porchetta risolto. Non
1: pane e panelle quest'estate, ragazzi.
0: Tieni una cosa che uno si può muovere, smuovo 100 euro e si mangia una cosa che è pronto.
2: Pronto.
0: Buongiorno.
1: Si salve.
2: Io feci poi tempo fa feci il profilo l'identikit per lo scema T. Lo scema T perché praticamente ti vuoi spiegare cosa che non sa.
0: Bravo.
2: Il capitale di una famiglia, se ti sei hai celebrato il matrimonio in comunione dei beni o no, questo è il
0: sì, però pure io so che per esempio c'è la separazione dei beni, tutto quello che è prima del matrimonio, poi
2: in separazione dei beni, cioè no, ma in separazione dei beni nel momento in cui tu fai in separazione dei beni.
0: Ah, quella là totale proprio, sì.
2: È totale, cioè invece quando tu in comunione dei beni, quello che era prima è tuo, quello che in comunione dei beni, quello che viene dopo è tuo. È molto semplice.
0: Io per esempio ho la separazione dei beni.
2: Cioè che
0: ah no, per non farti bene, proprio per i ribadi, insomma. La volutezza, diciamo.
1: Perché se tu hai un problema col fisco, il fisco non si può rivalere su lei, perché le cose beh, questo è il discorso.
2: È una condizione generale. Un abbraccio.
0: Ciao, no, scusami, quindi la comunione di beni è sta casa, se n'è andata. Visto se c'è separazione, ci separiamo. Pronto?
1: Pronto?
3: Pronto?
0: Buongiorno, ciao.
3: Buongiorno, Vito.
1: Ciao Vito.
3: Senti, e se invece erano i 5.000 euro in rebbe della signora, o marito.
0: Capito, se addosso avessi 40.000, come si fa?
3: Secondo me non divideva,
0: Manchi penso, no. Vabbè.
3: 11 venendo a nessuno.
0: 11 venendo a
4: nessuno. Non ci capito, ma quando fai un divorzio, no, la moglie fa un bordello, sono figli a me, ma poi perché la ci mandano lì, non ci capito, si sono figli a te.
0: Dipende da quando, in verità oggi la legge è un po' più equa, se il reddito c'hai più alto tu devi mantenere la casa, pure se la casa è tua, rimane lei con i figli, se il giudice dice che i figli sono affidati a lei.
1: Sì, vabbè, poi si devono vedere.
0: Per esempio, mo pensa canna, la casa non è da tui, no? Lo sai, no. È sua. Però, per esempio, un giudice può dire: no, l'affidamento ce l'ha il signor Pesacane.
1: Quindi la casa la sfida.
0: Se la dai.
1: Ah, perché c'è Leo?
0: E hai? Leo, sì.
1: È lui che fa poi da. Diciamo da volano. Su.
0: È Leopoldo, esatto. È garante, Leopoldo. Leopoldo. Un bimbo, Leopoldo.
1: Leonardo.
0: Babbo Leopoldo, no, dove...
1: Ma tu lo sai che una volta in Sicilia sulla spiaggia lo stavo chiamando Leopoldo?
0: Sì.
1: E stavamo con questi amici appena conosciuti che secondo me avranno pensato, ma c'è un altro figlio, da dove è uscito quest'altro? 081 5 4 6 7 7 3.
0: L'anno che bene le ha
1: fatto. Vediamo.
0: Fai nato un bambino, chiamo Leopoldo.
1: Ma mai. Si presuppone che se si sta con una persona in qualsiasi forma di legame si dovrebbe avere il piacere, di condividere una vincita esattamente come si condividono i problemi e le difficoltà. Quindi, almeno in teoria, trovo giusto la condivisione. Se poi ci sono persone che stanno insieme senza il piacere
0: però
1: di farlo e nasce il problema dei soldi, restano sempre poveri anche se vincenti. Baci da Serena e ben ritrovati.
0: Serena, ciao. No, il discorso è che loro si stavano già separando, già erano separati. Cioè già stavano ognuno per fatti suoi, già non si amavano più, non erano più una famiglia. Poi lui ha scoperto che
1: lei aveva vinto.
0: E insomma è andato a chiedere, dice no, voglio pure appartami. Questo è il discorso. Dobbiamo andare avanti? 081 546 6873, se volete. Le linee sono liberissime.
1: Buongiorno ragazzi, se vinco la lotteria chiedo subito a mia moglie: rimani con me o vuoi metà della vincita? E lei risponde: prendo metà e me ne vado. E io: perfetto, ecco i tuoi 5 euro della vincita da 10 euro. Saluti da Fabio.
0: E talibana?
1: Ecco 5 euro. Rosario, oggi margherite, aglio e olio oppure girasole con la provola?
0: Pensi come facciano girasole, aglio e olio?
1: Oppure buono.
0: Buono. Una girata.
1: Ancora messaggi. Guaiù, Alessio da Qualiano. Rosà, ma se li vincessi tu tutti questi soldi, i debiti finiranno o e tiene ancora?
0: Ma 101 milioni, ragazzi, siamo.
5: Già, buongiorno ragazzi, bentornato.
0: Ciao, bello.
5: Lo sa, chi le pesa cane e chi giù in notte, tanta cosa non è poca, vi. Non capisci, ma quando uno è bello e buono, se trovo qualcosa di sotto in mano, come si dice a Napoli, la fumicola, quando metti il
0: scelto. Scelto, può morire.
5: Può morire. Allora, certe cose, uno deve fare il passo che può fare con calma, non cose avventate.
0: No, io penso che per ritenersi che tieni i soldi, tieni 10 milioni. Minimo, si parte dai 10 milioni. Tutto. Vabbè, non è. Non è buono.
6: Ma perché 10 milioni?
0: Lo faccio male. Lo faccio io perché si deduca.
6: Ma che con 10 milioni mi fai bene?
0: 10 milioni ti farei bene, 10 milioni sulla banca già devo muovere.
6: E dammene 10, scusa.
1: Se mi devi fare questo gesto di amore e di affetto, io lo accetto.
0: Domanda all'intelligenza artificiale, domanda, con quanti milioni ti puoi reputare ricco?
1: Vediamo.
0: Quanti milioni devi avere per reputarti minimamente ricco? Minimamente, proprio.
1: Quanti milioni?
0: Vabbè.
1: Euro.
0: 3, 4, 2. Quanti soldi devi avere? No, milioni. Vai,
6: ma io però decidi di dire, no, perché chi scrive ci vuole tempo.
0: Perché lo fa me.
1: No, infatti.
0: Non sai scrivere.
1: Non sai scrivere. Certo che sto scrivendo.
0: Che dice?
1: Per poterti reputare stabilmente ricco in Italia oggi, la cifra minima di patrimonio netto si attestano intorno ai 2 milioni di euro, oppure un reddito netto individuale superiori ai 100.000 euro all'anno.
0: Ma guarda mai.
1: Quindi con molto euro, meno, Rosario.
0: Non si riesce a manco un bar Roberto Amadini.
1: Ma che prezzo tiene questo bar Roberto? Scusami, che ti dà questo?
0: Ma 100.000 euro a se casa a Milano si morto.
1: Ah, boh, ma l'anno, dai, oh, sono tanti soldi.
0: 100.000 euro, ma perché se non pigliate fam? Tu puoi fare un affitto di 5-6.000 euro al mese.
1: Ho capito, ma ne stai guadagnando 5-6.000 euro?
0: Niente di meno, chi se sono gli affitti che stanno a Milano?
1: Ma scusami, ma se guadagno 100.000 euro all'anno, faccio il mutuo, me lo accompro.
0: E 50.000 euro solo l'affitto. La spesa le ha fatto un po' che correndo, un po' che condomini. Se a casa sta 5.000 euro al mese, condomini, quanto sarà? Tu pare. Hai capito con me? Vabbè, vi dico,
1: ma voi volete fare la bella vita? Che c'ha zecca, scusa.
0: E tanti
1: c'è
0: all'anno, faccio una di me.
1: Vabbè, ferma tutto, che è meglio.
7: Autoscala, guida il tuo futuro.
8: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
7: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
9: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
10: Sì, lo voglio!
9: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: scusa, una media di 100.000 euro all'anno, stai guadagnando quasi 10.000 euro al mese.
1: Se mi sega. A Napoli sul facendo. Soldo, a Napoli sul soldo, 100.000 euro, sì.
0: Ah, ma penso che pure a Bologna campi bene con...
1: Dipende da che posto di Bologna.
0: Vabbè, certo, se stai...
1: Al centro di Bologna, già su...
0: Forse sì, anche non, a Posillipo fama, con 100.000 però... euro all'anno, dipende dove vai.
1: Quando è in affitta a Posillipo?
0: Beh, dipende dalla casa. Io ricordo che avevo una conoscenza, un'attrice che conoscevo che stava... viveva lì, ma aveva praticamente un monolocale e pagava quasi quanto una casa, cioè nel senso...
1: Quando pagava uno?
0: Stava a 800-900 euro.
1: E è che su niente proprio, ma secondo
0: me. Oh, ma monolocale. Cioè,
1: Vabbè.
0: Allora, erano due maschi uniti dall'Unione Civile.
1: Ma chi?
0: Ah, quelli del.
1: Ah, sì.
0: Della, di
1: è stessa cosa, ragazzi.
0: Buongiorno, sì, se c'era l'Unione Civile, ragazzi, erano, come dire, una coppia a tutti gli effetti, quindi giuridicamente con tutte le conseguenze del caso. Sempre un sacco di vocali, al bar Umberto per colazione ti fanno il bouquet.
1: Un mazzetto.
0: Il jackpot del Super Enalotto è arrivato a 214.223.000 euro. Giochiamocelo, va. Pronto?
1: Pronto?
2: Buongiorno, sono Giovanni.
1: Giovanni.
2: Intanto bentornati.
1: Grazie.
2: Niente, volevo dire la mia sulla vicenda della vincita. Allora, sì. Rosario giustamente faceva cenno a quello che legge, però allora non esiste il fatto che si stavano separati, o sono separati o non sono separati legalmente. Quindi se la vincita è stata fatta in regime di comunione, in regime di matrimonio, al marito spetta. Se la vincita è stata fatta che erano già separate legalmente, si attacca alla pippa, appunto, non c'è altro.
1: Vabbè, moralmente però
2: si stavano separando, non vivevano in casa. Se esiste formalmente la...
0: Vabbè, scusami, però se... Scusami, non è un...
1: Ha ragione lui, legalmente,
0: no,
1: come
0: sì,
1: dice
0: sì,
1: lui.
0: Io non mi sono mai separato, sto chiedendo, però tipo, nel momento in cui io e te decidiamo di lasciarci e ci stiamo
1: moralmente,
0: separando...
1: Moralmente.
0: Però si deve arrivare a quel momento in cui si firma o si fa quell'atto in cui si è effettivamente
2: allora,
0: separati o sbaglio?
2: Fino a prima di quell'atto... No, cioè,
1: sai sempre
2: in te. Quando il giudice mette sentenza di separazione legale, da quel momento si è separati. Occhio, separati non vuol dire divorziati. Cioè, allora il regime, i cosi civili continuano a esistere. Cioè, cosa vuol dire la separazione legale? Vuol dire che io e te tranquillamente possiamo frequentare altre.
1: Senti, a quanto tempo sei divorziato tu? Senti, a quanto tempo è che te ne hai cacciato? A quanto tempo è che ti hai cacciato da tua moglie? Cioè, da quanto tempo? Perché devi che bella esperto.
2: No, io sono divorziato e mo mi sposo tra poco di nuovo.
1: Nata voi, ma che dolore
2: vizia! No, però sono fatto una cultura perché ho lavorato 20 anni in tribunale, quindi conosco un po' più o meno come funziona.
1: Senti, non ci mai riuscito a capire questa cosa. Uno si sposa, va male il matrimonio, perché si sposa una da voto? Mi spieghi in età matura, perché pensi che tu quanti anni
2: allora,
1: hai?
2: Allora, perché la prima volta mi sono sposato che avevo 24 anni, quindi non c'è maturatezza, insomma, troppo giovani. Adesso sono 33 anni, siamo ambedue consapevoli, ambedue non abbiamo... Io sono una figlia ormai per fatti suoi che è grande, lei non ha figli, quindi... Cioè, è più una luna di miele perenne, secondo me, adesso, perché siamo solo tutti e due. Io sto quasi per andare in pensione.
1: Vabbè, allora sì.
2: Come
1: sì.
2: Che guadagni 50.000 euro all'anno, quindi mezzo ricco.
1: Ah, sei mezzo ricco, sei mezzo ricco. 50.000 euro al caso soldi, però a Milano non si nisce.
2: E quindi praticamente ci si sposa perché io la voglio bene, la stimo, lei mi ha tirato fuori con...
1: Guarda, con 50.000 euro all'anno ti voglio bene pure io. Io ti amo sempre.
0: Guarda, quello c'è Alfonso il saldatore che gli offre le case, no? Lui vuole il denaro, capito? Vuole il
1: sicurezza. Vabbè. Ciao fratello,
0: ciao. Allora ci sentiamo un'altra canzoncina, ragazzi, recuperiamo una delle più famose cantata da Alicia Keys, ma sulla carta il brano è di Jay-Z, Empire State of Mind.
3: Marco, buongiorno, Rosario, buongiorno. Secondo me la domanda bella da fare a Google è

0: stiamo parlando un po' di sano egoismo o di fondamentale altruismo nella coppia. A me comunque colpisce sempre un aspetto, Rosario, quando parliamo di queste cose, che molti di quelli che chiamano e che sono sposati, impegnati, vorrebbero solo liberarsi della loro condizione
1: matrimoniale.
0: Tu dici una volta, due volte, ma la quinta, secondo me, un fondo di verità c'è. Ciao ragazzi, bentornati. Ma quando uno divorzia e si risposa, cosa non ha capito sul matrimonio? Ragazzi, diciamo che a volte non è la condizione del matrimonio
2: Costanzo,
0: il problema.
2: Maurizio Costanzo, persona intelligente, persona ric, persona che è riuscita
0: di cultura,
2: si è divorziato e ha avuto il primo batosto economico, poi si è scusata un'altra volta, ha avuto un'altra batosta, tre voti l'ha fatta. Cosa che se l'avesse voluto incontrare dice, ma perché? Ma poi non è che facevi divorzi così semplici, cioè proprio mazzate dietro la schiena, perché il ne so, case, cose perse.
0: Come
2: l'ha fatta tre volte,
0: che vuoi fare?
2: L'ultima è stata De Filippi, non dico che si è mangiato pecore con tutta la mano, ma...
0: vabbè dai, la De Filippi legatissima, però
2: pure all'osso, pure all'osso.
0: Secondo me quando tu trovi una persona
2: sì, da chilo.
0: Cioè, quando trovi una persona che c'ha quel qualcosa in più,
2: cioè, la De Filippi ce l'aveva qualcosa in più, pronto. Ok.
0: Per lasciare o prendere la pensione della nuova consorte, dice un altro, vabbè. Chris è stato 20 anni in tribunale e ditegli che è maturità, non matura tesa. Vabbè, dai, ragazzi, è stata una libertà, una, come dire, come si dice, una licenza poetica. Poi altri messaggini. Marco pensa che se chiamassi un tuo secondo figlio Leopoldo un giorno dicendo Leo portami una birra, te ne arriveranno
2: due.
0: E anche questo è vero. 081 546 6873 se volete dire la vostra. Ci sta, ha fatto una battuta ma è commercialmente vietata. Buongiorno Vaiu, Maurizio Costanzo teneva i sord a età, Franco da Mugnano dice che se ne frega.
2: Ma chi è i sord? Un altro amico mio, non faccio nome, per famoso, famoso a livello nazionale, è stato una star degli anni 80, buono lui divorzia la prima volta e ci rimette la casa a Milano, poi gli resta la casa a Roma. Lui si risposa con questa e questa dirigente Mediaset gli fa il culo così e si prende anche la casa a Roma. Comunque questo è morto in affitto. Quindi tutto questo. Pronto?
3: Per prima cosa, buongiorno, bentornati, mi siete mancati. Rosario dalla Germania.
2: Qui Rosi, ciao bello.
3: Allora, io vado controcorrente, poi mi acciappo pure un po' finito, ma solo io sono contento, io sto con mia moglie che è la cosa più bella che mi viene. Che
2: ma
3: mi
2: tutto quando,
3: quando sono nato. Mi ha fatto due splendidi figli, sono felice, non mi manca niente, mi riempie d'amore. Ma che ci stai male a essere sposati e a morire a fianco alla persona che
2: ha? Guarda, sui social.
3: Io sono stato fortunato.
2: Sui social mo sta girando una cosa, dice a mia moglie la amo. Prima di mia moglie non teneva niente, ma con mia moglie tengo riebbe di cambiare.
3: Ma io non ho debito,
2: no, sto scherzando, è per goliardì.
3: Lo so che
2: goliardì
3: voglio bene,
2: voglio. Ciao. Allora, signore e signori, noi ci fermiamo un attimino, nella seconda ora parliamo di un argomento che l'italiano è italiano.
0: Ah, dobbiamo chiuderla ancora la prima ora.
2: Dico, ma ci sta un break-in. Dico, noi italiani siamo italiani, pensa cane, fino dentro l'ossa. Dove siamo, noi portiamo la nostra bandiera.
0: E non ne sei fiero? Tu sei fiero di essere italiano?
2: Sicuramente, sono italiano, sono napoletano. Anzi, non sono neanche napoletano, perché per i napoletani sono i secondigiani e per chi le secondigiane, io sono chi le miane. Chi le miane, sono chi le caprichine. Quindi non si sa di dove sono.
0: Mi sono confuso, sinceramente.
2: Sono trilanghese,
0: bravo.

0: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Passa il tempo di un fiore.
1: Le persone che per goliardia. Le persone che per goliardia dicono lascerei mia moglie sono le stesse che dicono io prima di sposarmi ero pieno di donne, tre femmine alla settimana. E poi magari si lasciano veramente come mio fratello e piangono.
2: Come pure tutti quanti dicono non ti sposare, non ti sposare, ma chi te lo dice sposato? Hai capito con me?
1: Si porta avanti la tesi, sai, io ho l'esperienza, io ho fatto l'errore, non lo fare anche
2: tu. Gli unici che dicono sempre sposi, ti sposi, ti sposi, divini chi sono?
1: Chi sono?
2: I preti.
1: Vabbè, sai.
2: Che non sono sposati.
1: Io al momento non mi sono pentito, quindi.
2: Vabbè, ma a te è diverso.
1: Sapeva.
2: Tu mo ti sposato, manca un anno. Sono due mesi.
1: Abbiamo fatto 2 mesi.
2: Che sei assieme.
1: Sono 5 anni. Pronto?
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Buongiorno. Sì. Chi è? Carmenillo.
3: Sono un numero uno della campagna.
2: Sì, Carmenillo, insomma.
3: Bravo, era questa che lo mostra.
2: Sì.
3: Ma secondo voi, no? Sì. Come voglio fare, questo è un sondaggio. Ma io, non tengo la lì, non tengo lui che rendo mo, produci rendo figo lì, non tengo la mugere, ma chi è meglio di me?
2: Fai da assist in stessi cose. Sei povero.
3: Perché uno che fa da assist è miliardario, voglio capire.
2: No, vabbè, insomma, penso che guadagnerai, non si vede.
3: Attenzione, con la macchina ci lavoro, io lo voglio.
2: Fai senza niente, lo fai l'amore dei.
3: No, ci lavoro nel senso che non è mia. Io sono.
2: Ah, sei stipendiato.
3: Comunque ci lavoro, ma sono sostituto alla guida. Però voglio dire, indipendentemente da questo, no, voglio dire, ovviamente io mi sono abituato proprio alla mia totale libertà, no? Dai. Poi ti dici, a me quante volte vengo con un nipote mio, io sono mio fratello che vive fuori, no? Qualche nipote mio che viene magari a casa mia a trovarmi a cose fare. Cioè quello condivide la stanza con me, ma la stanza è nulla. Qua io provo, lo sapete che provo disagio, ma non per mio nipote. Non mi trovi giù, cioè, mi sento proprio.
2: Cioè, troveresti disagio a dormire nel letto con una donna?
3: No, io sto parlando con una donna, come c'è altra
2: faccia. E tu, Eit, che vuoi? Capite che è? Tu scusa.
1: Eh sì, un po' sì.
3: Il nipote ha mutruato, ma da stanza come non ho detto.
2: E chi si azzecca con la moglie e il nipote? Scusami.
3: No, dico che sono talmente abituato a stare.
2: Dai solo.
3: Io la donna ci sto, ma sto che l'oretta la mia, poi basta, ognuna casa c'è.
2: Vabbè, non ti sei innamorato. No, retmo, Cinacol, diamo, dimmi che se le vuoi capotti.
3: Ma quando facciamo un caffè, ma se uno faceva un caffè, lo come faccio, da vedere tutto un barrico.
2: Vieni a trovare, vieni sabato.
3: Venga rimani,
2: Io non me ne cazzo,
3: Che?
2: Ciao Carmine,
1: ciao, sono Marcello. L'altro ieri ho vinto 27 euro all'otto. Che devo fare? Devo spartire?
2: Lascia e fui.
1: 27 euro. Puoi comprare due margherite e te le porti a casa. Pronto?
4: Pronto?
2: Buongiorno, ciao.
4: Buongiorno, sono Luca.
2: Ciao,
1: ciao Luca.
4: Rosa, voglio un parere su quello che ha detto Marco prima, che hai tutta la mandanna che hai scusato. Ma secondo te, sì, ha avuto la casa rognosa?
2: Che ti è nata la mandà?
4: Non ha avuto niente, perciò ce la mandà.
1: Scusami, sei pollo all'origine, perdonami, cioè non è che devi lamentarti.
2: Vabbè, ragazzi, ma lui è stato più ponderato, è stato in età matura, è stato adulto, insomma, sono state scelte fatte.
1: Quello che non volete ammettere è che sono stato più furbo, fondamentalmente, però vabbè.
2: Non lo so.
1: Ragazzi, buongiorno, sono Peppe da Secondigliano. Io sto con mia moglie da 19 anni, di cui 11 di matrimonio. La sposerei nuovamente, anche se comunque perdi un po' di libertà, ma ricimici la verità. Ma quando ti fai vecchio, ma chi ti piglia più?
2: Ma libertà, voglio, ma quella libertà, cioè, io per esempio ho tutta la libertà del mondo, non.
1: Ma io penso che lui come libertà intenda quel fatto che tu quando sei single, cioè non sei impegnato in una coppia o non sei sposato.
2: Anzi,
1: sempre
2: 25 anni, sei single a 25-30 anni, a 40 anni come Marchi a morì.
1: Cioè c'hai quel fascino che se incontri una donna, un uomo,
2: Marco,
1: una persona.
2: Solizio. Marchi, se fossi solista, non sposato, va bene? Sì. Che fai? Io ci vai a discoteca, sì.
1: Andà a macchina
2: con Spinello, ma non ci fottere i guaglioni, mi sai che vai a fare?
1: Ma non l'ho mai fatto, manco a 19
2: ma
1: anni.
2: Ma sapete che non l'hai mai fatto, mi sa, si vede che c'è la mancanza.
1: Buongiorno da Sasà Corallino. Mentre stavamo a cazzeggiare, tutti gli amici a dirmi di non sposarmi, uno solo mi dice sposati, ia suffri pure tu, ecco, vedi?
2: Sì, ia
1: suffri pure tu. Che infami, questa è cattiveria. 081 546 6873, pronto?
5: ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno a te, ciao.
5: Siamo io e il collega Ausilio, qui stavamo parlando del fatto di quello al Pasquale si è rubato il condizionatore. Ma che, secondo voi, no, è una cosa normale?
2: No, ma che genio, insomma.
5: No, ma io voglio sapere, a scene quando gli lasci puntate a gente da sole da te. Che cacciavi? Cioè,
2: Vabbè, potevano pure pensare, oh, che lo sta spostando, li dovevi aggiustare. Il fatto che lui non abbia calcolato che ci siano le telecamere, ecco, il genio del
5: ma
2: male.
5: No, ma questo è il suo numero.
2: Ma per farmi da fare una causa per il suo posto.
5: Pure.
2: È illogica, ha rubato, come fa?
5: Mannaggia, vabbè, ragazzi, un bacio a tutti e un abbraccio ai corrieri Basile Serba.
2: Ok, grazie, ciao,
1: ciao, ciao, caro, ciao, ciao.
2: Che ti ha mandato questo? L'hai stato quando suo?
1: No, no, praticamente dice: ragazzi, l'altro giorno prima di dormire mi sono giocato 4 risultati esatti di squadre straniere. Mi sono svegliato stamattina con 2600 euro di vincita, le ho prese ottimo, tutte e 4, incredibile.
2: Bravo, vatti a fare una bella mangiata, eh?
1: Ah, ma fa più di una mangiata con 2600
2: euro. Ah, ma mangiato, poi sa, sti, 2600 euro, gli fa, che sa da mangiare. Mica va a mangiare va chi? Mica va a mangiare, io tengo ciò, muovo 1000 euro, okay?
1: Muove il 1000 euro quando va a mangiare, va bene. Io ancora questa cosa, più di 10 anni che lo conosco, non l'ho mai vista questa cosa, cioè non
2: è mito, una foto. Sarà, è mito.
1: Sarà pure un mito.
2: Anzi, dei porti e fotografi, tu che hai portato? Che ti hai mangiato tu? E ti hai portato proprio cose che mangi mangiato, tu che hai portato?
1: Non sai, non ho fatto proprio foto io stessa.
2: Ma non ne hai mangiata, ma non ho mangiato.
1: Ho mangiato una bisca d'aragosta squisita.
2: Che era la bisca? Sei andato in una bisca?
1: No, la bisca, cioè è presente, è tipo.
2: E ti va a fare fotografie e dice: guarda, io mangio l'aragosta, ti fatti già in un chef. Va bene.
1: No, perché io ciò non tengo. Non lo so sfoggiare sto ciò, è quello il problema. Vi lasciamo un attimo alle ultime notizie. Le racconta Vincenzo Perna, poi il meteo e poi ancora Yes no Kiss Kiss.
6: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Ben ritrovati da Vincenzo Perna in apertura. Ufficiali agenti della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli hanno tratto in arresto un uomo ritenuto affiliato al clan Amato Pagano, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 3 persone indiziate di aver perpetrato in concorso tra di loro il reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. L'uomo si era reso irreperibile dallo scorso 22 giugno, quando era stata eseguita l'ordinanza nei confronti degli altri 2 indagati. L'indagine coordinata dalla DDA di Napoli ha riguardato alcuni esponenti del clan Amato Pagano operanti nel territorio del comune di Casavatore, in particolare il loro coinvolgimento nel tentativo di estorsione a danno di alcuni imprenditori operanti in quel territorio. Ancora cronaca, è stato trovato vivo ma privo di sensi l'uomo di 69 anni di Santo Stefano del Sole, provincia di Avellino, che ieri pomeriggio si era barricato in casa armato di pistola. Sofferente di depressione, l'uomo non deambulante per problemi di salute, aveva avuto una crisi di nervi legata al suo stato e all'impossibilità di camminare. Secondo quanto riferito dai vicini, oltre ai consueti farmaci antidepressivi, aveva anche assunto alcol e minacciava di usare l'arma per togliersi la vita. Con lui in casa c'era la moglie, che però era riuscita ad uscire. Intavolate prima trattative per convincerlo ad aprire la porta e consegnare l'arma, ma il 69enne si era rifiutato. Quando ha smesso per un paio d'ore di comunicare con l'esterno, è stata decisa l'irruzione dei reparti speciali dell'arma. I militari lo hanno trovato privo di sensi, con accanto la pistola con il colpo in canna. L'uomo quindi è stato trasportato in ospedale. Cambiamo argomento. Tende da campeggio sono state allestite per protesta dalle prime ore di questa mattina davanti alla sede del Consiglio regionale della Campania, dove è prevista una seduta straordinaria dedicata ai campi flegrei e alle aree interessate al fenomeno del bradisismo. Autori dell'iniziativa sono gli attivisti della rete Pozzuoli Esiste Ancora. Oltre alle tende sono stati esposti anche alcuni striscioni. La richiesta, affidata a una nota stampa, è quella di ricevere sicurezza, casa, sostegni, servizi e tempi certi. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Napoli prosegue gli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato in programma domenica allo stadio Maradona per la seconda giornata di Serie A. A Fuorigrotta arriverà il Como di Fabregas, arbitra Pairetto, con gli azzurri che proveranno a confermare il buon avvio di Genova. Intanto sul mercato proseguono le trattative in uscita. Gonghe e Foloruncio vicini al Monza, mentre per Chedira Frosinone in stand-by e spunta il Sassuolo. Sul fronte entrate invece in attacco si prova a chiudere per il giovane Guio del Chelsea, ma sullo sfondo il primo obiettivo resta sempre Gabriel Jesus. E intanto questa sera alle 18 i sorteggi Champions League. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, ora il meteo.
6: Kiss Kiss Napoli Meteo.
8: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'anticiclone africano sarà ancora il vero protagonista sull'Italia e dunque anche sulla Campania. Garantirà tempo stabile e in prevalenza assolato. Di tanto in tanto sarà possibile qualche velatura che tenderà ad offuscare il cielo. Il caldo sarà intenso, specialmente nelle aree interne della regione, dove si arriveranno a toccare localmente i 38 gradi, qualche grado in meno invece sulle zone costiere. Qui il termometro.

0: seconda ora di Asano Kiss in questo giovedì 27 agosto, dove sul canale 76 del digitale terrestre potete ammirare la vera bellezza partenopea. Rosario Verde.
1: Babbo, ma quello che fai si scemità, va bene. Insomma, verso Bellille, un
0: partechese
1: sul 76, accanto a lui Marco Pesacane, di fronte a noi c'è, come si chiama? Chi è? Simone Zaccaria, Simone Zaccaria, detto anche il parente, noi qua lo chiamiamo tutti il parente. Per ovvi motivi, per ovvi motivi.
0: Va bene, seconda ora, giro di boa.
1: Come si trae su il cangop? Chi lo sa?
0: Un giorno racconteremo la storia di come è salito lui qua sopra, capito?
1: Come si sa?
0: La scala.
1: È chiara. Allora, trattati come schiavi, vabbè, questa è una classica storia italiana. E noi, io sono come Zaia, l'ex governatore del Veneto, Luca Zaia, io sono con lui, Luca Zaia non ci crede, vediamo se ci credete voi a questa cosa, vi racconto questa cosa, vedete se è verosimile o meno. Allora, trattati come schiavi, migliaia di brasiliani accusano i gelatai italiani in Germania. Che è successo?
0: Aspetta un attimo, ricostruiamo.
1: Allora c'è il maggiore giornale tedesco che fa questa indagine e racconta come gli stagionali che dal Brasile vanno in Germania per lavorare nelle gelaterie italiane vengono sfruttati, mal pagati e costretti a turni di lavoro massacranti.
0: Pure all'estero le facciamo
1: non ci credo proprio, non ci credo proprio. Zaia, ingiusto infangare un'intera categoria, dice Zaia. Sì. Ci trattano come schiavi, questa è la clamorosa denuncia raccontata dal quotidiano tedesco, il quale in un'inchiesta sulle condizioni di lavoro dei brasiliani impiegati nelle gelaterie di Germania dicono che lavorano 12-14 ore settimanali, un solo giorno di festa.
0: No, al giorno 12-14 ore
1: al giorno,
0: e settimane di 6 giorni.
1: Quindi dicono quanto guadagnano, 1.800 euro al mese. Il quotidiano descrive che poi in Campania tutti quelli che vengono sfruttati, insomma, restano un braccio per avere 1.800 euro al mese. Va bene, qui dice che tutte queste gelaterie, questi imprenditori sono del nord. Va bene, sono del nord, vengono dal Veneto, per questo Zaia interviene e dice ma no, è impossibile, noi queste cose
0: difeso un po' la categoria di casa sua.
1: Esatto, e dice con stipendi intorno ai 1.800 euro netti al mese è un giorno libero a settimana, alcuni raccontano però di turni molto più lunghi, pagamenti in nero.
0: Strano,
1: questa cosa, pagamenti in nero, contratti part time nonostante il lavoro a tempo pieno, cosa che in Italia non si è mai vista, e in alcuni casi della perdita dell'alloggio fornito dal datore di lavoro in caso di licenziamento, cioè viene licenziato e ti fanno perdere secondo la psicologa sociale brasiliana che studia dal 2014 il fenomeno, circa il 70% dei dipendenti delle gelaterie italiane in Germania sarebbe brasiliano, perché dice che partono per vanno a fare gli stagionali, no?
0: Ok.
1: Che solo in alcuni periodi
0: però mi fa strano vedere un brasiliano in Germania che lavora per un italiano,
1: sono gemellati ed alcuni di loro hanno proprio il passaporto, quindi possono entrare tranquillamente. E niente, voi ci credete a questa cosa? Secondo voi in Germania ci sono questi gelatai italiani del nord? Poi forse un del sud, dice vabbè, ma chi lo vede nella Campania, la Calabria, la Sicilia, è facile che sfruttano, ma è possibile al nord, sono veneti e sfruttano questi lavoratori? Tu ci credi?
0: Se lo denunciano.
1: Vabbè, sì, ma
0: scusami.
1: Dice Zaia, non si può per uno, due, tre che fa questa cosa, non puoi colpevolizzare tutto alla.
0: Io ci vedo una malignità un pochino proprio italiana, e non solo di quella categoria.
1: Cioè, pensi pure che questo giornale che sta infangando i nostri imprenditori del nord.
0: Un giornale non si prende un rischio così grande così. Non infanga così.
1: Addirittura la psicologa dice che sono il 70% delle gelaterie che sfruttano
0: questo. Che fanno questa operazione di sfruttamento.
1: Tu ci credi, Pesacane?
0: Non è crederci o no, bisognerebbe, cioè, se si arriva al 70% come dice lei, se comunque ci sono tante denunce, se è una cosa che va avanti da tempo.
1: Ci sono denunce, questa è un'indagine che ha fatto questo giornale, cioè questo,
0: se dico, ci sono questi
1: dei maggiori giornali, non ci sono denunce, insomma è un'indagine che fa, insomma, la Report, ma che fa
0: però
1: questo...
0: è un po' italiana la cosa, che tipo dici ok, sono 1800 euro al mese un giorno,
1: è mai possibile, caro radioascoltatore, che noi facciamo questa cosa noi italiani, se, vabbè, quelli del nord non ci azzecchiamo,
0: noi già sud, la facciamo
1: non la, sta cosa, non lo so
0: vabbè, dai, te li ricordi,
1: sono tue illazioni,
0: e le ricordi gli annunci di lavoro che sono abbiamo letto durante l'anno scorso solamente,
1: ma non dammi 1800 euro,
0: ma siamo, magari
1: mi siamo sfruttiamo
0: certo, va bene, cioè, lo facciamo proprio fino all'osso, cioè, li spremiamo come un cencio. Pronto?
2: Allora, raga, ho sentito l'argomento e io più di me nessuno lo sa. Io c'ho un fratello.
0: Sì.
2: Alcune cose io non so tutto, però c'ho un fratello che sta qua. Alcune cose, quello che ha detto il giornale, è vero. Tipo, c'ha un giorno libero a settimana la gelateria, è vero.
0: Ma quindi lavora in gelateria questo tuo fratello?
2: Solo la domenica chiuso. Faceva la media di 7-8 ore al giorno, è vero anche questo. Il suo stipendio si aggirava tra i 1.600 e i 1.800, è vero anche questo. Davano a nero? Non mi fate rispondere, però già avete capito.
0: Sì.
2: È la stragrande maggioranza, ve lo posso garantire, ma non perché voglio andare contro il nord. Erano tutti del nord, Treviso, Milano, quindi qualcosa è vero, per esperienza personale, perché mio fratello... che sta qua, cioè adesso non lavora più sotto la gelateria,
1: cioè è un vizio endemico nostro, anche se siamo all'estero facciamo di questo.
0: Scusami, tu ci stai dicendo che tuo fratello lavorava in una gelateria tedesca, quindi tuo fratello era brasiliano?
2: No,
1: non hai detto questo. Quando mai? Perché hai detto questo?
2: Però c'erano anche i brasiliani,
0: vedi?
2: ti danno la casa e non è vero che te la danno gratis, ma la devi pagare almeno 400 euro di vita.
1: A coppia 1800.
2: Non ho capito.
1: A coppia 1800, c'era pure 400 euro per casa.
2: C'era i 400 euro, sì, questo qua voleva 400 euro della casa. Sì,
1: ma sono tedeschi questi che sfruttano gli italiani?
2: No, è italiano, poi, il tedesco. Allora, il tedesco devi sapere che lui investe, dice ok, io ti do i soldi per aprire questa gelateria. Però chi lo gestisce sono italiani.
1: Ho capito.
2: La grande maggioranza sono del nord. Non perché voglio discriminare, ma sono del nord. Questa è la pura e sola verità.
0: È ovvio che se mi apro un'attività in Germania e sono del nord, mi è un po' più facile gestirla. Sono un po' più vicino. Se già da Napoli voglio spostarmi ogni volta per gestire il tutto.
1: Sa, ma a sera tu una casa a tu le agi là.
0: Certo.
1: Ma sa che mano, ti mette in mano,
0: perché questa violenza?
1: Pronto.
0: Messaggi, buongiorno, no, non ci credo assolutamente, non ci credo affatto che gli danno 1800 euro.
1: Infatti, 400 sono per l'alloggio.
0: Grande Stefania, ma scusa, ti danno 1700 a nero, in più puoi prendere il sussidio e ti lamenti pure?
1: Non penso che pigliano sussidio.
0: Beh, ragazzi,
1: no,
0: poi
1: no.
0: Ti ritrovi a lavorare più di 12 ore al giorno, 12-14 ore, ragazzi, là ti lamenti. Cioè,
1: non penso,
0: non hai...
1: sono immigrati, non penso più. Pronto? Dire.
3: Pronto?
1: Buongiorno.
3: Ciao ragazzi, sono Marco, buongiorno.
1: Sì, Marco. Ciao Marco.
3: Ciao. Germania.
1: Ciao.
3: Come sta a posto, ragazzi?
1: Tutto bene,
3: ragazzi.
0: Bene.
3: Avete trovato un argomento veramente, che era parecchi che non vi chiamavo comunque, però questo argomento veramente, proprio di questo stavo parlando. Conosco due ragazzi brasiliani.
1: Sì.
3: Conosco tre gelaterie qui dove vivo io, dove abito
1: in Germania, sai, nome. Tu sei in Germania?
3: In Germania, io sì. Vivo in Germania da 45 anni, lo sai già, ho chiamato un paio di volte e di questo stavo parlando con questi ragazzi, che loro mi avevano accennato questo fatto. Loro, devo dire, loro dove sono qui, io conosco il proprietario della gelateria, stanno bene, però loro mi hanno raccontato condizioni di altri ragazzi brasiliani che lavorano qui in Germania

0: ci sono dei gelatai che a questi ragazzi, per fare in modo che non vanno via, per fare in modo che rimangono e gli finiscono la stagione, gli tirano via il passaporto. Tengono il passaporto.
1: Questo è abbastanza illegale come, come azione.
0: È una cosa, tu lo, una cosa, si fanno una cosa del genere, la denunciò.
2: Certo.
1: Cosa del genere? Mi trattieni il documento, non mi sembra una cosa molto legale.
0: No, assolutamente no. Comunque ve lo garantisco io che è vero. Perché è così, non è una cosa che cosa a Germania.
2: No, ma non ci azzecca niente che a Germania, siamo noi italiani, no, noi italiani, no, su questi del nord.
0: Non solo gli italiani, però, c'è la verità, non solo gli italiani. Tu come appena metti il piede in un'azienda o un qualsiasi cosa, diciamo, che non è tedesco, diciamo così, pure uno che è jugoslavo, perché qua c'è di tutto, certo. Come appena te la metto in capo che te la può mettere a chi lo servizio.
1: Scusami, ma sono così diffuse, una domanda, sono così diffuse queste attività di ristorazione, ora che siano bar, gelaterie, qualcuno ha scritto anche ristoranti?
0: Sì.
1: Di italiani lì in Germania? È così diffuso il fenomeno?
0: Sì Marco, assai, veramente. Io vengo stesso io sono cresciuto in gastronomia, i miei genitori hanno avuto 2 ristoranti, io ho iniziato in gastronomia che avevo 13 anni, purtroppo sono qui in Germania da quasi 50 anni, sono uscito via dalla gastronomia da 25 anni e non ci ritornerei, ma preferirei io a Napoli veramente a fare...
2: No, quello già qua è pure tosto, figura di fuori.
0: Ma qui però è la stessa cosa, perché qui è uno schifo, perché qua poi non è che tu tieni come stai a Napoli, le cose sono meno... Casi ti vai a piano caffè proprio in da un bar, ma più scema la zona, ti fanno pavano un caffè che poi fa pure schifo, 3 euro.
2: Monaco di Baviera, un caffè, un cappuccino e 2 cornetti, 16 euro.
0: Sì. Sì,
2: piazza, però, insomma.
0: E non è che.
1: Ma tu c'hai il ciò,
2: hai detto ciò, insomma, non c'è. Cioè, i muovo 1.000 euro facile, però, insomma, come si fa?
1: Va bene, ci stiamo facendo i fatti della Germania gestiti dagli italiani qui su Kiss Kiss Napoli, state con noi.

0: da riflettere poi, perché ecco una domanda che potevamo fare prima all'amico che ha lavorato nella ristorazione, è se poi effettivamente questo fenomeno anche gli imprenditori proprio tedeschi puro sangue lo vanno ad applicare in qualche caso, perché altrimenti stiamo proprio esportando uno stile un po' italiano.
1: No, ha detto, non, se non è tedesco, non solo gli italiani, ha detto, non so se hai sentito, anche gli altri,
0: incomincia,
1: le altre nazionalità applicano questi sfruttamenti. Va
0: però
1: bene.
0: Almeno se vogliamo trovare la nota positiva rispetto a certi sfruttamenti di cui ci avete parlato anche voi qua in Italia, 1800 euro netti.
1: Ma parlo sempre che capisci a Napoli.
0: Sicuramente.
1: Ma un caffè, parlando... un chili pan un euro.
0: Assolutamente.
1: Euro, cioè,
0: assolutamente.
1: Voglio dire. Il caffè 1,20 euro. Furia è nata cosa. Pronto?
2: Pronto? Buongiorno.
1: Ciao Sissi, ciao.
2: Nonna Giù.
1: Ah, nonna Giù, scusa, stessa voce.
2: Ciao.
1: Come va?
2: Pronto?
1: Sì, ci sono, ciao.
0: Nonna, sempre dal telefono, nonna.
2: Da telefono.
0: Ci sei, sentici da là, sentici da là.
1: Sì. Va bene, andiamo avanti, vai.
0: Ecco,
1: va bene. 081-546-6873. Nonna Gio, se ci senti, devi, quando parli con noi a telefono, devi sentirci dal telefono, non dalla televisione.
0: Le ha studiato proprio la televisione.
1: La televisione devi abbassare tutta la voce, se no non possiamo parlare. Vai.
0: Allora, concordo con l'ascoltatore, è tutto vero, lasciate stare nord e sud, gli italiani in generale cercano di sfruttare tutti. La domanda ora che mi viene spontanea è: in Italia spesso lamentiamo, quando abbiamo trattato di questo argomento, gli imprenditori lamentano il costo del dipendente in termini di tasse, eccetera, eccetera, eccetera. In Germania funziona alla stessa maniera? Un dipendente costa tanto quanto costa in Italia? 081-546-6873, pronto?
2: Pronto?
0: Eccoci. Nonna, ciao,
1: nonna,
0: eccoci.
1: Ciao.
2: Ascoltatemi, immagino visto un film con Giorgio Pasotti su Rai 3.
0: Sì.
2: A Centocelle affittò una casa.
1: Sì.
2: Gli chiedeva che era tutta sua, invece doveva stare in comunità con altre persone.
1: Ho capito.
2: E facevo scrittore.
1: Sì.
2: L'avete mai visto su...
1: No, non l'ho mai visto, no, no.
2: Ah.
1: Però lo cercherò su Rai Play, sì.
2: Con Giorgio Pasotti.
1: Lo vedrò.
2: È la realtà della vita, voglio.
1: Va bene, va bene.
2: Purtroppo che c'è?
1: Che
2: I brogli stanno dappertutto.
1: Senti, nonna Giù, facci sentire una cosa. Ma che ti mangi mo? Che ti mangi?
2: Oggi aggiungo sugo, benzone a funghezzi e hamburger.
1: Ma che stai in aria? Stai in un ristorante, sai? Prima, secondo e contorno.
2: Ma ti do la tua voce, non lo sento più.
1: Chi è la voce così?
2: Ti do la voce che facevi.
1: Non lo so, poi forse si chiamerà a settembre, non ho capito, però
2: e non l'ho sentito più.
1: E mo vedi che ci richiama.
0: Sarà ancora in vacanza, sarà ancora in ferie. Un bacio, tesoro. Ciao nonna.
1: Ciao nonna, ciao.
2: Ciao ragazzi.
1: Vuoi capire, primo, secondo o contorno? Pure contorno da fare.
0: Una volta si faceva così, e vedi che nonna. Vivo e lavoro in Germania, ho fatto molte esperienze prima di arrivare al top. Vi posso garantire che le cose che ho sentito ci sono.
1: Tutte.
0: Le fanno soprattutto gli imprenditori turchi e italiani, ma non solo ai brasiliani. Un saluto da Alessandro.
1: Vabbè, qua portava l'esempio perché c'è questo gemellaggio con il Brasile, di questa città che insomma facilmente entrano i brasiliani perché hanno il passaporto.
0: Ed è più facile fare, come dicevi tu, poi le stagioni. Ragazzi, vivo in Germania da 14 anni ed evito gli italiani proprio come la peste, e mi dispiace. Ti sottopagano a prescindere dalla città di provenienza. Il nero nella ristorazione va per la meglio. Evitate gli italiani all'estero, fuori dall'Italia siamo cattivissimi, mentre gli altri popoli si aiutano a vicenda.
1: E che nominati, che bella gente. Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Ciao Sissi, come va?
2: E senti, un ringraziamento che mi nominate sempre, un ringraziamento e un saluto a nonna Gio comunque. Come faccio a non telefonarvi, a dire grazie per la compagnia che ci fate, un saluto a tutti i radioascoltatori e un bacio al piccolo Leon.
0: Grazie.
1: Leon, salutiamo Leon.
2: Leonardo.
1: Leon pure è bello. Leon.
2: L'amico. Sì.
1: Leon Pesacane.
0: Guardate, ieri.
2: Certo.
1: Leon Pesacane in...
0: Ma tu lo sai che quel disgraziato ormai sta prendendo già la via dell'indipendenza pure sulla spiaggia? Ma prendeva cammina, e andava.
1: Cammina. Cammina.
2: Ma era come un essere,
1: ma qualche giorno. È bellissimo.
0: Sì.
1: Vabbè.
2: Sembra proprio sto cadere, mamma mia, lo vorrei vedere.
1: Pensi che hanno un weekend nere, che sto qua nelle calde.
0: Fate attenzione. Un bacio, Sissi, ti vogliamo
1: ciao,
0: bene.
1: Ciao.
2: Un bacio a tutti quanti.
1: Stati dall'aria condizionata. Ciao.
2: Grazie.
1: Ciao.
0: Allora, questo messaggio, secondo me, è fondamentale, Rosario, però io non ho capito qual è la testata giornalistica tedesca che ha dato la notizia, potresti ripeterla? Ride. No, dai, è
1: dilla tu,
0: su Disc Zung.
1: Dai, collegato mi saca.
0: Credo.
1: Perché devi essere mese?
0: Però tu come le pronunci tu è più bello. Buongiorno ragazzi, ma in Germania reclutano persone per l'esercito tramite i kebab. Che è sta storia?
1: Ci stanno alcuni kebab che hanno la carta.
0: Sì.
1: Che c'ha un QR code dove tu puoi inquadrare e ti esce il Ministero della Difesa che ti dice quanto ti
0: dà. Se ti vuoi arruolare,
1: sì. Ma Germania sta proprio a capo e copensiere, si sta riarmando malamente proprio.
0: Sì, poi l'Europa.
1: Se le cose vanno come devono andare, fra 2-3 anni, 2030, potremmo fare una bella guerra.
0: No, evitiamo. Buttiamo
1: a terra su Putin. Putin, arriviamo. Putin. Arriviamo, siamo sul confine.
0: Io ti ricordo che già ci sei nell'intelligenza artificiale. Per Putin.
1: Tanto che sono sotto i 60 anni, non posso partire.
0: Ma la bomba la pigli un capo stesso, però, cioè, non è che te la liberi.
1: No, il luna solo, non me. 2 o 3, siamo venuti dall'umanità.
0: Ferma tutto, che è meglio.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: insomma, la nomea non è delle migliori, mettiamola così.
1: No, la cosa bella dando questa notizia è che scopriamo che in Germania siamo ascoltatissimi.
0: Beh, sì.
1: Si mi ci ha ascoltato lui a Butzenbank.
0: Sì, che le radio tedesche. Allora, il problema degli italiani sul lavoro è culturale, figlio di un'Italia operaia dove bisognava ringraziare il padrone. E la cosa drammatica è che quegli anni sembrano ormai veramente far parte di un passato lontano, ma questa mentalità resta e resiste ed è di un'attualità quasi sconvolgente.
1: No, io penso più che altro che siccome l'Italia è fatta di tante piccole aziende, no, che arrivano a 100, 200, 50, 30 operai, su tutte piccole aziende, pure questo è il nostro vantaggio perché abbiamo più fantasia, però è il nostro svantaggio perché diventano tutte aziende a carattere familiare, no?
0: E
1: quindi sono più piccole rispetto a un'azienda francese o tedesca, sono grosse proprio, sai, stanno migliaia di, quindi stanno i sindacati, stanno le cose. Da noi quando tiene un'azienda di 100 operai, chi parla?
0: Però tu sai una cosa, io la domanda che mi faccio sempre, no? La curiosità, mettiamola così. Prendiamo l'esempio di una gelateria tedesca X qualunque che fa questa tipologia di sfruttamento così come denunciata dal giornale. L'imprenditore quanto margina di più e quanto marginerebbe di meno nel momento in cui facesse le cose per bene? Cioè, mi spiego meglio. Senso, dico, se tu fai già ricchezza e vuoi fare ulteriore ricchezza, sei un po' un infamone.
1: Esatto.
0: Se comunque faresti ricchezza, perché non far lavorare le persone per quello che devono fare?
1: Questa è la logica che stiamo scorrendo, perché questi qua adottano proprio questo. Ecco.
0: Perché sei mappino nell'animo? Qual è il punto? Qual è il trauma infantile che hai avuto che ti ha portato a essere così? 081 546 6873. Ragazzi, il discorso che più uno sta piate fam, più ci sfruttano sul lavoro, è proprio una cosa matematica. Marco da Torre del Greco.
1: Io una volta ho lavorato per un imprenditore. Mi mettevi scorne a mettere una maglietta nuova, oppure una volta comprai la macchina me la nascondevo dietro, che quando ti avrei ti è cattata la maglietta, cioè ero geloso di te quando ti avevo buoni in freno, hai capito pure che no? Pensi, c'era il commerciale del posto che si comprò la macchina, parcheggiava dietro, dice, ma perché tu parcheggiare, non si amava, non mi ricordo chi lo dice, come ti è cattata la macchina, cioè era geloso di te buono,
0: ma che poi se sono i soldi, cioè voglio dire, dovresti essere solo contento, se no chi lavora per te faccia una bella vita, sia bene, sia sereno, pronto?
1: Dipendente da sta scamazzato, pronto?
2: Pronto ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
2: Marco, io ho la risposta alla domanda che hai fatto prima, perché se ti arricchisci o arricchisci di più?
0: Sì.
2: Lo sapevi?
0: Certo.
2: È un detto, un famoso detto napoletano.
0: Dillo.
2: Non da buffo, manca terre camposanto.
1: Sì, no, io penso un'altra cosa, perché qualcuno ci ha chiamato, l'attività è a me, i soldi sono che mi. Già è una cosa che è un grande, un po' che lavoro e roba varie. I diritti sul lavoro sono proprio una cosa.
2: Sono d'accordo.
1: Cioè allora è dormire, capito?
2: È la traduzione logica del detto napoletano.
1: Non c'è la collaborazione, dire.
2: Sono quelle persone che veramente non vogliono sempre di più dalla vita al discapito di.
1: Ma non è che vanno assai dormire, cioè.
0: Però capito, io sono dell'idea che, per carità, parlo da persona che non è mai stata ricca, quindi me ne vado per un'idea, però segui il ragionamento, ne parlo con te visto che mi hai dato questo detto come spiegazione. Nel momento in cui raggiungo un certo livello di benessere, tra virgolette, c'ho la 1000 euro in più, c'ho la 1000 euro in meno, quei numeri che sono all'inizio del conto corrente.
1: Ma l'azienda non ragiona così.
0: Ma tu una volta che hai pagato tutto quello che devi pagare, una volta che hai coperto tutte le spese che devi coprire, una volta che hai marginato il guadagno.
1: Pensi che ci stanno aziende che hanno una persona proprio per capire come hanno a sparagna un coppa all'operaio.
2: Allora, Marco, bello. Chi è povero nell'animo?
1: Vado a dire pure chi è.
2: Chi è povero nell'animo resterà povero a vita, può diventare pure Elon Musk, ma resterà povero sempre a vita chi è povero nell'animo.
1: Elon Musk, no, ha comprato X. E visto la prima cosa che ha fatto appena è trasuto, che ha fatto?
0: Ha licenziato,
1: ti ricordi, ha pigliato un lavello che scambiava là di processo, ci ha luato, cioè.
2: Ma chi è povero?
1: È mio!
2: Io vi dico solo un'altra cosa, il problema è anche la mentalità italiana, perché noi mai che il nostro prossimo sia meglio.
1: Sì, noi teniamo la mentalità della boutique, il padrone.
2: Il problema, faccio un esempio, la mentalità statunitense, tutti quanti, se trovano uno meglio loro, usano l'altro detto napoletano, Fate il
1: vabbè, ci ammazziamo un attimo. Ciao caro, grazie.
0: Fermi lì, torniamo subito.

0: Questa filosofia indiana, no? Che dice che credono nella reincarnazione loro, no? Sì. Dicono che tu praticamente prima di reincarnarti, tu hai scelto tu di nascere a Napoli, per esempio, se hai scelto tu di nascere in Italia.
1: Ovvero?
0: Dice che addirittura tu ti scegli i genitori, no? Prima di nascere c'è questa religione che dice questo. Ecco, la mia domanda, se per esempio muori, vai nell'aldilà, ti devi reincarnare.
1: Sì.
0: Ti dicono in quale paese ti vorresti reincarnare? Pesacani, in quale paese ti reincarneresti? Di nuovo a Napoli? Di nuovo in Italia? Oh. O in un altro paese?
1: Un altro
0: guarda
1: paese?
0: Guarda che è difficile perché tu negli altri paesi non ci hai vissuto. Ma per esempio oggi ti sono soltanto le esperienze di Napoli, certo, sei andato a visitare altri paesi,
1: certo.
0: Ma non ci hai vissuto.
1: No,
0: sapere come è difficile negli Stati Uniti?
1: Dipende dove vai, Stati Uniti o
0: in Germania fa freddo, in Olanda si fanno spagnolo. Ecco, la mia domanda, se vi dovesse reincarnare, in quale paese vi vorreste reincarnare? Vi reincarnereste di nuovo in Italia? Dice, vabbè, tanto vale, già saccio dove vado a finire.
1: Se scelgo anche la famiglia, sì.
0: Sì, dice che puoi scegliere
1: Berlusconi.
0: Anche la famiglia. Vabbè.
1: Ma vado direttamente dalla bambagia.
0: Pronto?
2: In Australia, lo so.
0: Australia, perché?
1: Con un canguro.
2: Perché tengo i parenti là e tengo pure un capice per scegliere, perché là ci serve un sponte. No, ma ho trovato una buona condizione a Empoli e sto bene qua, la verità. Non ho trovato un prenditore, ho trovato un imprenditore, ecco qua la situazione.
0: Però stai bene, vedi? In Italia.
2: In vacanza, sto giù in ferie, sto a casa mia, e stamattina ci ho parlato proprio che questo con un barbiere che mi ha aiutato a fare a bar. E chi ti dice? Un 1.250 euro un mese a gente poca a bar, perché fatica una. E io c'è scritto, non faccio un over per vero, perché c'è città. Allora facete una cosa, partite a zero, mettete 2.500 euro in da sacca e da campare, non si da scassare niente, da campare solamente così, da partite roba va e chi non mi risponde io. Io non lo so come si fa a vivere così, vi dico la verità.
0: Oggi è diventato proprio con l'inflazione come stiamo combinato, veramente dici però che non si scassa niente, stai proprio bello.
2: Ma io sono fortunato, lo so, perché a me mi pagano una trasferta di 1.400 euro e piglio 1.900 euro di stipendio, quindi mi porto a casa una cusarella.
0: Ma manca un grande stipendio, cioè stando fuori non
2: no,
0: è
2: no,
0: che...
2: non è, ma aspetta, io faccio questo lavoro perché mi pagano una trasferta, se no mi mettesse a fare un bidello, con tutto rispetto per un bidello,
0: certo.
2: Mi mettesse a fare un bidello in scuola, non mi di salute, capito? Sono buono da cercare e questa è la situazione.
0: Comunque tu ti reincarneresti in Australia? In Australia?
2: Sì. Pagavano, c'è sto solo. Stanno cominciando a andare a fare pure il pomarolo, perché questi mandarita, ragazzi, i frati e cugini stanno facendo il pomarolo. Poi non lo saggio.
0: A pomarolo australiano mi è nuovo.
1: Quando dice a casa i frati e cugini,
0: è il fratello del padre.
2: Fa troppo fritto.
0: Va bene, ciao fratello. Ciao,
1: vedi,
0: ciao,
1: Rosario ciao. Invece ci ha mandato un messaggio, dico scelgo Portici.
0: Bravo. Ti reincarneresti a Portici. Gli amici qua che dicono.
1: Ragazzi, ci sono tante scelte per quanto mi riguarda, andrei ovunque, tranne l'Italia, è un paese finito. Tokyo, Giappone, perché hanno una cultura molto più avanzata della nostra, soprattutto eticamente. Daniele,
0: non sarei sicuro, perché Tokyo sembra da fuori, però pure là ci hanno i loro difetti.
1: Bello l'amico in Irlanda del Nord.
0: Non ci sono mai, il problema è che tu ci sei mai stato, non lo sai.
1: Ho visto un film di Thor dove stando sulle montagne dell'Irlanda del Nord.
0: Che ne sai?
1: Io così a sensazione ti direi Francia, perché tra i paesi che ho visitato è quello che mi ha fatto più
0: sangue.
1: Mi ha ispirato un pochino in più. Cioè è lì che ho detto, qua non mi dispiacerebbe vivere.
0: E se la metto l'obidè, pronto?
3: Pronto?
0: Buongiorno, ciao.
3: Ragazzi, io vorrei rinascere in Polinesia, però una sirena.
1: Che cuore dolce che hai.
3: Stamattina ho fatto un incontro bellissimo. Poi mi manda la foto, perché non dico il nome per correttezza del personaggio, non dico il nome.
0: Vai, mandaci la foto.
3: Comunque una sirena voglio diventare.
0: Ma quanto è bello, vai.
1: Non esistono le sirene.
0: Sanno a Napoli si nanno di furto, non si nanno. Ciao fratello, ciao.
1: Allora, io quello che non mi sono mai riuscito a capacitare, il mio datore di lavoro ci avvisa due giorni prima che viene l'ispettorato del lavoro,
0: certo.
1: E lui mette tutto a posto, ci dà l'elmetto, il gilet giallo,
0: ma è legge.
1: Pulire i bagni. Ma non dovrebbe essere un'ispezione a sorpresa?
0: No, ne abbiamo già parlato. Hanno fatto questa legge che praticamente
1: il
0: datore di lavoro deve essere avvisato due o tre giorni prima che ci sarà l'ispezione. ridicolo. Abbiamo fatto proprio la legge, no?
1: Proprio ridicolo, questa cosa mi fa di un ridere, guarda, è troppo bello, cioè, capito?
0: Devi fare un'ispezione per
1: sapere. Ho capito, ma è come se io spacciassi la droga e tu da ispettore di polizia dici guarda, ti vengo a controllare fra due giorni, faccio sparire tutto,
0: vieni, non trovi niente. Cosa, Vogagnà, mannaggia, sta legge.
1: Non ho letto ancora il suo programma.
0: Non penso che Vannaccio l'ha. Ci fermiamo un attimo, vai.

0: Capri Napoli, 61esima edizione. Il mito della ultramaraton del mare più famosa al mondo. Partenza da Capri alle 10. Dalle 16, l'arrivo a Napoli tra Castel dell'Ovo ed il Molosiglio. 36 chilometri di bracciate ti lascerà di sasso. Capri Napoli 2026, sabato 5 settembre. Info su caprinapoli.com. Radio ufficiale, Radio Kiss Kiss.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
0: Kiss Kiss Napoli.
4: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
0: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: puntata questo giovedì, almeno per quanto riguarda Yes and No Kiss Kiss. Poi incomincerà l'informazione sportiva da Diego C'è in poi, e nel frattempo andiamo ancora a leggere i vostri messaggi. Leggo io? Buongiorno Marco Rosario, spesso e volentieri sono proprio i commercialisti che ti indicano cosa e quanto dichiarare e quanti dipendenti avere dichiarati. Nel momento in cui tu vai.
1: Potenga a fu commercialisti, scusa.
0: Voglio dire. Spero vivamente che siano pochissimi o nessuno i commercialisti che ti spingono poi a fare cose completamente sbagliate e fuori legge. Io vorrei reincarnarmi, scusatemi, alla Casa Bianca, così ogni tanto manderei a quel paese Trump. Ciao Marco e Stefano.
2: Non so Stefano, non so De Martino, come lo devo dire?
0: Remis la carcia. Confermo tutto, qui in Germania gli italiani imprenditori sono da evitare assolutamente. Immagina un imprenditore del sud e poi moltiplica per due o tre e avrai un'idea. Addirittura, una volta che fanno impresa qui iniziano a credere che il dipendente è una persona incapace e merita di essere sfruttato il più possibile, mentre gli imprenditori tedeschi ti riconoscono diritti e doveri anche se molti di loro cercano di pagarti il meno possibile, ovviamente in base a sempre agli stipendi tedeschi. Chi ha soldi molto spesso diventa avido, ne vuole sempre di più. E che stai?
2: No, perché c'è quella mentalità, è mio!
0: Esatto.
2: È mio!
0: Una fumata di sigaretta, fondamentalmente.
2: Una fumata di sigaretta alla fine.
0: Sì, è molto bello. Io la prossima volta devo avere la prontezza di accendere la camera. No,
2: vai.
0: Buongiorno Rosario, buongiorno Marco, zio Fabio da Madrid. Io sceglierei di rinascere a Puerto Rico,
2: sì.
0: Nel corpo di Mark Anthony.
2: Pronto?
3: Pronto ragazzi, ciao zio Felice.
2: Ciao zio, ciao.
3: Belli, ma che te, tu stavi passeando e hai fatto degli spacciatori, ma quello vabbè Rosario sicuramente lo saprà.
2: Quale?
3: Hanno fatto anche la legge che tu se sei indagato ti devono avvisare una settimana
2: prima
3: per, e quindi poi arriva e non trovano più niente o droga, addirittura magari se tu denunci in ambito mafioso quelli vanno là sotto e lo fanno ritrattare. Infatti Grattere un sacco di tempo sta raccontando queste cose.
2: Ma che può fare l'Italia, questo è insomma
3: Non capisce niente,
2: poi ci lamentiamo che...
3: Comunque sembra meglio nascere dall'Italia a Napoli,
2: Tu in Italia dove vorresti rinascere? Napoli sempre?
3: Io a Napoli sempre.
2: Sì, durante c'è in Italia.
3: Secondigliana, pure ovunque, Napoli e provincia.
2: Va bene, grazie frate. Ciao, ciao zio, ciao.
0: Allora ragazzi, sono Carmine da Francoforte. Comunque andiamo fortissimi in Germania. Io sceglierei sempre il Brasile. Ho vissuto per 3 anni a Rio de Janeiro e le ho visto cose che voi umani non potete immaginare. Un abbraccio forte, siete mitici.
2: Ma a Rio è nascere che soldo? Mulesto durante una favelas.
0: Sai com'è? Là è.
2: Che poi là un brasiliano, sai, fratello.
0: Stai con le mani, stai buono, stai in televisione.
2: Vai, capito, brasiliano.
0: Allora, io vorrei rinascere esattamente dove sono adesso, perché grazie a questo ho conosciuto mia moglie e mio figlio, ho un negozio che mi dà la possibilità di vivere una vita, anche se piena di preoccupazioni, dignitosa. Ho i genitori in vita e i vicini e i suoceri anche, quindi...
2: E quella è la teoria indiana, poi alla fine noi tutti siamo più o meno con il nostro equilibrio, no? Ognuno di noi ha l'equilibrio, quindi può darsi che abbiamo scelto,
0: Va bene, ragazzi, scrivo per un amico ad Arzano.
2: Sì.
0: Lui vorrebbe rinascere ad Arzano.
2: Ad Arzano.
0: Alla rotonda.
2: Coppa rotonda. Ma con chi si è visto Gianni?
0: Stava con Patrizio Oliva. Ragazzi, buongiorno. Io me ne andrei a Tenerife, 25 gradi tutto l'anno e IVA bassa. Ci sono stata tante volte e si sta benissimo. Un abbraccio forte da Imma. Se non sbaglio, Tenerife è una di quelle località da pensione, cioè nel senso che le persone poi una volta...
2: Ma anche c'erano la pensione, andiamo a fare. Cioè,
0: no, noi no, noi siamo fregati. Grazie, sì. Non dobbiamo vedere come diventare opinionisti da
2: meno
0: qualche
2: parte. Meno male che tengo ciocioi, così noi...
0: Sì, però ti posso dire una cosa. Guarda che ciocio, a ciociare, poi finisce. Cioè tu devi essere un pochino più...
2: Fammi fare una grattata.
0: No, che vuoi da me? Che prendi le mie mani?
2: Che funziona meglio.
0: 0815466873, abbiamo tempo per fare anche un'altra telefonata. A proposito delle telefonate, però, ragazzi, un piccolo appello: a volte ci scrivete, chiamatemi, ho qualcosa da dire. noi qualche volta vi richiamiamo.
2: Si va a rispondere.
0: Esatto, cioè almeno tenete il telefono lì vicino, altrimenti provate voi a chiamare. Questo è per l'amico che sta proprio in Germania, che ci aveva mandato il messaggio. Stefano, è ancora il numero di Belen?
2: Come no, ci sentiamo spesso.
0: Beh, avete un figlio.
2: Ma no, io! Ah, scusa, no, io! Scusa. No, io. Scusa. Ma noi ci facciamo voce, tu guarda.
0: Cioè, è uno che ha deciso di nascere così, banalmente, è un masochista?
2: No, perché tu praticamente loro dicono che tu c'hai un karma, no? Cioè tu devi completare un ciclo affinché tu non ti reincarni più e vai nel nirvana, come si chiama? Nel paradiso, sì. Nel loro paradiso. Quindi tu ti reincarni sempre per migliorarti. Quindi se mai ti sei reincarnato in questa vita per fare una cosa che non hai fatto nella vita precedente, e non fai manco
0: mucchio.
2: E rimane sempre là, rimane sempre là.
0: Vedi, noi abbiamo la ruota della fortuna, loro hanno la ruota del samsara.
2: Per loro l'obiettivo è non reincarnarsi più, una specie di inferno.
0: Sono bloccati lì da migliaia di anni anche loro, siamo tutti bloccati lì. Va bene ragazzi, chiudiamo anche questa puntata, questo giovedì di Yes and Kiss Kiss, con la promessa ovviamente che ci risentiamo domani, sempre tra le 10 e le 12 con lui, Rosario Verde.
2: Ma con lui Marco Pesacane.
0: Grazie a Simone Zagaria che
2: non ci sarà domani perché ha sostituito il nostro Nellino.
0: No, sì. Tornerà Nello a chiudere la settimana. Vi lasciamo a Gianluca Miranda e Diego Armando Maradona Junior e che la felicità sia con voi.
2: Ciao, adiù.

0: Diego c'è alle 11.59 con 40 secondi di anticipo. Ci siamo, buongiorno a Gianluca Miranda.
1: Da Diego Armando Maradona Junior.
0: E buongiorno anche a Simone Zigzag Zagaria in regia, Flavio Esposito la regia video, pronti a vivere quest'ora insieme allo 081 546 6873, i vostri messaggi al 342 00 100. Pronti a partire, Diego, ci si avvicina sempre di più all'impegno di campionato, tra l'altro i primi verdetti ci sono stati in Champions League, oggi c'è il sorteggio di Champions League.
1: Importante.
0: Sì, si possono prendere due della prima fascia, due della seconda fascia, due della terza fascia, due della quarta fascia. Tra pochissimo Vincenzo ci darà anche il foglio con tutte le fasce. Ringrazio Vincenzo Perna prontamente.
1: Grazie Vinci.
0: Da il foglio con tutte le fasce. Vai Diego, ti lascio a te.
1: Allora, leggo io le prime due fasce.
0: Vai.
1: Ok. La prima fascia è Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcellona e Atletico di Madrid. Seconda fascia, Borussia Dortmund, Roma, Sporting di Lisbona, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, il Betis di Siviglia e il PSV Eindhoven.
0: E ti ringrazio.
1: Lo vorrei riprendere il PSV Eindhoven.
0: Allora, no, però mi devi dire chi vuoi prendere. Cioè, non è.
1: Vabbè, ma devi leggere la terza e la quarta fascia. Poi dopo vediamo.
0: Dimmi prima chi vuoi prendere in prima e chi vuoi prendere in seconda. Vai. Io ho già fatto una mia previsione. Per me il Napoli prende sicuro il Real.
1: Io voglio prendere. E l'Inter non lo possiamo prendere.
0: No.
1: Giusto. Ok. Paris Saint-Germain.
0: E possono puoi affrontare massimo due squadre della stessa nazione.
1: Paris Saint-Germain e Barcellona.
0: E la seconda? Chi ti prendi?
1: Aston Villa. Vabbè, ma devo prenderlo perché mi piace, perché ci vorrei giocare contro per convenienza.
0: No, no, è una tua
1: allora
0: idea.
1: Allora vado a convenienza. Vorrei prendere l'Atletico Madrid e il Liverpool. E lo Sporting di Lisbona. No, è il Club Brugge e il PSV. Ecco qua.
0: Siamo messi male se la convenienza è l'Atletico e il Liverpool nella prima, perché effettivamente la prima.
1: E piglia le altre.
0: No, infatti. Terza fascia: Feyenoord, Lille, Bodo Glimt, Napoli, ovviamente, Lipsia, Villarreal, Fenerbahce, Shakhtar, Galatasaray. Per quanto riguarda la quarta fascia: Slavia Praga, Slovan Bratislava, Stoccarda, AEK Atene, LASK, che tra l'altro protagonista di una rimonta clamorosa contro il Celtic, ha rimontato 5 gol, Como, Lens, Viking e Sabah, che è questa squadra che è stata creata tipo 4 anni.
1: Ma chi sono i Viking?
0: Viking e Sabah. Sabah è una squadra che è stata diciamo organizzata e formata pochi anni fa e ha raggiunto la Champions subito, tra l'altro.
1: Ma chi sono?
0: Vabbè, sono squadre che si sono qualificate alla Champions League. Ce l'hai una squadra che si è qualificata alla Champions League?
1: Rispondimi a una cosa, il Sabah di che nazionalità è?
0: Azerbaijan, se non ricordo male.
1: E quindi è un viaggio brutto, è da evitare.
0: Però sono tre punti che mo faccio viaggio, capito?
1: No, il LASK,
0: che tre punti il servono
1: LASK,
0: sempre.
1: Il LASK è brutto perché ha dato 5 gol al Celtic.
0: Sì, che però si è suicidato.
1: Vabbè, ma comunque gli ha fatto 5 gol.
0: Tra l'altro ieri
1: l'AEK Atene la eviterei, perché comunque è una squadra di in Grecia, comunque non è semplice. Lo
0: vorresti il ritorno del Galatasaray, cioè il ritorno di Victor Osimhen al Maradona?
1: Tu lo fischi?
0: No, mai. Applausi perché
1: applausi per fibra,
0: perché io credo che non si sputa mai nel piatto dove si è mangiato, e con Victor abbiamo mangiato molto molto bene, perché
1: io vorrei Paris Saint-Germain e vorrei far tornare Kvara per fargli un applauso di 45 minuti.
0: Io sono convinto che io sono il primo ad applaudire, sono convinto che non tutti applaudirebbero Kvara per le modalità in cui se n'è andato. Io non sono d'accordo, lo ripeto, perché io per Kvara e Osimhen avrò sempre parole d'elogio, tiratine di orecchie a Osimhen per come ha gestito la situazione, tiratine di orecchie a Kvara per come è stata gestita, anche se secondo me da parte di Kvara sono stati fatti più errori da parte del Napoli che
1: Gianluca,
0: non da Kvara.
1: Ci dicevano che nelle fasce abbiamo dimenticato quelli lì e il Milan. Non la giocano la Champions quelli lì.
0: No, è vero. Ah, tra l'altro Viking giustamente ci dice, Viking e Norvegia giustamente, i vichinghi là stanno, quindi nel senso
1: sì.
0: È una squadra norvegese.
1: Questi due grandi brand che giocheranno l'Europa League il giovedì, giusto?
0: Esattamente, loro proprio.
1: Proprio loro, i grandi brand.
0: I
1: grandi brand che dovrebbero rappresentare la nostra nazione.
0: Esattamente, loro.
1: Giusto che sia così.
0: Come fa l'inno dell'Europa League? Dai, iniziamo, dai. Iniziamo, Ted, ciao, buongiorno. Ciao, Ted. Buongiorno.
2: Ciao, Diego.
1: Ciao, Ted, buongiorno.
2: Io onestamente a chi vi chiamo basta, non facciamo una nota, non ci punta, non passiamo, mi spiego?
1: Sì, in effetti è vero.
2: Quello è il mio auspicio.
1: Come darti torto, regime.
2: Che sono le brice e che sono la città, un abbraccio forte forte dalla
1: Scozia. Perfetto.
2: Il mio cuore.
1: Grazie Ted,
0: un abbraccione forte.
1: Freddo, breve, conciso.
0: Il mio cuore veloce.
1: No, dico freddo nel senso nell'analisi. No,
0: certo.
1: Chiunque prendiamo, basta che non facciamo 12 punti e non passiamo.
0: Anche perché è capitato,
1: sì.
0: Purtroppo è capitato.
1: Ero allo stadio.
0: Io ho detto questo. Tra l'altro, due ritorni rispetto a quelli che abbiamo affrontato l'anno scorso. Per me, Napoli prende Real, Atletico, Sporting, PSV come l'anno scorso, Fenerbahce, Galatasaray, Sabah e Bratislava. Per me queste sono le mie candidate, me le sono segnate qua e vedremo se ci ho preso oppure no, o se ne prendo almeno una. Luca, la domanda di oggi è: fischiereste Kvara e Osimhen? Io no, però sono curioso di così, è una cosa di curiosità mia. Lo chiediamo prima a Luca, che è collegato con noi. Ciao Luca, buongiorno.
3: Ciao ragazzi, sempre complimenti.
0: Grazie.
3: Ma assolutamente. Se dovessi fischiare una persona che se n'è andata a Napoli recentemente è solamente Higuain, perché noi napoletani a questo signore gli abbiamo fatto assolutamente nulla, quindi andartene di notte come un ladro, si dice in altri termini a Napoli, quindi l'ho anche trattato chiamandolo ladro, fare le visite mediche poi in Spagna, ma cari Higuain, ma quando Bin? Invece Osimhen ha sempre detto che se ne voleva andare per guadagnare di più, anche la stessa Caraschella, quindi io rispetto, ci ha fatto vincere e rispetto, fermo restando che poi secondo me ancora oggi pensare che un professionista debba affacciarsi al balcone con miglia, con ingrate eccetera, ma se una persona è di cuore lo dimostra, se ne va, non se ne va, lo dimostra perché è tale, altrimenti bisogna prendere per quello che è, perché noi dobbiamo, cioè poi a Napoli noi siamo passionali, noi vorremmo tutti chi passa per Napoli che si strappassero i vestiti per noi eccetera, ma non è così, perché il dio denaro che va avanti e poi se vogliamo giustamente corollare attorno a questi professionisti che poi core mia, core mamma, non è così, quindi io mi auguro che oggi pomeriggio, poi salto i pali in frasca, troviamo un giusto girone dove il Napoli può fare una giusta Champions alla sua portata. Ciao Diego, ciao Fabio.
0: Ciao Luca, ciao, un abbraccione.
1: Allora, bellissimo, questi sono i messaggi che mi fanno godere. Meglio Vai. L'Europa League che fare figuracce in Champions. La mia risposta è...
0: E poi ricordati che le figuracce si possono fare anche in Europa League. Giuseppe, ciao, buongiorno.
1: E non sarebbe una cosa nuova.
4: Buongiorno ragazzi. Vai giù, parete, ma già va a noi. Un giovane che se ne fa, invece Cesarone, se vuoi andare a Roma,
1: anche se la Champions, col nuovo formato della Champions, si può giocare anche il giovedì. Però sono partite diverse, devo dire.
4: Ce la vediamo insieme.
1: Bravissimo.
4: Ragazzi, il fatto di fischiare, io direi, ma anche no, perché poi sarà troppo importante. Ok, l'applauso se uno ce lo fa a meno, però fischiare no.
1: No, ma io sono. Allora, io ho fischiato pesantemente Higuain quando è venuto qua. L'ho fischiato pesantemente per le modalità e per dove è andato, ovviamente. Però, per esempio, gli altri io ho fatto sempre grande fatica a fischiarli. Per esempio, se dovesse tornare Osimhen, io non lo fischio. Se dovesse tornare Kvara. Kvara gli faccio un grande applauso.
4: Bravo.
1: Perché è passato per Napoli un marziano. A Marziano attualmente, dico, non cominciamo a cominciamo dici, l'unico Marziano era
4: uno dei più forti calciatori.
1: Quello era un extraterrestre.
0: Ragazzi, Giuseppe, Diego, vi posso interrompere un attimo perché abbiamo un messaggio per l'amico che ci ha scritto prima. Sentiamolo.
4: Sì, vai. Grande.
1: Io sto anche ballando, tra
4: l'altro. Non posso ballare, sto guidando.
0: Però adesso gli facciamo sentire anche quello che sentiremo noi, perché è comunque c'è differenza effettivamente
1: un
0: tra i due.
1: Ricordo tra chi arriva secondo e chi arriva quinto.

0: se l'è guadagnata sul campo il Napoli questa qualificazione alla Champions League, con tutto
1: Giuseppe,
0: quello che è successo, con tutto quello che è successo.
1: Ecco qua.
2: Bravo,
1: anche perché dire freddo addosso con queste temperature.
2: Ragazzi, tornando a bola a bola, oggi
1: vai.
2: È una questione di soldi, basta, non è per qualcosa, perché è una questione di soldi per guadagnare di più punto, quindi va bene così. Forza Napoli,
0: sempre.
2: E un bocca al lupo, ragazzi.
0: Ciao Giuseppe, un abbraccio, grazie, grazie di tutto. Luca, ciao, buongiorno.
3: Ragazzi, buongiorno.
1: Ciao Luca. Buongiorno.
3: Ragazzi, allora, per quanto riguarda la Champions League, ma una cosa che non sono riuscito a capire, non ho trovato spiegazioni, ma bisogna per forza fare una partita in casa e una partita in trasferta per ogni fascia, o non c'è l'obbligo?
0: Come? Non ho capito che hai detto, scusami.
1: No, no.
3: Per ogni fascia devi fare per forza una in casa e una in trasferta.
0: No, quello poi, il calendario lo scopriremo domani, non lo avremo oggi purtroppo.
1: Sì, è vero, domani.
3: Con la prima fascia le due in casa, poi resto di marchi a farti curino. Con quelle squadre di prima fascia.
0: Vabbè, Luca, in realtà comunque sono squadre forti, cioè io penso.
3: Ma in caso ovviamente te la puoi giocare.
0: Io credo, senza nulla togliere ai tifosi dell'Inter, all'Inter, io credo che tra le più forse la più scarsa è la prima, è l'Inter, insieme scarsa per modo di dire rispetto alle altre, e l'Atletico forse sono le più deboli, diciamo così, così non si offende nessuno.
1: Vabbè, il Liverpool non ha fatto benissimo l'anno scorso,
0: e anche il Liverpool sì,
1: anche se è arrivata. Ragazzi, comunque
3: ho memoria della Champions, della prima Champions, noi non abbiamo mai vinto con nessuna squadra in casa più forte di noi, mai, ma sempre perso.
0: E l'Atletico forse sono le più deboli, diciamo così, così non si offende nessuno.
1: Vabbè, il Liverpool non ha fatto benissimo l'anno scorso,
0: e anche il Liverpool sì,
1: anche se è arrivata.
3: Ragazzi,
1: comunque è
3: memoria della Champions, della prima Champions, noi non abbiamo mai vinto con nessuna squadra in casa più forte di noi, mai, ma sempre perso il pari, non abbiamo mai

0: giocatori se ne sono andati dall'altro lato, cioè chi ha preso? Che sta cosa? 90 milioni di wine sono finiti ai wine, ma sono finiti al Napoli e a della prendi. Lo stesso vale per Quart, lo stesso vale per Cavani, lo stesso vale per Osimhen. I giocatori ovviamente hanno dato lo spunto per starsene, però comunque i soldi l'hanno pigliato, non si l'hanno dato per 30 euro.
1: È stata pagata la clausola.
2: Sì, è stata pagata la clausola e da lì nasce, ti salutiamo caro amico, e da lì nasce poi la clausola Higuain, diciamo che la clausola diciamo non valida per che inserì De Laurentiis subito dopo per i club italiani, ma solamente per l'estero, la clausola valida per l'estero. Sì, sì, l'ho detto prima ragazzi, avevo detto secondo me di prima fascia il Napoli prende Real al Bernabeu e Atletico in casa al Maradona.
1: Ieri sera io ho visto il Real.
2: Eh sì, gli Avengers vorresti
1: mica
2: dire.
1: Male.
2: Sono forti.
1: Hanno,
2: anche
1: fatto,
2: poi...
1: hanno fatto un gol, un 1-2 Bellingham e Mbappé. Illegale. Ma poi hai visto la squadra?
2: Comunque anche la bravura di Mourinho, non lasciate stare il punto di vista tattico. Ma ragazzi, Mourinho ha trovato un inferno al Real.
1: Courtois.
2: Ed è stato in grado di unire tutti.
1: Courtois. Poi ha giocato Carreras a sinistra e poi è entrato Cucurella. In mezzo hanno giocato. Chi ha giocato con Ate? E Oisen a destra, Dumfries
2: in mezzo al treno,
1: in mezzo al campo hanno giocato Valverde, Bernardo Silva, Arda Güler, Mbappé, Vinicius e Bellingham.
2: Ma contro, cioè, ma io mi metto anche nei panni
1: giallo,
2: di un calciatore che va là a giocare contro questi.
1: Giallo il centrocampo, Valverde e Bernardo Silva davanti alla difesa, Bellingham tre quarti. A destra Arda Güler, a sinistra Vinicius e avanti Mbappé.
2: Ma che fai contro questi qua? Che fai contro questi? Però pure il Barça è fortissimo. Infatti quest'anno ci sarà un classico clamoroso.
1: Capito, ma sono illegali
2: il
1: loro.
2: Barça se, non credo prenderà Julian Alvarez, però se dovesse prendere anche Julian Alvarez fa Yamal, Rafinha, Julian Alvarez, Diego.
1: Mica male.
2: Voglio dire, mica male, eh. Con l'Atletico ieri.
1: Rodri, Pedri e De Jong.
2: Mamma mia, no, parliamo di una squadra folle, Kubarsi, miglior giovane del mondiale, vabbè, insomma. Squadra fortissima, però ieri c'è stato un comunicato durissimo dell'Atletico Madrid, detto che al 100% non venderanno Julian Alvarez al Barcellona. L'unica squadra che rimane per Julian oggi è l'Arsenal, che potrebbe offrire 150, che costerebbe diciamo la trattativa. Nel tempo Barcola va a Liverpool per 140 milioni di euro, secondo me un po' troppo.
1: Per me non li vale,
2: anche per me.
1: Anche se è forte.
2: È un giocatore forte, ma parliamo di 80 milioni di calciatore per me. 140.
1: Per me due è più forte di Barcola.
2: Sono d'accordo con te. Giovanni, ciao, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
2: Ciao.
3: Ragazzi, io volevo dire una cosa. Diego, io sono sempre d'accordo con te, però su Higuain sarò impopolare, ma io non ce l'ho fatta a fischiarlo. Io,
1: ma
3: per
1: figurati.
3: Quanto si è comportato male, però devo dirti la verità, è stato forse il più grande attaccante che ha avuto il Napoli, insieme a Carega, probabilmente il più grande centravanti.
1: Ma questo non lo metto in dubbio. Io lo metto in dubbio perché per me Mertens è più forte. Però sono d'accordo con te.
3: Sì, Diego, Mertens è forte, è fortissimo, però proprio cioè, da centravanti puro, non ci dimentichiamo che Higuain insieme a Immobile è stato l'unico che ha segnato più gol di tutti in Serie A e che aveva la maglia del Napoli. Poi io c'ho proprio un debole già quando giocava al Real Madrid. Io già non mi spiegavo.
1: No, ma non. Però ti posso dire una cosa, non ho mai detto, ti torno a ripetere, Higuain è stato un giocatore stellare e l'Higuain ha visto a Napoli e non si è mai poi più visto in nessun altro posto, in nessun altro luogo dell'emisfero. Probabilmente Higuain i due anni che ha fatto a Napoli sono stati i suoi due migliori anni della carriera. Però che ti posso dire io, per una questione di cuore, una questione di gusto calcistico, per me Mertens è il più forte, però Higuain
3: Higuain
1: un mostro,
3: ti dico che io c'ho una venerazione per Mertens, figurati. No, però sai, mi ricordo, io ti stavo dicendo, mi ricordo che quando è venuto a Napoli Higuain, se voi vi ricordate, lui faceva in certo senso la riserva a Benzema. Però io notavo.
1: Vero. Mica male Benzema.
3: Real Madrid, però se vi ricordate, nel Real Madrid.
1: Però mica male pure Benzema.
3: In tre anni Higuain aveva segnato tipo 15 gol in meno di Benzema e giocava come riserva. Già quando venne a Napoli diceva, ma perché questo ha accettato Napoli? Cioè, già per me era una cosa averlo in

0: squadra è una cosa incredibile. Vabbè ragazzi, un abbraccio forte, vi saluto.
1: Ciao Giovanni, abbraccio, un abbraccio.
2: Ciao Giovanni. Io poi a volte penso, no, che giocatori abbiamo visto, mo lasciando stare Messi e Cristiano Ronaldo, no? C'è stato Agüero, c'è stato Benzema, c'è stato Suarez, ci sono stati giocatori
1: folli, ma lo stesso Modric che gioca ancora,
2: veramente illegale.
1: Cross, Toni Kroos.
2: Gianluca, ma io ti voglio dire una cosa, mo lascia stare, no? Perché si parla sempre poco, ma io ieri ho visto il Real, cioè, Mbappé è
1: devastante.
2: Sembrava un adulto contro i bambini.
1: Però a Madrid gli rompono molto le scatole.
2: Sì, Gianluca,
1: dice Mourinho.
2: Ma questo cambia passo è imprendibile.
1: Sì, quando cambia passo non lo prende.
2: No, ma è una cosa allucinante. Cioè, ieri fa il primo gol su una bucata bellissima di Valverde. Lui fa un controllo orientato che scarta il difensore con un tocco. Ma tira un interno sinistro sotto all'incrocio dei pali con una.
1: Sì, però è grave che non abbia vinto ancora la Champions.
2: Con una semplicità paurosa. Il secondo gol è un gol senza senso. Fanno un 1-2, lui e Bellingham in 5 metri, ma con una velocità.
1: Sono i favoriti per la Champions?
2: No.
1: Siamo in tema Champions?
2: No.
1: Chi è il favorito?
2: Per me, sempre il Paris Saint-Germain.
1: Nata vuota. 3 di fila.
2: Per me è la squadra più forte. Se gioca come sa giocare, per me è la squadra più forte.
1: Vediamo, però il Real è devastante quest'anno. E poi c'è un signore che di Champions ne ha vinte, che si chiama José Mourinho, che ti fa
2: anche
1: la differenza avere allenatore.
2: Anche se il Barça sono tanti anni che non vince una Champions.
1: Sì, dal 2019, se non erro, con la MSN, Messi, Suarez, Neymar.
2: Poi ci scrivono Lewandowski, David Villa.
1: Contro quelli lì,
2: mica
1: tra l'altro.
2: Mica male David Villa.
1: David Villa, altro giocatore mostruoso.
2: Sai un altro giocatore che mi piaceva tanto nel prime? Nel suo prime, Snyder
1: dell'Inter?
2: Ah, faceva paura. Faceva paura. Snyder veramente faceva paura.
1: Snyder 2010 è un calciatore folle, ragazzi.
2: Sì, purtroppo è stato solo un anno.
1: Sì, però Snyder 2010 poi si è rilassato, fa una bella vita, è un po' ingrassato. Se la gode adesso, fa bene, ragazzi. Ma fa bene. Gianni, buongiorno.
3: Ciao ragazzi, no, volevo tornare.
2: Ciao Gianni, buongiorno.
3: Lo sapete meglio di me.
1: Vai.
3: Il Napoli è una società che si autofinanza. Io ho rispetto per tutti i tifosi del Napoli, però quando sento e lamentarsi, no, quando accattami, quando non accattami, quando non accattami, 57 uguali, come tutte le squadre, no?
2: 47 in realtà, però comunque sono un sacco.
3: No, lo so. Se non si vinte, non si, mi rimane pigliata a Roma, Roma accattata, però si parla che forse perché 50 milioni di multa è uscito fuori al budget perché stava controllato dal Feppe finanziario, da, e cose qua. Allora lì chi cazzo fa su De Laurentiis che ci ha fatto vincere, chi sono qui, due scudette, allora, e viene ancora criticato, boh, non lo so, boh, ognuno ha la sua idea, alla fine forza Napoli e grazie per la compagnia.
1: Grazie sempre a te Gianni per la fiducia, un abbraccione.
2: Bello quando ci dicono grazie della compagnia, a me piace. Vabbè, ma sì. Noi abbiamo detto un sacco di volte, ma a prescindere da tutto quello che poi è successo, e l'unica cosa della gestione De Laurentiis in questo momento che dopo tanti anni è la situazione del centro sportivo e dello stadio, no? Che poi lo dice anche lui, ma il resto, Gianluca, che ci vuoi dire? Voglio dire a un presidente del genere, voglio dire,
1: è vero,
2: c'è poco da dire.
1: Sono arrivati calciatori pazzeschi, ragazzi, ma pensare solamente che sono passati da queste parti gente come Higuain, ma come lo stesso Pepe Reina, che comunque è stato una leggenda del calcio lì. Reina è stato un calciatore importantissimo. Caglion,
2: noi abbiamo visto dei giocatori,
1: Albiol,
2: Koulibaly, Amsic, Higuain,
1: sì,
2: tanti giocatori forti, Cavani, Lavezzi,
1: mamma, il Matador, come l'ho amato il Matador, l'ho amato veramente alla follia. Gennaro, prima della pubblicità.
4: Pronto?
1: Ciao,
2: vai,
1: Gennaro,
2: vai.
4: Ciao, senti, io prima cosa complimenti a tutti e due.
1: Grazie mille.
2: Grazie.
4: Poi capite una cosa, ma noi l'anno scorso avevamo molti infortunati.
2: Sì.
4: Diciamo automaticamente tutti quanti vogliono giocatori nuovi, ma diamo spazio a più i giovani e quelli che avevamo. Perché è facile a dire voglio un giocatore forte e poi dopo abbiamo preso nomi che non conoscevamo nemmeno e hanno realizzato tante cose. Diamo un po' di spazio.
1: Ah no, Gennaro sta dicendo cerchiamo di sfruttare chi diciamo abbiamo già in rosa, senza dover andare a prendere calciatori sconosciuti che poi magari non ci rendono quando no, magari...
4: Anche sconosciuti, perché pure Coara...
1: Sì, ho capito quello che vuoi dire.
4: Non lo conoscevamo e è rivelato una stella.
2: Che giocatore, mamma mia.
4: Automaticamente prendiamo i nomi e poi...
2: Pure l'anno di Kim non fu male.
4: Cosa?
2: Pure Kim non fu...
4: Kim non lo conosceva nemmeno sua mamma. Però
2: non so se è
4: dimostrato, Koulibaly.
2: Koulibaly. Però Koulibaly per esempio ci fu, per esempio il primo anno di Koulibaly fu catastrofico, no? Ti ricordi? Cioè Koulibaly, io non posso mai dimenticare che Koulibaly ha fatto riserva a Britos.
4: Allora, precedentemente anche quando è venuto il nostro grande Dios, il primo anno stiamo rischiando la Serie B, poi dopo
2: vero.
1: Caro Gennaro, ti salutiamo e ti ringraziamo.
2: Prima di andare in pubblicità.
1: Vai.
2: Prima ciao, di andare Gennaro. In pubblicità. Ciao ragazzi, posso fare una domanda sul mercato?
1: Vai.
2: Ma è vero dell'interesse del Bologna per Lang? Ho letto che se Rowe dovesse andare a Bergamo, il Bologna ci stia pensando. Amen. Cosa posso dirti?
1: Difficile ragazzi,
2: difficile.
1: Ingaggio pesante, il Napoli giustamente vuole una cifra importante per il cartellino, il anche calciatore perché, parte solo a titolo definitivo.
2: Anche perché tu mi confermi che nei giorni scorsi è arrivata un'offerta per Lang che il Napoli ha rifiutato.
1: Sì, allora però aspettiamo un attimo, perché fino a quando Leao non si accorda con il Galatasaray, la porta per Lang al Galatasaray rimane sempre aperta. Quindi dato che c'è stato un rilancio della Aston Villa
2: ieri sera,
1: nella serata di ieri, Leao sta decidendo dove andare.
2: Faccio una chiamata
1: io
2: a Emery.
1: Credo, senza nulla togliere alla Liga turca, che la Premier League sia leggermente più affascinante del campionato turco, con tutto il rispetto della Turchia che hanno fatto degli investimenti importanti, ci sono delle squadre importanti.
2: Cioè, come leggermente?
1: Però esatto, quindi ove mai Leao dovesse scegliere la Aston Villa, aspettiamo, perché Lang potrebbe muoversi direzione Galatasaray e quindi si potrebbero aprire degli scenari importanti per il Napoli. Il mercato è ancora lungo, siamo tranquilli. Diego, abbiamo un minuto di pubblicità, dopo mi dici che ne pensi di Guiu a proposito di mercato, perché Manna accende i riflettori su di lui e potrebbero succedere cose importanti in questi giorni, subito dopo la pubblicità.

0: Salerno, Piazza della Libertà, sino a domenica 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Pitti Pizza and Friends. Napoleone, Federica Abate, Banfi, Lorenzo Lupo, Giovami e tanti altri. Sino a domenica 30 agosto. La musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
1: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
2: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
3: Allora, Diego, Marguiu, classe 2006, canterano, ha fatto tutta la trafila del Barcellona, quindi già sono una mezza garanzia quando fanno la trafila del Barcellona.
4: Diciamo che sanno giocare a calcio.
3: Esattamente, così. Pensa che io mi diverto a vedere le partite dei bambini dell'Academy del Barcellona, perché sono veramente divertenti. Ma vabbè, questo è un altro discorso. Manna vorrebbe il calciatore dal Chelsea. Manna vorrebbe il calciatore dal Chelsea. Napoli offre 15 milioni, il Chelsea ne vuole 25, solite bagarre di mercato. Poi dopo, se vuoi veramente un calciatore, te lo vai a prendere. Quindi stiamo capendo.
4: 20 si chiude.
3: Esattamente. Voglio sapere che cosa ne pensi.
5: Allora, come hai detto tu, giocatori che provengono dalla cantera del Barcellona sono giocatori che sanno giocare a calcio, che comprendono il gioco e che hanno un'educazione calcistica importante. È vero, è altresì vero che non ha brillato nel Chelsea, non è andata come pensavano di che potesse andare. E c'è da dire anche che è un giocatore più adatto al calcio italiano che magari al calcio inglese, no? Sai che nel calcio inglese ci sono dei ritmi più alti, c'è una richiesta fisica diversa dall'Italia. È l'attaccante che ci si aspettava? Forse no. Però quante volte ci aspettavamo un giocatore, ne è arrivato un altro e poi è andata bene. E se il Napoli però sta spingendo così forte per Guiu, io credo che qualcosa su Lucca si sta muovendo, perché io non credo che
3: Lucca, tu dici?
5: Io non credo che Lucca resti a fare il terzo attaccante, anche perché l'anno scorso l'ha detto a chiare lettere di non voler restare a fare il terzo attaccante. Non credi?
3: Vediamo che succede, Diego. Allora, io lo sai perché non amo il calciomercato, non amo sbilanciarmi mai sul calciomercato, perché è un mondo talmente complicato, perché possono succedere cose di minuto in minuto, nemmeno di ora in ora, di minuto in minuto, che possono cambiare il destino dei calciatori, il destino delle trattative, il destino dei club, che veramente poi si rischia di incorrere in brutte figure. Chiaramente le notizie che abbiamo noi le diamo per correttezza di informazione, perché il nostro lavoro, io non è un mondo a cui sono appassionato, ti dico la verità. Allo stesso tempo,
5: no, nemmeno io,
3: con quello che ho avuto modo di apprendere in questi anni, ti dico che da oggi fino alla settimana prossima sono veramente è un tempo infinito per il calciomercato, quindi è come se fosse un mese normale, capito? Quindi aspettiamo, perché veramente, ragazzi, può succedere di tutto, soprattutto quando vai a fare trattative con questi club che negli ultimi giorni di mercato si rendono conto di essere in troppe e di dover cedere, e quindi ti smollano i calciatori. Così,
5: in base a quello che tu stai dicendo, ci arriva un messaggio. Marubello Cavani a gratis a fine mercato, non ti piace?
3: Fantacalcio.
5: Intanto il messaggio della giornata,
3: vai. Ah sì, sono arrivati anche ieri, devo dire la verità.
5: Lang era Conte che l'aveva distrutto, ma Conte ha allenato il Galatasaray pure poi dopo la seconda parte della stagione.
3: Però ti devo fare una domanda a proposito di questo. Vai, finisci di leggere i messaggi.
5: Andrò controcorrente, ma il tempo dirà che Luca è superiore.
3: Vabbè, ragazzi,
5: Francesco, ma perché mi stai scrivendo? Allora, io voglio dire una cosa: io sono un ragazzo tranquillo, sto cercando di disinnescare da qualche tempo a questa parte. Perché mi dovete far innervosire?
3: No, allora, l'errore, allora, un ci può stare che uno pensi abbia un giudizio diverso dal nostro, che abbia, ma è proprio logico come cosa. Io non voglio però che questo giudizio sia diciamo, come dire, cambiato dal fatto che Lucca ha fatto 20 minuti buoni con il Genoa. Cioè, questo non deve essere l'errore, ragazzi, perché poi in positivo e in negativo, anche se dovesse fare poi 5 minuti ma sbagliati contro il Como, non è che ha tutto buttato, perché
5: esatto.
3: Ci vuole equilibrio, ragazzi.
5: Mamma mia.
3: Ci vuole equilibrio. Diego, voglio farti una domanda, perché
5: Gianluca Stellini,
3: lui non ci sarà più a bordo campo, quindi diciamo che si possono,
5: quindi si può dribblare.
3: Si può dribblare, no?
5: Ma Gianluca, tu quando dribbli?
3: Guardo Stellini.
5: Guardi chi c'è in panchina?
3: Sì, sempre.
5: Allora, io l'altro giorno andai a giocare al San Germano insieme a Calaiò, sì. A Manu, la partita.
3: La classica partita.
5: A un certo punto ho fatto un dribbling, mi sono girato, c'era Stellini in panchina.
3: Allora, no, a parte gli scherzi, voglio andare prima da Mattia e Salvatore, che stanno aspettando già da qualche minuto. Poi ti devo fare una domanda sulle parole di De Bruyne, intervistato dal collega e amico Fabio Mandarini per il Corriere dello Sport, che lui ha parlato delle differenze tra Conte e Allegri. Cioè, lui ha
5: De Bruyne.
3: Detto, lui ha detto: Conte non è.
5: Ammetto la mia colpa, non l'ho letta l'intervista.
3: De Bruyne ha detto: Conte legava meno con noi, pensava solo al calcio, calcio, calcio, non c'era rapporto personale con il calciatore. Per quanto riguarda Allegri è tutto diverso. Voglio chiederti diciamo darmi un giudizio su queste parole di De Bruyne. Adesso ti vado anche a recuperare l'intervista, così puoi commentarla meglio. Però prima vado da Mattia. Ciao Mattia, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno, che bello risentirvi.
3: Mattia, piacere tutto nostro.
5: Il piacere è nostro.
4: Tutto bene?
5: L'onore è mio, l'onore. Sì, sì, tutto a posto, tutto bene. Vai.
4: Ti volevo fare di queste tre domande subito, veloce veloce, e poi vado via, così faccio parlare anche l'altra persona.
5: No Matti, ma non devi andare veloce,
4: No,
5: vai con calma,
4: altre persone, quindi
5: non ti preoccupare,
3: vai.
5: Non devi andare veloce, fai quello che devi fare.
4: Come mercato, secondo voi siamo bloccati a questo mercato, in modo che ci ha fatto capire che gli acquisti di quest'anno sono Lang e Lucca, oppure come piano B Gabriel Jesus a Lucca, e come piano C Gabriel Jesus c'è il difetto?
5: Allora, fermate un attimo, andiamo per gradi. Allora Gabriel Jesus nell'idea del Napoli è sempre stato la prima scelta per gli attaccanti. Okay. Prima scelta. Nel caso non dovessero esserci i tempi, perché non è una trattativa facile Gabriel Jesus, non si fa in un paio di giorni, nel caso è normale che il Napoli si fiondi su altri obiettivi, tipo Guiu si chiama?
3: Sì, Guiu.
5: Guiu
3: De Bruyne ha parlato anche di Gabriel Jesus.
4: Ho sentito anche l'attaccante del Chelsea.
5: Guiu, questo. Secondo me sono questi i due grandi obiettivi del Napoli. Però io continuo a dire una cosa: Gabriel Jesus è la prima scelta del Napoli, ma non è una trattativa semplice. Poi Matti, la prima domanda qual era?
3: Mi dispiace, l'avrai la prossima volta. No, comunque è caduta la linea. Salutiamo.
5: Mi sono scordato perché ho risposto su Gabriel.
3: Volevo dirti: lui ha detto, mai non ho mai detto di voler andare via. Ha detto: Gabriel Jesus è un mio amico. Abbiamo giocato insieme al City. Porterebbe qualità in attacco. Sa come si vince. De Bruyne ci tiene a sottolineare questa cosa: sa come si vince, perché lui, da leader, sa che avere calciatori che comunque hanno vinto è una cosa fondamentale.
5: Ma allora, prima di tutto, la questione di l'esternare un malcontento con uno stile di gioco o con una posizione dove si gioca, dove piuttosto che un'altra, non significa che tu vuoi andare via. De Bruyne non ha mai detto voglio andare via, anche se io conservo la mia idea. La permanenza di Conte non avrebbe lasciato molte chance alla permanenza di De Bruyne.
3: Lui
5: non ha mai detto che voleva andare via, però uno toglieva l'altro.
3: Sì, ma ha detto non posso, ha detto però non si è colpevole, cioè ha detto io non posso legare con tutti, so che ognuno ha il suo carattere, Conte il suo, io il mio, sì, anche lui è uno molto rigido, Conte non è che siamo a De Bruyne, uno
5: non è uno proprio molto espansivo, dai, mettiamola.
3: Anche Allegri,
5: mettiamola così,
3: farlo
5: però
3: ridere ogni tanto.
5: Però, come tu sai, io ti racconto queste pillole. Tu sai che India, mia figlia, non ha mai visto vincere quelli lì da quando è nata al Maradona. E speriamo che possa continuare questo,
3: questo trend
5: positivo. Devi sapere che India, io ho portato da buon padre i miei figli a Castel di Sangro a vedere Napoli Aris Salonicco.
3: Come è giusto che sia.
5: Napoli Aris Salonicco. Mentre Diego è stato più più sportivo, si è fatta foto con tutto qua. India ha detto a me: papà, ascoltami, io la foto me la faccio solo con De Bruyne.
3: Come darle torto?
5: Solo con De Bruyne, la firma anche McTominay.
3: Ah, ok,
5: però
3: perfetto.
5: La foto.
3: Però solo la firma.
5: Solo con De Bruyne.
3: Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Ci sta.
5: Fatta pure con Meretto,
3: ci sta. Ma abbiamo recuperato la linea con Mattia? Simo? No? Mattia?
5: Mattia,
3: ci
5: sei tu di prima?
6: Eccomi.
3: Ecco, vai, vai, veloce, così diamo spazio a Salvatore.
5: La prima domanda, mi sono scordato, l'ho persa.
6: La prima domanda era praticamente, volevo sapere.
5: L'hai perso pure tu?
6: La Gipetturi, vabbè, te ne faccio subito un'altra.
5: Vai.
6: Secondo te, da allenatore,
5: vai.
6: Allegri vuole davvero Luca?
3: Ti faccio rispondere, un abbraccio Mattia.
5: Allora Mattia, quello che so io è che Allegri ha tanta stima di Luca. Tant'è vero che lo voleva anche al Milan l'anno scorso, prima che lo prendessimo noi. Però diciamo che se dovesse arrivare Gabriel Jesus è un po' più contento. È come dargli torto, tra l'altro, poi voglio dire.
3: È come dargli torto. Salvatore, ciao, buongiorno.
7: Ciao, buongiorno ragazzi, Salvatore da Trieste.
5: Ciao Salvatore.
7: Complimenti.
5: C'è vento a Trieste?
3: Mo sono stato a Trieste, l'altro ieri sono tornato da Trieste, Salvatore. La meravigliosa Trieste, bellissima.
5: Non sei incappato in Gianluca Miranda?
3: No, non ci siamo beccati.
5: Vabbè, non ti sei perso granché, comunque andiamo avanti.
3: Ti è andata bene, vai, vai Salvatore.
7: Hai visitato la città un po'?
3: Sì, sono stato di passaggio, però l'ho visitata. Molto bella, stupenda. Già c'ero stato, però non mi ricordavo bene come fosse, ma è stupenda, stupenda.
7: Sul mare, bellissimo.
3: Bello, vero, vero.
7: Allora, veniamo a noi. Tre cose vorrei dire. Come mai noi, i nostri giocatori che cediamo, li cediamo tutti con prestiti, con diritti e non obbligo? Uno, nessuno li vuole. Io li prestiamo e poi ce li ritornano perché nessuno li vuole. Due, Guri, ho visto un po' i video su YouTube qua là, onestamente io lo vedo molto ma molto simile a Højlund e non credo che il giocatore che possa cambiare modulo di gioco durante la partita sostituendolo con Højlund, secondo me non è il giocatore che può fare il nostro caso. Terza cosa, e sono convinto, ADL a fine anno, finisce il centenario, io penso che si farà da parte, perché come disse tempo fa il nostro direttore Walter, disse lui è arrivato al punto più alto, lui ha fatto vincere due scudetti, ha fatto vincere la Coppa, però oltre questo step Napoli e De Laurentiis non riesce ad andare oltre, quindi lui parla da 20 anni che devo fare lo stadio e non lo fa, 20 anni che devo mettere la prima preda, non mi se neanche una sabbia a terra, 20 anni devo fare la cantera, non l'ha fatto. Io penso che lui quest'anno non ha venduto perché era il centenario, ma il prossimo anno penso che sia arrivato il momento che si faccia, ma no perché
5: no, ma sapete, ma come facciamo a saperlo?
7: Come fa ad andare oltre? Cioè il Napoli si autofinanzia, una società che si autofinanzia. Come facciamo andare oltre a quello che
5: se il Napoli no, ma forse Salvatore, sai qual è il problema? È che tante persone purtroppo certe cose non le mettono in conto, perché fai cose che sorde l'at è sempre molto semplice, no? Poi quando li caccia tu è un guaio per tutti. Il Napoli sta provando a fare lo stadio in maniera in una certa maniera,
7: Dico,
5: perché fa
7: anni che si parla di sto stadio, una volta è colpa del comune, una volta è colpa
5: ti posso dire,
7: una volta
5: posso
7: siamo l'abbiamo sentito tante negli ultimi, io non ci credo.
5: No, ma io sto dicendo un'altra cosa, io non ti sto dicendo se lo fanno o non lo fanno. Il Napoli facendo lo stadio va incontro a dei costi molto pesanti per una società che si autofinanzia e che non vuole andare in rosso. visto che il Napoli, dovendo fare lo stadio, torno a ripetere, va incontro a delle spese pesanti, non può mantenere un certo livello per quanto riguarda l'ambito sportivo. Allora tu, per fare lo stadio, 5 anni di sacrificio li faresti?
7: Dico, ma tutte le società che hanno fatto stadio hanno fatto sempre in collaborazione con grandi. Io vedo qua la Udine, no? Hanno fatto, una volta si chiamava Dacia Arena, adesso si chiama un altro nome, ma c'era una collaborazione con grandi imprenditori. In Napoli si parlava di MSC, non è che il Napoli deve finanziare lo stadio.
5: Ma scusami, Salvatore, ma una cosa in un ossaccio, non lo so, però secondo te, se il Napoli avesse trovato uno sponsor in grado di finanziare tutto lo stadio, non faceva? Scusa, ma non mi sembra una cosa allucinante?
7: Io penso che ci sono sponsor da affiancare.
5: Scusami,
7: a Napoli.
5: E qual è il gusto di non farlo allora?
7: Non so neanche lui se entrare in come si dice, in collaborazione con altro, deve essere lui il padrone unico.
3: Vabbè ragazzi, questo è un discorso molto lungo, io sono d'accordo sia con Salvatore che con Diego, purtroppo ad oggi i fatti non ci sono. L'unico fatto che abbiamo, Salvatore, salutiamo e ti ringraziamo, è che vai veloce che dobbiamo dare spazio a tutti.
7: Lo stadio che c'ha un costo eccessivo, okay?
3: Sì.
7: E riguardo al centro sportivo, cioè i giocatori del Napoli, settore giovanile del Napoli, non hanno un campo.
3: No, io mi soffermerei più sul centro sportivo che sullo stadio, infatti mi hai tolto le parole da bocca. Ti saluto, esatto. E ti ringrazio.
7: La Fiorentina ha fatto una roba.
3: È vero. La Fiorentina ha fatto una roba clamorosa, sì, però, con commisso.
5: Perfetto.
3: Ci deve essere anche la volontà delle istituzioni, va detta questa cosa.
5: Però già ti voglio dire una cosa. Mo lascia sta. Io ho sempre detto che se non si sono fatti né centro sportivo né stadio nuovo, le responsabilità sono un po' da dividere, no? Io non mi addentro in questa storia perché non conosco le dinamiche,
3: certo.
5: Non conosco i fatti, non ne capisco di permessi, aria, bonifica, questo, quella. Non ne capisco, non mi interessa, non voglio capire. Ma secondo te, domani arriva Gianluca e dice al presidente: voglio fare lo stadio, finanzio io? Non lo fa. Ma non ci pigliamo in giro, però. Non prendiamo in giro la gente. È una questione anche economica, è normale, no? Mi sembra una cosa ovvia. E poi, perché poi è bello, Allora, qua critichiamo i giocatori che cambiano squadre, perché da una parte pigliano 1,5 milioni e da un'altra ne piglio 8, tipo Kvara. E noi ganniamo mestiere per 50 euro e più una da parte. E quando dobbiamo fare le cose con i soldi nostri, dobbiamo fare, cioè quando andiamo a pavare una cena che i soldi nostri è una tarantella. Poi quando sta da fu stadio diciamo no, ma la gente l'ha da fare che soldi, cioè non, come funziona? Voglio capire come funziona sta storia.
3: È così. Andiamo da Giuseppe prima della pubblicità. Giuseppe, ci sei?
8: Ciao. Buongiorno.
3: Ciao, buongiorno a te.
8: Ragazzi, state tastando un terreno molto critico, non è una cosa semplice, però una piccola cosa: Benson ha comprato il 30% Euro Liverpool e Benson si era accostato vicino a Napoli. Una cosa che De Laurentiis dovrebbe abbassare a Napoli, si dice, pochi scelta. Io dico che De Laurentiis fanno regali napoletani. Figli da qualsiasi che avviene, mori che Benson per dire pure quello là. Rubaschetta Napoli dice sì, tu veramente vuoi bene a sto lato.
5: Rizzetta, parli di Matt Rizzetta.
8: Sto con la corna di 3 anni, sono di sempre presidente, tu ha vinto. E voglio vedere che stai fa. Se veramente mi fai un centro sportivo, così fanno le cose. Se veramente vogliono un Napoli. E De Laurentiis suo bene un Napoli, e poi De Laurentiis devi sfruttare adesso, l'anno prossimo massimo, perché la Coppa America ti dà una grande visione, adesso lo puoi vendere in Napoli, non paga la Coppa America, non lo vendi più. te lo posso
3: vabbè fare. No, non sono d'accordo, perché comunque prendi un club importante di Serie A.
8: No, guarda che è un pasto, io te l'ho fatto sintetica, perché bisogna, è troppo grande la cosa. Chi viene a Napoli non viene solo per investire un Napoli,
3: no, questo è ovvio, Napoli. Questo è ovvio, Napoli è un brand mondiale, certo.
8: È troppo pesante. L'unica cosa per chiudere,
3: vai.
8: Tutto già l'ho detto, ora a Madrid, no? O a trovare pure lì. Però non adegua né Di Lorenzo né Politano. Tu dici bello io.
3: Ok. Va bene, Giuseppe, un abbraccio.
5: Se non gioca Di Lorenzo.
3: Vai.
5: Giuseppe, per curiosità, ma se non gioca Di Lorenzo, con Madrid, chi gioca?
3: No,
5: perché dimmi chi gioca. Favasulli. Contro Real Madrid.
8: Perché ha da correre da Vinicius. Dopo su Scord e dice: ah, è chiuso.
3: Bello scontro esotico, Favasulli Vinicius. Ti saluto, Giuseppe, un abbraccio. Favasulli è fortissimo. In queste partite serve molto l'esperienza di calciatori affermati. Io sono d'accordo con quello che dice Diego, perché poi dopo magari un po' di emozione eccetera, insomma, sono partite in cui vabbè, ma comunque anche con i titolari, cioè, insomma, ragazzi, succede un miracolo per portarsi un punto dalla, ove mai il Napoli dovesse prendere il Real Madrid, perché parliamo di squadre veramente fuori da ogni
5: come
3: tipo
5: lo vedi Arda Güler?
3: Mi piace molto,
5: mica male. È mancino, ragazzi.
3: Forte, ma
5: sono tutto forte.
3: Sono tutti forti, ma stesso Dumfries, per me Dumfries è fortissimo. Ve lo dico dalla
5: nostra. Vabbè, tu lo sai che io dissento da questo.
3: No, a me fa impazzire, perché è un calciatore che ti cura sia la fase difensiva che la fase offensiva in un modo perfetto. È un treno, Diego, dai. Lo special one non ci avrebbe messo gli occhi addosso se fosse stato un calciatore valido.
5: Ho detto che è scarso.
3: No.
5: Ho detto semplicemente che non è di mio gusto.
3: No, certo, ci può stare. Ci dobbiamo fermare.
5: Meno male.
3: Come decchete là.
5: Ah, vabbè. Che mi devi fare.
3: Ci dobbiamo fermare. Tanto gioca l'Atalanta. Stasera si gioca la qualificazione alla Conference.
5: Sfida fra fuori classe. Il Milan schiera De Ketelaere e il Napoli Kvara. Chi sarà più forte?
3: Pubblicità.
1: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia. Per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
9: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
10: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
9: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
10: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
9: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
11: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: Intanto vorrei capire perché ci sono dei discorsi finanziari qua. Non riesco a capire. Vogliamo chiamare Giulio Tremonti? Ci facciamo dare un attimo.
3: Saluto il mio gattino Aurelio. Andiamo.
2: Chi è il tuo gattino Aurelio?
3: Si chiama Marco Aurelio. Enzo, ciao, buongiorno. È un certosino meraviglioso di un anno e mezzo. Poi ti faccio vedere le foto.
2: Certosino.
3: Andiamo da Simone. Basta, andiamo da Enzo. Ti ringrazio.
4: Ciao ragazzi, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
2: Enzo, scusami un attimo, prima che inizi. Stiamo ridendo per altre cose, stiamo ridendo per il certosino che ha detto, e non per quello.
4: No, Diego, non ti preoccupare.
2: No, l'ha già dici, ok.
4: No.
3: Vai.
4: Vi vedo anche in TV, quindi praticamente lo so.
2: Esatto.
4: Volevo dire, caro radioascoltatore di prima, Salvatore.
3: Vai.
4: Secondo me è uno di quelli che diceva: papù, cacci tort, chi non può vincere.
2: Sì.
4: E chi si su che ma cominciamo a dire postati, cogente sportivo, perché l'anno che ben andiamo a nessuna parte, chi si sono che ti fossero una parte, la maggior parte. Poi ci stanno pure quelli buoni. Va bene, ragazzi.
3: Un abbraccio, Enzo.
2: Intanto,
3: grazie.
2: Intanto ci scrivono. Intanto il Parma ci prova per Ceballos. Ma certo, Ceballos dai un quacco qua. Il Napoli non se lo prende, prima o poi da qualche altra parte ci andrà, voglio dire.
3: Non potrebbe Vincenzo, chiedo, il Napoli non potrebbe prenderlo e girarlo in prestito per un anno? Potrebbe,
2: ma non lo fa.
3: Potrebbe essere un'intuizione di mercato questa.
2: Senti, ma che dire all'Avellino?
3: Sì, abbiamo anche fatto un tweet in mattinata dalla redazione di Kiss Kiss Napoli con il direttore Walter De Maggio. Dice sì all'Avellino.
2: A Monza per le visite.
3: A Monza, bisogna capire Foloruscio. Io non ho ancora ben capito, francamente, Foloruscio. Pure lui a Monza?
2: Però,
3: sicuro?
2: Però c'è un però.
3: Vai.
2: C'è un però in tutto questo. Cajuste e Lidström stanno ancora allenandosi a Castelvolto. Cioè, non ho capito perché. Non si riesce a trovare una soluzione.
3: È un peccato su Lindstrom, che era tutto fatto con lo Schalke e poi dopo è tornato indietro.
2: Ma Cajuste non era fatto al Genova, io mi ricordo, qualche mese fa.
3: Lo vorrebbe, sì, però c'era, si era interessato De Rossi, però lo vorrebbe anche il Torino, però il Torino ha bisogno di liberare dei posti, quindi ragazzi, tutta roba di ultimi giorni di mercato, quindi bisogna capire. Francamente io non ho mai capito perché le squadre si riducono sempre all'ultimo secondo.
2: Ma poi una cosa non ho capito, ma Cajuste e Lindstrom quando hanno i contratti den? Ragazzi, ma non sto scherzando. Quando scadono questi contratti?
3: Dopo ce lo andiamo a vedere con certezza. No, l'unica cosa che io non capisco e non capirò mai è perché non finisce il calciomercato prima dell'inizio del campionato. Una cosa che proprio a me fa impazzire letteralmente. Oscar, ciao, buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi.
3: Ciao.
5: Mi ha rubato la domanda che volevo fare, pure io volevo chiedere proprio, ma Lindstrom, ma il contratto quando scade? Ti giuro.
2: Ma te lo dico.
3: Ora te lo dico io, te lo dico.
2: 2028.
3: Tra due anni.
5: No, basta, per 10 anni.
2: Danno ancora 2 anni.
3: Sta giusta? Pure 2028?
2: Cioè, ma ti rendi conto? Cioè sembra che. Lo so.
5: È contratto a tempo indeterminato, praticamente.
2: Sì, esatto.
3: 2028,
2: anche Cajuste,
5: vabbè, comunque no, Giallo, l'unica cosa, pure io sono appassionato di gatti, quindi mi fa piacere.
3: Ah, che bello, che bello.
5: No, sì. Io adoro i gatti. L'ultima cosa volevo dire, solo l'ultima cosa, ritornando allo stadio e cose, perché sappiamo la burocrazia, purtroppo, come ha detto Diego giustamente, io non ne capisco e non ne voglio capire, però nel nostro piccolo pure noi combattiamo con la burocrazia dalla mattina alla sera, fra documento, visite ospedaliere e compagnia bella, sappiamo che è difficile. Però la domanda sai qual è? È venuta l'America's Cup qua a Napoli, giusto? Mo' è una cosa, per carità, di prestigio, tutto quello che vuoi, tu poi in un anno sei liberato tutto, fanno i lavori, fanno tutto quanto per l'America's Cup. Per il Napoli, che è un'istituzione della città, non si fa niente.
3: Diciamo che sono due cose. Due cose.
5: Bagnoli subito si è liberata, Bagnoli subito bonifica, subito tutto, subito lavori, subito questo. Invece per il Napoli non lo so mo.
3: Esatto, c'è grande, sì, però ci c'è sono grande differenza, Oscar,
5: ma differenze di che, ragazzi, ma l'America scappa per un anno e poi magari fra 20 anni il Napoli sta sempre qua.
3: Però sono organizzazioni differenti dove praticamente tutto uno sport si concentra su quella manifestazione in cui vengono coinvolti anche i governi. Cioè, è differente, caro Oscar, dal Napoli. Allora ti devo salutare, riprenderemo sicuramente questo discorso perché abbiamo le ultime notizie tra pochissimo con Vincenzo Perna, prima un disco, poi c'è il direttore Walter De Maggio con una nuova puntata di Radio Gol. Grazie a Simone Zigzag Zagaria in regia, Flavio Esposito alla regia video, da Gianluca Miranda,
2: da Diego Armando Maradona Junior.
3: È veramente tutto, rimanete su Kiss Kiss Napoli, noi torniamo domani perché anche domani
2: il certosino c'è.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, lo scorso 29 giugno era riuscito a sfuggire all'arresto Vincenzo Pagano, 62 anni, fratello di Cesare, boss clan del clan Amato Pagano. Il ricercato è stato preso ieri in un'abitazione di Casavatore in provincia di Napoli. L'appartamento era diventato in questi mesi anche teatro di violente minacce e danni di imprenditori diventati vittima di estorsioni. Vincenzo Pagano, ritenuto elemento di vertice del clan, è stato arrestato nell'ambito di indagini dirette dal capocentro della DIA di Napoli insieme ai carabinieri di Casoria, coordinati dalla Direzione Investigativa Antimafia di Napoli. La polizia giudiziaria, che da due mesi era sulle sue tracce, è riuscita a scoprire che, per evitare di essere preso, il fratello del boss si spostava spesso. Ancora cronaca: è stato trovato vivo ma privo di sensi l'uomo di 69 anni di Santo Stefano del Sole, provincia di Avellino, che ieri pomeriggio si era barricato in casa armato di pistola. Sofferente di depressione, l'uomo non deambulante per problemi di salute, aveva avuto una crisi di nervi legata al suo stato e all'impossibilità di camminare. Secondo quanto riferito dai vicini, oltre ai consueti farmaci antidepressivi, aveva anche assunto alcol e minacciava di usare l'arma per togliersi la vita. Con lui in casa c'era la moglie, che poi era riuscita a fuggire. Intavolate prima trattative per convincerlo ad aprire la porta e consegnare l'arma, ma il 69enne si era rifiutato. Quando ha smesso per un paio d'ore di comunicare con l'esterno, è stata decisa l'irruzione dei reparti speciali dell'arma. I militari lo hanno trovato privo di sensi, con accanto la pistola con il colpo in canna. Cambiamo argomento. Tende da campeggio sono state allestite per protesta dalle prime ore del giorno davanti alla sede del Consiglio regionale della Campania, dove è prevista oggi una seduta straordinaria dedicata ai campi flegrei e alle aree interessate al fenomeno del bradisismo. Autori dell'iniziativa, gli attivisti della rete Pozzuoli esiste ancora. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Napoli prosegue gli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato in programma domenica allo stadio Maradona per la seconda giornata di Serie A. A Fuorigrotta arriverà il Como di Fabregas, arbitra Pairetto, con gli azzurri che proveranno a confermare il buon avvio di Genova. Intanto sul mercato proseguono le trattative in uscita: Ngong e Folorunscio vicini al Monza, mentre che Dira va all'Avellino. E ci prova il Cagliari ed il Sassuolo per Mazzocchi. Sul fronte delle entrate invece in attacco si prova a chiudere per il giovane Guio del Chelsea, ma sullo sfondo il primo obiettivo resta sempre Gabriel Jesus. Intanto questa sera alle 18 i sorteggi di Champions. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: ogni giorno, tutti i giorni alle 13 in punto c'è l'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli. Allora vi giunga caloroso il mio cordiale buon pomeriggio da Walter De Maggio in questo giovedì 27 agosto del 2026. È un giorno molto importante perché il giorno del sorteggio della Champions League lo vivremo in diretta alle ore 18 in punto con il nostro Paolo Del Genio, con Lucio Pengue. Scopriremo insieme live le 8 squadre che il Napoli affronterà nella fase a gironi della Champions League stagione 2026-2027. Poi 3 giorni a Napoli-Como, il Napoli che fa le prove generali a Castel Volturno e in attesa della conferenza di Massimiliano Allegri, il tecnico partenopeo ha rilasciato delle dichiarazioni a Sport Mediaset che poi vi faremo ascoltare, e ha parlato di una stagione importante di responsabilità e quella del centenario. Vogliamo essere competitivi su tutte e tre le competizioni. Ed ancora gli ultimi 6 giorni di mercato, Manna è attivissimo con le cessioni, a un passo Ngonge e Folorunsho dal Monza. Chedira si è convinto, vista l'offerta irrinunciabile dell'Avellino, dovrebbe firmare con l'Avellino a titolo definitivo. Quindi Vladimir Chedira andrà ad Avellino. E poi c'è una richiesta del Cagliari per Mazzocchi. Di fatto rimarrebbero nella lista dei calciatori in esubero, fuori dalla lista ufficiale per la Serie A, soltanto Cajuste, su cui registriamo comunque un interesse del Torino, che però prima deve operare una cessione, e quindi di fatto poi da sistemare ci sarebbe Lindstrom. Capitolo a parte, ne parleremo nel corso della puntata, per eventuali uscite a cominciare da Milinkovic-Savic e da Noah Lang, con Leao però a un passo dal Galatasaray, richiesta dell'Atalanta per Noah Lang ma solo in prestito. Insomma, mettetevi comodi anche perché cominciamo, apriamo la puntata, lo faremo con il collega del Corriere dello Sport, Fabio Mandarini. Kevin De Bruyne ha rilasciato un'intervista esclusiva al Corriere dello Sport che ho veramente trovato molto molto interessante. Tanti temi, spunti, la stagione, il rapporto con Conte, quello con Allegri, il suo modo di vedere il calcio. E quindi ne parliamo subito, apriamo proprio con l'intervista bellissima, devo dire, realizzata dal collega Fabio Mandarini al Corriere dello Sport a tutto tondo. Ha parlato anche del personaggio De Bruyne, della sua vita privata, del calcio. Veramente un'intervista a 360 gradi, dove si evince che nel rapporto tra Allegri e De Bruyne è un rapporto di sorrisi. Fabio Mandarini gli ha riportato anche le parole di Allegri con quel happy a proposito del rapporto e di un De Bruyne sorridente. Allora mi viene da aprire alla Mike, buongiorno, no? Allegria! Fabio Mandarini, il Corriere dello Sport, buon pomeriggio Fabio.
1: Ciao, ciao Valterino, buon pomeriggio.
0: Complimenti, complimenti,
1: grazie,
0: complimenti.
1: Grazie mille.
0: L'ho letta con grande attenzione. Ecco Fabio, prima di entrare nei temi tanti che hai inteso trattare con Kevin De Bruyne, tu lo avevi già intervistato sempre in esclusiva al Corriere dello Sport l'anno scorso.
1: Sì.
0: Hai trovato un De Bruyne diverso?
1: Ho trovato un De Bruyne identico nell'approccio, perché De Bruyne è così, è molto diretto, molto sereno, molto tranquillo, si vede che è abituato a trattare il calcio con come un amico di famiglia, come un elemento della sua famiglia, cioè parte di se stesso, non si nasconde, non si trincera dietro la banalità, non lascia spazio a risposte evasive, elusive.
0: È uno molto diretto.
1: È uno pieno di contenuti, è uno che dice quello che pensa, è Kevin De Bruyne, sa di esserlo e non lo è diventato per caso.
0: Senti Fabio, allora hai trovato lo stesso...
1: Ah, Walter, poi l'ho trovato informissimissima.
0: Ah, quindi è in grande forma.
1: L'ho trovato tiratissimo, l'ho trovato veramente in una...
0: Bene, ce l'aveva detto anche Allegri quando il nostro Lucio Pengue aveva chiesto proprio di De Bruyne. Senti Fabio, quindi tu mi dici, io ho trovato lo stesso De Bruyne. Nell'intervista però emerge un rapporto diverso tra quello che ha avuto con Antonio Conte e quello iniziale, ovviamente si conoscono da 20 giorni, che sta avendo con Allegri. li ha trovati diversi nel rapporto umano. Ti ha detto Conte è uno che parla solo di calcio, calcio, calcio, calcio, mentre Allegri va anche sul rapporto umano.
1: Allora, rispetto all'anno scorso, diciamo, io non ho potuto trovare una differenza perché era veramente l'inizio del rapporto lavorativo professionale con Conte, quindi non avevamo, era il ritiro a Castel di Sangro, quindi non eravamo usciti nelle pieghe del rapporto. A distanza di un anno, lui ovviamente ti dà una differenza, cioè l'approccio del rapporto professionale tra Conte e i suoi giocatori, Allegri e i suoi giocatori, si fa capire sì quanto sia diverso con la cioè magari Conte lui lo ha definito più rigido, cioè più focalizzato sulla relazione lavorativa con la sua squadra, mentre invece Allegri uno lo ha definito anche più easy, no? Più sciolto, cioè uno che ti dà anche la possibilità di curare oltre agli aspetti tecnici, atletici, professionali, sul campo, non professionali, sul campo, anche quelli della relazione personale, ma sono diversi approcci, sono approcci differenti, ognuno ha il suo approccio, sono due allenatori estremamente vincenti, sono quelli che hanno simboleggiato la vittoria negli ultimi 15-16 anni nel campionato italiano, quindi vuol dire che hanno metodi differenti ma diversamente vincenti.
0: Hai parlato di allenatori vincenti, tu invece hai fatto una domanda diretta a De Bruyne che ho molto apprezzato, perché le voci su Gabriel Jesus sono tante, i due hanno giocato insieme al City, tu hai detto 5 anni o 3?
1: 5.
0: Ah, 5, sai, ricordavo 3. Beh, tutto a memoria, l'età avanza, ragazzi.
1: Beh, io mi sono preparato.
0: Beh, d'altronde la dovevi fare tu l'intervista, amico. Io l'ho solo letta. Io sono un fruitore, un lettore di questa bellissima intervista e vi consiglio, perché Fabio va dentro il personaggio De Bruyne. Non solo De Bruyne calciatore, De Bruyne uomo, De Bruyne papà, De Bruyne marito, De Bruyne in famiglia, De Bruyne che a un certo punto gli dice io poi nel tempo libero faccio il tassista perché accompagno i miei figli a fare sport. Senti Fabio, e tu gli hai chiesto di Gabriel Jesus e lui ha detto è uno che sa vincere.
1: Sì, ha detto se arrivasse porterebbe qualità offensiva nel palleggio, nelle sponde, un tipo diverso di attaccante rispetto a quelli che ci sono in rosa, rispetto a Rasmus, a Højlund e a Lucca, e soprattutto sì, è uno che ha l'esperienza giusta nelle vittorie, sa come vincere, del resto l'ha fatto con lui al City, ha continuato a farlo all'Arsenal, insomma un giocatore importante ovviamente, tutti grandi giocatori. Un'altra cosa che mi ha colpito quando abbiamo parlato dei Fab Four, cioè di questa formula, questi quattro centrocampisti, no, l'anno scorso ha fatto tanto parlare con Conte, lui è rimasto chiaramente stupito perché lui la vede dal punto di vista del grande giocatore, la vede dal punto di vista di De Bruyne.
0: Ah, i grandi giocatori giocano insieme,
1: esatto, si stupisce che uno gli chieda se quattro grandi giocatori possano giocare insieme, cioè per questo ti dico è uno che quando ci parli capisci che stai entrando in una dimensione diversa e che il calcio a certe dimensioni è diverso e che probabilmente Gabriel Jesus è un giocatore che ha vissuto in quelle dimensioni e quindi sa come si vince e ti puoi anche portare un'esperienza di questo tipo.
0: A proposito di vincere, a un certo punto Fabio Mandarini gli chiede due cose, cioè se il Napoli può vincere lo scudetto. De Bruyne dice sì, secondo me siamo in corsa, ma vedo l'Inter davanti a tutti, poi tocca il tema Champions. Allora, sul tema Champions, visto che oggi è il giorno dei sorteggi e mano a mano vi porteremo nella logica, nella dinamica del sorteggio, con il Napoli che è in fascia 3 e quindi evidentemente prenderà delle 8 squadre che andrà ad affrontare, 2 della prima fascia dove sono le big assolute, non può prendere l'Inter perché nella fase a gironi non si possono affrontare le italiane, 2 di fascia 2, 2 di fascia 3, 2 di fascia 4, e mano a mano le analizzeremo. Siccome nel percorso il Napoli nella prima partita storica della Champions affrontò il City ed è stata la prima partita l'altro anno con Conte, Mandarini gli ha chiesto ti farebbe piacere riaffrontare il City? No, con loro non voglio essere avversario. A proposito di Napoli City in Champions, era in campo nella prima storica partita di Champions League del Napoli, era il Napoli di Mazzarri. Andrea D'Ossena, caro Andrea, come stai?
2: Ciao, buongiorno, ciao. Marco.
0: Immagino bene. Che quelle emozioni, quella prima volta della musichetta, quel gol di Cavani, insomma, siano ben impresse, sono immagini impresse nella tua memoria, probabilmente, Andrea, lo resteranno per sempre.
2: Per sempre, momenti belli che ti segnano, che andare a riviverli adesso è forse ancora più bello di quando le vivevi, perché le vivevi la tensione della partita, l'adrenalina, e anche il ritorno al San Paolo, forse ecco la partita più bella che mi ricordo della Champions, quando abbiamo vinto 2-1. Era un girone di fuoco, era un girone veramente, noi eravamo in quarta fascia quell'anno, no, in terza fascia anche quell'anno.
0: In terza fascia anche quell'anno.
2: Il City era in quarta fascia, incredibilmente. Il City era in quarta fascia, il Villarreal in seconda e il Bayern Monaco in prima.
0: E quella vittoria poi a Villarreal, quel gol di Gökhan Inler, insomma, stavamo impazzendo quella sera a Napoli, l'approdo agli ottavi di finale dove il Napoli trovò il Chelsea. E Fabio Mandarini, allora, abbiamo la fortuna di avere Andrea D'Ossena in diretta, anche prendendo spunto dalle tantissime cose che ti ha raccontato De Bruyne. Hai una domanda subito per Andrea? Fabio?
1: Ma intanto lo saluto, parlava di quella serata, me la ricordo perfettamente perché c'ero anch'io all'epoca Manchester, quindi effettivamente fu un'emozione enorme arrivare in Champions a quei livelli, a vedere quel tipo di partita. Gli chiedo, ovviamente di Gabriel Jesus a questo punto, se effettivamente, come dice De Bruyne, sarebbe il vero colpo del mercato, non solo per il Napoli, ma uno dei colpi migliori del mercato italiano.
2: Ma movimenti in Italia ne ho visti, è stato un mercato fortunatamente...
1: Il vero colpo del mercato, non solo per il Napoli, ma uno dei colpi migliori del mercato italiano.
2: Ma movimenti in Italia ne ho visti, è stato un mercato fortunatamente basta con giocatore, diciamo, avanti.

0: in mettere il tassello in quella parte del campo dove secondo me il Napoli peccava un po', sicuramente sono andato a intervenire dove c'era da mettere mano. Davanti non vedo un Napoli centrocampo, vedo un Napoli ben organizzato. Secondo me ha ragione De Bruyne, che come parlate anche voi prima, giocatori importanti, giocatori forti riescono a coesistere, riescono a giocare bene. E ecco, magari parlando di De Bruyne, le condizioni fisiche e la carta di identità che sfortunatamente gioca sempre a sfavore per ogni calciatore che va in quella direzione, sono un po' i punti interrogativi che può andare incontro questo Napoli quest'anno.
1: Senti Andrea, nell'intervista che Fabio Mandarini ha realizzato per il Corriere dello Sport in esclusiva a De Bruyne, gli chiede se il Napoli è una seria candidata alla vittoria dello scudetto, e De Bruyne ammette che il Napoli ha tutto per vincere lo scudetto, ma dice: devo essere onesto intellettualmente, l'Inter è davanti a tutti. La pensi come De Bruyne?
0: Ma in questo momento dell'anno ti serve veramente la sfera di cristallo per capire quali possono essere le insidie. Io l'anno scorso facevo il Napoli ancora più forte di tutti, ma tra infortuni, il doppio impegno sulla carta non è stato più il più forte, la rosa più importante, perché è stata condizionata da infortuni per tutto l'arco del campionato. Quindi ad oggi la rosa più forte sicuramente ce l'ha però gli imprevisti possono essere dietro l'angolo. Due giocatori importanti della rosa che vanno su un infortunio lungo, è vero che all'Inter ha dei rimpiazzi ancora tanto forti, però ti condizionano, magari risultati che all'inizio non girano ti condizionano, o un percorso in Champions che non parte magari nel migliore dei modi ti condizionano. Quindi sicuramente l'Inter parte davanti, secondo me col maestro che c'è a Roma, sponda giallorossa, ti parlo di Gasperini, non perché ha vinto 4-0, ma perché per me è veramente uno che sposta gli equilibri, un allenatore che sposta gli equilibri, non dico quest'anno, ma nel giro di un paio d'anni, se gli danno fiducia, può portare lo scudetto a Roma, e quindi metto Roma e Napoli allo stesso livello sotto l'Inter.
1: Anche perché insomma la Roma sicuramente ha un progetto interessante, molto giovane, basti pensare a Mora, che veramente ha qualità incredibile, Kouliraki, si hanno preso Castro.
0: Faccio un riferimento del mercato fatto in una certa direzione in Italia, finalmente sui giovani.
1: Si punta sui giovani. Bravo Andrea. Andrea Dossena con noi, ti abbraccio Andrea.
0: Un abbraccio a tutti.
1: Ciao. Prima di andare dal nostro Carlo Alvino, perché analizzeremo le fasce per quanto riguarda ovviamente la fase a gironi della Champions, la cosa sul mercato. Fabio, che Gabriel Jesus piaccia al Napoli non è un mistero, lo ha ammesso anche Mann nel prepartita del Genoa. Noi però dobbiamo essere molto chiari con gli ascoltatori. Al Napoli piace Gabriel Jesus, ma il problema è la lista, cioè se non ci sarà un'uscita, leggi pure Noah Lang, non c'è proprio posto per Gabriel Jesus. Anzi, il Napoli aveva fino a ieri sera, ieri l'altro, 6 calciatori fuori dalla lista, 2 sono in lista di sbarco a Monza, Folorunscio e Ngonge. Che dire ha fatto con l'Avellino? Mazzocchi potrebbe convincersi a accettare Cagliari, e comunque ci sono Cajuste e Lindstrom. La condizio sine qua non è Gabriel Jesus, sì, ma deve uscire Lang, altrimenti è spiegabile perché il Napoli sta accelerando nella trattativa con il Chelsea, con Guiu che è under e non andrebbe ad occupare posti in lista. Tutto corretto Fabio, la ricostruzione?
2: Walter, sì, mi sembra molto corretta. L'unica cosa, penso alla valutazione di Guiu, che comunque ha un peso in questo tipo di mercato, sì. Perché se tanto mi dà tanto, allora le cessioni valgono anche nel caso di Guiu, per sbloccare un colpo che comunque in Inghilterra raccontano da 20-25 milioni di sterline, cioè quasi 30 milioni di euro.
1: Il Napoli non andrebbe oltre i 15 milioni di euro, la soglia del Napoli.
2: Esatto, aspettiamo, è la cosa che mi fa pensare che insomma Manna questo mercato, se nel mercato di gennaio diciamo ha fatto lo slalom gigante, stavolta ha fatto lo slalom speciale.
1: Assolutamente.

0: ha dribblato e ha schivato
1: e deve continuare a dribblare perché
0: non è stato un mercato facile per niente, anzi è stato un mercato complicatissimo, pieno di limitazioni, ma anche dal punto di vista dei famosi parametri, perché poi c'è una frase che Manna ha detto a Di Maro che è passata un po' inosservata, cioè che Napoli ha sforato un po' alcuni parametri UEFA e che quindi deve rientrare in questi parametri, cioè è stato un mercato molto complicato.
1: Devo dire che Manna non è stato fortunato perché aveva degli obiettivi chiari e all'improvviso gli è arrivata la spada di Damocle con cioè il reparto difensivo era
0: a
1: tutto sistemato
0: praticamente Ghila si era
1: cioè il reparto difensivo era completo, si opera buongiorno, ecco,
0: sì,
1: che
0: ma
1: ti devi muovere per
0: Badia buongiorno prima che accadesse la storia di buongiorno Ghila era praticamente
1: non c'è dubbio
0: mi sarebbe arrivato lo stesso, cioè tu sei partito in un modo perché avevi l'idea di puntellare ulteriormente la difesa a un altro centrale e poi all'improvviso
1: hai dovuto rivedere il piano, ne hai persi due e mezzo.
0: Hai perso buongiorno che sarebbe stato uno dei totem della ricostruzione di Allegri e poi hai perso Marianucci nel momento in cui stava venendo fuori e Beukema sostanzialmente ha combattuto con questi problemi dei tendini d'Achille per tutta l'estate, quindi ancora devi collezionare un minuto, cioè Napoli veramente è partito con l'handicap, una serie di handicap, è stato sfortunato, però sai, poi quando vedi una partita con quella con il Genoa dove hai perché io non ho visto un Napoli basso, se mi consenti una piccolissima
1: impressione. Vai che poi devo andare sulla Champions e sui sorteggi che qui c'è fermento, Fabio.
0: Dicevo, non ho visto un Napoli schiacciato, ho visto un Napoli che ha gestito nel primo tempo quest'onda d'urto, quest'impeto di questa aggressività del Genoa e poi ho visto una squadra già matura nelle letture che è riuscita a venire fuori e poi alla fine in una maniera o nell'altra hai dei giocatori
1: e l'ha portata a casa con la qualità.
0: Questo è importante. Ma
1: assolutamente, piano gara, perfetto. Ti ringrazio rinnovandoti i complimenti, Fabio.
0: Grazie,
1: Mandarini. Ciao Fabio.
0: Un abbraccio.
1: Buon lavoro.
0: Ciao.
1: Allora, avremo tre punti cardine di questa puntata della nostra informazione sportiva. Vale a dire, giorno Champions, sorteggi, il mercato, ultimi sei giorni, Napoli-Como nel mirino, domenica alle 18:30, il fischio d'inizio allo stadio Maradona, vi ricordo, dalle 17 partirà Diretta Azzurra. Diretta Azzurra con il nostro Carlo Alvino. Buon pomeriggio Carlo.
2: Buon pomeriggio, grande Walter, un abbraccio forte a te e a tutti gli amici in ascolto, eccoci qua.
1: Carlo Alvino che ritroverete come ogni pomeriggio, ve lo ricordo l'appuntamento del pomeriggio, memorizzate tutto dalle 16 alle 18, qui Casa Calcio Napoli, è una sorta di scioglilingua, qui Casa Calcio Napoli, ma poi ci entrerete nella vita del club, ogni giorno, tutti i giorni, le curiosità, gli allenamenti, le interviste esclusive, la preparazione, gara in questi sei giorni, anche il mercato, oggi la Champions. Carlo, sveliamo le quattro fasce, da dove verranno fuori con i criteri UEFA le otto squadre che il Napoli affronterà a partire da settembre fino a gennaio nella fase a gironi. Vi ricordo, due squadre per fascia, il Napoli non può incontrare le italiane. La suggestione è molto forte di rivedere Kvara al Maradona, ti piacerebbe perché c'è il Paris Saint-Germain, ovviamente in prima fascia.
2: Siamo sempre molto romantici noi a Napoli, sarebbe un grandioso amarcord poter riabbracciare uno dei protagonisti della bella recente storia del calcio Napoli, al quale comunque siamo tutti sentimentalmente legati. Io, le mie due del gruppo A sono PSG e Real Madrid, non mi dire niente.
1: Quindi vorresti vedere Paris Saint-Germain e Real Madrid, scopriamole, visto che, ribadisco, non può il Napoli affrontare ovviamente l'Inter, c'è il Paris Saint-Germain, c'è il Bayern di Monaco, Real Madrid, Liverpool, il City, l'Arsenal, il Barcellona, l'Atletico Madrid. Siamo alla seconda fascia e qui naturalmente c'è la Roma, molti dicono ma come la Roma? La Roma ha vinto la Conference, ha fatto una finale di Europa League, quel punteggio UEFA li porta a essere in una fascia superiore al Napoli. Qui c'è il Borussia Dortmund, lo Sporting Lisbona, ma anche il Porto, il Manchester United. Il Napoli non l'ha mai affrontato nel suo percorso. C'è l'Aston Villa, altra inglese, il Bruges, Real Betis e il PSV. Sai che a me piacerebbe andare a Eindhoven per una rivincita dopo quella sconfitta anche sonora nei numeri, nelle proporzioni, no?
2: Avrebbe detto il petisso Pesaola, mi hai rubato la
1: l'idea, ma hai rubato l'idea. Sarebbe carino
2: anche perché il calcio è bello anche per questo, lo sport è bello anche per questo, no? Ti dà sempre la possibilità della rivincita, una rivincita sul campo contro gli olandesi dopo quella scoppola che resta una delle sconfitte in Europa più brutte della storia del Napoli. È una rivincita che stuzzica molto. E poi anche il Betis, Siviglia, il calcio spagnolo, il Napoli col Betis ha avuto sempre un rapporto tra le società, ricorderai il passaggio di Fabian
1: Ruiz, bravo,
2: esatto, e anche Nathan, no? il difensore brasiliano Nathan, insomma c'è qualcosa che ci avvicina e mi piacerebbe, ecco, sempre a livello di piacere personale, quindi la rivincita con gli olandesi è un Betis Siviglia che insomma stuzzica molto la fantasia.
1: In fascia 3, ironia della sorte, Galatasaray, Fenerbahce, Osimhen, Lukaku o tutti e due?
2: No. Allora, io per esperienza personale sono da evitare le squadre turche, soprattutto in trasferta. Io non ho mai sofferto fisicamente, ma sul serio, non lo dico a mo' di battuta, non ho mai sofferto il tifo di una squadra avversaria come ho sofferto alla Vodafone Arena il tifo del Beşiktaş. E per esperienza personale le partite in Turchia sono un inferno, quindi se dovesse capitare a Maradona va bene, mi sta bene una
1: va. E chi vorresti rivedere, Osimhen o Romelu Lukaku al Maradona nel caso capitasse nell'urna di Monaco?
2: Per interesse personale, per avere una strada un po' più agevole, Romelu Lukaku. Perché
1: meglio di Osimhen.
2: Non mi fa paura, lasciamolo dove sta.
1: Hai ragione. Va bene. Carlo, appuntamento con te qui Casa Calcio Napoli alle 16. Non perdete Carlo Alvino. A più tardi, Carlo.
2: Più tardi Valterone, un abbraccio direttore, buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio. Siamo partiti all'intervista De Bruyne, mercato con Carlo Alvino, sorteggio Champions e adesso Napoli Como con Gigi De Canio subito dopo la pubblicità.
3: Ad agosto la super promo è servita da ACF Cerciello Auto. Anticipo zero, furto incendio zero, antifurto satellitare zero e pure l'estensione di garanzia a costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
4: 000 Cerciello Auto.
3: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
5: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
5: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
5: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
8: Sì, lo voglio!
7: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Settimana molto importante. Oggi il sorteggio Champions, gli ultimi sei giorni di mercato, e domenica al Maradona due delle quattro squadre che prenderanno parte alla prossima Champions League, e oggi ne scopriremo il percorso, si affronteranno al Maradona. Alle 18:30 sarà Napoli-Como, sarà Allegri-Fabregas. È chiaro che come filosofie calcistiche hanno due filosofie probabilmente diverse per come giocano, per come intendono il calcio, e credo che all'interno di questa diversità di filosofia ci sia il grande fascino di un grande match. Ne vogliamo parlare con un allenatore e un amico, lo voglio ringraziare e molto, per parlare di filosofie a confronto. Gigi De Canio, buon pomeriggio Gigi.
3: Buon pomeriggio Walter.
2: E grazie naturalmente per essere il nostro pomeriggio. Senti Gigi, portaci nella testa di un allenatore, nei ragionamenti che fa. È andato a Genova, è andato con un 11 di partenza, a un certo punto della gara, quella partita lui l'ha cambiata, ne abbiamo discusso con i cambi, aveva colto che il Genova aveva un po' calato il ritmo, ha messo dentro tanta qualità, De Bruyne, Vergara, Noah Lang. Secondo te Allegri potrebbe fare una riproposizione di quel piano gara, cioè partire con quell'undici iniziale per poi avere tutte le armi a disposizione per cambiarla in corso?
3: Walter, io penso che quello che conta per Allegri e per cui deciderà il piano gara è capire la condizione migliore di ogni suo calciatore. Perché è molto probabile che nella sua testa De Bruyne sia un titolare inamovibile, però in questo momento la condizione non è ottimale e quindi opta per un intervento a gara in corso, per cui è condizionato da questo. E per lui credo sia importante avere innanzitutto tutti i calciatori a disposizione nelle migliori condizioni, poi la lettura della gara gli permetterà e gli consentirà di fare i cambi necessari.
2: Però mi hai molto incuriosito Gigi sulla condizione di De Bruyne, perché evidentemente De Bruyne, come tutti i reduci dal mondiale, non può avere la migliore condizione. Diamo per buono che invece i segnali di Genova fanno fare dei ragionamenti. Se Allegri dovesse decidere di schierare Kevin De Bruyne dal primo minuto, inevitabilmente uno resterebbe fuori. Secondo te a restare fuori sarebbe un centrocampista? Leggi pure Anguissa, e quindi tanta e tanta qualità, De Bruyne e McTominay insieme allo Bottega. O potrebbe fare una scelta diversa, per esempio mettere De Bruyne più in appoggio a Højlund e quindi tenere fuori uno tra Politano e Alisson Santos? Che tipo di soluzione ci vedrebbe uno come Gigi De Canio? me la devi dare questa. Ti sei inoltrato nel percorso. Se lui dovesse reputare un titolare De Bruyne, uno pure deve stare fuori, Gigi.
3: Uno degli esterni deve essere necessariamente sacrificato.
2: Ah, quindi tu guardi agli esterni di attacco e non ad Anguissa?
3: No, centrocampo e la qualità e la forza del centrocampo è preponderante come concetto di gioco, perché è lì che si svolge il gioco. O l'attaccante è determinante, nel senso che è la capacità di saltare l'uomo, di creare sistematicamente situazioni da gol. Se sono giocatori bravi ma di rendimento, devo scegliere fra De Bruyne, talentuoso eccetera, nel momento in cui decido che De Bruyne sta bene, per il modo in cui questa squadra è fatta, io propenderei per l'esclusione di un esterno.
2: Se devo essere sincero fino in fondo, non solo la penso come De Canio, ma anche guardando a un altro che è subentrato a Genoa, mi riferisco ad Antonio Vergara, Anche in quel caso, perché tutti dicono Vergara è una mezzala, Vergara è una mezzala, vabbè, è una mezzala.
3: Vergara ti permette di avere di fare anche di avere delle soluzioni in campo diverse, perché da un punto di vista tattico è ancora come dire ha più soluzioni. Non è un azzardo e non è assurdo pensare all'impiego di questi due, ma non perché hanno fatto gol domenica,
2: no, ci mancherebbe.
3: Con il loro talento, la loro capacità in tutte le zone del campo aggiungono una maggiore imprevedibilità. Ammiro molto Alisson Santos, no? Vedo che anche Napolitano si sta un po' riprendendo, si sta riscoprendo in quello che è stato per anni il suo vero ruolo, no? E quindi sta facendo bene, ma per come è fatto il Napoli, per favorire una maggiore integrazione di un giocatore come De Bruyne, che ha enorme qualità e che quindi è determinante, l'esclusione dell'iniziale degli esterni a favore di De Bruyne e di Vergara mi vede così da lontano, mi vede indirizzato in questa soluzione.
2: Diciamo che dopo la vittoria di Genova all'orizzonte ci sono due match particolarmente importanti, perché il Napoli domenica affronta il Como e il sabato successivo, prima della Champions, oggi scopriremo il Napoli dove debutterà in Champions League nella fase a gironi, e ci sarà un altro big match mica da poco Inter Napoli, ma insomma avremo modo di parlarne. Senti mister, sono giorni che mi porto dietro, per carità, mancano tre giorni a Napoli Como, vi ricordo che si gioca al Maradona domenica. Io però comincio ad avere un grande dubbio. Qual è il grande dubbio? È che Allegri, che ha avuto tutte le risposte che cercava, dalla difesa a 4 Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin e Spinazzola, però ha iniziato a conoscere da vicino Badiashil, arrivato dal Chelsea, giocatore di grande profilo, anche internazionale, che ieri e oggi ha svolto tutta la seduta con la squadra. Come si comporta un allenatore? Gli dà fiducia subito? Vuole che entri prima nei meccanismi? Vuole che entri nella mentalità? O uno di quel livello, con tutto il rispetto che si deve a Rafa Marin, magari ipotizza di mandarlo in campo dal primo minuto?
3: Se la condizione è ottimale e non lo mette nella, diciamo, non gli crea il problema che a partita in corso può aver bisogno di una sostituzione, io penso che lo faccia giocare nel momento in cui si rende conto che sta bene. Insomma, se uno sa giocare a calcio, il calcio non ha molti segreti.
2: Mi piace quello che stai dicendo, mister, mi piace molto.
3: Se uno fa il difensore centrale, lo fa bene nella difesa del Napoli, lo fa bene con le attenzioni necessarie, perché naturalmente gioca con compagni diversi, ma se uno sa giocare si intende subito.
2: Chi gioca a calcio gioca a calcio. A volte ci facciamo tutta una serie di elucubrazioni mentali, no? Io porto sempre un esempio, quello di Frank Zamboa Anghissà. Lui arriva a Napoli il mercoledì sera, conosce Spalletti, il giovedì si allena, il venerdì si allena, al sabato pomeriggio, lo ricordo come fosse ieri, c'era Napoli-Juve al Maradona, Spalletti lo schiera titolare dopo due allenamenti. Ragazzi, Anghissà uno dei migliori in campo, 7 polmoni, giocate, ariose, recuperi. Gigi, a volte il calcio è più semplice di quello che possiamo immaginare, quando però?
3: Questa è la forza di Allegri quando parla, perché poi tutti parlano, non è un giochista, no, è un giochista, no, è un risultatista.
2: È un risultatista.
3: Sono chiacchiere, è il modo di intendere il calcio e dare la giusta importanza. Ho letto oggi l'intervista un po' di
2: De Bruyne, bellissima,
3: quando dice appunto, parla molto con i ragazzi, crea un'atmosfera, una condizione più distesa, e questa è la sua caratteristica. e con questo lui ha valorizzato gli uomini che gli sono sempre stati messi a disposizione.
2: Il prossimo avversario del Napoli sarà il Como di Fabregas domenica al Maradona. Ci sono due notizie che riguardano il Como. Samuele Ricci praticamente a un passo potrebbe essere ufficializzato oggi, e il Como sta cercando di chiudere la trattativa con la Fiorentina per Moise Kean, perché vorrebbe avere già nella giornata di domani Moise Kean a disposizione per le visite mediche, domani e venerdì, e sabato addirittura consentire a Moise Kean di partire per Napoli e portare quindi Kean in panchina al pai di Samuele Ricci. Caro Gigi De Cani, io quando parlo di calcio con te, no, potrei essere ore e ore e ore ad ascoltarti in silenzio, perché è bellissimo imparare da un grande allenatore e un grande amico. Gigi De Canio, a presto Gigi.
3: A presto Walter.
2: Grazie, grazie mister. Oh, a proposito di Massimiliano Allegri, ha rilasciato un'intervista esclusiva molto interessante a Sport Mediaset, intervista che poi abbiamo ascoltato in alcuni passaggi molto rilevanti, in un servizio molto bello realizzato dal collega Lorenzo Marrucci, Sport Mediaset, che abbiamo invitato. Caro Lorenzo, come stai? Buon pomeriggio.
4: Ciao Walter, buon pomeriggio.
2: Ciao
4: ascoltatori, intanto grazie.
2: Ti ritrovo con grande piacere, Lorenzo, veramente anche con grande piacere. Senti Lorenzo, un Allegri molto diretto, no? Tu ne hai evidenziato, noi ne ascolteremo più tardi 50 secondi, e lui dice: è l'anno del centenario, è un anno speciale e noi dobbiamo avere grande responsabilità.
4: Sì, è vero, è vero. Ma non mi ha sorpreso Allegri, devo dirti la verità. Ho ritrovato l'Allegri molto concreto di sempre. Ora è mancato il passaggio di dire arriviamo a marzo e poi vediamo dove siamo. Probabilmente lo dirà. Lui l'avrà detto, lo dirà.
2: Però una cosa l'ha detto: vogliamo essere su tre fronti. Poi a marzo sicuramente sì. Prima o poi gli verrà fuori.
4: Sì, quello è un mantra. Ormai ce l'ha. Però sì, è chiaro che è un Allegri molto concreto, ma credo che anche per lui questa sia una stagione di rivalsa importante rispetto a quello che è successo l'anno scorso con il Milan. Alla fine è stato escluso la guida del Milan, che aveva una squadra importante anche quest'anno dalla Champions League. È il primo anno in cui Juventus e Milan sono rimasti fuori dalla Champions, e Allegri questa cosa secondo me l'ha sentita da allenatore blasonato con la carriera che ha, e gli è capitata l'occasione Napoli. Penso che lui non voglia sprecarla, perché comunque il Napoli ha una squadra molto forte. Io penso che ci sia soltanto l'Inter di fronte al Napoli come rosa, come almeno sulla carta, e quindi Allegri sa bene che questa occasione la deve sfruttare, e poi sicuramente è arrivato, si è calato nella piazza di Napoli, questo lo saprete molto meglio di me, voi che lo state vivendo l'Allegri napoletano. Però vi posso
2: lui
4: dire,
2: è molto felice.
4: Dire, io che sono toscano come lui, anche se di un'altra della provincia rivale di quella di Allegri, io sono pisano, lui livornese, ma ci conosciamo molto bene tra pisani e livornesi, e i livornesi hanno proprio questa voracità, questo senso, no? Questo calore è un po' come i napoletani, quindi io Max Allegri a Napoli ce lo vedo proprio perfetto.
2: Poi devo dire che il feeling che ha avuto De Laurentiis nel suo percorso con gli allenatori toscani, gli anni di Mazzarri, gli anni di Sarri e ovviamente gli anni di Spalletti, ha sempre avuto un feeling speciale. Lorenzo, tu hai fatto un accenno, secondo me molto interessante, a quello che è accaduto l'altro anno, cioè dal Milan fuori dalla Champions. Allegri dentro di sé ce l'ha questo spirito di rivalsa. Va detto che lì aveva una società tra virgolette assente e confusionaria, con un presidente che non c'era mai, a differenza di quest'anno, mentre De Laurentiis è sempre presente. Aveva un Ibra che in qualche modo, non voglio dire gli remava contro, ma in qualche modo qualche problema glielo creava. Qui ha una sintonia assoluta con Manna, è stato Manna che ha voluto a tutti i costi Allegri, e quindi, come dire, trova una società molto chiara e definita, un direttore sportivo con cui ha un'interazione quotidiana e serena rispetto al passato. Mi sembra che ci siano tutte le condizioni per far bene. Poi ragazzi, qui si parla di Massimiliano Allegri, cioè non è che stiamo parlando proprio dell'ultimo arrivato, eh?
4: No, assolutamente no. Tra l'altro, vabbè, c'è anche la ricorrenza, lui prende la squadra di Conte come fece anche la Juventus nell'ormai lontano 2014, quindi sicuramente è una cosa che avrete già sottolineato più volte, però è comunque una cosa da sottolineare, cioè lui comunque è molto bravo nel prendere le squadre comunque già forti e nel valorizzarle, cercando anche di entrare in punta di piedi sotto tanti aspetti. Non è un allenatore che ci tiene a fare il protagonista o a essere troppo entrante in determinate situazioni, è uno che sa gestire bene la squadra, e io sono molto curioso di vedere il Napoli di Allegri, perché è una squadra che secondo me è adatta al modo di fare calcio di Allegri, che è stato anche criticato da tanti, viene
2: certo,
4: criticato
2: perché è vero.
4: Artista, no? Comunque nella diatriba tra giochisti e risultatisti Allegri non piace a molti opinionisti, colleghi, eccetera eccetera, però c'è da dire che Napoli ha una rosa di grande qualità, e quando Allegri ha avuto squadre di qualità con giocatori di qualità e spessore, anche la personalità conta, perché Allegri in quella Juve vincente aveva dei giocatori non solo di qualità ma anche di personalità, cosa che ritroviamo in questo Napoli qui, e che magari invece la Juventus in questo momento ha perso, ad esempio.
2: Ma e consentimi di aggiungere che negli ultimi anni, dopo la Champions vinta da Mourinho all'Inter, sono due allenatori che sono andati in finale di Champions e per giunta per due volte. Uno è Allegri con la Juve, l'altro è Simone Inzaghi con l'Inter. Qui possiamo dircela, suonarcela, cantarcela come vogliamo, ma il palmarès degli allenatori è quello e resta quello. Signor Allegri ha vinto 6 scudetti in Italia, quindi io a tutti quelli che fanno tutte queste menate, giochisti, risultatisti, Allegri basso, Allegri alto, io dico, personalmente sto lì buono, zitto, seduto, guardo, osservo, e poi i conti si fanno alla fine. La vita è lunga, caro Lorenzo Marrucci.
4: No, beh, speriamo, però
2: vediamo.
4: Però comunque ripeto, io sono molto curioso, perché anche per lui appunto è una grande occasione di rivalsa, ma anche un modo per dimostrare che comunque Allegri è ancora quell'allenatore vincente.
2: È sempre Massimiliano Allegri, assolutamente.
4: Quindi lo vorrà dimostrare anche a se stesso, e lo vedo molto, molto concreto. Infatti in quell'intervista ha detto: non mi piace sognare, io voglio essere con i piedi per terra, i sogni li lascia altre persone, lui magari realizza gli obiettivi.
2: Lui è un concreto, è un pragmatico.
4: L'ultimo anno oggettivamente gli è andata male, ma credo anch'io che ci siano state cose extra campo, comunque extra spogliatoio, che non lo abbiano fatto lavorare bene, soprattutto nell'ultima parte della stagione, in cui il Milan sembrava avere almeno l'obiettivo minimo della Champions League in tasca, e poi l'ho buttato veramente in una maniera clamorosa con il Cagliari.
2: Quindi la partita col Cagliari è stata clamorosa, hai ragione, all'ultima giornata.
4: Va bene. Lo carichi molto.
2: Lorenzo Marrucci, Sport Mediaset, buon lavoro, ciao Lorenzo.
4: Grazie. Un saluto a tutti.
2: Poi nel corso della puntata ve la faremo ascoltare un po' di battute di Allegri. Allora, facciamo così, sapete com'è orchestrata la puntata? 3 blocchi cardine. Il mercato, oggi il sorteggio Champions, Napoli-Como -3, si gioca domenica. Tra poco arriva Gianluca Miranda con Beppe Bruscolotti, e quindi parleremo di difesa ma anche di Champions. Alle 14 in punto, non perdete il punto mercato. Lo faremo con Giovanni Scotto del Roma, tutte le possibilità in uscita, Mann ci sta lavorando, e le eventuali entrate. Ci fermiamo, pubblicità.

0: Salerno, Piazza della Libertà, sino a domenica 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Settembre, Cioffi, Lorenzo Salvetti, Leo Gassman, Senza Cri e tanti altri. Sino a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends in Piazza della Libertà a Salerno.
1: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: Eccoci di nuovo, buon pomeriggio a Gianluca Miranda, rush finale della prima ora di Radio Gol in compagnia del capitano Peppe Bruscolotti. Ciao Peppe, come stai?
4: Ciao, bene, buongiorno a tutti.
3: Capitano, grazie naturalmente per aver accettato il nostro invito come sempre. Fattore difensivo del Napoli che parte bene in campionato, devo dire la verità, senza prendere gol a Genova, sempre molto attenti, difensori azzurri. Sappiamo che questa è una grande qualità di Massimiliano Allegri, ma anche lo è stata di Antonio Conte nei suoi due anni a Napoli. È chiaro che con Buongiorno out fino almeno a gennaio, come ha detto proprio Massimiliano Allegri, è caduta la linea con Peppe Bruscolotti. Adesso cercheremo di recuperare subito il collegamento. Ringrazio Ciro Froio in regia che sta curando la parte tecnica. Stavo dicendo poco fa, prima di porre la domanda al capitano Peppe Bruscolotti, chiaramente il fattore difensivo è stato un po' l'asse portante sia del Napoli di Antonio Conte che quello ovviamente sarà del Napoli di Massimiliano Allegri, che parte bene nella prima di campionato contro il Genoa di Daniele De Rossi senza prendere gol, ma adesso diciamo aspetterà una sfida molto più complicata, con tutto il rispetto per il Genoa, contro il Como di Fabregas. Capitano, abbiamo recuperato il collegamento con te, cosa servirà per non prendere gol contro i lariani allenati da Fabregas?
4: Di fare quello che stanno facendo, insomma, è chiaro, tanta attenzione come hai detto tu, perché comunque una squadra che qualitativamente insomma c'è tutta, quindi non bisogna concedere molto perché si rischia, perché come dicevo prima c'hanno gente di qualità e quindi ti possono inventare qualsiasi cosa. E come tutte le cose, insomma, ma la massima attenzione. Poi per il resto il Napoli, insomma, ha lavorato bene quest'estate, si è presentato bene alla prima, quindi problemi non se ne deve creare. Tranquilli, perché comunque la prima gara,
3: certo,
4: sì, ha detto c'erano dei sì, c'erano dei no, però la cosa importante è che la squadra cresce pure nel secondo tempo, ti ribatte i risultati, è fondamentale, insomma.
3: È vero, è proprio così. Capitano, si è discusso molto in questi giorni di Rafa Marin, calciatore che è andato in prestito al Villarreal nella passata stagione, poi il Villarreal ha deciso di non riscattarlo per varie cose che sono successe all'interno della società, perché per una buona parte della stagione ha anche giocato e ha fatto anche bene. Voglio sapere cosa pensi di questo calciatore che inevitabilmente sarà protagonista al fianco, complice ovviamente l'infortunio di Buongiorno e anche quello di Luca Marianucci, accorso nel secondo ritiro estivo di Castellisangro, sarà protagonista al fianco di Amir Rahmani. Rafa Marin.
4: Sicuramente ha avuto una grande chance, perché nella disavventura tante volte insomma qualcuno è fortunato come lui, però tanta fortuna non la vede, perché è uno che ha sempre espresso il desiderio di tornare a Napoli, di fare bene. L'anno scorso ha fatto un ottimo campionato, quindi io credo che ci siano tutti i presupposti per far bene. E poi il fatto che lui si sia preso la maglia dall'inizio, insomma, infortunio o non infortunio, insomma, è molto importante, insomma, il prosieguo, perché comunque lui si sta comportando benissimo, e quindi ci sono tutti i presupposti per continuare. A questo punto sono il resto che si devono conquistare il posto.
3: È vero, è proprio così, capitano. Ovviamente passano gli anni, c'è sempre Amir Rahmani al centro della difesa. Adesso è arrivato anche Favasuli quest'anno, che darà un po' di respiro al capitano Giovanni Di Lorenzo. Voglio chiederti di Favasuli e ovviamente anche del leader indiscusso della difesa azzurra, Amir Rahmani.
4: Ma Favasuli non è che lo scopro io, insomma, è un giocatore che viene da club importanti, quindi si sa che quando arrivi da un club importante, insomma, il valore già c'è, insomma, e quindi è chiaro, c'è gente che sicuramente non ha questo Napoli, però ti ripeto, la rosa del Napoli è ampia, quindi avere tutti sulla graticola è bello, perché comunque la concorrenza è tanta, e quindi chi ha interesse, chi piace, insomma, ben figurare, chi ha velleità, insomma, di vincere, di farsi notare, sono tutti i presupposti, perché poi scalzare i titolari, insomma, non è facile, quindi vuol dire, certo, che se uno lo fa, vuol dire che ha lavorato e sta lavorando benissimo.
3: Grazie al capitano Beppe Bruscolotti per essere stato con noi. Ciao capitano, un abbraccio.
4: Ciao ragazzi, buona
3: alla prossima.
4: E anche a te chi ci segue.
3: Grazie al capitano Beppe Bruscolotti per essere stato con noi. Torniamo al telefono e andiamo dal direttore Paolo De Paola. Ciao direttore, come stai?
5: Ciao, benissimo, grazie. Un saluto a tutti i napoletani, a tutti gli amici in ascolto.
3: Grazie, caro direttore. Sarà una bellissima Serie A, perché nel frattempo è notizia dell'ultima ora: la Fiorentina ha preparato l'assalto, secondo il collega di mercato Fabrizio Romano, a Zirkzee, con un'offerta ufficiale presentata al Manchester United, evidentemente per sostituire Moise Kean, che è in direzione Como. Insomma, griglia un pochino di Serie A. Parte magari l'Inter in vantaggio, perché forse rimane ancora la più forte, anzi senza il forse, secondo me, voglio sapere anche tu che cosa ne pensi, caro direttore. Sarà una Serie A entusiasmante, secondo me.
5: Sì, è una Serie A veramente ricca di spunti, perché poi quella frase non è peregrina, quella che ha detto Allegri, di un Napoli inserito nel gruppo, diciamo, delle seconde, o perlomeno di quelle che insieme ad altre sette, quindi otto in totale, compreso il Napoli più l'Inter, fanno nove squadre, che in pratica lottano per lo scudetto, per le posizioni più alte della classifica, e questo lo rende veramente interessante come campionato. Sì, l'Inter una spanna o qualche cosa un po' meno rispetto al Napoli, immediatamente secondo, e poi le altre, cioè io rispetto a ciò che dice Allegri non vedo il Napoli inserito in un plotoncino di inseguitori, ma vedo il Napoli un po' staccato. Poi c'è un plotoncino sicuramente, di cui fanno parte un po' tutte, anche una Juventus che deve riallinearsi a un certo livello di gioco, un Milan nello stesso condizione della Juventus, e poi via via tutte le altre, una splendida Roma sicuramente in gran spolvero, e tutte le altre. La Fiorentina vediamo, perché la Fiorentina ha fatto una rivoluzione totale, allenatore compreso, e c'è grande entusiasmo, però insomma è un grande punto interrogativo. E attenzione alla sorpresa Como, perché per me il Como è una squadra da tenere in grande attenzione anche per lo scudetto.
3: È vero, sono d'accordo, perché è una squadra che gioca bene, una squadra organizzata. Avremo modo di vederla questo fine settimana, domenica alle 18:30 allo stadio Maradona. Sarà una sfida molto interessante. Allora, io ricordo che nella passata stagione il Napoli di Antonio Conte è stata una delle squadre che ha messo più in difficoltà Como di Fabregas, perché è una squadra che ti andava ad aggredire, che ti pressava, che non ti dava respiro. Chiaramente è una squadra dal possesso palla, che è il marchio di Fabregas, il gioco di parole, è chiaro che ti può mettere in difficoltà. Il Napoli di Massimiliano Allegri credo sia leggermente diverso. Abbiamo avuto modo di vederlo anche a Genova, poi magari l'avversario può cambiare quello che è il modo di intendere e di leggere la partita di Massimiliano Allegri. Ma secondo te, direttore, come affronterà il Napoli questo Como?
5: Ma guarda, qua si innescano due discorsi. Il primo è che c'è ormai una divisione a livello italiano, ecco, non è soltanto, diciamo, nella tifoseria del Napoli, a livello italiano, fra pro e contro Allegri, no? Quindi si è fatta una spaccatura. Ma lasciamo perdere la questione del gol di De Bruyne, regolare o irregolare, ma ciò che arriva da alcune sponde di opinionisti nei confronti di Allegri ha creato ormai due schieramenti, uno in difesa di Allegri e uno contro Allegri. Tutto questo praticamente vede ovviamente mischiato anche il Napoli e questo diventa un tema di dibattito a livello nazionale. E su questo mi inserisco per darti una risposta alla domanda. Sì. Se Allegri vuole proseguire sulla falsariga della prima giornata, secondo me sbaglia. Lo dico sinceramente, perché tu hai fatto riferimento al Napoli che affrontò il Como. Sì. Il Napoli affrontò il Como battendolo sul ritmo, cioè che è una cosa impressionante. Cioè tu dal primo minuto devi fare una pressione molto alta nella metà campo avversaria contro una squadra che, diciamo, è maestra nel tenere il pallone. Se il Milan, lapsus freudiano, se il Napoli con Allegri invece aspetta l'avversario, in qualche modo punzecchia nel primo tempo e poi nel secondo tempo prova a fare un assedio che può essere anche, come dire, fine a se stesso, perché non è in quel modo che puoi far male all'avversario, si snatura molto il Napoli di Conte. Poi, per carità, i risultati potranno dare anche ragione ad Allegri, però secondo me snaturarlo così prepotentemente è un rischio. Ecco, io non dico che è sbagliato, ma dico che è un rischio.
3: Staremo a vedere, saremo pronti a goderci lo spettacolo questo fine settimana. Grazie al direttore Paolo De Paola per essere stato con noi. Ciao direttore, alla prossima. Ci dobbiamo fermare, c'è un disco, poi torna in studio il direttore Walter De Maggio per la seconda ora di Radio Gol.

0: pomeriggio da Walter De Maggio, un minuto dopo le 14, tra poco il punto mercato con Giovanni Scotto, collega del Roma. C'è una piazza in fermento, una piazza entusiasta, e devo dire ci prendiamo un piccolo merito grazie a Radio Kiss Kiss Napoli, perché questa mattina prima di tutti abbiamo twittato che l'Avellino ha chiuso l'operazione col Napoli per Valid Khedira, che ha accettato l'Avellino a titolo definitivo. Insomma, l'anno scorso tra Sassuolo e Lecce ha inciso molto, è un lusso per la Serie B, è un colpo pazzesco per l'Avellino allenato da Alessandro Nesta, deve fare le visite mediche, e noi lo abbiamo anticipato questa mattina. Ho chiesto però di avere dei dettagli, se possibile, per quanto ce ne potrà dare, al direttore dell'Avellino, Mario Aiello, che è in diretta con noi. Carissimo direttore, buon pomeriggio. Abbiamo un problema nel collegamento con Mario Aiello, tra l'altro sono giorni frenetici, sono gli ultimi 6 giorni, e Manna è molto operativo perché sta sistemando gli ultimi dettagli. Potrebbe arrivare a breve l'ufficialità di Ngonghe al Monza, anche di Folorunscio, che dirà va ad Avellino, su Mazzocchi c'è il Cagliari. Abbiamo il direttore dell'Avellino, che ringrazio molto, Mario Aiello. Caro direttore, buon pomeriggio.
1: Salve, buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie per essere con noi. So che stamattina, quando abbiamo su X postato la notizia in anteprima assoluta dell'Avellino che vuole acquistare Khedira a titolo definitivo, la piazza di Avellino, la tifoseria è letteralmente impazzita, è così?
1: Sì, diciamo che chiaramente abbiamo cercato un attimo di tenerla sotto traccia, perché era un'operazione importante, c'erano tante squadre, insomma, su di lui, anche di categoria superiore.
0: Anche in Serie A volevano Khedira.
1: Assolutamente, però siamo stati bravi a essere veloci, a voler fare questo investimento, e adesso dobbiamo far fare visite mediche, tutta la parte burocratica, e se non ci sono imprevisti, voglio dire, abbiamo completato, insomma, questo lavoro.
0: Insomma, un colpo eccezionale da parte dell'Avellino. L'anno scorso Khedira, ricordiamolo, inizio stagione al Sassuolo, poi determinante a Lecce, il Lecce lo rivoleva, il Sassuolo lo rivoleva, il Verona di Baroni ha fatto carte false, ma a piazzare il vero colpo è stato il direttore dell'Avellino, Mario Aiello. Direttore, mi confermi che se l'operazione dopo le visite mediche dovesse andare a buon fine, arriverebbe a titolo definitivo Valid Khedira? Direttore, ci sei?
1: Sì, ora sì.
0: Ti chiedevo, mi confermi?
1: Cosa?
0: A titolo definitivo, se le viste...
1: Sì, assolutamente, è stato un investimento, abbiamo acquistato il Bellino e l'operazione è a titolo definitivo. Il ragazzo avrà 4 anni di contratto con noi.
0: 4 anni di contratto, insomma, mi sembra che l'Avellino stia facendo con la società, col presidente, con Mario Aiello, le cose veramente fatte per bene, perché a cominciare dall'allenatore, da Nesta. Io poi devo dire che ho visto il trofeo Criscitiello l'8 agosto nell'amichevole Avellino-Torino, e mi ha impressionato molto di una squadra che gioca a sovraritmo e che fa del ritmo la sua arma migliore. Poi avete tanta qualità, direttore, no?
1: Ma sì, sicuramente noi, diciamo, come obiettivi abbiamo quelli di crescere piano piano, di diventare padroni della categoria, diventare appunto una squadra che piano piano si consolida a 360 gradi. Abbiamo fatto un mercato per lo più di giovani, secondo noi di valore, perché chiaramente sono tutti nazionali e quant'altro, però sappiamo bene che per crescere avevamo bisogno di mettere delle basi poi di giocatori esperti, bravi, ed ecco che l'acquisto di Khedira rientra in questa logica.
0: E io lo voglio ringraziare moltissimo, il direttore dell'Avellino, Mario Aiello. L'ufficialità di Khedira all'Avellino arriva in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli. Direttore, io ti faccio molti complimenti, hai provato a tenerla segreta stamattina, però ti abbiamo anticipato di un attimo. Ce lo consenti?
1: Siete stati bravi.
0: Grazie direttore, grazie di cuore. Ciao Mario, a presto.
1: Saluto a tutti. Ciao.
0: Grazie e complimenti. So che ad Avellino, non appena dal nostro profilo X abbiamo twittato della oramai trattativa in chiusura di Khedira, i tifosi si sono veramente esaltati. Ma Manna sta lavorando ad altre uscite. Ngonghe io lo do praticamente fatto al Monza. Folruscio bisogna ancora limare dei dettagli. Credo che il procuratore del calciatore, che Mario Giuffredi, stia interloquendo, ma anche Folruscio è destinato al Monza. Su Mazzocchi tutti dicono Cagliari, anche perché Zappa dal Cagliari potrebbe andare in direzione Verona, ma attenzione, perché nelle ultime ore, dopo la cessione che il Torino ha fatto di Pedersen all'Olympiacos, c'è la richiesta del Torino per Mazzocchi. E vi aggiungo altra notizia che vi do in esclusiva: ci sono problemi, almeno al momento, tra Sassuolo e Verona per Belgali, e il Sassuolo vorrebbe Mazzocchi. Non ultima in lista anche il Bologna di Sartori, ha richiesto il calciatore. Quindi, ricapitolando, su Mazzocchi ci sono il Cagliari in prima linea, il Torino e il Sassuolo, il Bologna resterebbero fuori, ancora in esubero Cajuste e Lindstrom. Punto mercato, Giovanni Scotto in Roma. Buon pomeriggio, Giovanni.
2: Ciao Walter, buon pomeriggio a te e a tutti voi, ben ritrovati.
0: Per una volta è Kiskis Napoli a dare una notizia ufficiale, l'abbiamo fatto da poco col direttore dell'Avellino, che dire a titolo definitivo, contratto di 4 anni. Ngonghe e Folruscio verso Monza, me lo confermi?
2: Sì, sì, te lo confermo, però non è vero che per una volta Kiskis dà una notizia stato ufficiale. Sei troppo modesto.
0: No, sì,
2: io... sai, parlo come te Walter spesso con i tifosi eccetera. Manna in questo periodo è anche oggetto di critiche. Io credo che cedere, che dire a titolo definitivo a una squadra di Serie B, assieme alle altre operazioni che sta facendo e che ha fatto a titolo definitivo, sia un'ottima soluzione per questi esuberi, perché una cosa è un prestito, l'altra è il titolo definitivo. Quindi citando Khedira, che è l'ultimo a partire, però anche le altre operazioni a Frosinone, da Zerbì, Nasa, tutte a titolo definitivo, permettono al Napoli di respirare in vista della prossima stagione e di guadagnare anche un bel gruzzoletto.
0: E non e solo, quindi... ma è chiaro che il Napoli, perché molti dicono, per esempio prima mi è arrivato un messaggio, no? State dormendo, Zirkzee va alla Fiorentina, Zeballos va al Parma. Vediamo se Zeballos va al Parma. Prima lo leggeva anche Gianluca Miranda questo messaggio. Ken che va al Como con Ricci. Il Napoli è incapace di fare delle acquisizioni importanti. Allora, io invito alla prudenza. Perché invito alla prudenza? Ah, perché il Napoli comunque ha preso Favasuli e si è trovato all'improvviso spiazzato a dover rinforzare un reparto dove erano completi, cioè la difesa. Perché se tu in un amen perdi Buongiorno fino a gennaio, l'ha detto Allegri, fino a gennaio non ce l'avrà, si è dovuto operare, si fa male in amichevole Marianucci, problemi per Beukema, è chiaro che Manna ha dovuto spostare il tiro da un reparto pieno, ha dovuto fare Badiashile, ha preso Favasuli. E a chi dice il Napoli è immobile, io dico, commentiamolo alle 20:01 del primo settembre, perché se poi il direttore riuscisse a trovare la soluzione per Milinkovic, Musso in arrivo. A proposito, siccome qualcuno, ma per carità, io rispetto tutti i colleghi, però aveva dato per tramontata la pista Musso, perché Atobolu doveva arrivare, a me risulta che Atobolu in pomeriggio fa le visite mediche in Germania con un altro club. Quindi, come dire, il mercato, come ha detto Chivu, è bastardo. Quindi io a tutti quelli che fanno i professori del piffero a proposito di mercato dico, andateci piano. Anche a chi mi dice ci hai fatto una testa così per Zeballos, ragazzi, se non si libera un posto in lista, Manna Zeballos ce l'ha bloccato e c'ha l'accordo col Boca esattamente dal 20 aprile. E se Nualang non parte, Zeballos non può arrivare. Se Nualang non parte, Gabriel Jesus non può arrivare. Ecco perché Manna si muove, per esempio, su Guiu del Chelsea, che non occuperebbe posti in lista. Questione portiere, Milinkovic-Savic. Giovanni, bisogna trovare una soluzione però.
2: Sì, bisogna trovare una soluzione perché Milinkovic-Savic, al di là del ruolo di vice che ormai sembra essere probabile, per non dire sicuro, ha un ingaggio che per il Napoli è molto alto per un secondo portiere, e quindi cederlo sarebbe, ecco, un altro aiuto per snellire un po' il monte ingaggi. L'Atletico Madrid, hai riepilogato molto correttamente su Musso, non aggiungo altro. L'Atletico Madrid non ha ancora chiuso a questo scambio, perché poi di fatto sarebbe uno scambio, anche se tecnicamente poi bisogna trovare la quadra, e Manna sta aspettando. Il tempo c'è, però l'obiettivo è cedere Milinkovic-Savic. Io non voglio essere cinico, Walter, però in questo periodo, lo sai meglio di me, anche un infortunio, abbiamo visto cosa è accaduto a Palermo, esatto, può spostare, ovviamente non auguro a nessuno di farsi male per l'amor del cielo, però anche queste dinamiche possono inserirsi in questo discorso. Il Napoli ha la volontà di cedere Milinkovic-Savic non perché non crede in lui, ma perché è un vice che costa troppo, e Musso ha di fatto già un accordo, diciamo così, verbale, un'intesa con Manna per venire a Napoli, quindi è un'operazione che si può sbloccare da un momento all'altro, come hai fatto capire anche tu nei vari esempi che hai citato.
0: Siamo a Noah Lang, prima di salutare Giovanni Scotto. Ieri vi abbiamo dato notizie in esclusiva che c'era l'interesse del Galatasaray, che però di fatto vorrebbe prendere Leao, e da quanto mi risulta la giornata di oggi potrebbe essere determinante. Il procuratore Noah Lang si trova attualmente a Londra, l'interlocuzione col Galatasaray c'è anche la volontà dell'Atalanta di prendere Noah Lang. L'Atalanta però è stata chiarissima, c'è stata una telefonata tra Giuntoli e Manna. L'Atalanta lo vuole Noah Lang, il Napoli lo vorrebbe cedere a titolo definitivo, anche per recuperare un investimento che è molto importante sul calciatore, 25 milioni costato Noah Lang col PSV. L'Atalanta lo vuole soltanto in prestito con diritto di riscatto. Atalanta che guarda in casa Bologna su Rove, se prendesse Rove si aprirebbero le porte forse del Bologna per Noah Lang. A proposito di attaccanti esterni, Fiorentina, di cui pure si era parlato di Noah Lang, non solo Zirkzee, mi risulta che voglia chiudere in Gé del Torino. E insomma, Noah Lang è un po' il fulcro del mercato del Napoli. Giovanni, se non parte Noah Lang non può arrivare nessuno.
2: Sì, perché Noah Lang libera il famoso posto in lista, quindi è importante la sua cessione, più per un motivo tecnico che per un motivo, ecco, di lista. Io penso la priorità di Napoli sia l'attaccante centrale, quindi guarda lì. Lang aveva un'intesa con Galatasaray, che però sta lavorando molto seriamente su Leao, quindi è una pista quella della Turchia che può tramontare. Io non sono sicuro che il Napoli voglia cedere Lang in prestito. Per me ad oggi la risposta è no. Il Napoli non vuole fare la minusvalenza, ha pagato Lang 25 milioni un anno fa, quindi parliamo di circa 21 milioni e mezzo per evitare la minusvalenza. Se nessun club si farà avanti a stretto giro, si può aprire anche l'ipotesi prestito, però a patto che arriverà l'attaccante che il Napoli vuole, perché Guiu non occupa posto.
0: Esatto.
2: Il Napoli lo può prendere a prescindere. Gabriel Jesus, che io tengo sempre lì, tengo sempre lì.
0: Anch'io.
2: Io ho ascoltato anche oggi, anche ieri, anche l'altro ieri, Walter Allegri parlare di Højlund. Deve segnare di più, deve fare un po' di più, ma il succo è questo. Io penso che Allegri voglia un attaccante in più per arricchire il reparto. Gabriel Jesus oggi offre garantia, anche l'altro ieri, Walter Allegri parlare di Højlund. Deve segnare di più, deve fare un po' di più, ma il succo è questo. Io penso che Allegri voglia un attaccante in più per arricchire il reparto. Gabriel Jesus oggi offre garanzie molto maggiori rispetto a Guiu, e la chiave è

0: calciatori che il Napoli ha in pugno da tempo, perché oggi tutti dicono: ah, perché poi Ceballos ci avete illuso, ci avete detto, ci avete raccontato. Noi vi raccontiamo la verità, spesso proviamo a farlo in assoluto anticipo. Di Ceballos ve ne abbiamo parlato a febbraio, vi abbiamo detto di una trattativa chiusa ad aprile, tanto che a giugno il calciatore è finito fuori rosa. E per parlare di Ceballos e della trattativa chiusa, accordo fatto col calciatore, col procuratore per le commissioni, accordo fatto col Boca, 10 milioni di euro, a un certo punto il Napoli, sempre per questo problema della lista, non lo può chiudere, sta chiedendo timidamente di aspettare eventualmente dicembre per averlo a parametro zero. Si era anche inserito il Celta Vigo, ne parliamo di Ezequiel Ceballos. Pietro Lomonaco, buon pomeriggio direttore.
1: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti voi.
0: Il calciatore, quando gli è stato proposto il Celta Vigo, tra l'altro avrebbe avuto un ingaggio superiore, perché col Napoli ha un accordo dal 20 aprile, 5 anni di contratto, ha 1,3 milioni a salire negli anni. Il calciatore ha detto: voglio solo il Napoli.
1: 2 milioni di commissione ai procuratori, e quindi è un affare che il Napoli ha chiuso da tempo. Certamente se scuse un pochino i cordoni della borsa con il procuratore e col calciatore, e con un po' di pazienza può arrivare anche a portarlo a zero a dicembre, e in questo caso risparmierebbe ben 8 milioni di euro, perché sono 8 milioni di euro l'accordo che hanno fatto con il Boca. Va bene, quindi chi può dare torto al Napoli, che con questa operazione risparmierebbe 6-7 milioni di euro?
0: Però bisogna convincere calciatore e il procuratore.
1: Questa operazione la fai, Walter? La faranno solo se hanno e ce l'hanno il consenso del calciatore. Chi titubava un pochino erano i procuratori, perché avevano avuto una buona proposta dal Celta Vigo. Sia per il calciatore sia per loro,
0: per la commissione. Però insomma, Celta Vigo Napoli sono due mondi diversi,
1: no, sono due mondi diversi. E poi potenza di Diego, il Napoli per gli argentini è come se fosse una squadra argentina, la considerano un po' come una seconda patria, no? Sotto tanti aspetti. Quindi il calciatore si è imposto, calciatore vuole fortissimamente Napoli, quindi al momento la situazione e la bilancia pende a favore del Napoli.
0: A meno che il calciatore poi, se il Parma, come sembra, andrà a lanciare l'assalto, il calciatore non dia il benestare per questo trasferimento al Parma, è chiaro che
1: tu lo faresti Walter?
0: Io personalmente aspetterei.
1: Vado a prendere di più, vado a Napoli per tre mesi. Quindi mi sembra che in questo caso il Napoli sia ancora la favorita numero uno.
0: Quindi tu continui a dirci, seppur non subito, la favorita resta il Napoli, a quel punto dal 1 gennaio, perché con la clausura diventerebbe svincolato al 31 dicembre, e quindi Ceballos...
1: Guarda, il Napoli ci sta provando e secondo me fa bene a provarci. Non stiamo parlando di noccioline, stiamo parlando di 6-7 milioni di euro, perché i milioni sono 8 quelli concordati col Boca. Ma al momento che scusi qualcosa in più al calciatore, qualcosa in più ai procuratori, chiaramente gli 8 diventeranno 7.
0: E ti aspettano.
1: E secondo me l'aspettano per 2 mesi, 3 mesi. Non stiamo parlando di un ragazzo di 30 anni, stiamo parlando di un 2005, se non vado errato.
0: Esatto.
1: Quindi ha tutto il tempo. E ha la possibilità di andare, con tutto il rispetto per le altre squadre, di andare a Napoli.
0: Tra tutte le squadre che stanno facendo mercato, direttore, da grande esperto quale sei, quella che ti sta incuriosendo è più la Roma o la Fiorentina, con i colpi di Paratici che sta per prendere anche Zirkzee dallo United e Angers dal Torino?
1: Guarda, allora, la Fiorentina intriga, però c'ha delle incongruenze tattiche. La Roma mi ha impressionato,
0: la Roma è stata fantastica,
1: nel senso che ha una forza, la forza di una corazzata,

0: squadra che ha corsa, ha dinamismo, ha forza, ha tecnica, ha soluzioni di gioco, ha capacità di esprimersi in fase difensiva importante. Vedi che non vogliono sentire la zona, alla prima occasione può un fallo, alla prima occasione botte nei denti, sono molto decisi là dietro le squadre di Gasperini. Ecco, Roma mi ha impressionato, tant'è che io facevo una griglia Napoli-Inter e dico Napoli-Inter-Roma, ci aggiungo anche la Roma in questa primissima,
1: assolutamente, dopo quanto abbiamo visto lunedì.
0: E poi la Fiorentina, allora la Fiorentina in assoluto mi intriga perché ha preso tutti i giocatori tecnicamente,
1: e poi ti ha preso Mastantuono, ti ha preso, quindi
0: tecnicamente, allora ti dico, sono tutti giocatori tecnicamente validi. Sai il problema qual è della Fiorentina? Te lo spiego io. Il problema della Fiorentina è che sono tutti giocatori innamorati della palla. Atta è un innamorato della palla, Ulai è un innamorato della palla, Mastantuono è innamorato. Che significa? Significa che quando vanno in ricezione palla, cioè quando vanno a ricevere una palla, il loro primo pensiero non è velocizzare il gioco e giocare con i compagni, è cercare lo spunto, cercare di puntare l'uomo, di saltarlo.
1: Quindi diventa molto individuale, poco di squadra.
0: Assolutamente. Vabbè, e domenica si è visto proprio benissimo tutto questo. Poi se tu metti Atta tre quarti, Atta non può giocare tre quarti, Atta è un incursore, è una mezzala destra che si inserisce. Atta non deve stare là davanti, deve arrivare là davanti. Mi spiego come voglio dire io.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Incongruenze tattiche che la Fiorentina deve curare, che una volta che l'ha curato è chiaro che
1: spetterà grosso a curarle. Pietro Lomonaco, grazie, a presto.
0: Ciao Walter, ciao.
1: Grazie di cuore. Allora, collegata con noi, beh, abbiamo un grande ospite. Devo dire che io bonariamente farò un po' di ironia. So di potermelo permettere, anche perché parliamo di un personaggio di spessore enorme. No, perché io ho qua davanti a me le fasce della fase a gironi della Champions. Ho visto la prima fascia e la Juve non c'è. Ho visto la seconda e c'è la Roma e la Juve non c'è. Nella terza c'è il Napoli. Nella quarta c'è il Como. E immagino che Evelina Cristallena non sia felice. Evelina, come sta? Buon pomeriggio.
2: Ma insomma, buon pomeriggio, carissimo. Ma carissimi ascoltatori, però cominciamo male.
1: Evelina, ma io so di poterlo fare.
2: Lo so. Non siamo neanche in quarta fascia, aspettiamo con ansia, si fa per dire,
1: L'Europa League.
2: Ah. E quest'anno è così. Abbiamo fatto una vittoria stracchissima.
1: Noi abbiamo un problema però nel collegamento telefonico con Evelina Cristallen, allora chiedo se possibile al coordinamento, c'è il nostro Lucio Pengue. Caro Lucio, spetta a te, ottimizzava tanto Lucio con i suoi potenti mezzi, lui oramai è idolo e quindi l'idolo adesso risolverà. Facciamo così, nello Iorio, facciamo in questo modo, siccome siamo a ridosso della pubblicità, andiamo in pubblicità. E subito dopo la pubblicità, quindi senza lo spazio musicale, incontriamo Evelina Cristallen. Va bene? Lucio Pengue sta avvisando anche Evelina. Allora facciamo così. Lucio, andiamo in idolo? Andiamo in pubblicità? Lucio Pengue nella top 3 dei miei idoli. Il grande Lucio Pengue. Mi conferma dopo la pubblicità la Cristallen.

0: Autoscala guida il tuo futuro.
1: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
2: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
4: Buon pomeriggio Alter De Maggio, in tanti mi state scrivendo, ma perché non prende il Napoli Zeballos? Lo compra subito, lo gira in prestito oneroso al Parma? Non è possibile girare un calciatore che non abbia fatto almeno una stagione con il Napoli, quindi abbia iniziato la stagione in prestito ad un altro club. Quindi delle due l'una: o il Napoli lo compra subito a titolo definitivo e lo fa giocare, l'alternativa invece è rappresentata dall'aspettare il 31 dicembre, a quel punto Zeballos sarebbe di fatto svincolato. Evelina Cristellenna, buon pomeriggio.
5: Eccoci, buon pomeriggio, eccoci. Di nuovo, adesso io vi sentivo, ma voi...
4: Io purtroppo non riuscivo
5: a trattarmi malissimo.
4: No, Evelina, non dica così.
5: Tagliata fuori dalla...
4: Evelina, non dica così.
5: E guardavate tutte le fasce, non c'era...
4: E non c'è, guardi Evelina, se vuole ricontrollo, in fascia 1 dell'Italiana e l'Inter, in 2 c'è la Roma,
5: poi la Roma,
4: il Napoli e il Como.
5: 4. Lo so, e gli facciamo tanti tanti cari auguri, cosa vuole che gli dica?
4: Anche noi alla Juve, al Milan in Europa League.
5: In Europa League siamo un po', e all'Atalanta.
4: E all'Atalanta che stasera deve esatto. Provare a vincere.
5: Sì, per andare
4: avanti. Per la conference, quindi, esatto. Sì. Senta Evelina, no. torno serio. È chiaro che a livello europeo purtroppo la storia dice che non siamo competitivi. La storia però dice anche che l'Inter negli ultimi anni ha fatto 2 finali di Champions.
5: Sì.
4: E che Allegri alla Juventus ha fatto 2 finali di Champions. Insomma, Allegri è uno che conosce questa competizione.
5: Beh, assolutamente. Tra l'altro la prima finale di Allegri ce la siamo anche abbastanza giocata, quella di Berlino. La seconda no, non tanto, quella di Cardiff, però è un uomo, è un allenatore, è un tecnico che sa cosa vuol dire respirare l'aria della Champions League, è strutturato per poterla affrontare nel migliore dei modi. Tra l'altro il Napoli comunque è una squadra forte. Adesso vedo e leggo che casomai avete dei problemi di cessione.
4: Eh sì, il Napoli ha bisogno di fare cessioni per poi fare
5: visto.
4: Ma credo, Evelina, ce l'abbiamo tutti, anche la Juve, no? Spalletti.
5: Vabbè, non ne parliamo, in casa nostra addirittura abbiamo dei saldi di fine stagione che sono della stagione di 6 anni fa, però
4: ragione,
5: insomma,
4: ragione.
5: Lasciatemi fare qualche battuta, essendo io una juventina di ferro, e quindi sono fatte con affetto, ci mancherebbe. Però sarà interessante vedere questa estrazione di oggi alle 6 a Monte Carlo. È la prima volta che manco, e ho ricevuto dei messaggi simpatici dei miei amici che sono lì, però insomma nella vita poi è così. Sono stata però a Salisburgo a vedere la finale di Supercoppa Europea, e quindi un po' di calcio europeo l'ho respirato,
4: l'ho masticato. No Evelina, no parti, mi verrebbe da dire, visto che la Juve non è in Champions. Ecco Evelina, ma a proposito di Juve ci voglio stare, perché un po' tutti sono portati a dire ama per lo scudetto e Inter Napoli qualcuno ci mette. Secondo me Spalletti, che inizia il campionato rispetto all'altro anno quando entra in corsa, io comunque capiamo anche il mercato, perché Spalletti sì, vuole un altro attaccante.
5: Lo so, anche perché francamente questo inizio di Colomboigny è stato abbastanza imbarazzante, l'ha detto Spalletti medesimo, insomma non è che proprio così. D'altra parte anche al Tottenham, se guardiamo lo storico, non è che avesse né giocato né segnato,
4: certo,
5: tanto.
4: Certo.
5: L'hanno rivoluto a tutti i costi, mo vediamo che cosa succede. Io, guardi, posso permettermi, Walter?
4: Prego,
5: comunque,
4: prego.
5: Comunque molto bizzarro, e credo che in tanti la pensino come me, che a mercato aperto sia già iniziato il campionato. Questa è una cosa che
4: io lo trovo anomalo.
5: Ecco, è anomalo, ma non va bene questa roba qua. Non va bene e falsifica un po' tutto. Detto ciò, se guardiamo le squadre che sono in testa con i primi 3 punti, sono quelle per adesso,
4: le
5: più forti. Poi c'è stato questo clamoroso 4 della Roma con la Fiorentina, meno clamoroso quello dell'Inter, perché l'Inter si sa che è la grande favorita, che ha la squadra più forte. e qualche polemicuccia a Genova.
4: No, perché polemicuccia? È la linea guida della, dei nuovi vertici AIA. Cioè, no,
5: Lo so, lo so. Ma tra l'altro la cosa bella di questo campionato è che si gioca di più con le nuove regole.
4: Meno male, meno male.
5: Sui tempi di reazione.
4: E aumentato il tempo di gioco.
5: È aumentato il tempo di gioco. E questo lo trovo una cosa eccellente da un punto di vista sia di chi gioca ma anche di noi che guardiamo, no? Molto più vivo.
4: Assolutamente, molto più ma molto più è velocizzato
5: una
4: il gioco.
5: Che cosa, se mi posso permettere una battutaccia che ha fatto la FIFA.
4: Prego.
5: Ultimamente.
4: Prego.
5: Una delle poche cose buone che ha fatto la FIFA ultimamente, visto e considerato.
4: Però visto che lei mi fornisce un assist, nel 2027 ci sarà l'elezione del presidente della FIFA. La FIGC non appoggerà Infantino. Lo condivide, Evelina?
5: Totalmente, lo condivido perché la UEFA è la confederazione di cui noi italiani facciamo parte. La UEFA ha dato un indirizzo ben preciso dopo il mondiale, sia per quello che è successo al mondiale,
4: clamoroso.
5: Cartellino rosso tolto perché vuole non esiste.
4: Non è più calcio, Evelina. Non è più calcio.
5: Ma allora che regole ci abbiamo? E poi, se mi permette, anche la seconda storia, quella gravissima dell'introduzione di investitori estranei al mondo del calcio, che poi saranno loro a dettare le regole, cioè i soldi del calcio, che sono tantissimi, devono rimanere nel calcio, andare al calcio. Non si può avere degli stakeholder esterni che ti dicono allora il calendario lo faccio così, devi dare i soldi a questo qua, eccetera. In più una vicenda che non era stata assolutamente condivisa a livello di confederazioni, non solo di confederazioni.
4: UEFA è entrato a gamba tesa e ha detto non esiste.
5: Io le assicuro, Walter, io sono molto molto amica di Alexander Čeferin, l'ho visto più volte in questi ultimi giorni e mesi. E sinceramente era un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché se andiamo indietro nel tempo, il mondiale che volevano giocare ogni due anni, poi per fortuna
4: mondiale per club, certo.
5: Che in cambio è stato fatto il mondiale per club, ma se lei si ricorda volevano
4: giocare, come no, il mondiale ogni due anni, e l'UEFA ha detto
5: sì, abbiamo detto boicottiamo, perché poi alla fine la UEFA ha 55 voti, le federazioni sono 211, se vai ai voti perdi, se dici non gioco più diventa complicato per gli altri giocare il torneo
4: da soli,
5: da soli. Dopodiché insomma ne sono successe tante, il premio per la pace a Trump e il Board of Peace, dove lo statuto stesso della FIFA dice chiaro e tondo che non ci devono essere intromissioni politiche nella gestione del governo del calcio, e qui caspita, ne vediamo una al minuto, e quindi è anche giusto. Perciò, per tornare alla domanda iniziale, Malagò ha fatto benissimo. Non dimentichiamo che il vicepresidente vicario ancora nel suo ruolo
4: resta Gravina, esatto.
5: Insomma, tu hai il vicepresidente vicario della UEFA che è italiano, e cosa fai? Aspetti alla finestra?
4: Ritiri il tuo appoggio a Infantino senza se e senza ma.
5: Ma secondo me ha fatto benissimo. Al di là poi, questo non voglio entrare nell'argomento perché non lo so se Malagò dovesse o non dovesse, o l'ha fatto o non l'ha fatto, avvertire le componenti, perché c'è comunque una collegialità che va rispettata. Questi non sono affari miei. Io però dico, la decisione è sacrosanta.
4: Senta, Evelina, la voglio salutare con un detto napoletano oggi per farla sorridere.
5: Vediamolo.
4: Ma tanto lo coglie immediatamente, perché in questi ultimi anni abbiamo assistito a qualcosa di particolare. Cioè, per esempio, allenatore del Napoli l'anno scorso Conte, e alla Juve Spalletti. Quest'anno alla Juve Spalletti, a Napoli Allegri. Sa come diciamo a Napoli? A carna sotto, a carna sotto, e macaruna in coppa. Un abbraccio.
5: Tutto, un abbraccio, Walter.
4: Salve Evelina, grazie.
5: Curiamo una nuova stagione insieme, quindi.
4: Buon calcio, ma certo,
5: grazie.
4: Buon calcio.
5: Arrivederci, grazie a tutti.
4: Grazie. Tutto avrei potuto immaginare in carriera, tranne dire a Evelina Cristallen a carna sotto e mancare una coppa. Vittorio Tosto, buon pomeriggio, Don Vittorio, come va?
6: Alla grandissima.
4: Piacere di trovarti.
6: Speriamo la vita continui sempre così.
4: Questo
6: è una bella gioia viverla così.
4: Bello, bello, che bella questa tua positività, Vittorio. Positività anche in casa Napoli, che parte con una vittoria. Tra l'altro noi abbiamo ospitato nei giorni scorsi il procuratore di Favasuli, che è anche procuratore di Giovanni Di Lorenzo, e ci ha detto che a chiusura mercato, 1° settembre, con il Napoli firmeranno il contratto Di Lorenzo a vita. credo che sia un bel premio a questo ragazzo arrivato giovane da Empoli, tu lo conosci da giovanissimo, che ha fatto la gavetta, che ha avuto anche momenti difficili, si è imposto, è diventato capitano, ha vinto 2 scudetti e chiuderà la carriera a Napoli. Credo che sarà un bel premio per Giovanni, che tu conosci da ragazzino, Vittorio.
6: No, no, non solo lo conosco da ragazzino, ma diciamo che io lo sono andato a prendere nelle tenebre del Matera.
4: Al Matera?
6: Dove dirla, ora io la dico alla calabrese,
4: sì.
6: Dove non c'aveva la luce neanche nel bagno di casa, quindi cosa vuol dire questo? Che c'è stato da riempirlo di luce, da ricostruirlo. Quando si andava giù a Matera, io e il suo agente Giancarlo Tranchetti, eravamo noi tre, io, Giancarlo e Giovanni, e per farvi capire, e non c'aveva neanche i soldi per pagare un aperitivo, giusto per capire da dove siamo partiti. Quindi non è che lo conosco bene, io l'ho costruito.
4: E immagino che per te sia anche bello vederlo, seppur non lo gestisci più però vederlo a quel livello,
6: bello,
4: no?
6: È bello da un punto di vista ovviamente umano, perché ovviamente quando credi su un ragazzo che in un periodo buio dove non ci crede nessuno, e ovviamente pensate che quando era al Matera io lo proponevo già alla Roma, al Sassuolo, alla Sampdoria, al Genoa, alla Fiorentina, lo proponevo già alle grandi squadre. Perché lo vedevo già pronto, addirittura a Napoli c'era Giuntoli, uno dei suoi osservatori, Gian Domenico Costi, glielo segnalai già per il Napoli quando era a Matera, quando costava 500.000 euro. Detto questo, è ovvio che c'è la soddisfazione a livello personale, ma c'è la delusione a livello umano, perché io non ho raccolto i frutti che ho seminato. È ovvio che sarà un dispiacere enorme, ma non voglio continuare a parlare di Giovanni Di Lorenzo, perché sennò il suo procuratore poi mi manda i messaggi, capito? Mi manda le diffide.
4: Il calcio, ma... il calcio e la vita è fatta anche così, Vittorio, no? Poi il suo procuratore ha preso la procura.
6: Poi il calcio di oggi, figuriamoci, che si vendono per una bottiglia di birra.
4: Usciamo dall'impasse.
6: Usciamo perché giustamente è storia passata e non voglio andarci oltre.
4: Il passato è passato, guardiamo al futuro. Un futuro dove il Napoli parte ai nastri di partenza, diciamo, come antagonista dell'Inter. Per te è la squadra più accreditata a provare a scucire lo scudetto dalla maglia nerazzurra, o magari anche la Roma comincia a guardarla con un occhio diverso, Vittorio?
6: Allora, salire sul podio l'anno prossimo, cioè questa stagione ovviamente, è ancora più difficile. Il podio di giugno del 2027 sarà un podio, a differenza dell'anno scorso, molto agguerrito, quindi bisogna fare attenzione.
4: Cioè, tu dici, per i 4 posti Champions quest'anno ci sono Inter, Napoli, Roma, Como, occhio perché sono rimaste fuori
6: l'Atalanta,
4: i Sarri, il Milan, la Juventus, insomma.
6: È un podio difficilissimo, che ovviamente Napoli ha tutte le potenzialità per poterne farne parte, ci mancherebbe, capito? Napoli è una squadra forte, ha tenuto tutti. Credo che il Napoli si riconfermi tranquillamente per i primi 3 posti.
4: Senti, Vittorio, e a proposito di Massimiliano Allegri, è chiaro che l'anno scorso il Napoli, che ha fatto benissimo, è arrivato secondo, ha vinto la Supercoppa, ha un po' deluso in Champions. È l'allenatore corretto, giusto, perfetto per fare un percorso, diciamo, più importante in Champions League?
6: Diciamo che a livello di Champions League Massimiliano Allegri avrebbe meritato qualche trofeo in più, no? Quando si arriva a giocarsi una finale, anzi due finali, e le perdi entrambi, è chiaro che tu vedi gli altri alzare il trofeo direttamente lì sul campo a 10 metri di distanza. Questo qui ti crea anche uno stimolo maggiore, ti crea anche una ti crea formazione, ti crea esperienza. Quindi il Napoli a oggi, sotto questo punto di vista, io credo che abbia messo maggiore esperienza rispetto alla passata stagione, quindi credo che il Napoli possa fare un percorso senza ombra di dubbio superiore a quello che ha fatto l'anno scorso, proprio perché Allegri, secondo me, ci tira tantissimo a questa competizione.
4: Allegri conosce la Champions League, è anche corretto che io vi dica che Allegri non ha mai fatto la Champions League con questa nuova formula, cioè con la fase a gironi e con gli otto impegni, con la classifica generale. Sarà per lui una prima volta. Oggi alle 18 conosceremo ovviamente le otto avversarie del Napoli. Vittorio Tosto, grazie Vittorio, a presto.
6: Grazie, un abbraccio a te, ciao ciao ciao.
4: Grazie per essere stato con noi. Con noi c'è anche Oscar Magoni. Buon pomeriggio, capitano. Per me resti
7: buon
4: sempre capitano.
7: Buon pomeriggio a voi, grazie sempre dell'invito.
4: Come stai, Oscar?
7: Bene, grazie, bene.
4: Senti Oscar, da centrocampista, da direttore sportivo, oggi quindi da dirigente, no? Allegri parte a Genova, complice anche il mondiale, con De Bruyne in panchina, Anguissa, Lobotka, McTominay. Poi tutti sappiamo quella che è la qualità di De Bruyne e ci chiediamo, ma per far sì che De Bruyne parta titolare, cosa si può inventare Allegri?
7: Questa è una bella domanda, perché questa situazione l'aveva anche Conte e aveva provato a
4: tutti e quattro insieme, tutti e quattro insieme.
7: Spostare McTominay un po' più alto, cercare di trovare una soluzione che però non era, non lo so, non era ancora stata trovata una condizione giusta anche fisica per poter giocare così, e dunque non lo so, ci sono scelte importanti e credo che a turno uno dei quattro debba stare fuori, detto che con tutte le partite che ci sono attualmente stiamo parlando di quattro giocatori titolari. Però chiaramente bisogna fare delle scelte. C'è un giocatore come Vergara che è un giocatore per me molto forte, fantastico, che comunque deve stare fuori, deve subentrare, deve farsi trovare pronto. Però quando si sta nelle grandi squadre la concorrenza è molto alta e dunque volta per volta si starà a vedere, detto che centrocampo che ha iniziato a Genova è naturalmente un centrocampo molto affidabile.
4: D'altronde un centrocampo, e ricordiamo, ha consentito al Napoli di Conte di vincere lo scudetto. Due interpreti, Anguissa e Lobotka, avevano anche vinto con Spalletti. Lì c'era Zielinski, non c'era McTominay. Sai che ci pensavo ieri, Oscar, mi hai fatto un assist, no? E ieri in un mio pensiero dicevo, io non vorrei mai essere nei panni di Allegri, ma sai perché dico questo? Io uno come Vergara non me la sentirei di tenerlo fuori. Il problema è, ma per far giocare Vergara chi dovrei mettere fuori? Io una soluzione la troverei. Forse sono troppo innamorato di Vergara, che ti devo dire? Io stravedo per Vergara, no, io impazzisco.
7: Perché questi sono sempre dei bei problemi, nel senso che quando c'è la possibilità di scegliere tra giocatori forti e avere un'ampia gamma di calciatori a quel livello, naturalmente per un allenatore diciamo è un finto problema. Dunque speriamo che non ci sia il problema al contrario.
4: Per carità, come l'altra. Sai che un'altra cosa che pensavo, Oscar, e ne voglio discutere con te, uomo di calcio, perché magari il mio pensiero, anzi lo voglio condividere con te e con gli ascoltatori, per capire se è un pensiero condivisibile o me lo bocciate. Il Napoli sta giocando col 4-3-3, quindi Politano, Alisson e là davanti Hoyle. Sì. Bene, io ieri sera pensavo, ma non potrebbe Allegri fare una tantum, magari non sempre, un sempre 4-3, quindi stessa difesa, tre centrocampisti, 4-3-2-1, Vergara a destra, De Bruyne a sinistra e Hoylund? Cioè io la vedrei un Napoli con Vergara a destra, De Bruyne a sinistra, tutti e due in appoggio a Hoylund, secondo me più forte da quello che ci sta proponendo adesso. Però non lo so se è condivisibile o meno.
7: Non lo so, no, è tutto nel calcio, si può fare tutto. Io penso che in amicizia tu pensi troppo.
4: Tu dici la sera dovresti occuparti d'altro, lo so, ma il calcio a me
7: troppo,
4: piace.
7: Anche se pensi bene, perché è una soluzione anche questa, però il Napoli è partito, diciamo, sulle certezze degli ultimi due o tre anni.
4: Ed è vero.
7: E dunque Allegri, conoscendo Allegri, che naturalmente è un allenatore molto essenziale, che non si inventa nulla, non è un precursore di fare.
4: Però Oscar, avere due come Vergara e De Bruyne in appoggio a Hoylund con quella qualità lì,
7: è vero, però è anche vero che a quel punto però qualcuno entra e qualcuno esce, dunque bisogna sempre fare delle rinunce, bisogna sempre fare delle scelte, come è sempre stato nel calcio.
4: Anche perché poi, se questa fosse un'ipotetica soluzione, e tu comunque in panchina avresti delle armi, avresti Politano e avresti da mettere contemporaneamente, quando staranno bene, Alisson, che già sta bene, e ne resta dall'altra. Sai, con squadre stanche, tiri fuori dal campo Vergara, De Bruyne, metti Neres e Alisson. Io non lo so le difese avversarie come farebbero nei finali di partita a contenere due come questi qua.
7: Beh, faremo in modo di far arrivare queste notizie ad Allegri.
4: No, per carità, che poi dopo chiama e mi rimbrotta, dice: ma tu, ma che... No, è proprio questo pensiero di ieri sera, non lo so se...
7: Sono scelte di giocatori importanti. Nel calcio non c'è la scienza esatta, non c'è la soluzione esatta, tutto è possibile, dunque...
4: Lo vedremo, vedremo cosa si inventerà.
7: Conoscendo Allegri, conoscendo il modo di pensare di Allegri, che non mi sembra un precursore di invenzioni, di scelte così, diciamo, fra virgolette, innovative, mi sembra uno che va sul sicuro. Credo che è partito con una formazione, diciamo, standard, e penso che non si inventi nulla, insomma, che vada avanti sotto quel punto di vista lì.
4: Col 4-3-3. Un abbraccio speciale, Oscar Magoni. Ciao Oscar.
7: Grazie a voi, alla prossima. Grazie.
4: Alla prossima. Vi ho detto in apertura, tre punti fermi della puntata. Oggi sorteggio Champions League alle 18 in diretta con Lucio Pengue, con Paolo Del Genio, non li perdete. Il secondo tema, ovviamente, il calciomercato, ne stiamo parlando a lungo. Il terzo è Napoli-Como. Abbiamo parlato a lungo del Napoli, adesso arriva Gianluca Miranda, perché Gianluca Miranda si collegherà con Como. Como attivissimo oggi, il Como sta per ufficializzare Samuele Ricci e vuole chiudere in giornata per Moise Kean. La Fiorentina sta chiudendo Zirkzee, il Parma spinge a 1000 perché vorrebbe fare Zeballos. Tra poco Miranda si collega con Como, le ultime su come sta lavorando Fabregas nel preparare la partita di domenica. Vi ricordo, domenica diretta azzurra, partiamo alle ore 17, Carlo Alvino, Emanuele Calaion, Nicola Mora. Dal Maradona ci sarà Gianluca Miranda. Al fischio d'inizio ve la racconteranno Radio Kiss Kiss Italia, Radio Kiss Kiss Napoli, Vincenzo Perna e Paolo Del Genio. Al fischio finale c'è il bar dello sport post partita, Gianluca Vigliotti con Susi Fiorillo, con le conferenze stampa di Allegri e Fabregas. Tre postazioni di Radio Kiss Kiss Napoli, in sala stampa con Vincenzo Perna, nel salottino esclusivo con Paolo Del Genio, in mix zone con Gianluca Miranda, con tutta la squadra impegnata. Domenica Napoli Como, non la perdete. Miranda è pronto, ci parla del Como, ma lo farà dopo la pubblicità.
8: Capri Napoli, 61esima edizione. Il mito della ultramarathon del mare più famosa al mondo. Partenza da Capri alle 10, dalle 16 l'arrivo a Napoli tra Castel dell'Ovo ed il Molosiglio. 36 chilometri di bracciate ti lascerà di sasso. Capri Napoli 2026, sabato 5 settembre. Info su caprinapoli.com. Radio ufficiale, Radio Kiss Kiss.
9: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
10: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
9: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
10: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
9: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
11: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
12: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci ritornati alla finale della seconda ora di Radio Gol per parlare del Como, di questa sfida di domenica pomeriggio del Maradona. Lo facciamo con il collega Nicola Nenci. Ciao Nicola, come stai?
1: Ciao, bene. Grazie a voi.
0: Caro Nicola, dopo aver steccato tra virgolette la prima sul campo dell'Udinese, il Como gioca ancora una volta fuori casa, ricordiamo, perché sono in corso lavori di ammodernamento dello stadio lì a Como, e voglio chiederti: che squadra troverà il Napoli di Massimiliano Allegri?
1: Sicuramente, innanzitutto dobbiamo capire a Como, non voi, ma noi a Como, come dobbiamo considerare questa squadra, cioè se è comunque un'ambiziosa provinciale o se fa parte delle famose 6-7 sorelle, come le volete definire voi. E questo è importante per capire il giudizio sulla prima partita di campionato del Como, che ha pareggiato a Udine 1-1. Nel caso se volessimo considerare, come penso si faccia da più parti, il Como come ormai facente parte del gruppo delle vette, insomma quel pareggio ha lasciato un po' l'amaro in bocca, una prestazione convincente solo nel secondo tempo. E dunque questo vuol dire che Napoli-Como, che fino all'anno scorso poteva essere una bella opportunità per il Como di fare bella figura, insomma oggi diventa quasi uno scontro diretto, e perciò un Como che ha voglia di recuperare, se vogliamo, tra virgolette, no? Perciò di rispondere presente. L'Udinese ha fatto fatica, perché ha sempre fatto fatica con l'Udinese, perché è la squadra più difficile per il Como dal punto di vista fisico.
0: Sì.
1: Tanti giocatori potenti fisicamente, il Como invece in quel settore è un po' deficitario, e dunque sarà un Como sicuramente identitario, come ha detto Fabregas, cioè una squadra che è stata preparata quest'estate per ancora di più fondare le fondamenta nella sua identità, e dunque più preoccuparsi, facendo sì che siano le squadre avversarie a preoccuparsi più del Como che non il Como a preparare le partite sugli avversari, perché ci sarà poco tempo per allenarsi. Dunque un Como che sarà sicuramente propositivo, un Como d'attacco, un Como che però sicuramente ha ancora in Baturina e in Pazzo due elementi fondamentali che non mi sembrano ancora nella condizione al 100%, perciò questo potrebbe influire sia sulla prestazione sia sulle scelte di Fabregas, che potrebbe anche decidere.
0: Guarda, le stiamo vedendo in questo momento, Nicola, le scelte, le probabili scelte di Cesc Fabregas, con Butes tra i pali, Chalobara, Mon al centro della difesa, Coto e Kaiki sulle fasce, Perrone e Dacugna a governare davanti la difesa, con Nico Paz, Diao e Baturina alle spalle di Duvikas. Questa potrebbe essere la probabile dell'11 di Fabregas.
1: Mi permetto di porre sul tavolo qualche, non dico dubbio, ma almeno qualche ballottaggio. Liberali è un giocatore che ha convinto Fabregas, secondo me, e non vede l'ora di farlo giocare. Io mi aspetto Liberali titolare, poi può anche entrare dopo, ma per il giocatore Fabregas ha speso parole di elogio sin dal precampionato. Noi ce lo aspettavamo titolare anche a Udine, e dunque secondo me Liberali potrebbe giocare titolare. E poi la formazione che hai citato mi sembra che un tema potrebbe essere quello di Miglia. Allora, Miglia è un giocatore che all'esordio si è rivelato importantissimo, è un giocatore di esperienza, ha 31 anni, fortissimo nei calci piazzati.
0: Sì.
1: È un giocatore a tutto campo ed è un giocatore, ricordo, che non lo sapevo nemmeno io, nel senso che è stato un po' una sorpresa, è stato il secondo assist man della Liga dopo Yamal. Stiamo parlando di un giocatore di grande caratura, ha fatto una grande partita secondo me a Udine. Secondo me c'è la possibilità di vederlo di nuovo titolare, magari stavolta in coppia con Dacugna e non con Perrone, potrebbe essere una possibilità, ma credo che i due ballottaggi siano quelli lì.
0: Senti, potrebbe subentrare a Duvikas Moise Ken nel corso della partita, allora, del Maradona?
1: Ken per ora non lo possiamo ancora considerare un giocatore
0: certo,
1: scomodo.
0: Certo, certo.
1: Io mi sono fatto l'idea, ma qui siamo a livello di sensazione personale,
0: sì,
1: il braccio di ferro tra Ken e la Fiorentina potrebbe allungare un po' i tempi. Okay. Perciò se la Fiorentina si impunta e fa insomma friggere il giocatore più a lungo, potremmo anche paradossalmente vedere una soluzione del caso addirittura dopo la giornata di campionato, ma anche se dovesse arrivare domani, a me sembra un po' prematuro pensare che, di vederlo in campo, ecco. Perciò, insomma, aspettiamo di vedere se si arriverà l'esito oggi o se no la verdura.
0: Sì, staremo a vedere, sarà sicuramente molto interessante seguire queste vicende di mercato. Sappiamo che poi quando a parlare è il campo si stoppano tutte quelle che sono le trattative di mercato, perché si pensa alla giornata di campionato e poi si rimanda alle ultime ore di mercato. Vivremo un inizio della prossima settimana molto turbolento, diciamo così, dal punto di vista del mercato, anche con, oltre ovviamente il Como protagonista, anche il Napoli che deve piazzare ancora qualcuno e deve magari fare qualche entrata da qui al termine della sessione estiva di calciomercato. Sarà una partita sicuramente interessante. Io dico che ne parlavamo prima anche con il direttore Paolo De Paola, sì, caro Nicola, che anche il Napoli nella passata stagione è riuscito un po' a mettere in difficoltà il Como, perché con quella pressione alta che t'andava ad aggredire, ovviamente andava a disturbare il possesso palla, che è il marchio di Fabregas, l'abbiamo definito così prima, del Como, è chiaro che l'ha messo in difficoltà. Quest'anno con Allegri potrebbe essere un pochino cambiata la cosa, però Allegri è molto bravo a leggere le partite, quindi
1: io credo che un elemento importante di questa partita sia proprio la sfida tra Allegri e Fabregas, che l'anno scorso ha partorito insomma diverse situazioni frizzanti, chiamiamole così. Fabregas rappresenta il nuovo che avanza, diciamo anche un po' dal punto di vista romanzesco, no? Poi i giornali, noi siamo capaci di costruire un po' i romanzi, però su questo argomento c'è parecchia verità, e perciò credo che questa sfida sia veramente anche la sfida fra due idee di calcio completamente differenti. L'anno scorso i due si sono anche punzecchiati abbastanza nelle due partite con il Milan, e credo che la sfida possa essere anche letta in questa chiave.
0: Sì, ricordo qualche momento di tensione durante Milan Como della passata stagione tra Allegri e Fabregas, che sono due allenatori che vivono in modo molto caldo quelle che sono la partita, però poi dopo entrambi sono stati molto corretti e bravi nel dire sono cose che succedono,
1: sì, però,
0: in campo.
1: Allora, io credo che il Napoli di Allegri abbia tutte le carte in regola, evidentemente, per giocare un ruolo da protagonista, e su questo non ci piove. Allegri è un grande tecnico e altrettanto su questo non ci piove, però mi piace anche ricordare il fatto che su questa sfida Fabregas Allegri in qualche maniera si attorciglia un po' tutto il discorso sul problema del calcio italiano, che ci ha tenuto impegnati insomma sulle pagine di giornali durante l'estate, no? La rivoluzione in FIGC, l'idea di un calcio diverso, il fatto che in Europa si giochi un calcio diverso, l'Italia si debba adeguare, e in questo senso questo confronto è inerente a questa cosa. Poi questo non significa che il calcio di Allegri sia perdente, evidentemente,
0: certo,
1: no?
0: Certo,
1: però
0: certo.
1: È sicuramente un tema di cui parlano anche all'estero, perché il calcio italiano in questo momento fa un po' fatica, è un po' vecchio, e insomma Fabregas rappresenta un po' il nuovo che avanza, su questo non c'è dubbio.
0: È proprio così. Grazie Nicola per essere stato con noi, un abbraccio.
1: Grazie a voi, grazie.
0: Un abbraccio al collega da Como Nicola Nenci per essere stato con noi ed aver approfondito il discorso riguardante la partita di domenica pomeriggio, e poi parliamoci chiaramente tutto questo calciomercato, ci piace e non ci piace. A me più non piace, francamente, perché mi piace di più guardare al calcio giocato. Poi quello del Napoli di calciomercato non è stato particolarmente entusiasmante, diciamolo così, in questa sessione estiva di mercato. Non vedo l'ora che finisca, così possiamo pensare finalmente solo al campo, e noi siamo pronti a immergerci, a avvicinarci sempre di più in questo Napoli Como di questo pomeriggio del Maradona di domenica. Seguiremo la radiocronaca esclusiva in diretta di Vincenzo Perna e Paolo Del Genio dallo stadio Maradona di Fuorigrotta. Ci dobbiamo fermare ora, linea ai colleghi di Trebi Meteo, poi torna in studio il direttore Walter De Maggio per la terza ed ultima ora di Radio Gol.
2: Kiss Kiss Napoli Meteo. Amici di KissKiss Napoli, ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'anticiclone africano sarà ancora il vero protagonista sull'Italia e dunque anche sulla Campania. Garantirà tempo stabile e in prevalenza assolato. Di tanto in tanto sarà possibile qualche velatura che tenderà ad offuscare il cielo. Il caldo sarà intenso, specialmente nelle aree interne della regione, dove si arriveranno a toccare localmente i 38 gradi, qualche grado in meno invece sulle zone costiere. Qui il termometro non andrà oltre i 32-33 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
3: Grazie agli amici di Trevi Meteo. Ripartiamo con l'informazione sportiva. Ancora buon pomeriggio da Walter De Maggio. Siamo puntualissimi, sono le 15. E allora ripartiamo dai tre punti cardine di questa puntata. Vale a dire, oggi il sorteggio Champions League alle 18. Vi ricordo che lo seguiremo in diretta con Paolo Del Genio, con Lucio Pengue. Lo seguiremo in diretta e commenteremo in diretta con Paolo tutte e 8 le avversarie, la fase a gironi dove il Napoli sarà impegnato. 4 impegni al Maradona, 4 impegni in trasferta per il Napoli di Massimiliano Allegri. Il secondo punto cardine è il calciomercato, con Manna attivissimo sulle cessioni Ngonge e Folorunsho al Monza. Che dire ufficiale all'Avellino, ce l'ha confermato il direttore dell'Avellino Mario Aiello in diretta. Si lavora sull'uscita di Mazzocchi. Filtra una notizia, io ancora non ho conferme, però mi arrivano notizie che in qualche modo, siccome il Torino voleva prendere Sebastiano Esposito, che però dovrebbe di fatto andare al Sassuolo, no? Sapete l'intrigo Pinamonti alla Lazio, Sebastiano Esposito al Sassuolo, nelle chiacchierate tra Manna e Petrachi su Cajust, Manna ha in qualche modo proposto il doppio affare, cioè Cajust e Lindstrom, visto che il Torino ha perso Sebastiano Esposito, tutti e due al Torino. Se Manna riuscisse a perfezionare questa doppia uscita col Torino, Cajust e Lindstrom, avrebbe sistemato tutti coloro che erano in esubero e fuori lista, e a quel punto potrebbe concentrare tutte le attenzioni su due uscite che poi sono quelle fondamentali: Milinkovic, sistemazione per fare arrivare Musso, Noah Lang per far arrivare un attaccante, Gabriel Jesus, Zeballos, non lo so, lo vedremo. Mancano 6 giorni e al mercato può succedere di tutto, ricordando che se il Napoli invece dovesse comprare Guiu non ha bisogno di uscite perché non occuperebbe posti in lista. Terza ora, l'apriamo con Ciccio Marolda. Buon pomeriggio, Ciccio.
4: Ciao Walter, buongiorno a tutti.
3: Amico mio, io sono pronto a ripartire con il tormentone.
4: Sì, allora, hai finito le vacanze, sì, sei tornato al lavoro.
3: Sono tornato, è finita la pacchia, siamo tornati al lavoro come prima, più forti di prima. Pensa, Ciccio, e tu lo sai bene perché hai vissuto questa trasmissione dagli albori, questa è la mia 25esima stagione a Radio Gol, che credo sia un unicum nella conduzione di un programma alla radio, per giunta sportivo, talk radio con 3 ore diciamo di informazione sportiva. Però insomma 25 anni mi sembrerebbe un bel traguardo per l'emittente. Ovviamente per me è motivo di vanto essere per le nozze d'argento qui a KissKiss Napoli, no?
4: No, brava l'emittente, brava tu, ma hai avuto anche la fortuna di avere accanto a te sempre una redazione con dei ragazzi.
3: La squadra è fondamentale, Ciccio, la squadra è fondamentale. Guarda, io ho sempre provato a trasferire a tutti, no? Perché poi, insomma, in azienda con noi ci sono colleghi dalla comprovata esperienza di successo, Gianluca Vigliotti, Paolo Del Genio, Carlo Alvino, Gianluca Miranda, Riccardo Catapano e poi i talent da Calaiò a Mora a Diego. E devo dire che è sempre emerso un concetto, cioè il concetto dell'io. A KissKiss Napoli non esiste, a KissKiss Napoli c'è il noi, che mi sembra di poter dire Allegri abbia applicato alla lettera nel Napoli, una squadra dove prevale il noi.
4: Lo sapevamo, ma se come mai ve ne fosse stato bisogno l'ha confermato De Bruyne proprio nell'intervista al Corriere dello Sport stamattina. Fabio è stato molto bravo.
3: Bella intervista ha fatto Mandarini, sì.
4: Sì, ma è stato bravo anche De Bruyne a dire quello che pensava. C'è un rapporto umano diverso. Conte pensava solo al pallone, mentre Allegri pensa anche al rapporto umano. E questa è l'aria nuova che si respira nel Napoli, sulla quale Allegri dovrà costruire questa squadra nuova, e poi nuova non è perché è tutta vecchia.
3: Insomma, è la stessa squadra dell'altro anno, certo, con tutti quegli infortuni oggi disponibili, ricordiamo, con Favasuli e con Badiashile. A proposito di Badiashile, ma tu, Ciccio, devo partire col tormentone.
4: Sì.
3: Non immagino che tu abbia messo la foto di Allegri sul comodino, francamente.
4: No, c'è una cornice anche importante che lo aspetta.
3: Ah, importante la cornice?
4: Sì,
3: perché?
4: Dopo 2 anni di cornice vuota, adesso.
3: Ma perché poi Conte? Scusa, Ciccio, ti devo provocare a sto punto. Perché la cornice è rimasta vuota nei 2 anni di Conte, nonostante Conte abbia vinto uno scudetto, una Supercoppa e un secondo posto? Tutto ciò non è bastato a far sì che Conte andasse in quella cornice con la foto sul tuo comodino?
4: È importante lo scudetto, il successo e la vittoria per la storia del calcio, ma per la storia della mia cornice no, ci vuole di più, ci vuole un allenatore che abbia la capacità di avere rapporto con la squadra, con l'ambiente, di far crescere anche l'ambiente. E devo dire la verità, Conte, per carità, io lo rispetto molto, lui vince, sa vincere, è un ottimo allenatore, ma il Napoli ancora oggi paga le pene dell'inferno da un punto di vista finanziario di 2 sciaguratissime all'80% campagne acquisti.
3: Ma io non sono proprio d'accordissimo, però rispetto in pieno, perché se il Napoli oggi si trova a McTominay, evidentemente lo deve ad Antonio Conte.
4: Fa parte di quel 20% che ho salvato.
3: C'è anche Højlund.
4: Se il Napoli oggi ha dei giocatori che non riesce ancora a sistemare sul mercato, che ha strapagato e che adesso deve dare più o meno, non dico gratis, ma quasi, se riesce a piazzarli, ecco, e se il Napoli non ha potuto fare una campagna acquisti a gennaio scorso, e se il Napoli oggi ha chiuso un po' i cordoni della borsa necessariamente per rientrare in certi parametri, lo deve a 2 campagne acquisti che per l'80%, te lo ribadisco, per me sono state sciagurate.
3: È il bello, Ciccio, è il bello di un confronto, è il bello di un confronto, perché evidentemente io colgo quello che tu dici, cioè il Napoli ha investito tanto. Devo anche dire che però se non lo avesse fatto probabilmente non avrebbe vinto, perché l'anno prima che arrivasse Conte il Napoli aveva fatto 10º. E quindi,
4: sono d'accordo, però vedi tu... 25 anni che fai questa trasmissione, molti di più che segui il calcio e segui il Napoli. Noi, mi permetto di dire, io e te, abbiamo una terribile paura dei conti che non tornano.
3: No, per carità, ce lo ricordiamo molto bene. Questo bisogna fare sempre i complimenti a De Laurentiis per la gestione virtuosa. Cioè De Laurentiis ha sempre detto: io faccio il sostenibile, non farò mai il passo più lungo della gamba, io fin dove posso arrivare arrivo, e tenendo i conti in ordine, i bilanci sempre sani, ma il rosso comunque ha portato 2 scudetti a Napoli, non è da tutti. Senti Ciccio, però il fatto che tu abbia scelto per Allegri una cornice così importante mi lascia, pensare... che tu ti fidi molto di Massimiliano Allegri e di questo nuovo corso iniziato al Napoli.
4: No, io da un punto di vista personale ricordo Allegri quando ha giocato col Napoli, poco in verità, però è stato al Napoli, e quindi anche le chiacchierate che si facevano allora sulla salitina di Toccavo lo ricordo come uno molto molto pratico, come uno che il calcio era già allenatore allora Allegri, quindi ho fiducia in lui. Poi è uno che sa vincere, che ha vinto, che sa anche che cos'è la Champions, perché è andato un paio di volte, l'ha sfiorata addirittura il successo, e quindi io penso che con il rapporto nuovo con i calciatori, appena il Napoli riuscirà a convincere con qualche risultato consecutivo, perché uno non basta, io credo che Allegri potrà avere anche, non dico la strada in discesa, ma essere supportato da una città intera.
3: Buona,
4: bisogno di questo.
3: Buona la prima, perché il Napoli vince a Genova con il Genoa, sì. Mette Fieno in cascina. I prossimi due impegni sono degli impegni sicuramente più importanti. Napoli-Como, esordio al Maradona, e settimana prossima, sabato, Inter-Napoli. Forse già dopo queste prime due partite cercheremo di avere delle indicazioni molto più concrete sul Napoli di Allegri, no Ciccio?
4: Sicuramente, guarda, io sarei felicissimo in 4 punti nelle prossime due partite. Significherebbe che il Napoli non solo ha mantenuto ma ha rafforzato la sua capacità di essere squadra di vertice.
3: Beh, insomma, firmerei anch'io, poi per carità, io punto sempre al massimo, però mi accodo a Marolda, cioè una vittoria interna col Como, un eventuale pareggio a San Siro sabato prossimo, io firmo subito, ditemi dove devo firmare e provvedo. Ciccio Marolda, grazie, buon calcio.
4: Grazie a te, buon lavoro ragazzi.
3: Buon lavoro e buon pomeriggio a Gennaro Iezzo. Buon pomeriggio Gennaro.
5: Ciao Walter.
3: Grazie per essere con noi. Abbiamo ricordato prima di Genova-Napoli, tu sei stato nostro ospite insieme a Montervino, insieme a Calaiò, insieme a Reia, quel 10 giugno del 2007. Sono passati ben 19 anni, Gennaro era in campo, quel pomeriggio Genova e Napoli andarono a braccetto in Serie A, fu una festa bellissima, Gennaro.
5: Ma sicuramente, come dicevamo la settimana scorsa, ricordo molto bello che un po' tutti quanti noi siamo stati protagonisti di quell'annata, ci portiamo dietro e ogni volta che ne parliamo sicuramente vi affiorano tante emozioni che veramente si fa fatica a dimenticare.
3: E il Napoli è ripartito proprio da lì, da Genoa a Napoli, con una vittoria dove il Napoli ha saputo anche soffrire, perché noi dobbiamo essere sempre molto coerenti. Napoli la prima mezz'ora ha sofferto, ha fatto sfuriare il Genoa, è stato molto ordinato, molto compatto, perché io tranne quella sbavatura a cui tutti fanno cenno, Meret, Vitigna, il Napoli non ha rischiato nulla, perché se voi ricordate una parata di Meret, scusate, vuol dire che io la partita evidentemente avrò visto un'altra partita. Il Napoli rimane compatto, fa sfuriare il Genoa. Poi però Gennaro, nella ripresa, io ho visto un altro Napoli, un Napoli autoritario, di personalità, col Genoa che è calato un po' e con Allegri che con le sue mosse ha fatto scacco matto.
5: Ma Walter, se ti ricordi la chiacchierata che ci si è fatti la settimana scorsa prima della gara e tu mi hai domandato che partita vedevamo, è un po' diciamo quello che tutti quanti noi ci aspettavamo.
3: Hai anticipato il film della partita.
5: No, perché si parlava di atteggiamento tattico da parte del Genoa, se veniva forte a pressarti o magari ti stava lì ad aspettare. È venuto forte a pressarti, il Napoli ha saputo soffrire come hai detto tu, però non poteva durare per tutta la partita. Dopo mezz'ora il Genoa non ne aveva più, e il Napoli, da grande squadra e squadra di grande qualità, è riuscito nel secondo tempo a portarsi a casa un risultato importante.
3: Tu me lo insegni, Gennaro, tu me lo insegni.
5: Walter, ti dico la sincera verità, si parla del gioco, di tante cose. Molte squadre ho visto in difficoltà, perché sono quelle prime partite di campionato dove le squadre devono un po' ritrovare, i calciatori devono un attimo.
3: Mica è facile l'esordio, le prime gare, certo.
5: E il Napoli, sono partite queste che sono veramente difficili. Il Napoli è stato bravo a portarla a casa senza rischiare nulla, come hai detto tu, al di là della situazione di Meret. Vabbè, io penso che quando una squadra viene pressata in quel modo e tu c'hai un millesimo di secondo per pensare dove dare la palla, quando tu c'hai un atteggiamento, ecco qua, propositivo, quello di giocarla sempre, di cercare sempre di trovare soluzioni, è normale che ogni tanto si può sbagliare. L'ha fatto Meret, l'ha fatto De Bruyne, l'ha fatto Spinazzola, lo stesso Rafa Marin. Sotto pressione
3: non è facile, non è facile.
5: Come si dice, sbagliare ha una percentuale alta.
3: Poi Gennaro, tu me lo insegni, la partita che di per sé dura 90 minuti più il recupero, oramai ci stiamo abituando a 95, 96, 97 minuti, è fatta di momenti. Io ho descritto il momento della prima mezz'ora, Poi c'è stato un quarto d'ora del primo tempo in cui il Napoli mano a mano ha preso campo, nella ripresa ancora un po' di Genoa, poi il Genoa è calato, ma è calato vistosamente, e secondo me la lettura della partita di Allegri è stata perfetta, perché io a un certo punto ho visto che il Napoli era padrone e quindi Allegri con quella percezione ha detto preso campo, nella ripresa ancora un po' di Genoa, poi il Genoa è calato, ma è calato vistosamente, e secondo me la lettura della partita di Allegri è stata perfetta, perché io a un certo punto ho visto che il Napoli era padrone e quindi Allegri con quella percezione ha detto siamo padroni,

0: a rischiare qualcosa oppure magari a stare sempre lì con lo stesso assetto, invece lui no, cambia, ha cambiato, ha messo in campo un Napoli super offensivo e alla fine ha portato a casa il risultato. Mi piacciono gli allenatori che osano nei momenti in cui si può andare a prendere il massimo del punteggio.
1: D'altronde, Gennaro,
0: dal punto di vista del maestro,
1: c'è un detto napoletano, no? Prima con Evelina Cristelleno ho dato un detto napoletano parlando di Spalletti alla Juve e Allegri a Napoli, a carne sotto e mancare una coppa. Quando si incudine, stat. Ma quando si martella, Gennaro, e lui ha martellato. Certo, ha martellato di brutto.
0: Ma lui lo fa, mi piace per questo, Walter. È un allenatore che vuole vincere anche rischiando qualcosa, però è normale, vedi un Genoa che oramai non ne ha più, non passerà più la metà campo, è normale che devi mettere dentro giocatori di qualità come De Bruyne, lo stesso Vergara, Noah Lang, che puntano l'uomo, ti saltano l'uomo e ti mettono in condizioni poi di andare a vincere la partita. Lui da questo punto di vista, come ho detto prima, è un maestro.
1: Senti Gennaro, prima di salutarti volevo parlare, ovviamente succede sempre quando tu ci onori, di portieri, per entrare nella logica e nella testa di un portiere, perché se vogliamo, tu hai vissuto un po' negli anni a Napoli quello che ha vissuto l'anno scorso Meret e che quest'anno in parte sta vivendo Milinkovic. Sarò più chiaro, Gennaro Iezzo era il titolarissimo tra i pali. A un certo punto la società compra Morgan De Santis e quindi il De Santis, se vogliamo, arriva che è il Milinkovic. Gennaro finisce in panchina. Oggi però si è ribaltata la situazione, Gennaro. È Milinkovic in panchina con Meret titolare. È chiaro che Milinkovic non può essere felice di tutto questo.
0: Ma Walter, secondo me sono due situazioni diverse, perché io avevo già i miei 36 anni quando è arrivato Morgan ed è giusto che una società doveva ringiovanire e pensare anche a quello che poteva essere
1: al futuro
0: dopo Gennaro Iezzo. Ma io l'ho accettato perché sapevo che doveva essere così, mi sono messo lì, ho dato una mano a Morgan come giusto che sia, anche se uno si allenava sempre col massimo impegno per cercare di far cambiare idea all'allenatore, però si tratta di due portieri che più o meno hanno la stessa età, che hanno davanti ancora altri 10 anni belli da poter dimostrare, da poter giocare con continuità. Sicuramente non sarà contento.
1: Non può essere contento, viene a Napoli, gioca e poi si ritrova in panchina, felice non può essere.
0: Sicuramente, però l'anno scorso Meret è stato lì tranquillo aspettando il suo momento, dal grande professionista che è e che sarà Milinkovic, se non magari non dovesse decidere di andare via, starà lì con grande professionalità, si farà provare con nel momento in cui servirà.
1: Lo vedremo, Manna sta provando una soluzione per il mercato. Gennaro Iezzo, grazie.
0: Grazie a te, ciao Walter One, abbraccio.
1: A presto. A proposito di mercato, calcio mercato, l'originale, quello di Sky, in questi ultimi 6 giorni da Capri, ieri sera ho visto Alessandro Bonan con i suoi ospiti, anche l'altro con Fabio Quagliarella, e credo sia in arrivo, se non è già arrivato, sulla meravigliosa isola di Capri, Marco Bucciantini. Caro Marco, come stai?
2: Sono nella piazzetta adesso, guarda.
1: Sei in piazza, fantastico.
2: Vado a piazzare dove devo piazzarmi, non ce l'ho mai stato, mi fa anche un...
1: È la tua prima volta a Capri?
2: Sì, credo che sia... È la prima volta, sia impattante, c'è un posto che male, capisci subito che è un po' diverso.
1: Ti toglie, no? Il fiato, Marco.
2: Sì, ma poi, e poi è un via vai continuo, indifferente di gente che mi ha colpito, ecco, sono anche un po' emozionato. Sono nella piazzetta Umberto I, quindi sono sotto l'orologio.
1: Ma poi, guarda, è uno dei miei luoghi del cuore, quella piazzetta.
2: Sì? Davvero?
1: Sì, proprio sotto l'orologio, è uno dei miei ruoli del cuore. Tra l'altro, siccome tu hai detto andrò poi a sistemarmi dove devo, so dove sistemerai, so dove alloggerai, anzi salutami il mio amico Adalberto Cuomo, che è un gentleman, veramente un gentleman. Vabbè, ma per una volta lo possiamo dire, tanto lo state facendo anche voi in diretta. Insomma, uno degli alberghi più importanti al mondo è il Quisisana di Capri, che è famoso in tutto il mondo e quindi è un'eccellenza. Il Quisisana

0: ai Capri, ma in generale è l'isola, no? Sono felice che tu mi abbia raccontato questa emozione. Senti Marco, Mercato che entra nel vivo, entrerà nel vivo per il Napoli, che proverà a fare dei colpi se riuscirà a sistemare Milinkovic e Lang. C'è una Fiorentina molto attiva perché sta per chiudere Zirkzee e Volenje dal Torino, e Ken e Ricci al Como, si attende la Juve. Io credo che saranno 6 giorni infuocati, Marco.
1: Sì, e anche per alcuni deludenti, per altri esaltanti, perché una volta eravamo abituati che le grandi squadre almeno chiudevano il mercato prima. Ora ci sono tante squadre, per esempio la Juve per ultima ci ha scoperto e continua a avere delle necessità che non riesce a chiudere, e per esempio anche Zirkzee che adesso se ne va dalla Fiorentina. Questi sono un po' invertiti, no? Una volta toccava prima alle grandi squadre, invece ci sono tante squadre, perché un conto è il Napoli che, se riesce, cambia un po' di geometria all'attacco, no? Magari prende un altro attaccante centrale e cambia modo di giocare. Un conto è se quando ti mancano i titolari a 6 giorni dalla fine, cioè siamo abituati che succede alle squadre della bassa classifica, quindi ci sono squadre che hanno molte ambizioni. Ci sono squadre che sono già a posto e che comunque magari vogliono fare qualcosa. Inter, Roma, Napoli,
0: il Milan che deve cedere Leao, Tomori, Fofana.
1: Il Milan deve vendere e magari allungare un po' la rosa, perché il Milan negli 11 non è nemmeno male, ma deve allungare la rosa perché ormai si gioca in 15. Lo scorso anno tante squadre hanno avuto infortuni. Io penso che in questo, se oggi si chiudono le trattative delle quali si parla, Il Como diventa una squadra in lotta per lo scudetto.
0: Ricci, Ken, il Como diventa una squadra scudetto, non c'è dubbio.
1: Ma il Como ha messo 3 titolari, perché ha messo Cialoba, Miglia e Ken in una squadra che sembrava difficile da mettere, sembrava già un'armonia. Ci ha messo 3 titolari dentro. Non è facile un paio di titolari a quel livello.
0: Non solo Marco, ma il Como ha per esempio Duvikas, che ha fatto i gol che ha fatto e ha consentito al Como di andare in Champions League. Però tu immaginerai cosa vuol dire Nico Pass sottopunta dietro Moise Ken. Cioè, se Ken fa il campionato,
1: Rodriguez, Ken e Nico Pass, è un attacco veramente con tanti numeri.
0: E non abbiamo parlato di Baturina e di Aou,
1: Dentro una squadra che gioca bene, che poi quando le squadre funzionano ci inserisci i giocatori, è molto facile. Cioè, se una squadra funziona, i giocatori li metti dentro in modo molto naturale, capito? Quindi anche se un giocatore lo completi in una squadra che funziona.
0: E appuntamento anche questa sera da Capri, e ci sarà anche il mio amico Marco Bucciante. Ti do un consiglio, Marco.
1: Sì.
0: Goditi Capri, guardala, girala a piedi, scopri ogni scorcio, vai ad Ana Capri, perditi per le strade di Capri, perché è una delle cose più belle, delle esperienze più belle di tutta la vita.
1: Ma lo farò. Un abbraccio.
0: Grazie Marco, buon lavoro. Ah, Capri, Ischia, Procida, ragazzi, come potrei stare qui a elencare, no, l'elenco. Oggi parlavo con Gianluca Vigliotti, ne parlavamo della costiera amalfitana, quella che non ti puoi portare a Milano, come canta Nino D'Angelo. Bella quella canzone, mi fa molto sorridere. Ha ragione Nino, la costiera amalfitana non te la può portare a Milano, al massimo puoi andare all'idroscalo, no? La costiera amalfitana, parlavamo con Gianluca di Amalfi, ragazzi, ma Amalfi, Ravello, cioè Amalfi e Maiori, Minori, Atrani. Per chi non conosce il borgo di Atrani, cioè vi do un consiglio, andate a visitare, ma è un luogo che tu arrivi e dici ma sono dinanzi al paradiso. Io poi resto convinto, a parte Napoli per me fuori concorso, cioè quando uno dice le città più belle del mondo, dopo Napoli, perché per me non esiste città più bella di Napoli, come non può esistere luogo più bello della costiera, ragazzi, di un'emozione. E non ho parlato di Sorrento, di Massalubrense, di Sant'Agnello. Potrei stare qui per ore a parlarvi dei luoghi magici della nostra regione, ma siccome ho la pubblicità.
2: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
3: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
3: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
3: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: buon pomeriggio da Walter De Maggio. Vi siete scatenati con i luoghi incantevoli, magici della Campania. Mi scrive Gianni: Walter, ti sto proprio scrivendo da Atrani, perché ho parlato del borgo di Atrani. Un altro ascoltatore: caro Walter, in questo momento ti ascolto. Vittorio, ti ascolto da Ravello. Mamma mia, ragazzi, Ravello, Amalfi, Atrani, potrei continuare all'infinito, perché sono posti che veramente ti lasciano senza. Massalubrense, Sorrento, Vico, cioè, ma di che stiamo parlando? Trasferiamoci a Pozzuoli e andiamo dal collega del mattino, Pino Taormina. Buon pomeriggio, Pino.
1: Buon pomeriggio.
0: Evviva Pozzuoli, altro luogo del mio cuore, altro posto bellissimo, Pozzuoli. E quindi, anzi, ne approfitto per mandare veramente un grande abbraccio a tutti gli amici dei Campi Flegrei. Un abbraccio grande. E Pino Taormina, siamo al calcio, siamo a una giornata importante. Sorteggio Champions League, conosceremo le 8 squadre che sfiderà il Napoli. C'è sempre grande emozione e grande curiosità, ovviamente.
1: È vero, c'è sempre un po' di curiosità di scoprire come si evolve. La nuova formula all'inizio magari ci lasciava un po' perplessi, ci piaceva di più il girone più piccolo, le tre squadre andate e ritorno, però dopo aver compreso il funzionamento e anche l'emozione che regalano le ultime giornate, con i dubbi sulle qualificazioni, su chi va agli ottavi, chi va ai playoff, devo dirti che questa formula è molto ben azzeccata, anche il fatto che si gioca 8 gare. Insomma, è una bella edizione della Champions League. Sappiamo che il Napoli parte in terza fascia, quindi ci saranno avversari importanti che incrocerà in questo suo cammino, ma sappiamo anche che quest'anno il Napoli deve centrare quantomeno l'obiettivo dei playoff, ed è quello che possiamo considerare l'obiettivo minimo.
0: Cosa che ha detto anche Allegri, ha detto: noi punteremo, siccome la stagione si decide a marzo, ha detto: noi punteremo all'accesso agli ottavi diretti o quantomeno ai playoff. È evidente.
1: Beh,
0: Pino,
1: gli ottavi diretti sarebbe davvero interessante,
0: molto
1: come
0: molto.
1: Obiettivo, vuol dire davvero un cammino importante, perché vuol dire fare 17-18 punti, adesso vado a memoria, che non sono pochi, considerando il livello che c'è in questa edizione della Champions League, che è davvero il campionato europeo per club.
0: E tra l'altro, Pino, mi sembra più o meno di leggere tra le righe, no? Visto che il Napoli negli ultimi 3 anni ha vinto 2 scudetti con Spalletti e Conte, che forse il percorso Champions a cui verrà dato un grande valore quest'anno, cioè di sicuro la società si aspetta nel percorso Champions un percorso diverso dall'ultima edizione, questo sicuramente.
1: Ma sicuramente il percorso dei sogni è quello fatto da Luciano Spalletti, quando, nonostante le difficoltà iniziali, riuscì ad arrivare ai quarti di finale, ad arrivare col Milan, con il grande cammino iniziale, con tanta sfortuna arrivò ai quarti di finale, ma poi se la giocò in condizioni disperate.
0: Incredibile,
1: incredibile. Le decisioni arbitrali che ricordo ancora bene lì nella gara di andata, che condizionarono poi anche l'andamento delle qualificazioni. Insomma, il sogno è quello di arrivare più in alto possibile in Europa. È chiaro che da qui a pensare di poterla vincere questa Champions ce ne passa, i sogni sono desideri. De Laurentiis è chiaro che sogna occhi aperti come tanti tifosi, ma sappiamo bene che il divario tra il Napoli e le top di questa Champions è un divario grande e difficile da colmare, ma pensare di arrivare ai quarti non è sicuramente una chimera, anzi è proprio l'obiettivo sportivo, perché in termini di incremento del brand acquisti punti e in termini soprattutto economici, perché sebbene quanto significa fare il cammino in Europa dal punto di vista di quelli che sono i proventi,
0: a livello finanziario più via avanti e più ci sono proventi UEFA. A proposito,
1: pagato anche questo genere di dazi, fuori dall'Europa e arrivando al 30° posto, è pagato anche questo dazio economico, quei 20-25 milioni in meno, che poi possono avere anche un po' condizionato quelle che sono le operazioni di mercato di quest'estate.
0: Siamo con Pino Taormina, collega del mattino, ci raggiunge un ospite, così parleremo anche di Champions League. Lui la Champions League da allenatore non l'ha mai fatta, perché all'epoca si chiamava Coppa dei Campioni. E perché si chiamava Coppa dei Campioni? Perché ad averne accesso c'era solo la squadra che aveva vinto il campionato nel paese, nella nazione di riferimento. E l'ha fatta la Coppa Campioni, ma non l'ha vinta, e ha vinto però la Coppa UEFA col Napoli. Ottavio Bianchi, buon pomeriggio Ottavio.
2: Buon pomeriggio a voi.
0: Che con tutto il rispetto che si deve all'attuale Europa League, ma la sua Coppa UEFA di fatto, Ottavio, era l'attuale Champions, perché comunque c'erano le migliori, eccezion fatta perché aveva vinto lo scudetto, no?
2: Sì, era, ma era anche seguita in maniera particolare perché si andava a giocare con le migliori d'Europa, insomma, dopo era una bella avventura.
0: Molto bella, d'altronde lei eliminò il Bayern Monaco in semifinale, ancor prima aveva eliminato la Juve, la finale con lo Stoccarda. Senta Ottavio, le piace questa nuova formula della Champions League?
2: Ma devo dire che è troppo allargata, ci giocano, arrivano certe squadre che non dimentichiamo che le prime del ranking poi arrivano in certi momenti che sono molto, molto provate, come nel tennis dovrebbe essere, i primi turni dovrebbero essere secondo me esentate le squadre che hanno una classifica migliore, così, perché tra i campionati nazionali, le coppe, se tu vai comunque, anche se giochi contro una squadra inferiore sotto il profilo tattico e tecnico, ci sono sempre i viaggi, c'è questo, c'è quell'altro, gli infortuni. Mi sembra che i giocatori siano un po' sotto stress.
0: Beh, sotto stress perché aumentano le partite, non a caso prima nella fase a gironi ogni squadra affrontava, nel girone erano in quattro, adesso già le partite non sono più sei, ma sono otto, quindi si aumenta sempre il numero di partite. Pino Taormina, hai una domanda per Ottavio Bianchi? Perché poi voglio chiedere una cosa a Ottavio, che è una cosa che non gli ho mai chiesto e oggi gliela chiederò a proposito di Champions League. Prego Pino.
3: Signor Bianchi, buon pomeriggio dal mattino. Le volevo chiedere innanzitutto se questo Napoli si è avvicinato all'Inter secondo lei nella corsa per lo scudetto.
2: Ma devo dire che la cosa curiosa di questa prima partita, di questa prima giornata, è che le squadre, quelle cosiddette migliori, hanno vinto tutto. Strano, perché di solito le prime partite dei campionati passati era sempre un'insidia giocare contro le squadre cosiddette inferiori. Invece adesso temo che ci sia un divario notevole tra le prime e le ultime, non ci sia più la zona di mezzo, che era quella che rendeva interessante, perché andava a giocare con delle squadre che non era già vinte in partenza, mentre mi dà l'impressione che ci sia un distacco notevole. Questo non andrebbe bene per lo spettacolo.
0: La voce che state ascoltando è quella di Ottavio Bianchi. Ottavio, ho due domande per lei, una che non mi era mai venuta in mente, che le farò oggi, ma gliela faccio tra poco. L'altra è, oggi nella fase del sorteggio, siccome domenica c'è Napoli-Como al Maradona, ricordo che Ottavio Bianchi ha allenato il Como, ovviamente lo sapete bene, ha allenato e ha vinto tanto a Napoli, ma lei si sarebbe mai aspettato il Como in Champions League?
2: No, eppure è un Como che gioca in quella maniera, perché vedere il Como io li vedo per televisione,
0: si esalta,
2: è un piacere perché è un gioco, poi hanno giocatori giovani e giocano con tanto entusiasmo. Il Como era una delle squadre, quando io sono andato a Como mi avevano chiesto una retrocessione onorevole e per molto tempo siamo stati avanti del grande Napoli di Maradona. E poi c'erano tutti i giocatori nuovi che poi hanno fatto grande carriera. La parentesi Como è stata veramente molto molto bella per me.
0: Ottavio, a proposito di Coppa Campioni, lei un piccolo rammarico che nel percorso di Coppa Campioni fece il Napoli, il suo Napoli, ma era il Napoli anche di Diego, ce l'ha? Cioè ritiene che avrebbe potuto fare un percorso diverso in Coppa Campioni?
2: Ma è stata la partita, una delle partite più belle che abbiamo fatto è stato in casa con il Real Madrid.
0: E io per questo glielo chiedevo, quel primo tempo per me resta qualcosa di fantastico.
2: Sì, anche per me è stata una cosa fantastica. E poi quando siamo andati a Madrid avevamo un sacco di problemi.
0: Poi si giocò a porte chiuse, no? Lo ricorda?
2: Sì, si giocò a porte chiuse, ma poi avevamo dei problemi di organico, che è stata una via un po' particolare, però sì, si poteva.
0: Ce l'hai il rammarico, insomma?
2: Ma no, perché la squadra era una bella squadra, la nostra era attrezzata bene, e poi quella partita a San Paolo è veramente stata una cosa eccezionale.
0: Quell'1-0 con Francini, un predominio assoluto. Io credo che siano i 41 minuti più belli che ho mai visto fare a una squadra.
4: Ancora la parata con la natica di Buio, giusto?
0: Ma fu pazzesco, Pino. Li asfaltarono, poi arrivò il pareggio.
4: Parata con il sedere.
0: Esatto, esatto. Addirittura io penso che Bianchi in cuor suo forse sperava di eliminare il Real. Perché chissà, Ottavio, magari poteva arrivare la vittoria della Coppa Campioni quell'anno.
2: Ah beh, eravamo, sa, le partite, poi noi abbiamo avuto la fortuna di trovare subito il Real, ma il campo, ho detto che eravamo, ci stavamo bene in quella serie, ma d'altronde il calcio bisogna accettarlo per quello che è, non bisogna fare della dietrologia.
0: Grazie Ottavio di cuore. Prego. Le auguro buon campionato.
2: Di
0: grazie.
2: Nuovo, anche
0: grazie.
2: A voi di nuovo.
0: Senti Pino, abbiamo spiegato con dovizia di particolari tutta la formula, abbiamo parlato di Champions, abbiamo parlato di mercato e abbiamo raccontato ai nostri ascoltatori che il Napoli per fare un acquisto deve fare una cessione, a meno che non decidano di puntare su Guiu. Perché? Perché non rientrerebbe nelle liste e quindi potrebbe essere assolutamente impiegato. Ti aspetti un botto finale in questi 6 giorni di mercato da parte del Napoli?
3: Sì, sono sicuro che Manna stia lavorando a qualcosa di interessante, qualcosa che ancora non è uscito. Sono sicuro che con i riflettori puntati altrove Manna stia cercando di mettere a segno una sorpresa a ultime ore del mercato, quelle sul gong, che io immagino che lo stia provando a fare in attacco. Credo che Luca Resti, credo che a questo punto della stagione di questo mercato è uno di quei giocatori che non andrà via, qualcuno dovrà fare posto, appena qualcuno fa posto sono convinto che Manna scoprirà le sue carte e lascerà capire su chi sta lavorando in maniera molto riservata. Ho questa sensazione.
0: Ovviamente.
3: Ma posso dire una cosa sul Como? Io ancora oggi non ci credo che il Como stasera fa il sorteggio di Champions, altro che non
0: ma
3: me la
0: non
3: aspetta.
0: Solo fa il sorteggio, Pino, ma lo fa in un giorno in cui ufficializza Ricci e tra poco fanno anche Moise Kean. Cioè, attenzione al Como, ragazzi, attenzione al Como.
3: Quest'anno non è più neanche una sorpresa, però un conto essere la sorpresa e un conto adesso sapere che tutti quanti ti aspettano. È la grande stagione della maturità questa per la squadra di Fabregas, che avremo domenica al Maradona proprio con Kean lì davanti, immagino che
0: vediamo se riescono a perfezionarlo.
3: Penso proprio di sì.
0: E capiamo i tempi di sicuro. A proposito di quello che diceva Taormina sul Napoli, io come Pino resto convinto che tra lunedì e martedì, segnatevi questi giorni, lunedì 31, martedì 1 settembre alle 20 chiude il mercato, se non domenica, quindi mi prendo un'opzione domenica, ma ritengo molto lunedì, martedì saranno i giorni in cui Nolang verrà ceduto e il Napoli piazzerà il colpo finale ai mercato, o lunedì o martedì, con lo agente di Nolang che mi risulta in queste ore a Londra e qualcosa si muove, ma ci vorrà tempo fino a lunedì, martedì. Buon calcio Pino Taormina, a presto.
3: A tutti, arrivederci.
0: Arrivederci, a presto, a risentirci. Allora facciamo così, io mi fermo qui nell'aver ringraziato Nello Iorio in regia, la regia televisiva di Flavio Esposito, tra poco arriverà Gianluca Miranda. Gianluca Miranda a chiudere la puntata dell'informazione sportiva, io vi do appuntamento a domani, ricordandovi però che subito dopo l'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli schieriamo il nostro tridente. Carlo Alvino dalle 16 alle 18, qui casa Calcio Napoli. Dalle 18 alle 19, da non perdere, l'appuntamento di questa sera con Paolo Del Genio, anche perché alle 18 è l'orario del sorteggio, e poi i due attaccanti esterni li ho messi, Alvino del Genio, prima punta Calaiò, calcio della sera alle ore 19. Vi do appuntamento a domani, buon sorteggio, ciao.

0: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
4: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.

0: Eccoci, rientrati tra pochissimo il consueto appuntamento con gli highlights di Radio Gol, poi il nostro pomeriggio continua con l'informazione sportiva. Siamo pronti a goderci gli highlights di Radio Gol.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Ho trovato un De Bruyne identico nell'approccio, perché De Bruyne è così. È molto diretto, molto sereno, molto tranquillo, si vede che è abituato a trattare il calcio come un amico di famiglia, come un elemento della sua famiglia, cioè parte di se stesso, non si nasconde, non si trincera dietro la banalità, non lascia spazio a risposte. È uno pieno di contenuti, è uno che dice quello che pensa, è Kevin De Bruyne, sa di esserlo e non lo è diventato per caso. L'ho trovato tiratissimo, l'ho trovato veramente. Allora, rispetto all'anno scorso, diciamo, io non ho potuto trovare una differenza, perché era veramente l'inizio del rapporto lavorativo professionale con Conte, quindi non avevamo era il ritiro a Castel di Sangro, quindi non eravamo scesi nelle pieghe del rapporto. A distanza di un anno lui ovviamente ti dà una differenza, cioè l'approccio del rapporto professionale tra Conte e i suoi giocatori, Allegri e i suoi giocatori, ti fa capire sì quanto sia diverso con la cioè magari Conte lui lo ha definito più rigido, cioè più focalizzato sulla relazione lavorativa con la sua squadra, mentre invece Allegri uno lo ha definito anche più easy, no? Più sciolto, cioè uno che ti dà anche la possibilità di curare, oltre agli aspetti tecnici, atletici, professionali, sul campo, non professionali, sul campo, anche quelli della relazione personale. Ma sono diversi approcci, sono approcci differenti, ognuno ha il suo approccio, sono due allenatori estremamente vincenti, sono quelli che hanno simboleggiato la vittoria negli ultimi 16 anni nel campionato italiano, quindi vuol dire che hanno metodi differenti ma diversamente vincenti.
3: E movimenti in Italia ne ho visti, è stato un mercato fortunatamente basta con giocatori, diciamo, avanti con gli anni, ma anche giocatori giovani che sono in rampa di lancio. Sicuramente Gabriel Jesus è un giocatore importante che ha vinto, sentivo che parlavate dell'esperienza di vincere,
4: sì.
3: Sicuramente in questo momento a Napoli, sotto l'aspetto del calcio italiano, nel senso dello scudetto, quel come si fa, in molti lo conoscono, da partire dal mister ai giocatori in campo. In mettere il sell in quella parte del campo dove secondo me Napoli peccava un po', sicuramente sono andato a intervenire dove c'era da mettere mano. Davanti non vedo un Napoli centrocampo, vedo un Napoli ben organizzato. Secondo me ha ragione De Bruyne, che come parlavate anche voi prima, giocatori importanti, giocatori forti riescono a coesistere, riescono a giocare bene. E ecco, magari parlando di De Bruyne, le condizioni fisiche e la carta d'identità, che sfortunatamente gioca sempre a sfavore per ogni calciatore che va in quella direzione, sono un po' i punti interrogativi che può andare incontro questo Napoli quest'anno. Questo momento dell'anno ti serve veramente la sfera di cristallo per capire quali possono essere le insidie. Io l'anno scorso facevo il Napoli è ancora più forte di tutti, ma tra infortuni, il doppio impegno sulla carta non è stato più il più forte, la rosa più importante, perché è stata condizionata da infortuni per tutto l'arco del campionato. Quindi ad oggi la rosa più forte sicuramente ce l'ha il, però gli imprevisti possono essere dietro l'angolo. Due giocatori importanti della rosa che vanno su un infortunio lungo, è vero che è l'Inter ha dei rimpiazzi ancora tanto forti, però ti condizionano, magari risultati che all'inizio non girano ti condizionano, o un percorso in Champions che non parte magari nel migliore dei modi ti condizionano, quindi sicuramente l'Inter parte davanti, secondo me col maestro che c'è a Roma, sponda giallorossa, ti parlo di Gasperini, non perché ha vinto 4-0, ma perché per me è veramente uno che sposta gli equilibri, un allenatore che sposta gli equilibri. Non dico quest'anno, ma nel giro di un paio d'anni, se gli danno fiducia, può portare lo scudetto a Roma, e quindi metto Roma e Napoli allo stesso livello sotto l'Inter.
4: Penso che quello che conta per Allegri e per cui deciderà il piano gara è capire la condizione migliore di ogni suo calciatore. Perché è molto probabile che nella sua testa De Bruyne sia un titolare inamovibile, però in questo momento la condizione non è ottimale, e quindi opta per un intervento a gara in corso, per cui è condizionato da questo. E per lui credo sia importante avere innanzitutto tutti i calciatori a disposizione nelle migliori condizioni, poi la lettura della gara gli permetterà e gli consentirà di fare i cambi necessari. Uno degli esterni deve essere necessariamente sacrificato. Il centrocampo e la qualità e la forza del centrocampo è preponderante come concetto di gioco, perché è lì che si svolge il gioco. O l'attaccante è determinante, nel senso che la capacità di saltare l'uomo, di creare sistematicamente situazioni da gol. Se sono giocatori bravi ma di rendimento, devo scegliere fra De Bruyne, il talentuoso, eccetera. Nel momento in cui decido che De Bruyne sta bene, per il modo in cui questa squadra è fatta, io propenderei per l'esclusione di un esterno.
0: E questo era l'appuntamento con i nostri highlights di Radio Gol in chiusura di questa puntata di Radio Gol condotta dal direttore Walter De Maggio. Tra pochissimo le ultime notizie con Lucio Pengue, poi un nuovo appuntamento di Qui Casa Calcio Napoli con Carlo Alvino per tutti gli approfondimenti in vista di questo Napoli-Como che secondo i colleghi di mercato ha raggiunto l'accordo con la Fiorentina per Moise Kean, che quindi con molta probabilità partirà. A questo punto si aspetta l'ufficialità, ma potrebbe partire per Napoli. Ovviamente vederlo in campo sarà molto difficile, magari qualche scampolo di partita, sperando che Napoli in quel momento lì della partita già sia diciamo con largo vantaggio o qualche rete in più rispetto agli uomini di Fabregas, ma siamo pronti a viverla insieme. Però prima ci sono i sorteggi di Champions League, caro Carlo, che sei dall'altra parte della regia, e quindi saremo pronti a viverli insieme in questo pomeriggio a Monaco per scoprire quali saranno le avversarie del Napoli in Europa, nell'Europa che conta, nell'Europa dei grandi, che ormai è un habitué per il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Ci dobbiamo fermare, da Gianluca Miranda è veramente tutto, grazie a Nerillo Iori in regia, Flavio Esposito alla regia video, le ultime notizie con Lucio Pengua.
1: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buon pomeriggio da Lucio Pengue. Emergenza caldo a Napoli, boom di accessi al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli, circa 1500 in una sola settimana, il picco lunedì 24 agosto con 256 persone che si sono rivolte al pronto soccorso del nosocomio partenopeo, a risentire maggiormente delle alte temperature, soprattutto anziani, persone con patologie pregresse e pazienti con insufficienze renali, un dato che conferma gli effetti dell'ondata di calore sulla popolazione più fragile. Aperta un'inchiesta della Procura di Napoli sul caso di una bambina nata lo scorso 11 maggio al secondo policlinico con gravissimi problemi neurologici e multiorgano in seguito a complicanze che si sarebbero verificate durante il parto. Per la piccola fu necessario il ricovero in terapia intensiva neonatale, oggi si trova al Santo Bono in stato vegetativo ritenuto praticamente irreversibile. La madre, 19 anni, si è rivolta alla Fondazione Domenico Caliendo affidando il caso all'avvocato Petruzzi. Il fascicolo è stato aperto contro ignoti con l'ipotesi di lesioni colpose. Rapinato e ferito un turista di 22 anni nelle prime ore della giornata a Napoli. In una stradina nei pressi di Corso Umberto, tre persone a bordo di un'auto lo avrebbero avvicinato intimandogli di consegnare portafoglio e telefono. Alla reazione del giovane, uno dei malviventi lo avrebbe colpito alla testa con una bottiglia di vetro. È stato lo stesso 22enne a fermare una pattuglia del commissariato Dante. Trasportato al vecchio Pellegrini, è stato medicato, guarirà in 7 giorni. Indagini in corso. Sequestrati alimenti di cattivo stato in conservazione a Battipaglia. La polizia municipale ha effettuato un controllo in un punto vendita di generi alimentari in via Iemma. L'ispezione ha riguardato il reparto macelleria, i banchi di esposizione, il deposito e le celle frigoriferi. Il personale veterinario avrebbe riscontrato gravi condizioni di promiscuità con prodotti ammassati, privi di adeguata protezione, in alcuni casi a diretto contatto con il pavimento. Proseguono gli accertamenti. Andiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli prosegue la preparazione in vista della seconda giornata di Serie A. Domenica allo stadio Maradona gli azzurri ospiteranno il Como di Fabregas con Pairetto designato per la designazione di gara. Obiettivo: confermare il buon avvio di Genoa sul mercato. Ngonge e Folorusso sono vicini al Monza, che dira vicinissimo all'Avellino, mentre spunta anche per quello che riguarda l'attacco in entrata il giovane Guiu del Chelsea, anche se il primo obiettivo resta Gabriel Jesus. Informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.

0: Eccoci qua, buon pomeriggio e forza Napoli, a pieni polmoni, forza Napoli, siete con noi di qui Casa Calcio Napoli e questa è Radio Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del Club Azzurro. Questo è il vostro spazio, amici tifosi del Napoli, questa è la Casa del Napoli che accoglie tutti quanti noi. Due ore di diretta dalle 16 alle 18, due ore di interazione massima, i vostri WhatsApp al 342 00 00 100, il filo diretto allo 081 546 6873, i vostri interventi, la vostra bravura per accendere le discussioni, la vostra competenza, perché non c'è tifoso al mondo più competente del tifoso del Napoli in questo contenitore. In regia Nellino Iorio, al quale va il mio personale buonasera e buon lavoro. La regia video è affidata a Flavio Esposito, anche a Flavio Esposito il mio personale buon lavoro e buonasera. Ragazzi, sono giorni caldi e non parlo solo dal punto di vista meteo, quello sì, quelle sono giornate caldissime le nostre. Dico sono giorni caldi perché si stanno chiudendo, buon per il Napoli, tante operazioni in uscita, stanno prendendo la strada giusta quelle operazioni di calciatori che il Napoli aveva ed ha in sovrannumero. Restiamo fiduciosi, oggi è giovedì 27 agosto, manca ancora qualche giorno alla fine del mercato, al gong finale, siamo fiduciosi in attesa di capire cosa accadrà. Bisogna essere vigili, bisogna monitorare prima di avere certezze e dire finita la campagna acquisti, non quella cessioni, acquisti del Napoli, prima di lasciarsi andare a considerazioni così forti. Io direi di aspettare e di seguire con grande attenzione tutto quello che accade, perché il mercato è imprevedibile, perché strade che sembrano apparentemente chiuse possono riaprirsi improvvisamente. Occhi aperti, intanto occhi aperti tutto il Napoli. Domenica 18:30 il Como di Cesc Fabregas, Como che molto probabilmente, quasi sicuramente, staremo a vedere, avrà in rosa, oltre Ricci, ex Milan già ufficializzato, potrebbe avere anche Moise Kean. L'operazione con la Fiorentina sta andando avanti, il calciatore ha espresso la sua volontà chiara ed evidente di andare a giocare con i lariani, quindi quasi sicuramente il Como, già di per sé forte, avrà Moise Kean. Il Napoli spera di portare al recupero senza problemi in panchina e quindi abili e arruolabili per il campo anche giocatori importanti per gli azzurri come Davide Neres e come Sam Beuke, ma cercheremo di capire qualcosa in più poi quando sabato ci sarà la conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Il contenitore è aperto, la casa ha la porta spalancata e da questa casa ci si affaccia e c'è il panorama più bello del mondo, il panorama del Golfo di Napoli. E allora 081 546 6873 Carmine, apriamo con te, buonasera e forza Napoli.
1: Allo Carlo, allo.
0: Hola! Carmine dalla contea del Kent, my friend, come stai caro Carmine? Che piacere risentire la tua voce.
1: Sapevo che tu ritornavi al Kiss Kiss Napoli. E ieri sono stato un'ora e mezza al telefono per chiamarti, ma non ci sono riuscito. È più facile chiamare la Casa Bianca che te.
0: White House, ma quella è la Casa Bianca, questa è la Casa Azzurra, perché è la casa del calcio Napoli, carissimo Carmine.
1: Yes, ma vedi, tutti amano Carlo Alvino, tutti gli vogliono parlare, non so perché così popolare.
0: Non lo so neanche io, sarà l'amore per il Napoli, anzi sicuramente sì, è quello.
1: Sei un ragazzo utile.
0: Grazie per il ragazzo.
1: Io ti lascio Carlo perché...
0: Grazie vorrei... Carmine.
1: Grazie a tutti, ma io adesso ti guarderò tutti i pomeriggi.
0: Grazie, perché... dalle 16 alle 18 siamo sempre in onda dal lunedì al venerdì, carissimo Carmine. Non mancare a questo appuntamento, se anche tu a casa nostra, seduto a tavola con noi.
1: Vai Carlo,
0: bye bye. Bye bye bye bye. E beh, io ti ringrazio per i complimenti fanno sempre piacere, sono quella benzina per far andare il motore a miglia a chi fa un mestiere come il mio. Poi non si può piacere a tutti, ci mancherebbe altro, io mi accontento di piacere a chi ama il colore azzurro, quello del Napoli, il colore della passione come me. Carlè, che energia che dai, l'energia dei grandi tifosi del Napoli. Uaiù, ma qua c'è bisogno di energia tutti i giorni, perché il Napoli va incoraggiato, il Napoli va supportato, e mica ci possiamo mettere a fare il piagnisteo, mica ci possiamo mettere a fare i pessimisti. Bisogna avere la forza, bisogna avere il coraggio, bisogna sponsorizzare questa passione e farla veicolare tra tutti quanti noi. Carlè, ma Neres e Badia Schill saranno arruolabili per domenica sera? Patrizio, caro Patrizio, questa è l'idea del Napoli. Vediamo, perché sarebbero due ottime notizie unitamente a quella di Samu Abegu, ma avere già Neres, Badia Schill, di cui insomma fino a questo momento si è parlato solo in termini negativi e si è parlato solo di infortuni, averlo pronti via, già convocato per Napoli-Como, sarebbe veramente tanta, tanta roba. Ugo, buonasera, forza Napoli!
2: Oui, caro Carlo,
0: forza. Eccolo qua, il mio amico Ugo Mastro 5, che piacere! Adesso hai memorizzato gli appuntamenti, caro Ugo?
2: E adesso che so a che ora va in onda, sono qua davanti alla televisione a seguirti.
0: Grazie Ugo, grazie assai.
2: Senti, no, volevo dire una cosa, premesso che sono contrario a sto fatto del mercato ancora aperto a campionato in corso,
0: sì.
2: Purtroppo si deve parlare di mercato ancora.
0: Purtroppo si deve parlare di mercato ancora, perché c'è il mercato aperto a campionati in corso, una cosa che hai fatto bene a dirlo, anche io stigmatizzo. A me sta storia che inizia il campionato e il mercato è aperto, è una storia proprio che non mi va giù per quanto mi riguarda. Bisognerebbe modificare il calendario del mercato, il venerdì che anticipa la prima partita di campionato, stop, si chiude il mercato. Questo bisogna.
2: Esattamente. Non c'è cosa più lineare di questa.
0: Infatti.
2: Senti, però fammi dire, visto che il mercato è ancora aperto, fammi parlare un attimo di mercato. Asso. Volevo sapere una tua opinione in proposito.
0: Vai, dimmi.
2: Io credo che sia un peccato lasciarsi sfuggire Zeballos, perché se dovesse andare via Lango, ovviamente alle condizioni poste dal Calcio Napoli, credo che sia forse più necessario garantirsi un'alternativa sugli esterni che non un'altra punta, dare fiducia ancora a Lucca, che ha dimostrato a Genova segnali di risveglio. Qualcuno ha voluto far passare quel velo che ha fatto con un liscio, ma in realtà lui...
0: No, quello è un velo. Voluto.
2: È un velo proprio.
0: Bravo. Vedi, mi fa piacere chi dice le cose come stanno, perché poi se vogliamo sempre trovare il pelo nell'uovo o avere o fare commenti col pregiudizio, diciamo che Lucca ha sbagliato. Invece Lucca ha fatto il velo, quello che tecnicamente si definisce il velo.
2: Tra precampionato e prima partita a Genova ha dato segnali di risveglio. Io non mi lascerei sfuggire col Zeballos che per quattro spiccioli, ovviamente quattro spiccioli relativamente al mondo del calcio, perché 10 milioni, chi l'ha mai visto?
0: Chi l'ha mai vista?
2: E comunque è un prospetto interessante, giovane, considerate anche le condizioni ancora non perfette di Neres, potrebbe essere, cioè, un peccato proprio lasciarselo sfuggire.
0: Hai toccato un argomento molto interessante, che secondo me sarà l'argomento principe che caratterizzerà questi ultimi giorni di mercato. Vediamo quello che succederà.
2: Francamente capisco poco questa ricerca affannosa ad un'altra punta. Abbiamo Lucca, teniamocelo.
0: Evidentemente c'è una richiesta specifica di Allegri. Questo è un mio pensiero, non è una notizia. Io credo che Allegri abbia sollecitato Giovanni Manna ad un...
2: Sì, ma questo che significa, secondo te?
0: Significa che a volte puoi anche giocare con due punte. Significa
2: sì,
0: questo.
2: No, ma secondo te non crede nella possibilità di recuperare Lucca?
0: No, come no? Anzi, hai detto. Allora, Lucca ha fatto un ottimo precampionato. lo testimoniano anche le marcature in amichevoli, e ha impattato benissimo nella prima partita contro il Genoa. Quindi diciamo che è un ragazzo che con la testa ci sta.
2: Quello che volevo dire.
0: Con la testa in questo momento c'è un altro Lucca, non è il Lucca dell'anno scorso. Beh, la valutazione la faranno con calma Allegri, Manna è lo stesso ragazzo, che poi bisogna sempre interpellare il ragazzo.
2: Vabbè, ma credo che lui abbia comunque voglia di rivalersi.
0: Lo penso anche io.
2: Un po' balorda fra Napoli.
0: Togli anche il po'. Un'annata balorda, puoi togliere il po'.
2: esatto. Fra Napoli e Nottingham.
0: È vero. Va bene. Ugo, grazie.
2: Ok.
0: Abbraccio
2: sempre. Ciao, buon proseguimento.
0: Carlè, ma i vocali li leggi o no? Non funzionano? No, carissimo Jenny, no, funzionano assolutamente. Mi sono già messo d'accordo col buon Nellino in regia. Ogni tanto solleciterò Nellino a recuperare qualche vocale. Voi li potete lasciare al 342 00 00 100. Ogni tanto diamo così sfogo ai vostri vocali e io risponderò anche alle vostre domande. Carlè, sei amico del Pappone, questo è il problema. Pappone, desiderei conoscere il nome e il cognome di questo amico, o Gege. Cosa significa? Carissimo Gege, se me lo spieghi bene il significato, io così ti posso anche spiegare. Chi è di tuo gusto, Politano e Mazzocchi? Chi è di mio gusto? Sono due giocatori che incarnano entrambi un grande spirito di sacrificio e danno un senso di appartenenza. Mazzocchi c'ha quel quid in più in quanto napoletano. Qual è adesso il problema? Gege, se ce n'è, se ci sono problemi, fammelo sapere, amico mio. Pietro, buonasera, Forza Napoli.
3: Buonasera Carlo, sei Borsolano, Pietro da Ferrara.
0: Amico mio carissimo, che piacere risentirti, carissimo Pietro.
3: Ti ringrazio, ho provato però, quando appena sono tornato poi in studio, un po' di lavoro da fare e non sono riuscito a seguire, perché poi cioè, si sentivo, ma volevo chiamarti e darti il benvenuto.
0: Grazie.
3: Baci.
0: La radio dei baci. Baci.
3: No, come è stata la prima giornata, si sapeva che comunque poteva andare un po', cioè nel senso un po' così, il primo tempo tutti sulle gambe, comunque è abbastanza normale. Come già ti dissi a Di Maro, io ero contento che comunque sia venuto Allegri, che secondo me può recuperare alcuni calciatori che sono bravi ma non hanno avuto molto spazio.
0: Questo è uno degli obiettivi, Pietro.
3: È quello che io sento dire.
0: Ma
3: secondo me noi abbiamo, allora, in Napoli c'ha dei calciatori che secondo me sono molto bravi.
0: Guarda, io ti dico una cosa, al di là di quelli che sui quali insomma c'è grande attenzione, io faccio un solo nome, Kevin De Bruyne. Tu mi dirai perché? Perché il Kevin De Bruyne che abbiamo visto l'anno scorso per tutto
3: lui.
0: È questo.
3: Non è lui, quello non è lui.
0: E allora scopriremo un nuovo calciatore, scopriremo il vero KDB. Questo è.
3: Prima di tutto non dico un calciatore, ma un ragazzo triste l'anno scorso.
0: Molto.
3: Adesso
0: sorride. Già questo.
3: E parecchi calciatori, secondo me poi basta. Si sa, Conte è sempre stato così. Basta una parola a volte fuori posto.
0: Conte c'ha il suo metodo che porta frutti, per l'amor di Dio.
3: Senti, però volevo chiedere una cosa, che io sai che io sono molto fiducioso su quest'anno. Ma allora, è vero che forse a Di Maro non si va più?
0: A fine settembre avremo certezza di questo, perché a fine settembre si uscirà fuori dall'equivoco. Mi dicono che si sta cercando di lavorare per ricucire. Esatto, vediamo.
3: Cioè, recuperare, ricucire. Io che abito comunque a 350 km da qua, da lì, un po' mi dispiacevo proprio per l'ambiente che mi piaceva molto. Però se sono sempre aspetti economici, oltre quelli economici, comunque di metodo, come devono fare, sanno fare loro. Io faccio il mio lavoro e gli altri sanno fare quello che devono fare loro. Certo. Senti, non voglio rubare spazio agli altri. E ti do un abbraccio e mi fa sempre piacere sentire.
0: Grazie Pietro, un abbraccio forte anche a te, un abbraccio forte anche a te. Ciao Carletto, sempre fiducioso per il sorteggio alle ore 18. Io già avrò lasciato, resto sintonizzato su Kiss Kiss Napoli e me lo trezzeo, come diciamo noi napoletani, me lo trezzeo questo sorteggio, anche se notoriamente, insomma, con i sorteggi noi napoletani Non andiamo molto d'accordo, questo si può dire. Ciao Carletto, sempre fiducioso per il sorteggio, vorrei prendere tutte le squadre della prima fascia. No, fortunatamente ne prendiamo solo due della prima fascia. Peppe Crispino di Crispano, salutami mio figlio Angelo e Rosalba. Fascia 1, Paris Saint-Germain, campione d'Europa in carica. Bayern di Monaco, Real Madrid, Liverpool, City, Arsenal, Barcellona e Atletico Madrid. C'è anche l'Inter, ma naturalmente l'Inter non la possiamo prendere. Gianni, buonasera, forza Napoli!
4: Fratello, forza Napoli sempre!
0: Grande!
4: Stai bene, ma ormai il tormentone è tornato.
0: Che bello, che bello. Come stai? Gianni, buonasera, forza Napoli!
4: Fratello, forza Napoli sempre!
0: Grande!
4: Stai bene, ma ormai il tormentone è tornato.
0: Che bello, che bello. Come stai?
4: Io sto bene.

0: di attaccante molto differente da quello che è Højlund, però io seguirò molto attentamente stasera il sorteggio, perché in Europa, io ho ascoltato stamattina le parole di Kevin De Bruyne, no? Dove saltava l'attaccante, sì, che Napoli segue da
1: Gabriel tempo, Jesus,
0: no? E ha detto una cosa molto fondamentale, KDB, che ha tutta la mia stima e tutta la mia...
1: Quale passaggio ti è piaciuto?
0: Il passaggio che ha detto: un attaccante di quel calibro, che poi con determinati movimenti si potrebbe anche fare, alzerebbe di tanto il livello del Napoli, e noi praticamente a chi tifoso non potrà far piacere che il Napoli va a affrontare una Champions League non solo con due attaccanti ma con tre.
1: Ma non c'è dubbio, anche perché voglio dire, stiamo parlando di un ragazzo che per me oggi in Italia Gabriel Jesus, se gioca bendato e che pantofola, fa una montagna di gol, bendato e che pantofola.
0: Ma poi capiva chi è sponsorizzata da Kevin De Bruyne, che ci ha giocato 5 anni.
1: Lo conosce molto bene. Sai quante volte lo ha mandato in porta Kevin De Bruyne a Gabriel Jesus?
0: E speriamo quante volte lo manderà.
1: Amen, a me, fratello
0: caro. Perché ci divertimmo veramente. Questo lo dico adesso, poi ci sentiamo a mai.
1: Amen.
0: Speriamo,
1: ti abbraccio.
0: Forza Napoli sempre.
1: Forza Napoli sempre. Bella, veramente bella e ricca di spunti l'intervista oggi sul Corriere dello Sport a Kevin De Bruyne. E faccio i complimenti al collega Fabio Mandarini, perché è stato bravo proprio ad entrare in argomenti molto ma molto interessanti. Ciao Carletto, secondo te Guiu può venire al Napoli a prescindere dalla partenza di Lang? Massimo D'Amarano. A precisa domanda devo dare precisa risposta. Credo che un'eventuale operazione in entrata, che può essere Guiu, può essere Gabriel Jesus o chissà chi altro, Mister X, l'uomo ragno, non lo so chi, si può solo concretizzare dopo l'uscita. Questo è quello che mi dicono, questo è quello che io condivido con voi. Può piacere o non può piacere, però è così. Quante falsità! Ora il Napoli vuole che resti Lucca, ma per favore, ma chi l'ha detto? Spero di essere più chiaro. Sono io che non mi so esprimere, quindi il problema è mio. Non ho detto che il Napoli vuole che resti Lucca. Stiamo discutendo sulla possibilità che Lucca resti, con il piacere di Lucca e del Napoli. Ma è un caro amico, è tutt'altro dire quante falsità adesso il Napoli vuole che resti Lucca. Nessuno l'ha detto. E se è uscita così, ho sbagliato io, va bene, a farla uscire così. Non è così, assolutamente. Abbiamo Alessandro, buonasera e forza Napoli.
2: Ciao Carlo, forza Napoli sempre.
1: Sempre, buonasera a te.
2: Maggiore.
1: Ciao Ale, buonasera a te.
2: Senti Carlo, io ho sentito la notizia che stanno dando che è quasi fatta per Kenan
1: al Como, sì, Como. Sì, sì.
2: Carlo, io non mi ci mandiamo a farci cruciare mezzo, cioè non si può sentire. C'è Napoli, c'è, si fa scappare un giocatore come Moise Kean. Cioè che tu ti vieni a Lucca per un eventuale, diciamo, annata buona, ma come si dice sempre a Napoli, la luce, la luce, la luce.
1: Non fa rumore, però io ti porto ad una considerazione, fatto salvo che il ragazzo è fortissimo, Moise Kean, e anche a me mi rode sapere che va a giocare col Como, è un'operazione dal costo del cartellino intorno ai 45 milioni di euro. Il ragazzo prende 5 milioni di euro netti all'anno, che sono praticamente 10 per la società, con un contratto di 5 anni. Stiamo parlando che costa 100 milioni di euro questa operazione.
2: Scusami, non ti voglio interrompere.
1: No, io ti ho fatto il conto del proprio.
2: Io ti stimo e ti apprezzo, un po' esagerato. Però permettimi di dire che tu a Lucca hai speso 35 milioni. Non sono briciole,
1: assolutamente.
2: Ciclicine a pigliare Moise Kean, cioè,
1: ma questo però non l'hai fatto adesso, l'hai fatto l'anno scorso.
2: Dico, invece di spendere questi soldi su un Lucca, cioè tu hai una garanzia con Kean,
1: ne servivano l'anno scorso. Se andavi a clausola rescissoria, 53 milioni ne servivano una ventina vicino, 35, 20, poco meno di una ventina.
2: Siamo là, Carlo.
1: Non mi sento.

0: Credo di darti torto, anzi, a riavvolgere il nastro, e però. Lo sai.
1: Una nervatura, un colpo, non lo puoi neanche mai.
0: Però, sai, c'erano altre aspettative. Si pensava che le cose potessero andare in un altro modo. Devo essere sincero: l'anno scorso Moise Kean, al pari della Fiorentina, ha fatto un campionato, insomma, pessimo, questo pure bisogna dirlo.
1: Vabbè, però non ci dobbiamo appoggiare sull'attacco del campionato Western, perché non ci dimentichiamo che i nostri fuori classe, che nei loro campionati di dove giocavano, tipo McTominay, tipo che ne so, hanno fatto annate e se ne sono venute a Napoli,
0: lanciate sì,
1: al massimo.
0: Assolutamente.
1: Napoli.
0: Assolutamente.
1: Poi un'altra cosa che volevo dirti, se ci facciamo scappare, pure che siamo in trattativa, lo dice Anan per Zeballos, mo ce la facciamo scappare, cioè io non lo so, mi tocco nei nervi, cioè, io penso che allora mi penso tra me, mi dico allora ho aggiunto da Ermeghi, cioè state come si chiama, Kvaratskhelia, Osimhen, cioè, ma allora non lo so, il pisci delle cannucce.
0: No, tu non dimenticare che quando il Napoli ha venduto Insigne, Mertens, Koulibaly, Fabian Ruiz, chi più ne ha più ne metta, il Napoli fu oggetto di critiche feroci. Poi quel Napoli riuscì a vincere lo scudetto. Il mercato è come esce, a volte si crea quella chimica particolare che le cose vanno per il verso giusto, e altre volte funziona che va male.
1: Però,
0: comunque, ricordiamoci sempre che l'anno scorso, con 50 infortuni, con tutto quello che è successo, con calciatori come Noah Lang e Lucca, che è dato via in prestito perché avevano fallito clamorosamente, alla fine hai vinto una Supercoppa italiana e sei arrivato secondo in campionato. Cioè,
1: sì, Carlo, però se no io sono della convenzione, come dice, sulla una cosa è sicura la morte. Però se non facciamo questi due o tre acquisti mirati, Carlo, io da di così.
0: No, ma non li fa, io ti devo dire la verità, nessun due o tre acquisti mirati, è impossibile, oggi è il 27 di agosto, pensare allora, che Napoli possa fare.
1: Zeballos viene.
0: Secondo me neanche Zeballos viene. Cioè, tu mi fai una domanda, io devo essere sincero, mica ti posso prendere in giro.
1: No, lo prendo appresso per questo, perché anzi... Ti valorizzo rispetto ai tuoi colleghi, sei una persona sincera.
0: Cioè, a me cosa costerebbe dire? Ma come? Sì, sicuramente lo prende, hai voglia. Ma perché prendere in giro me stesso?
1: Allora è finito il calciomercato del Napoli, Carlo?
0: A precisa domanda, me la fai oggi, giovedì 27 agosto, sulle 4 e mezzo pomeriggio. Io sono quasi portato a dire di sì, però non ho certezza. Attenzione, qua andiamo nel campo della sensazione, non sulle notizie. La mia sensazione è che molto probabilmente il mercato del Napoli è finito oggi, è finito il 27 di agosto, già è finito. Però siccome il mercato è imprevedibile e siccome nessuno di noi è depositario della verità, il mercato, lo sai, a volte si va per una strada, la trovi chiusa e un'altra strada si riapre improvvisamente. Aspettiamo e poi facciamo le valutazioni.
1: Ci dobbiamo pensare noi a riaprire la mente a Manna.
0: No. Manna sa quello che deve fare, ma attenzione, però Manna ha dei vincoli, quindi Manna si può muovere in un ambito molto ristretto. Questo non per difendere Manna, ma sempre per raccontare la verità dei fatti. Non è che Manna c'ha il portafoglio a mantice come ce l'aveva l'anno scorso, andava, pagava e comprava, e invece mo non va che non compra.
1: Vabbè, okay.
0: Ciao Ale,
1: grazie.
0: Ciao, grazie a te. Grazie sempre a te, grazie a tutti quanti voi. Qua c'è un tifoso molto ottimista, tal Francesco, che dice: preparati per i botti, manca più all'ultimo Milan se spara nei botti. Carle, una cosa che mi manca è il voglio vivere così, che con il sole in fronte, che mi cantavi ogni lunedì mattina, ora mi sta bene anche il lunedì pomeriggio, basta che me la fai. Va bene, poi vediamo, ci sono un sacco di novità e vediamo anche questa. C'è un pizzico di pubblicità, vai Nellino.
2: Ad agosto la super promo è servita da CF Cerciello Auto. Anticipo zero, furto incendio zero, antifurto satellitare zero, eppure l'estensione di garanzia a costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
3: 000 Cerciello Auto.
2: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
6: Signora, prende anche le olive?
7: Sì, ma olive granata.
4: Olive granata. Metti in tavola la...

0: Granata, dal 1936, le olive. granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Qui casa Calcio Napoli, il vostro spazio, la vostra trasmissione, il vostro contenitore, la vostra casa. Qui casa Calcio Napoli, qui a Radio Kiss Kiss Napoli. Due ore insieme, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18, dalle 4 alle 6, l'interazione, dove siete protagonisti. Quante volte sentiamo dire certe cose sul Napoli che non ci piacciono, che ci danno fastidio e siamo costretti ad ascoltare. Qua fortunatamente invece siete voi protagonisti e dite quello che vi va. 081 546 6873 per il filo diretto e WhatsApp al 342 00 00100 anche i vocali. Allora chiedo a Nellino un vocale al volo, perché altrimenti si sentono penalizzati gli amici che lasciano il vocale. Sentiamo.
3: Carlo, buonasera, volevo sapere se domenica con il Como converrebbe giocare con Vergara per avere un assetto più offensivo e quindi contrastando la superiorità del Como partendo dall'attacco invece che chiudersi e difendersi. Grazie, Davide da San Giovanni a Teduccio.
2: Molto interessante la domanda di Davide, di carattere tattico, è un'opzione che secondo me Allegri sta prendendo seriamente in considerazione. Io oggi è giovedì, sabato poi Allegri parlerà in conferenza stampa, ovviamente in diretta a Kiss Kiss Napoli. Ci sarà, l'argomento verrà toccato. Io sono dell'avviso che rispetto agli 11, allora entriamo nel concetto che i titolari non sono più gli 11 che scendono in campo, ma sono gli 11 dei primi 60 e i 3, 4, 5 dei secondi 30. In un discorso più generale, l'ipotesi di un Vergara dall'inizio, l'ipotesi di un Kevin De Bruyne dall'inizio, io credo che siano ipotesi che possono essere prese in considerazione anche alla luce di uno studio che Allegri e lo staff stanno facendo su come il Como verrà a giocare, anche se il Como, almeno a sentire le dichiarazioni, servirebbe pronto a venire a Napoli a giocare d'attacco, cioè si ipotizza un Como pronti via, capace di andare ad impadronirsi della metà campo del Napoli, obbligando il Napoli ad un blocco basso. Io rispetto a quello che dicono da Como non ci credo, perché mi ricordo i due Como Napoli e Napoli Como dell'anno scorso, 2-0-0, dove il Como fece una partita totalmente difensiva, anche con interventi al limite del regolamento, quindi occhi aperti, perché adesso quei falli non sono falli, bisogna giocare sempre. Poi vedremo, però è interessante il tuo quesito. Fratello Carletto, ma ti sembra regolare mettere in calendario Napoli Como e Inter Napoli a seguire, con il divieto ai nostri tifosi? Ma non la vogliono finire questa strana storia, forza Napoli, Guido azzurrissimo. Il calendario va preso per quello che è, il modo più semplice e banale, tanto le dobbiamo incontrare tutte, va bene così, il Napoli sarà sempre più motivato, no? Magari Como, gara da Champions, Inter, gara da Champions, e poi il Bologna successivamente, insomma un calendario bello, tosto per una squadra che è arrivata al secondo posto. Mi sarei aspettato un calendario un po' più soft, però è vero il discorso, prima o poi le devi incontrare tutte. Luigi, buonasera, forza Napoli!
4: Sempre, comunque e dovunque.
2: Buonasera a te, amico mio.
4: Senti, no, volevo un parere sulla situazione, volevo sapere il tuo parere sulla situazione che si è creata tra gli ultra.
2: Sì.
4: È la presidenza del Napoli. Ti parla un, io mi reputo un ultra perché
2: sì,
4: ho visto la prima partita al Vomero.
2: Sì.
4: Ho seguito il Napoli e sono abbonato da 70, dagli anni 70, 50 anni di abbonamento. Sono un ultra particolare, non vado in curva, eccetera, però è il mio contributo di tifo. E mi dispiace che si crea una situazione del genere quando effettivamente una sola squadra in una sola città, perché il tifo, chiamiamolo organizzato, perché poi bisogna capire che significa organizzato, ma succede quello che succede, perché poi alla fine questi fatti incidono. Anche se non si vogliono, diciamo, ecco, dalla tua esperienza, che mi dici su questo?
2: Allora,
4: una mia idea ce l'ho, però solo la tua.
2: No, ti dico la verità, Luigi, io sono per cercare sempre di far prevalere il buon senso in tutte le situazioni. Far prevalere il buon senso significa trovare un punto d'incontro che possa non scontentare le parti. De Laurentiis ha formulato una richiesta legata al discorso delle sponsorizzazioni, quindi chiedendo uno spazio da dedicare agli sponsor per uno sfogo a favore degli sponsor. Naturalmente si tratta di una questione di carattere commerciale. Gli ultras da parte loro rivendicano, è anche giusto dirlo, rivendicano l'esposizione degli striscioni. Io sono equidistante, nel senso che bisogna salvaguardare le parti. Per me gli ultras devono esporre questi striscioni, quelli che ritengono più opportuni, perché non sono striscioni offensivi, sono striscioni di incoraggiamento. De Laurentiis deve trovare il modo per accontentare, tra virgolette, gli sponsor, dedicando loro qualche spazio giusto. Se prevale il buon senso, è tutto a favore del Napoli e dei napoletani. Quindi qua non bisogna parteggiare per l'uno o per l'altro, perché già ho sentito i partiti, già ho visto a favore di uno, a favore di uno. Io credo che bisogna essere a favore del buon senso e a favore del Napoli nella sua interezza. Napoli è una società che si autofinanzia, se gli sponsor hanno bisogno di un po' di spazio glielo diamo, i tifosi, gli ultra hanno bisogno di esporre gli striscioni, spero li possano esporre.
4: No, praticamente non si riesce a trovarlo, perché
2: il buon senso deve prevalere, Luigi. Io credo che con un po' di voglia, allora se ognuno mantiene la propria posizione e non fa un passo in avanti, diventa tutto più difficile. Quindi perché dico deve prevalere il buon senso? Un passo in avanti da una parte, un passo in avanti dall'altra, e si trova il giusto equilibrio per accontentare tutti senza scontentare nessuno.
4: Va bene,
2: anche perché poi ti dico una cosa: se si crea un clima astioso, il clima astioso lo sai chi lo paga? Lo sai chi lo paga? Lo pagano gli 11 che vanno in campo, lo paga Massimiliano Allegri, di riflesso lo paghiamo anche noi. Quindi dobbiamo contribuire tutti quanti noi a rendere questo clima meno astioso. Questo è il mio punto di vista.
4: Si dovrebbero fare i tifosi,
2: sì, non c'è dubbio. Striscioni e sponsor possono e devono convivere, questo è il mio punto di vista.
4: Va bene, d'accordo.
2: Grazie Luigi. L'argomento è molto delicato, perché poi qualcuno fraintende e incomincia a dire sei favorevole a uno, sei favorevole, io sono favorevole nell'uno e nell'altro. Ripeto, la mia posizione personale è questa: striscioni viva, sponsor viva, perché conosco il Napoli come funziona economicamente parlando. Allora, devono poter convivere gli striscioni, che sono bellissimi perché inneggiano alla squadra e quindi fanno piacere vederli, e gli sponsor che danno al Napoli quella linfa vitale per essere sempre più forte. Questo è. Quindi striscioni e sponsor, per quanto mi riguarda, possono e devono convivere. Spero di essere stato chiaro, senza dire hai fatto tifo Bun, hai fatto tifo Venat. Quando faccio il tifo solo per il Napoli nella sua interezza. Pietro, buonasera, forza Napoli.
5: Buonasera Carlo, forza Napoli.
2: Buonasera a te, amico mio.
5: Grande Carlo, sono d'accordo con te, la questione striscioni.
2: Io sono equidistante.
5: Esatto. No, ma alla fine si deve andare a braccetto verso.
2: Esatto, bravo. Mi piace questa definizione, bisogna andare a braccetto, bravissimo.
5: Carlo, poi il discorso della punta,
2: sì.
5: Io sento tanti nonché, per carità, un giocatore forte, non dico di no, però piuttosto che puntare un investimento giovanile, non è il caso che proviamo a valorizzare Lucca?
2: E questo, okay. Vedi, è un'altra tesi di chi crede che Lucca abbia bisogno della seconda chance. È la tesi di chi crede che Lucca se la possa giocare questa seconda chance. Quindi, fatto salvo sulla bontà tecnica di Moise Kean, per l'amor di Dio, però la tua è una tesi che in questo momento in casa Napoli è una tesi che sta prendendo piede, ovvero quella di poter concedere a questo ragazzo una seconda chance dopo l'annata fallimentare sotto tutti i punti di vista dell'anno scorso.
5: No, ma comunque potresti 35 milioni di euro spesi, che non sono pochi,
2: no,
5: dire, non è che lo hai pagato. Poi finché mi dice arriva Gabriel Jesus, un curriculum tutto rispetto, un conto, ma che devo prendere il signor nessuno oppure il signor no. giovane che devo valorizzare.
2: Gabriel Jesus, giù il cappello, ragazzi. Ma... Stiamo parlando d'altro.
5: Anche la vicenda Lang, cioè se devo prendere tanto per prenderne un altro, cerco di rivalorizzare Lang, visto che è anche un investimento importante.
2: Così, così. Anche Noah Lang, vale il discorso fatto per Lucca, quella della seconda chance. Anche se in questo momento mi pare di capire che c'è più interesse sul mercato per Noah Lang e meno per Lucca. Anche questo va raccontato in questi ultimi giorni di mercato, ti abbraccio e ti saluto. Ciao Carlo, speriamo bene per il sorteggio. Champions. Alle ore 18. Comunque vada, sarà un'emozione unica al Maradona, dove anche quest'anno ho rinnovato l'abbonamento in curva B. Non vedo l'ora che arrivi domenica per la prima in casa e poi tutto il resto è da vivere insieme partita per partita con i nostri colori bianco-azzurro. Un abbraccio e buon centenario a tutti i napoletani, sangue azzurro. Diego dal rione Gescal. Un bacio a mia moglie Cinzia e ai miei tre figli Siria, Suami e Brian. E un abbraccio forte a tutti e tre. Nellino, mi fai sentire un vocale al volo? Mi dai questa possibilità? Oppure vogliamo tornare al telefono? Dimmi tu. Vocale, eccolo qua, andiamo a sentire.
6: Carletto, buonasera. Forza Napoli. No, volevo solo dire che ogni volta, ogni anno che si inizia col pessimismo, ho sentito dire non arriveremo nemmeno quarti. Non abbiamo fatto mercato. Allegri non ha gioco. Di solito quando si parte così il Napoli ci lega la grande emozione, quindi forza Napoli, e io sono molto speranzoso.
2: È bello questo, hai beccato, bravo Nellino, hai beccato un WhatsApp di una simpatia unica. È storia questa, è storia. Quando il sentire comune è stato sempre orientato verso il pessimismo o verso la critica, poi il Napoli ha sempre tirato fuori il coniglio dal cilindro. Prima ho fatto riferimento all'estate che ha preceduto la vittoria del terzo scudetto. Io ricordo che a Castel di Sangro non si poteva neanche stare lì a seguire il Napoli, perché il sentire comune era veramente di critiche oltre ogni misura. Eppure il Napoli quell'anno vince lo scudetto in pompa magna, come avrebbe detto Totò. Però speriamo che sia di buon auspicio, uno scetticismo e un pessimismo che poi possano tramutarsi in grande entusiasmo e gioia una volta che il Napoli in campo riesce a dare le giuste risposte. Ciro, buonasera, forza Napoli.
7: Carlo, forza Napoli sempre.
2: Buonasera.
7: Ciro di Appello.
2: Ciao.
7: Uno dei soci del Club Napoli che ci siamo conosciuti.
2: Ah, che bello.
7: Allora, io voglio parlare di calcio e striscione, queste cose qua non mi interessano.
2: Sì.
7: A me mi interessa il campo.
2: Sì.
7: Quindi io sono del parere di rimanere come siamo.
2: Cosa molto probabile.
7: Perché se venessi Higuain, un esempio, ben venga, però si è da me una che sta da cominciare, c'è una settimana per entrare, deve entrare in forma, si fa a fine settembre, inizio ottobre. Ma proviamo Lucca, perché la seconda chance si dà a tutti. E io sono convinto come Lucca si sta preparando e come Allegri lo sta preparando mentalmente, che lo vedo molto più positivo quando entra. Io darei fiducia a Lucca.
2: Tu sei per la seconda chance,
7: sì,
2: Lorenzo Lucca. E per quanto riguarda Noah Lang, come la vedi invece?
7: Noah Lang ci penserei, io lo cederei, ti dico, mi piace. Però
2: e perché poi questa differenza? La seconda chance a Lucca sì e a Noah Lang no? Perché?
7: Abbiamo più alternativa sulla sinistra.
2: Ah, ecco.
7: Ci abbiamo il mostro sacro, come si chiama?
2: Alisson Santos.
7: Sì, e poi abbiamo pure quell'altro là che non mi viene il nome in questo momento, mi dimentico pure. Ma comunque io sono del parere, perché poi in difesa siamo bene. Novembre, dicembre, inizio l'anno entra pure Buongiorno, sicuramente sta bene. Ci abbiamo un grande centrocampo e più di un'alternativa. E sono molto, dobbiamo essere pure noi tifosi fiduciosi, però io ho molta fiducia in Lucca, perché io lo vedo quando entra, si bomagnò.
2: È entrato molto bene a Genova, molto bene.
7: Sì, e poi abbiamo pure il ragazzo Giovanni, come si chiama?
2: Giovane.
7: Ma pure è forte, pure lui. Insomma, sulla sinistra, sulla destra ci abbiamo quelli 4-5 peperini che ci danno fiducia. Centrocampo è buono. Il portiere finalmente si è preso una decisione che rimane il Meret titolare, poi o rimane questo qua il secondo oppure viene un altro, beh venga, e si assicura che fa la riserva. Pure il portiere mentalmente sta bene così, io la penso così, ho 61 anni, quel poco che capisco di calcio la penso così.
2: E questo è il tuo pensiero, il calcio è bello per questo, perché poi ognuno di noi, nessuno, lo dico spesso, lo ripeto sempre, sì, fino alla noia, nessuno è depositario della verità.
7: I giornalisti realisti, io a volte faccio discussione perché qualcuno parla di calcio, ma non perché voglio essere, mo perché sto parlando con te, ma tu veramente sei una persona squisita.
2: Grazie,
7: sei ma è vero, perché poi il resto, io sento, io certe trasmissioni, certe persone, non voglio finire in opera.
2: Lascia perdere. Io ti ringrazio per le belle parole, chi mi conosce.
7: Stanno a destra, può stanno a sinistra.
2: No, io in questo coerente, sul Napoli sono coerente, la mia coerenza sul Napoli è notoria. Qua non è che fanno, oggi saltano sul carro, domani scendono, dopodomani risalgono, non mi piace questo atteggiamento. Va buono.
7: Scusami Carlo, io vorrei tanto qualche volta tu venissi nel Club Napoli Ercolano, te l'abbiamo detto più.
2: Lo so, me l'avete invitato diverse volte, prima o poi ci vengo, la promessa è debito, va bene?
7: Ok, un bello babà.
2: Grande, ti abbraccio, ciao, io, ciao. Lo devo leggere, il WhatsApp di Riccardo, perché Riccardo è proprio il pessimismo fatto persona, fino a domenica alle 18:29. Domenica alle 18:30 stacca il pessimismo e diventa Riccardo tifoso, e io là lo apprezzo di più. C'è un tempo per la speranza e un tempo per la rassegnazione. Il tempo della speranza io l'ho superato, ora c'è il tempo della rassegnazione e anche il tempo di farti capace, caro Carlo. Non arrivammo dentro i primi 5, fatti capace. Beh, Riccardo, ti voglio troppo bene per non e quindi non ti rispondo, ma sai come sarei orientato a risponderti, come Edoardo De Filippo, e non aggiungo altro. Ti voglio troppo bene. Ciao Carlo, sono sempre dalla parte della società anche quando è stata fatta qualche scelta sbagliata. Oggi credo che questa squadra, questo ambiente, ascoltando anche il parere dei tifosi nelle radio, sui social e in giro, c'è un bassissimo entusiasmo che credo non faccia per niente bene, e lo ha dimostrato Riccardo. Capisco la questione economica, ma nell'anno del centenario non trovo bello tutto questo. Basterebbe solo l'arrivo di Gabriel Jesus per far salire il morale e l'ambiente a questa squadra. Proprio KDB l'ha detto nell'intervista, il brasiliano porterebbe esperienza e soprattutto un qualcosa che ad oggi l'attuale rosa non ha, un campione. Sarebbe il colpo dell'estate più di qualsiasi altro fatto in Serie A. Emanuele da Nettuno. Come darti torto, perché poi io ho letto e ho sentito pure chi mette in dubbio l'acquisto del brasiliano, e non gioca tanto tempo, è scassato, e se era buono all'Arsenal se lo teneva, cioè, e non è ancora. Un giocatore del Napoli. Se vogliamo discutere anche se della bontà di Gabriel Jesus, ragazzi, allora mi arrendo mai. Non mi arrendo, però incomincio a soffrire un poco, se si inizia a discutere anche di questo. Pizzico di pubblicità, vai nell'ino.

0: futuro. Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
4: Rieccoci qua, allora, qui Casa Calcio Napoli, lo voglio ribadire, in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18, dalle 4 alle 6, questo refresh, questo ricordo quotidiano, così memorizzate e passate parola, perché poi è importante anche questo, passate parola amici, conoscenti, parenti, mogli, mariti, zii, nonni, nipoti, e quattro, Kiss Kiss Napoli, qui Casa Calcio Napoli. Tra l'altro è una cosa bellissima, perché siete protagonisti nella casa del Calcio Napoli, è una cosa che è straordinaria. 342 00 00 100 per i vostri WhatsApp e 081 546 6873 per il filo diretto. Questa è simpatissima. Carlè, ma un bello bacchetto, quando lo fai? Complimenti per la trasmissione, forza Napoli sempre domenico. Ecco, quando ci sarà emotivo, non è che dobbiamo sprecare bacchettoni. Va pesato, va dosato, e poi il bacchettone, insomma, in questo momento non c'è motivo di tirarlo fuori, ci sarà occasione, l'anno è lungo, siamo solo all'inizio, quindi ci sarà tempo. Giuseppe, buonasera, forza Napoli!
5: Forza Napoli, eterno amore mio per sempre, Napoli ti amo.
4: Bello, eterno amore mio, è una cosa bellissima.
5: Carlo, posso rispondere a questi pessimisti come c'è un Edoardo?
4: No, ho capito, lascia perdere. Tanto lo sappiamo. Il grande Edoardo De Filippo ce lo spiega pure come bisogna fare. Bisogna inumidire il labbro superiore, bisogna inumidire il labbro inferiore e poi infilare.
5: Io lo dico esattamente, c'è Natale in casa Cupilli, che brutta gente.
4: Quella è bellissima, con quella faccia, il mito Edoardo De Filippo.
5: Ma siamo tifosi del Napoli, ma sostenete sempre, da sostenere, mi capisci o no? Dobbiamo sostenere Napoli, non va a parlare da pessimisti.
4: Io
5: tira di tutto, ma ti fa squadra, dobbiamo amare il Napoli.
4: Ecco, questo è il concetto giusto, amare il Napoli, anche perché dall'inglese tifoso, supporter, significa supportare. Noi è vero che da tifosi del Napoli sopportiamo, però ogni tanto supportiamo, non solo sopportiamo, è importante.
5: Appunto, comunque Carlo, io sono convinto che Lange e Lucca fanno un bel campionato vicino ad Allegri. Io sono convinto anche che il mercato non è finito del Napoli, ma proprio da questa sensazione qua.
4: Tu dici sei dell'avviso che non si muoverà niente. No. Io l'unico dubbio che ho riguarda Noah Lang, neanche
5: io
4: Lucca.
5: Io invece non ho dubbi. Io faccio un ragionamento.
4: No, ma io parlo di dubbi, non sulla prestazione, ragazza. Attenzione, i miei dubbi sono legati alle possibilità che il mercato possa improvvisamente sbloccarsi con l'uscita dell'olandese. I dubbi sulla bontà della tecnica di Noah Lang io non ce l'ho. Per me Noah Lang è forte, punto. Attenzione.
5: Io faccio un discorso logico, gli dico perché ormai è andato su Leao il grado 3,
4: sì, così dicono.
5: Su questa logica
4: così dicono. Sì, ma Noah Lang non c'era solo il Galatasaray su Noah Lang, però per amore di verità.
5: Ok, e poi sono stati spesi 150 milioni l'anno scorso.
4: Sì.
5: Cioè, discutiamo sempre questo.
4: Una cifra.
5: No, si invasiva un mercato, è una bravata un mercato, è una bravata un mercato troppo. Cioè, facciamo pace con il cervello.
4: Ogni tanto facciamo pace con noi stessi. Ti abbraccio.
5: Ti ringrazio, è sempre un piacere con te parlare, e poi se sempre desideri prendiamo un caffè con te un giorno.
4: Con grandissimo piacere, ti abbraccio e ti auguro una buona serata.
5: Ciao,
4: una buona serata.
5: Napoli.
4: Guardate poi come cambia anche Riccardo nelle sue considerazioni. Domenica una vittoria metterebbe dopo appena due giornate il Como a 5 punti. Chissà, non è modalità rassegnazione ma modalità speranza, bellissima. Noi dobbiamo cambiare proprio perché siamo tifosi e quindi cambiamo spesso atteggiamento. Buona giornata, Carle, frate passione. A dove tu i te venga appressa e non mi resta che a scriverti un messaggio, solo un assaggio, chi ne raffetta e stima per te che stai sempre in tuo cuore mia. Come affronteremo i lariani? Ci pensa Max con la catarsi partenopea. Forza Napoli sempre, non ci accira nessuna, anzi strisciatamente oltre l'eternità, il tuo affezionatissimo Giovanni Ciardiello. Abbiamo Nino, buonasera, forza Napoli!
6: Carlo, ciao!
4: Grande Nino, buonasera a te, forza Napoli sempre!
6: Hai detto bene prima, il campionato è lungo, bacchetto, c'è ancora tempo!
4: C'è tempo, mica ce lo possiamo, ma anche perché dai, giocarselo così inutilmente, dopo 2-3 puntate non vale la pena, dobbiamo incominciare a vedere le partite, a capire la classifica, a conoscere gli avversari della Champions e poi ci infileremo un bacchettone a destra, un bacchettone a sinistra.
6: Carlo, ti ricordi quando consigliavamo i cappotti nocella?
4: Il cappotto nocella. Il famoso cappotto nocella, quello col collo di pelliccia.
6: Comunque Carlo, ti dico una mia cosa che pensavo l'altro giorno. Sai una cosa che mi dispiace quest'anno?
4: Sì.
6: Vedere due calciatori a cui noi eravamo molto affezionati, Gianluca Gaetano e Raspadori, giocare per i bergamaschi. Ti devo dire la verità, erano due calciatori a cui noi eravamo legati e che hanno dato tanto alla maglia del Napoli. Mi dispiace che giocano per l'Atalanta, ti devo essere onesto.
4: Magari lo sai, serviranno a far cambiare idea a qualche atalantino, a renderlo meno razzista, me lo auguro.
6: Voglio vedere quest'anno se quando arriviamo noi tifosi del Napoli
4: lo faranno lo stesso. Io piuttosto sono curioso di vedere quale sarà l'atteggiamento di Gianluca di fronte a qualche coro fastidioso. Tra l'altro c'hanno in panchina anche Maurizio Sarri, che comunque è Natale napoletani anche lui, ricordiamo.
6: Sì, bravissimo, esattamente, quindi c'è un napoletano anche lui, diciamo anche nel cuore è napoletano anche lui, quindi di origini anche. Sono due calciatori che secondo me, non so tu come la vedi, che sarebbero comunque potuti rimanere in una rosa come quella del Napoli.
4: Ma sai, poi si devono fare i conti, oggi ci sono delle liste per le quali insomma devi mantenere un regolamento, devi essere attento, quindi le scelte.
6: Però Gaetano mi piaceva tanto.
4: Gianluca piaceva anche a me molto.
6: Io immaginavo Gaetano e Vergara nel Napoli, per me sarebbe stato veramente.
4: Devo essere sincero, anche a me Gianluca Gaetano è sempre piaciuto tantissimo. Sì.
6: Poi se fosse rimasto anche Pasquale Mazzocchi, cioè, è bello pensare
4: assolutamente
6: questo,
4: sì,
6: alla napoletanità.
4: Assolutamente.
6: Carlo,
4: sì.
6: Ti abbraccio, buon prosieguo.
4: Ciao Nino, buona serata, forza Napoli sempre, ti abbraccio anche io con tutto il cuore, come abbraccio idealmente da questo balcone bellissimo della casa del Calcio Napoli, qui casa Calcio Napoli, mi affaccio, c'è il golfo e abbraccio virtualmente tutti i tifosi del Napoli sparsi nel mondo. Caro Carlo, ciao, ben trovato, sono Gian Camillo da Bacoli. Una curiosità, da 1 a 10 quanto ce la faranno pagare Genoa Napoli? Un tuo parere spassionato, grazie. Io spero nulla, perché il modo di arbitrare è cambiato, quindi speriamo che sia per tutti il nuovo modo e che ci sia un accompagnamento anche da chi fa informazione. Ciao, prode paladino della causa azzurra, ma invece di Lang non sarebbe il caso di cedere Giovane, che onestamente per quanto mi riguarda è un ibrido poco collegabile ad un ruolo specifico, gol non ne fa. Sulla tre quarti abbiamo già De Bruyne e Vergara, sulla fascia manca a parlarne. Ma a cosa serve? Lang è un esterno nato e quest'anno mi ha dato buone sensazioni e anche per questo me lo toglierei solo a malincuore. Ovviamente mi aspetto un tuo patriottico parere, grazie. Rosarione da Villaricca. Beh, il mio patriottico parere mi fa piacere, legato alla nostra patria azzurra Napoli, è che mentre l'anno scorso Alisson Santos è stato bravissimo a cogliere l'occasione, quelle avute immediatamente, le ha colte, anche se deve migliorare tantissimo, deve giocare per i compagni, non solo per se stesso, non mi stancherò mai di ripeterlo. Quello zero nella casella degli assist dell'anno scorso è una cosa che non si può vedere, quindi però ha saputo cogliere l'occasione, ha fatto gol importanti. Giovane l'occasione non l'ha saputa cogliere, quindi io sono sempre dell'idea che bisogna dare una seconda chance. Il ragazzo ha mezzi tecnici importanti, quando il Napoli lo prese l'inverno scorso io fui contento, e quindi diciamo aspettiamo per vedere quello che succede. Adesso c'è un disco e dopo il disco torniamo in diretta qui Casa Calcio Napoli su Radio Kiss Kiss Napoli, vero e giusto.

0: eccoci qua, qui Casa Calcio Napoli, la vostra trasmissione, la trasmissione dei tifosi del Napoli, sparsi nel mondo, perché poi siamo in diretta in mille modi, al di là del discorso dell'FM, del DAB e del 76 in digitale, in campagna, attraverso le varie piattaforme, ci potete seguire in ogni angolo del mondo, poi con la fortuna di sapere che in ogni angolo del mondo, anche quello più remoto, anche quello più lontano, c'è sempre un cuore azzurro che batte forte. 342 00 00 100 per i vostri WhatsApp, 081 546 6873 per intervenire in diretta. Jenny Esposito, Carlo bentornato, è palese che in Italia arrivano ormai solo scarti, non siamo nemmeno capaci di trattenere qualche buon giocatore che esce, vedi Anor dell'Atalanta andato al Chelsea, si fa quel che si può, ma effettivamente è così, pochissime qualità e nessun campione all'apice della carriera. È proprio così, fa male dirlo, i ragazzi vanno via, quelli bravi, perché? Perché quando arriva la Premier League non c'è partita, avete visto il Chelsea, Palestra e Anor, perché? Perché hanno una disponibilità economica fuori da ogni umana immaginazione. E poi vai a giocare nel miglior campionato al mondo. Jenny Esposito dice una cosa sacrosanta che fa male per chi come me, che un'altra generazione, ha visto per anni la Serie A come il campionato più bello del mondo, dove giocavano nel pieno della loro maturità calcistica e tecnica i calciatori più forti al mondo, e quindi questo decadimento nel corso degli anni, di cui sono colpevoli soprattutto i dirigenti, coloro i quali hanno manovrato le fila del calcio italiano. Ciao caro, felice di rivederti e risentirti, un saluto al gruppo Malati punto del punto Napoli, forza Napoli sempre. Nicola da Castelfranco Emilia, orgogliosamente partenopeo, anti strisciato a vita, grande grande Nicola. Torno al telefono, pronto, buonasera Anna, forza Napoli. Grande Anna,
1: tu capisci che tu sei l'unica, non mi basta che mi sento sempre, te lo ripeto fino a morte, tu per me sei l'unica,
0: sei sempre, ma tu mi vuoi troppo bene, il tuo parere non fa testo perché mi vuoi troppo bene, e quindi è un parere falsato.
1: Sì, lo so Carlo, ma io ti ho già detto, non sapevo, guarda la, è tutta una cosa in due partite, fammi girare il canale, ma ti sono stretta per... Oh, Carla Bina, hai fatto sì mia figlia, mamma, ha fatto che ti look, ha detto sì, perché il...
0: Tu lo sai, a me piace sprigionare energia, energia pura, energia targata Napoli.
1: Tu lo sai, qui sono peggio di te, ma un albero tengo
0: con... Camma fa questa musciaria, camma fa questa musciaria.
1: A lui ci serve.
0: Che ti serve?
1: Serve un grande attaccante a noi.
0: Un grandissimo attaccante.
1: Ecco, tu dici, sì, non vengono a casa, ma non ci serve.
0: E mo vediamo, vediamo questi ultimi giorni di mercato, se riusciamo, vediamo.
1: E tu oggi dici un'altra cosa, no?
0: Wait, dimmi, dimmi.
1: A nessuno l'hanno lì. Ma noi a Vincenzo. Ma noi che la primavera che siamo in Serie B... Parlato pure per si guardi una primavera, non parla.
0: La primavera di Nocerino. Che già, dobbiamo accompagnare anche la primavera. Brava, brava.
1: Ma presto che la primavera, si nutrono i miei buoni giocatori.
0: Sono d'accordo con te, sono d'accordo con te.
1: Perché lui è tenere ruote, ma noi ci vanno pure sempre.
0: Anche i ragazzini, anche i giovanotti vanno incoraggiati. Bravo.
1: Perché scusami, Carlo, perché io vedo altre squadre che giocano così bene la primavera della stessa, ma invece mi toppano proprio bene. Noi parliamo sempre di ruota, c'è rapito lui, c'è rapito a voce, fateci sentire a tutti quanti, a noi c'è bisogno anche giocatori della primavera. Non parliamo sempre di queste cose, però tu dici una cosa, come hai detto prima, fatto del COP, che è Allegri è andata a vincere con il COP, speriamo che Allegri ci fa allegria domenica. Perché io tengo sempre paura con chi su qua, con chi su qua, ma cacchi, si sta...
0: Stai tranquilla, stai tranquilla.
1: Tu vuoi sapere una cosa? Mi faccio i fatti miei, però io sento nelle zone di Avellinese, tutto basta. Voi è così, io non rispondo. Voi volete pigliare questo, hai demandato Insigne, hai demandato un flash, si sente, questo non sono affari che mi riguardano. Infine se ne avuti amarono la compagnia.
0: Ecco sì, andiamo avanti.
1: Allora dico solo una cosa, io saluto a te, a tua moglie, però voglio il piacere a te.
0: Sì.
1: Appena che stai comodo, mi servi il tuo indirizzo perché mi ha già scusato.
0: No, ma io ti vengo a trovare a Volturara, adesso c'è la sagra del fagiolo, c'è la sagra del fagiolo a Volturara, è vero o no? Come si chiama il fagiolo guaratino, come si chiama quello fagiolo, non mi ricordo,
1: il fagiolo guarantino, ti preoccupare. Voglio salutare a figlia Aniela, la mia dolce santa. Lo sai che è il 1 ottobre la figlia di Aniela di Casola si sposa?
0: Ah, augurissimi, augurissimi. Vabbè, facciamoci i fatti là,
1: Giovanni, vabbè, voi della trasmissione. Un bacio forte, Anna.
0: Ciao Anna!
1: Per domenica, non ci accende
0: nessuno. Non ci accende nessuno, ti abbraccio forte. Domenica c'è questo Como forte. Carle, non sei in diretta su YouTube, non sono riuscita ancora a guardare il tuo podcast. Ti abbraccio e forza Napoli, sempre Peppino da Modena. Poi un po' alla volta risolviamo anche tutte queste situazioni, quindi anche su YouTube, su tutto. Quindi ragazzi, siamo partiti lunedì, non sono fiaschi che si abboffano. Da quanti anni sei sposata? Sono sposata da 10 anni. Avete figli? No, non sono fiaschi che si abboffano. Ricordate. Ciao Carlo, mi dispiace, ma Noah Lang lo vedo. Tutto fumo e niente arrosto. Spero ovviamente che arrivi Zeballos, almeno è argentino. Antonio da Pordice, Nantes. Vabbè, mo stiamo a guardare il luogo di nascita. Certo, noi siamo follemente innamorati degli argentini, pure hai ragione. Alfonso, buonasera, Forza Napoli.
2: Carlo, sempre Forza Napoli.
0: Solo Forza Napoli, amico mio, eccoci qua.
2: Sento, Carlo, volevo dire una cosa sola. Io sono tifoso di te perché sei un grande tifoso del Napoli, come sono io, che sono del 38.
0: Sì, giovanissimo, complimenti.
2: Giovanissimo. Conte, dove è andato a allenare quest'anno?
0: Conte si è preso un anno sabbatico.
2: Che toccate di dire, perché si è allenato a Lukaku.
0: Vabbè, Lukaku ha trovato casa, forse ce lo troveremo contro in Champions League, addirittura potrebbe essere anche un avversario del Napoli, Romelu Lukaku, chissà, ma vediamo alle 6 cosa esce fuori dal sorteggio.
2: Sai che ti dico, Carlo, sono un grande tipo di Napoli, però con Conte non mi trovava, perché Conte ha fatto spendere 180 milioni di Napoli per prendere tutti i
0: pezzi. E fammi capire, Allegri ti piace invece, Alfò?
2: Allegri è più genuino, perché fa giocare per i giovani.
0: È più aziendalista, guarda più aziendalista, va bene.
2: Ciao Carlo.
0: Ti abbraccio, Alfò, buona serata.
2: Sono la maglia del Napoli.
0: Viva
2: la città di Napoli,
0: viva la maglia del Napoli, viva la città di Napoli. Dicevo di Lukaku, perché Lukaku è con il Fenerbahce in fascia 3, dove tra l'altro c'è anche il Napoli, e quindi diventa potenzialmente anche il Fenerbahce un avversario del Napoli. Fascia 3 con Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Lipsia, Villarreal, Fenerbahce, Shakhtar e Galatasaray. Fai un lova trip, diceva la buona anima del nonno. Buongiorno Carlo, una considerazione in merito alla vicenda Striscioni al Maradona. Addirittura si vuole arrivare al ministro Piantedosi. Non ti sembra che il presidente spesso e volentieri si lasci cadere in situazioni poco consone col suo ruolo? Legarsi al dito il comportamento dei gruppi organizzati per la festa del centenario sembra francamente una caduta di stile senza pari. Spero tu possa leggerlo e rispondere in modo sincero, senza pendere da nessuna parte. Grazie Giuseppe. È un argomento spinoso, delicato, ma come mia buona abitudine non mi piace sottrarmi, soprattutto quando la domanda è posta in una maniera civile, educata, come hai fatto tu, senza usare termini fuori luogo che mi danno fastidio. Effettivamente io non ho certezza di questo passaggio della vicenda al ministro Piantedosi. L'ho letta come indiscrezione su qualche giornale, non su tutti i giornali, quindi starei a parlare di una cosa della quale non ho certezza. Mi sembra strano per come è stata raccontata la storia, mi sembra strano che questo argomento possa essere argomento da portare all'attenzione del ministro dell'interno. Questo è il mio modestissimo punto di vista. Vediamo quello che succede. Quando avrò strumenti maggiori per poter essere più preciso nella risposta, lo farò con grandissimo piacere, carissimo Giuseppe, perché come hai posto tu la domanda, a questa domanda va data una risposta. Umberto, buonasera, forza Napoli!
3: Oui, Carlo, buonasera, Umberto, amici di Pierino.
0: Buonasera a te, amico
3: ciao,
0: mio,
3: te,
0: eccoci.
3: Bentornato, io ci sei mancato.
0: Eccoci qua, due ore al giorno, avimmo moglie ci sfugà, caro Umbertone.
3: Appena posso vengo a fare una foto di nuovo insieme a te.
0: Con grandissimo piacere.
3: Un'altra cosa, il cugino di mia moglie che viene dalla Columbia si chiama Giancarlo,
0: sì,
3: e domenica verrà a vedere anche la partita, poi in settimana prossima ripartirà un'altra volta e ti voglio far fare un saluto da lui, e se gli fai un grande saluto.
0: E come no,
3: viene dalla Columbia, ora te lo passo,
0: passamelo.
4: Ciao Carlo.
0: Ciao, come stai?
4: Tutto bene, e tu?
0: Tutto bene, amico mio, adesso parli solo spagnolo, si sente che...
4: Parlo un po' l'italiano.
0: Va bene così. Quindi forza Napoli sempre, come si dice? Forza Napoli sempre.
4: Sempre, sì, sono un tifoso napoletano.
0: Bene. Domenica vai allo stadio?
4: Sì, domenica allo stadio. Vado alla curva B.
0: Curva B, grande tifo per il Napoli, mi raccomando.
4: Ah sì?
0: Va bene?
4: Grazie mille, forza Napoli.
0: Ciao, buenas tarde amico. State bu. Ciao Umberto, grande. Carlo, sei d'accordo che il Napoli è tanto forte che ha in Vergara il suo fenomeno? Io voto lui, sarà determinante quest'anno. Bella camicia azzurra e di jeans, camicia di jeans, Vittorio il Pacifista, a beneficio di quelli che ci seguono in TV al 76. Il Napoli è forte, Vergara fenomeno. Andiamoci piano con questi termini, questi aggettivi, insomma, che Vergara è un calciatore forte, che quest'anno è chiamato a fare una cosa di una difficoltà enorme, a confermarsi, perché poi la cosa più difficile è quella di confermarsi, quindi ci vado con i piedi di piombo, ragazzo, numeri straordinari, ha la testa giusta, perché è fondamentale avere la testa giusta, e dovrà confermare quanto di buono ha fatto già l'anno scorso. Prima uscita ufficiale a Genova, fatto benissimo, quindi io spero che possa essere determinante, questo sì, assolutamente, questo mi farebbe piacere anche a me. Buonasera Carlo, bentornato a Radio Kiss Kiss Napoli, una domanda, ma Milinkovic Musso si fa Vittorio da Frosinone? Vittorio, palla di vetro, nessuno di noi ne è in possesso, e abbiamo anche poi scoperto che durante il mercato la palla di vetro non serve, e quindi vediamo quello che accadrà, tutto è possibile, e qui in un senso e anche nell'altro. Francesco, buonasera, forza Napoli.
5: Ciao Carlo, sempre forza Napoli.
0: Buonasera a te, amico mio. Napoli. Sempre.
5: Carlo, due cose. Prima vorrei fare un appello ai tifosi delle curve, dove già si legge sui social, nelle varie chat WhatsApp, nella contestazione nei confronti della società per questo discorso degli striscioni. Io è possibile, sì, è normale la contestazione, ma deve essere fatto dopo la partita. Nei 90 minuti la squadra deve essere sostenuta.
0: Ma io sono dell'opinione che hai detto una cosa sacrosanta: un'eventuale contestazione prepartita per me danneggia solo Allegri e i calciatori del Napoli. Quindi, Carlo, se vogliamo passare in modalità autolesionisti, ognuno è libero di farlo.
5: Carlo,
0: ma
5: tu
0: che
5: ricordi Napoli-Milan 0-4?
0: Lo ricordo perfettamente.
5: Ero lì, una partita vergognosa, e là ci siamo giocati anche la semifinale.
0: Fortunatamente sì, abbiamo vinto lo scudetto lo stesso.
5: Però
0: perché
5: abbiamo condizionato l'ambiente, si ruppe qualcosa.
0: Sicuramente, allora hai fatto bene a dire sta cosa. Dopo la partita tutto è lecito.
5: Ma nei 90 minuti si sostiene la squadra e l'allenatore. Prego tutti i tifosi di fare le persone serie. Domenica è una partita importantissima.
0: È così, io sono dell'opinione che una contestazione a partita in corso può solo danneggiare Allegri e i calciatori. Poi, se vogliamo passare, o se qualcuno, io no, ma se qualcuno vuole passare in modalità autolesionista solo perché ha preso di mira qualcun altro,
5: Carlo,
0: la vedo una cosa fuori luogo.
5: Ho scudetto fallimento, ma stiamo scherzando. Una squadra che non aveva bisogno diciamo di rinforzi, ma stiamo scherzando.
0: Ma chi porta scherzando? Chi porta questa tesi? Ho scudetto
5: del Barcellona, ma
0: ho scudetto fallimento, lo puoi dire se non
5: nessuno lo può dire,
0: ma lo puoi dire in Italia all'Inter, alla Juventus, al Milan,
5: ma lo possono dire Real Madrid e Barcellona,
0: bro, forse
5: ci giocano solo loro il campionato. E poi Carlo, ti volevo ti ho sempre seguito, sì. E volevo un tuo parere sulla vicenda del PM Mascione, che qua pare che sia passato in cavalleria.
0: No, noi siamo in attesa di conoscere le decisioni del giudice sportivo, che ormai ha avuto tutte le carte illo tempore, ha avuto modo di studiarle, e quindi io mi aspetto dal giudice sportivo
5: PM Mascione, che qua pare che sia passato in cavalleria.
0: No, noi siamo in attesa di conoscere le decisioni del giudice sportivo, che ormai ha avuto tutte le carte illo tempore, ha avuto modo di studiarle, e quindi io mi aspetto dal giudice sportivo delle decisioni.
5: Solidarietà.

0: sembrerebbe. Ieri la Roma aveva superato la Juventus, adesso invece è tornata prepotentemente sul calciatore e dovrebbe aver chiuso questo colpo a centrocampo, anche se io devo essere sincero, i calciatori che arrivano poi dalla rabbia, insomma, non lo so, secondo me fanno un po' di fatica a rientrare in quell'agonismo vero dei campionati europei, soprattutto del campionato italiano, dove c'è una grande tattica. Ciao Carletto, che piacere sentirti di nuovo, saluti da Tommaso Olten, Svizzera, forza Napoli sempre, non ci accire nessuno. Carle, purtroppo come Napoli siamo stati ricchi nel momento sbagliato, quest'anno con i soldi di Luca Langebeu che prendevi Gabriel Jesus, Shalobah e magari con qualcosa vicino e una buona negoziazione anche Martinelli, forza Napoli sempre, e che quelli in rosa sudino e onorino maglia e città, lo faranno sicuramente. Felice, buonasera, forza Napoli.
1: Buon pomeriggio
0: amico mio, Felice amico da Montefalcione, ma non mi hai detto più il colore di Montefalcione, di che colore è Montefalcione?
1: Dimmelo tu Carlo.
0: Montefalcione è sempre più azzurra.
1: Sempre. Carlo, innanzitutto siamo già forti così.
0: Sì.
1: Io una seconda chance, oltre a Luca, come ha detto quell'altro tifoso, la darei anche a Lange.
0: La daresti?
1: Sì, sì, sicuramente. Secondo me siamo a posto così.
0: Tu dici che siamo a posto così, eh? Sì. È l'opinione di Massimiliano Allegri che l'ha espressa anche al microfono.
1: Io rispetto anche tutte le altre opinioni, ci mancherebbe. Poi che bel tifoso prima che ha detto vai giù allo stadio, andiamo per tifare. Eventualmente, ma non c'è l'occasione, perché un Napoli è bello così, noi dobbiamo amare sto Napoli, perché per noi è una fede, ovunque e dovunque.
0: Così è, così è.
1: Non ci dimentichiamo da dove ci ha preso il nostro presidente. Poi per quanto riguarda Kenne, voglio ricordare ai nostri tifosi
0: cosa?
1: Che il padrone del Como è uno dei più ricchi al mondo.
0: Al mondo!
1: Poi invece abbiamo il nostro ADL che in 22 anni ha dimostrato di saper far calcio onestamente e tenendo i conti a posto.
0: E questo pure.
1: Purtroppo in Italia vengono premiati quelli che fanno debiti su debiti e non palà. E questa è l'Italia. Poi Carlo, scusami, ma io non ho più sentito un missionario. Tu l'hai sentito?
0: No, è parecchio che non lo sento, devo essere sincero. O sta in vacanza o sta cucinando, che ne sai?
1: No, se cucinava ti chiamava, sta in vacanza con qualcosa nell'acqua, insomma. Carlo, ieri sulla radio Chi se Napoli con Gianluca ho sentito un signore che dà ancora del pappone al presidente. Ma vergognati, ma quale pappone? I soldi ce l'ha messi e ci ha fatto diventare grandi in Italia e in Europa. Abbiamo fatto
0: chi usa questo termine ormai ha stancato.
1: È un pseudo tifoso. Poi bacchetto devidaio cagna. Voi non sapete cosa vuol dire il tifo identitario. E ripeto, non c'è cosa più bella che amare e tifare per i colori della propria terra.
0: È così.
1: Ecco.
0: Napoli, ciao. Il buon Felice ha ricordato, insomma, della ricchezza dei proprietari del Como, insomma, hanno un patrimonio complessivo, la famiglia Artono, stimato in una quarantina di miliardi di dollari, insomma, voglio dire, figurati se gli fa paura Ken o chissà chi altro, vabbè, quindi giusto per ricordare un po' le cose come stanno. Carle, per Conti hanno sabbatico o hanno potenzialmente Sabaudo? Questa è una bella domanda, poi solo il tempo ce lo dirà. Buonasera Carlo, permettimi di onorare una persona splendida, se ti va leggi queste parole per Giovanni. Sono Enrico da Casagiove, Giovanni Ciardiello. Mi fa piacere, hai scritto parole bellissime per i suoi interventi. Giovanni Ciardiello non analizza la partita, la vive, la soffre, la poetizza e la serve su un piatto d'argento ai tifosi, regalandoci ogni volta la dimostrazione che il calcio vissuto così è la forma d'arte più bella del mondo. Bello, veramente. Antonio, buonasera, forza Napoli!

0: Buonasera Carletto, forza Napoli.
1: Sempre, buonasera.
0: Io volevo chiederti di aiutarmi un po' ad esprimere questa cosa.
1: Sì.
0: Perché io una cosa non riesco a capire. Il signor Giuntoli,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì.
0: Allora, voleva Noah Lang e lo voleva in prestito.
1: Sì, con sì. La formula era quella, sì.
0: Quella. Addirittura dai 25 ai 27 milioni. Poi adesso sento che stanno chiudendo per Rov del Bologna,
1: sì,
0: più di 40 milioni di euro. Cioè, ma allora in Napoli, ma viene preso in giro da queste persone? Perché io non riesco a capire. Se tu un nuovo angolo vuoi in prestito con diritto di riscatto,
1: tu dici, per quale motivo poi a Roma invece lo vai a pagare più del reale valore e lo compri per intero?
0: Ok, ma posso Roma, ma chi è?
1: No, io credo che l'operazione Roma sia nata dopo la cessione di Anor al Chelsea, quindi c'ha più disponibilità economica, o forse giunto.
0: Se c'è più disponibilità prendi Noah Lang, che addirittura ti costa pure di meno.
1: Ti devo dire
0: una quindicina di milioni di euro di meno.
1: Dai, quindi questo.
0: Poi volevo dirti un'altra cosa. Tutti questi opinionisti, questi soloni in queste televisioni nazionali hanno fatto un papel sul gol di De Bruyne, sulla spinta. Però ho visto che nessuno ha parlato del primo gol di Çalhanoğlu, che era Bissek, stava in fuori gioco.
1: Infatti, non se ne è parlato proprio.
0: Lui stava sulla linea del pallone, spostandosi vuol dire che era fuori gioco attivo, perché se no si spostava la prendeva in faccia la palla, quindi quello è fuori gioco. Il primo gol della Roma è stato spinto il difensore, il gol alla Roma l'hanno dato. Cioè, allora vogliono parlare solo del Napoli, parlano solo del Napoli questi qua. Cioè, io questo non riesco a capire. Ma disse proprio Sciallan proprio.
1: Cioè, ecco, bravo, la tua ultima considerazione secondo me è quella giusta, carissimo Antonio. Ti abbraccio. Forza Napoli sempre. Il grande esperto di mercato Fabrizio Romano ha fatto un altro nome per il Napoli. Fabrizio Romano lo conoscete, no? Insomma, uno molto preparato sull'argomento mercato. Il Napoli pensa a Nick Woltemade per completare l'attacco di Massimiliano Allegri. Nick Woltemade, che attualmente gioca con il Newcastle, giocatore inglese, pensate un po', il Newcastle lo comprò l'anno scorso per 75 milioni di euro. Ovviamente il Napoli l'ha chiesto in prestito, un ragazzo molto giovane, poco più che 20 anni, insomma, lo riporta Fabrizio Romano, e come Fabrizio Romano l'ha riportato anche io, Nick Woltemade in prestito, il Napoli lo chiede al Newcastle, chissà, sono nomi che girano, situazioni che non sarà facile portare a termine. Intanto c'è un pizzico di pubblicità, vai Nellino.

0: Capri Napoli, 61esima edizione. Il mito della ultramaraton del mare più famosa al mondo. Partenza da Capri alle 10, dalle 16 l'arrivo a Napoli tra Castel dell'Ovo ed il Molosiglio. 36 chilometri di bracciate ti lascerà di sasso. Capri Napoli 2026, sabato 5 settembre. Info su caprinapoli.com. Radio ufficiale, Radio Kiss Kiss.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
2: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: qui casa Calcio Napoli, memorizzate dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18, dalle 4 alle 6. È la vostra casa, è la nostra casa, la casa del Calcio Napoli. Qui, solo qui, e dove se no? Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale del club azzurro. Voltemade è tedesco, l'ho detto, è tedesco, come no? Acquistato dal Newcastle per 75 milioni di euro. Abbiamo un vocale, sì, andiamo a sentire un vocale.
1: Ciao grande Carlo, sono Peppe da Zurigo, un abbraccio a te e un saluto al gruppo Malati del Napoli. E volevo dire che sento troppe chiacchiere in giro, pure un radioascoltatore che sta parlando adesso, che perché non abbiamo preso Moise Kean e qua e là. Io faccio il tifo per i calciatori che sono in rosa. E poi non è che stiamo parlando di che ne abbiamo pigliato a Maradona o che cosa, no, sono calciatori che uno è un pochino più forte dell'altro, ma non è che Luca è così talmente scarso, quindi non esageriamo, forza Napoli, pensiamo a battere un uomo e forza Napoli sempre, un abbraccio da Zurigo.
0: Un abbraccio anche a te, 3 punti con il Como, già giocato le gemelline, mi hanno detto 1 fisso, viva le gemelline. Buonasera Carlo, io la soluzione per accontentare tifosi e sponsor la terrei, lasciare gli striscioni dove sono e mettere appesi alla tettoia, al terzanello dei LED wall come quelli che sono tutti attorno alla linea di bordo campo per far uscire fuori il logo degli sponsor, e ci sta anche questo. Alberto, buonasera, forza Napoli!
2: Sempre forza Napoli, che non ci accide nessuno, Alberto da Bologna.
0: Buonasera a te, amico mio.
2: Siamo a meno di mezz'ora per vedere i nostri avversari.
0: Eh sì, una mezz'oretta, meno di mezz'ora.
2: Nessuno, perché noi siamo in Napoli e non ci deve far paura nessuno.
0: Ah no, ma anzi, più avversari forti sono, meglio è. È una bella sfida, no? Paris Saint-Germain, Real Madrid.
2: Non me ne frega, a me proprio niente, io preferisco le squadre pesanti.
0: Puri.
2: Con questo sistema di Champions, ecco, l'abbiamo affrontato l'anno scorso, abbiamo avuto una brutta esperienza, perciò non possiamo dire dobbiamo prendere questo e questo per fare... No, chi viene, deve avere paura l'avversario di noi.
0: Bello così!
2: Sempre forza Napoli!
0: Forza Napoli sempre!
2: E i miei amici, da SGLS, felice... I malati punto del punto Napoli e sempre forza Napoli, anche dal club Napoli Partenope di Modena.
0: Grande, viva il club Napoli Partenope di Modena. Ciao Carlo, sono Giovanni da Castellammare, vedo molto pessimismo. Una società che si appresta a fare il 20° campionato consecutivo di Serie A, 2 scudetti, 3 Coppa Italia, 2 Supercoppe Italiane, il resto è noia. Un abbraccio e forza Napoli. Eh sì, bisogna dirlo. Carle, ringrazio il fratello, questo è Giovanni Ciardiello, dell'Azzurra Passione, di cambio con gli abbracci a profusione. Buon pomeriggio Carlo, ma se il Napoli non va in Champions per un punto, che facciamo l'anno prossimo? Si vende tutti? Dato che tutte le squadre sono rinforzate quest'anno, a cominciare dal leader, tutte quelle che non sono andate in Champions a quelle che sono andate, siamo un anno più vecchi. Tanti fortuna alle spalle, bisogna essere ottimisti nella vita, non nel calcio, Luigi. Eh no, ma il calcio è come la vita, o sei ottimista o non sei ottimista. Mica, che fai? Ottimista nel calcio no, pessimista... caro Luigi, va bene così. Salvatore, buonasera, forza Napoli!
3: Buonasera Carlo, Salvatore dei malati punto del punto Napoli, forza Napoli, sempre non ci accire nessuno, Napoli ti amo!
0: Grande
3: nuovo Salvatore, GLS.
0: Come stai, amico mio?
3: Tutto a posto, fratello, ti è tutto bene?
0: Benissimo, sono già in ansia, a meno di mezz'ora per conoscere il cammino del Napoli in Europa, in Champions League.
3: State a chiudere, ci sono tutti l'adrenalina, faccio pure una diretta Facebook.
0: Ah, figo.
3: Ci metto collegato. Chiunque viene non ci fa paura nessuno, noi dobbiamo pensare che noi siamo in Napoli, l'anno scorso ci è andata male e quest'anno abbiamo voglia di rifarci.
0: Quando è più tardi mi devi informare la Juventus in Champions League a chi ha preso, però non ti scordai, informa.
3: Cesarone.
0: Allora levami esa Juve, dimmi il Milan chi prenderà in Champions League, vabbè?
3: Casa
0: Vianello.
3: Oh, ci vuoi sapere più, dici?
0: No, vabbè, mi fermo qua.
3: Che ti volevo dire, fratello, ti volevo dire una cosa. Dal mio punto di vista, per come la vedo io, secondo me, visto che non possiamo fare mercato, no, perché non ci sia liquidità, per dei parametri da rispettare, quindi che sia chiaro questo, no, perché il Napoli non può spendere, perché in vena sorda il Napoli non può fare mercato, perché ci sono dei paletti da rispettare, che sia chiaro questo. Visto e considerato che siamo messi in questo, a questo punto, io direi di lasciare la rosa come sta, perché ci stiamo focalizzando molto sull'attacco, ma ti dico la sincera verità, io ho un po' di preoccupazione invece in difesa, perché non sia mai si faccia male il nostro difensore principale, stiamo da poco in guai a dirlo alla Dreda, Marianucci, Bergema, Badiashile che ha scommesso, come si chiama, che da l'ultimo che si è fatto male, Rafa Marin, che fa da sempre che va tutto.
0: Siamo proprio contati.
3: Quindi io ci stiamo focalizzando molto sull'attacco, ma io piccolino, dato piccolo centrale, giusto per metterlo lì, lo prenderei, giusto per re. Poi ci stiamo lamentando di Spinazzola a sinistra, come mai non spinge, da fastidio all'isondo, va, sale, scende, contrasta. Ragazzi, calma, abbiamo preso un giovane di prospettiva che è un baby fenomeno, e ragazzi è fortissimo Favasul, quindi diamo tempo a Favasul, che sa giocare sia a destra che a sinistra. Al momento in cui verrà preso in considerazione, vedete che Favasul smette là, ed è Spinazzola addirittura può giocare davanti a Favasul, quindi andiamo con calma, step by step, come diceva il mitico Benitez, sin prisa
0: sin pausa. Grande Salvatore, sin prisa sin pausa, viva Rafa Benitez, e chi so può scordare il grande Don Rafè. Assolutamente. Ti abbraccio, voglio buona serata e forza Napoli. E dopo fammi, informami sul sorteggio. Sono molto molto curioso. Te voglio un sacco bene. Ciao Salvatore. Allora, invece di non fare lo spiritoso, Peppe 62, no, Peppi, se mi togli anche lo sfizio di fare una battuta su questo, dai, prendila così, come avrebbe detto il grande Lucio Battisti. Invece di pensare agli striscioni, la società potrebbe concentrarsi sul settore ospiti. 1000 posti persi in curva A per la zona cuscinetto, unica in Italia, e 3500 riservati agli ospiti con presenza media di 35 tifosi. Gennaro, argomento molto interessante. Carla è bentornato, ma secondo te a centrocampo non ci vorrebbe un ricambio per i due incontristi? Mi terrei Foloruscio già è venduto, già è andato, quindi carissima Rosario, non ci mettere più o pensiera. Forza Napoli sempre, a tutti i professori, il Napoli è da scudetto, Napoli è da scudetto, da Coppa Italia, è da chi più ne ha più ne metta. Pasquale, buonasera, forza Napoli.
4: Ciao Carlo, forza Napoli, sono Pasquale da Pisa.
0: Pasquale, buonasera a te, amico mio.
4: Ciao, senti, innanzitutto io per una volta volessi più dopo lavoro ferroviario, perché mi chiamo sempre squadra forte. Una volta tanto.
0: Toglitelo da te, a parte il fatto che in Champions squadre da dopo lavoro non ce ne sono. Detto questo, ma stai tranquillo che il top del top, chi sono i campioni d'Europa in carica? Il Paris Saint-Germain lo prende. Chi è la squadra più forte? Real Madrid e Paris Saint-Germain, già ce l'ho qua, tutte e due in testa.
4: Me la della delusione. Senti, che volevo dirti, Carlo, a pensare male si fa peccato, sì. Ma sto fatto che ritorna ad Orsata e subito si incominciano a avere tutte queste cose che non
0: chissà
4: interviene.
0: Chissà.
4: Mi sembra una cosa un po' strana, volevo sapere come la pensi.
0: Io sono malpensante, ma in questo momento sono in modalità attendista, voglio vedere la seconda giornata. La prima mi ha soddisfatto perché il metro di valutazione di giudizio è stato lo stesso. Mo aspetto la seconda giornata, altrimenti poi divento cattivo. Non mi fate diventare cattivo.
4: Brava.
0: Okay, ciao Pasquale. Ciao, forza Napoli sempre. Carle, ho rivisto le immagini delle tue interviste a Diego Maradona, devo dire che diviso eri paffutello, ma sempre bello come adesso. A dire la verità, le vidi anche in diretta all'epoca, ti perseguito da 40 anni, ti voglio bene, Vittorio il pacifista, mamma mia, sì, avevo qualche chilo in più, mamma mia, da quanti anni non lo vedo. Saverio, ti abbraccio Saverio, purtroppo non c'è più, perciò non lo vedi, perché non è più con noi, carissimo Saverio. Raffaele, buonasera e forza Napoli.
5: Carlo, buonasera, Raffaele da Porto.
0: Raffaele carissimo.
5: Carlo, io non vedo l'ora che finisce sul mercato, perché Non appena potessi sentire telefonate che non è possibile. Io ti posso, mi devi lasciare un minuto con te.
0: Ecco, a disposizione, vai.
5: L'anno scorso in Napoli a che posto è arrivato?
0: Secondo posto, a 10 punti dall'Inter.
5: Benissimo. Ti posso dire la formazione che abbiamo giocato da gennaio fino a... cioè tutti i giorni di ritorno praticamente.
0: Certo.
5: Allora, Milinkovic-Savic, o Meret, Milinkovic-Savic. A destra ha giocato Guidetes, perché Di Lorenzo è infortunato tutti i giorni di ritorno. Poi Bekema, perché Rachman si è infortunato per tre mesi. Juan Jesus, Spinazzola, Oliveira. McTominay, Lobotka, Elmas, Alisson, Hojlund e Politano. A questa formazione ci possiamo aggiungere, sempre se tutti quanti se lo consentono, adesso che noi partiamo con in più Di Lorenzo, Rachmani, il nuovo Bershavil, non ti dico le riserve, Bagliashil, Anguissa, Lang, Lucca e Neres. Posso dire che è un tantinello un pochettino più forte di quello che è arrivato al secondo posto?
0: Leggermente. Bene.
5: Quindi quale campagna qui? Ora Kenny, che è un giocatore forte, che solo tre anni fa Kenny ha fatto zero gol.
0: Sì.
5: Cioè, tre anni fa zero gol. Quattro anni fa la Juventus lo mandò a Paris Saint Germain, non fece una partita.
0: Me ricordo bene.
5: Quattro anni fa Hojlund fu venduto dall'Atalanta al Manchester United per 40 milioni. Ora se Hojlund, pure Hojlund non è buono, perché è da Kenny,
0: però lui diceva Kenny al posto di Lucca, non al posto di Hojlund.
5: Cioè, in Napoli, come il Real Madrid, ci può permettere
0: siamo il Real Madrid. Io e te non ce ne siamo accorti, qualcun altro forse sì.
5: Ah, quindi il Napoli è come il Real Madrid, che si può permettere un centravanti di riserva, lo paga 50 milioni.
0: Avere un centravanti di riserva da 50 milioni e da 5 milioni di euro all'anno di ingaggio netto, cioè 10 lordo.
5: Più del titolare praticamente.
0: È vero, no, così.
5: Carlo, ti posso dire una cosa? Lo dico solo per così, ma non mi dire. Per due minuti solamente ci meritiamo lo tito.
0: No, mamma mia, mi hai fatto venire brividi. Ti voglio bene, ti abbraccio e ti saluto. Non dovevi chiudere così, mi hai fatto venire l'ansia. Ciao Raffaele, buona serata, grande. Ti abbraccio forte. Carletto, puoi salutare il gruppo Cardiologia Azzurra, che è un ospedale, un reparto di cardiologia. In particolare a Gaetano, Emanuele, Claudio, Carla, Pierpaolo, Ivana, Antonio, Lello e Vincenzo. Cardiologia Azzurra. Grazie di cuore, non già ci nessuno. Forza Napoli sempre. Ecco qua. Ma l'indice di liquidità per il Como non vale? Certo che vale. Evidentemente, il Como, una volta appurato che è in infrazione, pagherà la multa. Quando poi si incomincerà ad impedire ad influire sulla classifica piuttosto che a fare le multe, le cose magari cambieranno. Carleva, tu lavoravi a Telepresa Santa Maria al Parco Como Ladicci? Sì, come no, è stato il mio primo lavoro. Amedeo, buonasera, Forza Napoli.
6: Ciao Carlo, ben risentito. Naturalmente sei un grande giornalista, ti conosco da una vita.
0: Grazie Amedeo, grazie.
6: Stai parlando, quando facevi anche l'abito.
0: Amedeo, allora siamo arrivati proprio, mamma mia, 50 anni fa.
6: Un po' di tempo è passato.
0: Mamma mia.
6: Volevo dirti questo, siamo fiduciosi perché i ragazzi devono essere incoraggiati sempre.
0: Sì.
6: Una stagione difficilissima, che ci sta questo nuovo allenatore che naturalmente deve vedere bene tutte le situazioni, tutti i meccanismi, e quindi mi auguro dobbiamo battere assolutamente questo Como, perché questo Como mi sembra Real Madrid, guarda, mi sembra proprio esagerato, quindi per battere questo Como incoraggiando i nostri guerrieri azzurri dal primo secondo fino alla fine, questo voglio dire. E ti faccio i complimenti per essere una radio.
0: Grazie.
6: Anche questa è un'ottima radio. ancora forza Napoli, ci sente, viva Carlo Albino.
0: Sei molto caro, viva Radio Kiss Kiss Napoli, grazie Amedeo, un abbraccio forte forte forte da Norimberga. Carlo, spero che il Napoli possa prendere il Bayern di Monaco, giustamente per interessi tuoi. Giusto. Carlè, fai gli auguri di buon onomastico a mia moglie Monica, tifosissima del Napoli, la mia nemica, Peppe 62. Allora, due volte auguri. Viva Monica, che t'indossa caro Menica. Brava Monica, tanti auguri alla cara Monica. Ciao Carlo, che bello orario per noi che stiamo qui in Messico. Bentornato e forza Napoli, Antonio Giordano. Buenas tardi, amico mexicano. Giuseppe, buonasera e forza Napoli.
7: Forza Napoli, Carlo.
0: Buonasera a te.
7: Buonasera a te fino alla fine.
0: Fino alla fine, anche oltre, perché l'ho detto in tempi non sospetti. Da allora, qua a 100 anni voglio fare il fantasma azzurro, no, con l'onzulo azzurro per andare a rompere le scatole a chi non tifa Napoli.
7: A te si fosse un ben dire.
0: Ah, ma sa come mi diverta, non tanto con l'onzulo, cioè, mi metto a terra e vicino ai piedi, ci rongo fastidio, tutta la nottata.
7: Allora, Carlo, ti faccio innanzitutto un bentornato.
0: Alla grazie.
7: Napoli. Grazie. È stata una cosa bella per me.
0: Grazie.
7: Perché comunque sei con il palinsesto, però io ti ascoltavo, non voglio fare...
0: Grazie infinite, grazie.
7: Comunque è la verità. Poi ti volevo dire che nel regolamento UEFA... il Como dice che praticamente lui quando faranno i debiti loro di solito pagherà.
0: Sì.
7: C'è un regolamento UEFA che praticamente stanno parlando di non far partecipare.
0: Sì.
7: E fuori miliardi di euro in rosso, di non farli partecipare più alle competizioni internazionali. Questo comunque è un deterrente fino a un certo punto, perché poi le solite note Inter, Juventus, sì, comunque stanno ancora lì per partecipare sempre. Ma quella, vabbè, si sa, lì bisogna difendere, come diceva un certo personaggio lusco, bisogna difendere il brand. Pensa un po', e tu sai a chi mi riferisco, ovviamente, no?
0: Certo.
7: Quello che se n'è andato con i cantoni alzati, che ha fatto, cioè, ha fatto i tre botte del mondiale, e abbiamo capito di chi è. Faccio il nome, Gravina, me lo futuro.
0: Vabbè.
7: Vabbè, l'avevi capito, no?
0: Ormai è rimasta nella storia quella dichiarazione sul brand.
7: Appunto. Poi ti volevo dire che per quanto riguarda poi il fatto, cioè, questi qua, insomma, io li chiamo, diciamo, i non tifosi, e ci metto anche non te chiaramente, ma anche
0: sì,
7: il 90% dei tuoi colleghi che vanno a fare le pulce al Napoli perché ci saremmo indeboliti, i presunti tali, non sono come l'anno scorso. Non è assolutamente così, perché secondo me la squadra di Napoli, e poi devo dire la verità, a me mi piace, non lo dovrei dire questo, ma mi piace il profilo basso che sta adottando il nosso allenatore.
0: Sì.
7: Mo sto incominciando a capire perché lui risponde ma non risponde, si mantiene sempre sul vago, cerca sempre di mantenere comunque un atteggiamento sobrio, vicino, tranquillo, perché lui con questi atteggiamenti, se ci fatto caso, a me personalmente, ma penso chi ha visto altri allenatori, mantiene comunque una sorta di calma, perché poi essere sì passionale così, va bene, che poi non è che lui non lo è passato, perché lui pure a Genova si è visto, no? Si è cominciato anche a sta capanina a Lucca perché non ha fatto che sì. E lui vive la partita, però nelle sue dichiarazioni, se ci hai fatto caso, quando va a fare le conferenze stampa, mantiene sempre quel profilo che secondo me giova al Napoli, secondo me, come
0: sì, come si... Ma anche per questo il Napoli, secondo me, va su Massimo Allegri, proprio anche per questo atteggiamento che tu stai raccontando.
7: Permettimi di dire che comunque il nostro top player, che ne dica, il nostro presidente Aurelio De Laurentiis.
0: Ti abbraccio forte forte, voglio.
7: Forza Napoli.
0: Ciao, ciao, ciao. E intanto vi dico, 17:48 giungono le prime immagini da Monte Carlo, dal Grimaldi Forum, dove dalle 18 in poi, anzi un po' più tardi, le 18, inizierà il sorteggio della Champions League, dove il Napoli sarà protagonista in fascia 3, e stanno arrivando dei monumenti veri e propri della storia del calcio mondiale. Andiamo in pubblicità, vai.
8: Salerno, Piazza della Libertà, sino a domenica 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del PT Pizza and Friends. Settembre, Lil Jolie, Cioffi, Lorenzo Salvetti, Leo Gassman, Senza Cri e tanti altri. Sino a domenica 30 agosto. La musica più bella suona al PT Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
9: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
10: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
11: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
10: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
11: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
10: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: casa Calcio Napoli, ultimi minuti per poter stare qui affacciati al balcone a godere delle bellezze del Golfo di Napoli. 081 546 6873 per il filo diretto, 342 000 100 per i vostri WhatsApp. Poi voglio ricordare che tra una decina di minuti inizierà il sorteggio Champions. Restate sintonizzati con Kiss Kiss Napoli, sarete aggiornati in tempo reale. Giovanni, buonasera e forza Napoli!
1: Ciao Carlo, sempre Forza Napoli, complimenti per la trasmissione. Allora, un paio di cose veloci.
0: Vai.
1: Allora, in primis io avevo scritto l'altro giorno, mi ha letto il messaggio per Inter Napoli, vestizione puntualmente,
0: sì,
1: ci sono avverati,
0: sì,
1: e sto fatto che nel 2026 non si riesce a trovare una soluzione, è vergognoso, dalla testa di tifoso eccetera, è veramente vergognoso. La seconda cosa, concordo con il telespettatore di prima per quanto riguarda se Napoli recupera tutti gli infortunati, non dico vincere lo scudetto, se la gioca almeno.
0: Diciamo che puoi fare un'annata da protagonista, su questo non c'è dubbio.
1: Ce la giochiamo. E l'ultima cosa, è un problema questo un po' vecchio per quanto riguarda i biglietti, perché secondo me dare i biglietti del Napoli a tutti questi biciclettatori puntualmente quando c'è un evento, soprattutto di Champions, diventa impossibile trovare un biglietto, non è una bella cosa, soprattutto per persone che magari cercano di prendere un biglietto, persone tranquille, normali. Io capisco i gruppi, capisco,
0: certo,
1: tutto, però bisogna dare la possibilità pure a chi è una persona per bene, una persona tranquilla, di comprare un biglietto, non dico sempre, ma una tanto.
0: Eh beh, anche questo è vero, giusto.
1: Sì. È una cosa, diciamo.
0: No, e dai la possibilità a tutti, ma è così, ma figurati.
1: È vergognoso. Ti lascio sempre Forza Napoli.
0: Ti abbraccio forte, grazie, buona serata. Marco che ci scrive da San Diego, California. Carissimo Carlo, non capisco tutto quest'astio verso un nostro giocatore. Lorenzo Lucca ha giocato con noi solamente mezzo campionato, ma perché per moltissimi non può avere un'altra possibilità? Casomai un anno intero. Forza Napoli sempre, Marco da San Diego. E vabbè, speriamo. Carlo, vedere la Champions senza i famosi brand non apprezzo. Per tutto il resto c'è Mastercard. Franco da Mugnano. Poi Patrizio che scrive: ti saluto, a domani. Oggi purtroppo ho fatto solo l'ascoltatore. Patrizio, speriamo che domani tu possa essere, ragazzi, più fortunato, tenuto conto che abbiamo 2 ore al giorno, ragazzi, quindi proprio per dare possibilità a tutti di intervenire, per dare possibilità a tutti di dire la loro. 2 ore è un mega contenitore, dalle 16 alle 18. Ci salutiamo qua, grazie a Fabio Esposito in regia, grazie a voi che avete condiviso con me queste 2 ore di passione. Adesso il notiziario con Lucio Pengue e poi tutta la nostra ricchissima programmazione. Forza Napoli sempre, a domani e non c'è ciro nessuno, ciao!
2: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buon pomeriggio da Lucio Pengue. Non passa in consiglio regionale la proposta di dichiarare lo stato di emergenza per i campi Flegrei. L'aula ha respinto la proposta dell'opposizione, approvando invece la risoluzione della maggioranza. Punta a una legge speciale. Il governatore Roberto Fico spiega la scelta. Lo stato di emergenza, dice, sarà valutato soltanto se realmente utile, ma va escluso se rischia di creare duplicazione, caos e appesantimenti. L'obiettivo è affrontare in maniera stabile il problema dei campi Flegrei, unicum in Italia e in Europa, lavorando sulla riduzione del rischio, sul miglioramento sismico in collaborazione con il governo nazionale. Ecco le parole del governatore Fico.
4: Oggi io registro da parte di tutti il fatto che la legge speciale è necessaria, essenziale per accompagnare i campi Flegrei in una vita che chiaramente prevede anche il bradisismo. Ma noi oggi possiamo riuscire a far vivere le persone nei campi Flegrei con un abbattimento del rischio tramite la ristrutturazione dal punto di vista sismico degli immobili, e questa è una legge speciale, lo può fare bene.
3: E torna l'allarme caldo in Campania. Quella in arrivo potrebbe essere l'ondata più intensa dell'intera estate. Da oggi, con il ritorno dell'anticiclone nordafricano, temperature superiori di 6-7 gradi rispetto alle medie stagionali e punte fino a 41 gradi previsti per esempio domani a Benevento. 4 giorni di afa e caldo soffocante, la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di criticità per ondate di calore valido dalle 8 di oggi fino alle 20 di domenica nei comuni classificati a rischio moderato ed elevato. e gli effetti del caldo si sentono già negli ospedali. Boom di accessi al pronto soccorso del Cardarelli, 1500 in una sola settimana, il picco lunedì 24 agosto con 256 accessi in 24 ore a rivolgersi al nosocomio partenopeo, soprattutto anziani, persone con patologie pregresse e pazienti con insufficienze renali. Partiti con due giorni di ritardi e lavori dalla Riviera di Chiaia per realizzare la nuova linea tranviaria che collegherà San Giovanni a Piazza San Nazaro. Il cantiere inizialmente previsto fino al 6 settembre resterà quindi aperto fino al 15 settembre, quando molte scuole avranno già ripreso le attività. Una volta completata, la nuova tratta dovrebbe diventare uno snodo importante per la mobilità cittadina, alleggerendo il traffico lungo l'asse che collega la periferia al centro di Napoli. Rapinato e ferito un turista di 22 anni nelle prime ore di oggi nei pressi di Corso Umberto. Tre persone a bordo di un'auto lo avrebbero avvicinato intimandogli di consegnare portafogli e telefono. Alla reazione del giovane, uno dei malviventi lo avrebbe colpito alla testa con una bottiglia di vetro. La vittima ha poi fermato una pattuglia del commissariato Dante, trasportato al Vecchio Pellegrini e è stato medicato. Guarirà in 7 giorni. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli continua a muoversi sul mercato per la porta a spunta il nome di Juan Musso, il 32enne argentino dell'Atletico Madrid, con esperienze in Serie A con Udinese e Atalanta, avrebbe aperto alla possibilità di tornare in Italia. Il Napoli segue il profilo da alcune settimane. Musso rappresenterebbe un'alternativa di alto livello a Alex Meret, soprattutto in vista della stagione che vedrà gli azzurri impegnati anche in Champions League. Informazione di Kiskis Napoli termina qui, grazie per l'attenzione. Ora linea Trebi Meteo.
2: Kiskis Napoli Meteo.
5: Amici di Kiskis Napoli, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica sulla Campania. Una serata con cieli sereni o al più poco velati. E nella giornata di venerdì dominerà l'anticiclone africano sulla regione. Garantirà tanto sole inizialmente, anche se poi nella seconda parte della giornata il cielo sarà offuscato da velature a tratti anche estese. Vero protagonista sarà il caldo, caldo particolarmente intenso nell'entroterra, dove localmente si toccheranno anche i 40-41 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Salvi Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta
3: 4-4-2.

0: eccoci qua nel giorno del sorteggio di Champions League. Tra pochissimi minuti ovviamente vi daremo tutti tutto il resoconto. Il live da Monte Carlo, è iniziata la cerimonia per il sorteggio. Ricordiamo anche magari anche la formula per quello che riguarda il sorteggio di Champions League. Sappiamo di questo girone unico, le prime 24 si qualificheranno e speriamo che il Napoli possa arrivare nelle prime 24, almeno giocare la fase successiva. Ci saranno le fasce divise in 4 fasce e il Napoli prenderà 2 avversari di ogni fascia. Detto questo, voglio salutare e ringraziare per essere in video collegamento con noi nel suo programma 442 Paolo Del Genio. Ciao Paolo.
1: Ciao Lucio, buonasera a tutti.
0: Eh sì, ricordiamo insomma che c'è questa formula, diciamo che conosceremo le avversarie. Per quello che riguarda il calendario invece bisognerà aspettare domani e insomma vi daremo conto live quali saranno le avversarie del Napoli.
1: Sì, non saranno squadre italiane e non saranno più di 2, massimo 2 della stessa nazione. Poi 4 partite in casa, 4 fuori casa, questo lo sanno tutti, quindi diciamo che il Napoli può prendere al massimo 2 inglesi, dico inglesi, faccio l'esempio sulle inglesi perché le inglesi sono in maggioranza grazie al fatto che l'anno scorso hanno ottenuto oltre le 5 squadre, hanno ottenuto anche un altro posto grazie alla vittoria dell'Europa League, quindi mi sembra siano 6 addirittura le formazioni inglesi. E non possiamo prendere in questa prima fase Inter, Como e Roma, che sono le altre 3 squadre italiane.
0: E ricordiamo che è vero che sono divise in 4 fasce, però praticamente non ci sono teste di serie.
1: 2 per fascia.
0: Esatto, 2 per fascia. A governare questo sorteggio sarà solo ed esclusivamente la casualità. 8 partite a testa, 4 in casa e 4 fuori casa. Le prime 8 della classifica generale andranno direttamente agli ottavi, poi quelle dal 9° posto al 24° posto si giocheranno tutto con questo accesso ai playoff. Le ultime 12 tornano a casa. Non ci sarà nessun ripescaggio in Europa League, questo giusto per dare una formula precisa a quel che riguarda questo sorteggio che ve l'ho detto commenteremo insieme e poi magari commenteremo anche insieme delle notizie di mercato. Notizia dell'ultima ora, non so se l'hai seguita Paolo, è quella che il collega Fabrizio Romano nella sua diretta su YouTube ha parlato e su questo abbiamo avuto anche dei riscontri delle telefonate di Mann al Newcastle per chiedere informazioni su Woltemade, che è un giocatore che a me piace tantissimo. L'anno scorso è stato pagato 75 milioni dal Newcastle, dallo Stoccarda, insomma magari mi verrebbe da dire.
1: Esatto, sì, stiamo parlando di un nazionale tedesco giovane, non giovanissimo nel senso che andrebbe a occupare un posto nelle liste, ma
0: è un 2002, ricordiamolo.
1: È un 2002, lo facciamo uscire il posto se trova la formula giusta il Napoli per comprarlo, perché parliamo di un giocatore veramente forte, forte fisicamente, ma attenzione, 1,98 m non deve ingannare questa altezza, perché è bravo anche tecnicamente, un bel cavallone ma anche con buoni piedi, un giocatore veramente importante che al Newcastle ha avuto una stagione 8 gol, non proprio male ma nemmeno quello che si aspettavano. Ora non so più che aggiungere, sinceramente non so perché il Newcastle lo darebbe in prestito dopo averlo pagato la cifra che tu hai ricordato, però le dinamiche di mercato facciamo fatica a capire quelle del Napoli che seguiamo tutti i giorni, non certo possiamo capire quelle del Newcastle.
0: Esatto, esatto. Allora ricordiamo, la formula della puntata di oggi è sempre la stessa. Chiamateci oppure mandateci i vostri messaggi, il numero è 081 546 6873, però sappiate che siamo collegati praticamente con Monte Carlo. Appena usciranno le squadre che saranno accoppiate col Napoli, ovviamente Paolo bloccherò la telefonata e magari ti chiederò anche un'impressione su queste squadre, visto e considerato che davvero in questa nuova Champions League ci sono le squadre più forti. Allora andiamo subito da Antonio.
1: È giornata per giornata, non è che quindi sapremo una per volta, non è che come una volta non è che si formavano i gironi, qui non c'è nessun girone, qui sono tutte nello stesso girone, però giochi solamente con 8 avversarie e non potendo chiaramente giocare contro 35 avversarie perché sono 36 squadre.
0: Esatto, andiamo subito al telefono, c'è Antonio. Ciao Antonio.
2: Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti e complimenti per la trasmissione e grazie Paolo per darci, per illuminarci sempre con le tue analisi tattiche e con le tue indicazioni. Io a questo punto infatti, guarda, avevo visto, adesso l'avevo accennato, che prima avevo visto questa, diciamo, interesse del Napoli per Walter Nagy. Vorrei, prima domanda, capire secondo te come potrebbe essere una possibile accoppiamento con Højlund dal punto di vista tattico, se sono due giocatori che possono o potrebbero giocare insieme. Io ho visto nei mondiali, comunque è un giocatore veramente interessante anche come movimenti, nonostante la sua mole, veloce di gambe, quindi obiettivamente molto tecnico, è un giocatore che obiettivamente mi piace. Seconda cosa, che non c'entra nulla, mi allaccio un po' alle dichiarazioni fatte qualche settimana fa dal presidente del Como. Io non capisco come mai, sembra quasi che ci siano regole non valide per tutti dal punto di vista di fair play finanziario, squadre che sulla carta non potrebbero permettersi di fare nessun tipo di campagna acquisti, invece che spendono e espandono, e mi domando, ovviamente so la situazione del Napoli, ma non capisco come mai gli altri un po' a muso duro, anche una dichiarazione del presidente del Como che dice non gli interessa se poi ci fossero o ci potessero essere penalizzazioni sul fair play, lui va avanti lo stesso. Ecco, non capisco come siano le regole, forse sono io che sono poco informato. Lascio spazio a tutti e vi ascolto.
0: Grazie Antonio, prima di lasciarti la risposta di Paolo, raccontiamo insomma che al Grimaldi Forum di Monte Carlo stanno premiando il Paris Saint Germain come squadra che ha vinto l'edizione della Champions League. Detto questo, Paolo, ti lascio la risposta.
1: Ma sulla prima osservazione, diciamo che sempre dobbiamo metterci sì davanti, se poi arriva un centravanti e arriva un centravanti con queste caratteristiche, perché qui abbiamo parlato di Gabriel Jesus, poi siamo andati a vedere un po' la storia di Gabriel Jesus. Gabriel Jesus qualche volta ha fatto anche l'esterno, abbiamo parlato, stiamo parlando ancora perché è un nome sempre caldo, di Guyu, che è un giovane del Barcellona, e stiamo parlando di uno che prima punta basta, finito. Adesso parliamo di Walter Mate, che può giocare un po' sotto la prima punta, ma è pure lui un centrale, 1,98 m, non lo mettiamo certo a fare l'esterno d'attacco. Quindi stiamo parlando tutte di soluzioni un po' diverse. Quella lì di Walter Mate o anche di Guyu, ecco, cioè della classica prima punta, mi fanno pensare a un'alternanza, rispondendo alla domanda, mi fanno pensare a un'alternanza con Højlund e non a una convivenza in primo minuto tutti e due insieme. Perché per carità, nel calcio tutti possono giocare insieme, però dovrebbe cambiare completamente proprio l'assetto del Napoli.
0: Paolo, scusami, ma su queste tue considerazioni io credo anche che il Napoli stia lavorando anche per la cessione di Lucca, perché Lucca non penso che faccia il terzo centrale.
1: Questo volevo dire, se arriva un giocatore tipo Gabriel Jesus che può giocare anche sull'esterno, allora ci sta che tu tieni anche Lucca. Ma se arriva un giocatore centravanti come Guyu o come Walter Mate, sono d'accordissimo con la tua osservazione, vuol dire che poi Lucca rimane un po' tagliato fuori dall'alternanza, a meno che, questo volevo aggiungere, ma mi sembra un po' complessa come situazione da cambiare tutta la scena così in maniera così repentina, a meno che non si voglia passare un attacco con le due punte e quindi rivoluzionare tutto, però poi dovremmo incominciare a fare un discorso lunghissimo su cosa ce ne facciamo di tutti gli esterni d'attacco che abbiamo. Quindi mi sembra uno scenario difficilmente, una strada difficilmente percorribile. Sulla seconda è un bel argomento quello che il Como, allora si dice che, io faccio una riflessione nuova, non ne ho mai parlato, dico sta cosa per la prima volta dicendo prima di dirla che probabilmente sbaglio, che non è terreno mio. Però io dico, ma il calcio è in crisi, no Lucio, mi confronto con te, esatto, con quelli che ci stanno ascoltando, il calcio è in crisi in questo momento, ma se arriva uno che per sue risorse, il Como nel caso in Italia, vuole portare denaro fresco e far circolare denaro fresco e incominciare a investire, ma perché lo dobbiamo chiudere nei paletti del fair play finanziario? Cioè il Como sì, si fa la squadra forte senza rientrare in questi paletti, benissimo, ma se il Como tu lo lasci libero con le risorse che ha la proprietà, il Como può risollevare le sorti, non dico di tutto il calcio italiano, ma almeno delle squadre con le quali va a interloquire. Cioè se tu il Como lo blocchi, probabilmente non può fare le offerte che ha fatto negli ultimi tempi per comprare giocatori a 30-40 milioni che innescano denaro fresco nel mercato, che li prende una società o se li mette nelle casse sofferenti, oppure li fa girare e li dà nelle casse sofferenti di qualcun altro per prendere l'alternativa al giocatore. Io facciamoli girare questi soldi pure, senza esagerazioni. Però il fair play finanziario che blocca chi vuole portare capitali freschi nel calcio, che è un mondo in crisi, sinceramente io non lo capisco fino in fondo. Lo so che è molto discutibile la cosa che ho detto, però oramai l'ho detta.
0: Allora, nel frattempo Nicholas Jackson all'Aston Villa, poi che sta cercando anche Leao. Detto questo, Paolo, ma io credo che sia cambiato qualcosa dal punto del fair play finanziario, perché anche Commisso, che è uno degli uomini che ha delle risorse incredibili, sta investendo tantissimo, quindi può darsi,
1: ma bisogna fargli mettere i soldi, Lucio. Chi ce li ha li può mettere, poi il suo bilancio è un problema suo. Se c'ha dei debiti sarà un problema dei suoi creditori, un giorno dichiararlo fallito e saranno cavoli suoi. Non riesco a capire perché una federazione, un ente esterno alle vicende, debba entrare e dire tu non puoi spendere. Ma io ce li ho, come l'anno scorso quando hanno bloccato il mercato del Napoli perché non rientrava nei paletti, il mercato a saldo zero, ma il Napoli teneva risorse conservate, diciamo, per centinaia di milioni, si poteva permettere lui. Pensate solamente che si dice tanto in questi giorni, sta parlando tanto della possibilità che aveva il Napoli di prendere Malen, no? Perché si era capito che Lukaku non rientrava, e il Napoli non riuscì a entrare in gara perché fu bloccato il mercato e il Malen l'ha preso la Roma. Ah, io non riesco a capire per quale motivo, se il Napoli aveva trovato il modo per finanziare quell'operazione, la blocchi per questi paletti. Sarebbe da ridiscutere questa situazione, perché non so se fa bene dal calcio bloccare tutto.
0: E poi, Paolo, permetti una mia vecchia battaglia, cioè le liste andrebbero abolite, perché va verso un calcio dove si giocano sempre più partite e noi, i club che hanno la possibilità di pagare i propri giocatori, che sono comunque dei lavoratori, noi gli diamo dei paletti e dei lavoratori poi non possono, come dire, esercitare la loro professione solo ed esclusivamente perché non sono nelle liste, quindi bisognerebbe fare delle scelte. Quindi è tutta una situazione abbastanza complessa. Andrebbe, visto che se ne devono giocare tante le partite, i club possono tranquillamente ingaggiare più persone per affrontare una stagione così lunga. Poi sarà l'allenatore, lo staff tecnico gestire tutti questi giocatori, questo è un altro problema.
1: È che poi un conto è usare in maniera sbagliata le risorse, fare del doping finanziario come hanno fatto alcuni club, e lì devono essere puniti. Un altro conto, ripeto, è immettere denaro fresco. Qui nel caso del Como, stiamo parlando del Como, il Como c'hanno una proprietà che c'ha i due fratelli, ma uno non c'è più, è rimasto un solo fratello, i fratelli Artono, il direttore Suvarso, ma i fratelli Artono, uno solo adesso è ancora in vita. I fratelli Artono sono persone che avevano un patrimonio di 1 e 24 miliardi l'altro, ora era uno solo, tutti 48 miliardi, 48 miliardi. Quindi come può essere per lui un problema spendere 40? Dice, 40 li puoi spendere per prendere Ken, ma se ne vuoi spendere 50 non li puoi spendere. 10 milioni in più per loro sono 10 euro nostri.
0: E magari alla Fiorentina poi 10 milioni avrebbero fatto comodo. Detto questo,
1: e alla Fiorentina facevano comodo. E poi la Fiorentina prendeva quei soldi e andava a prendere un giocatore che faceva bene a qualcun altro, incominciavano a girare un po' di soldi. Calcio italiano in crisi.
0: Poi parliamoci chiaramente, spesso e volentieri quando vediamo i mercati della Bundesliga o della mercati della Premier, quello è vero che spendono tantissimi soldi, a volte anche quasi ingiustificati, però spesso sì, è nel mercato interno, quindi questi soldi rimangono nel sistema, anche che
1: esatto, vedi che non sono le sopravvalutazioni. Allora dovevano essere tutte quante fallite le squadre inglesi, se vogliamo seguire la logica del fair play, io lo faccio per non farti fallire. In Inghilterra non l'hanno adottato nei campionati e non mi sembra che sono fallite, pure società che hanno speso ogni anno 250 milioni e poi i risultati sportivi non sono stati all'altezza dei 250 milioni spesi, l'anno dopo si sono presentate e là hanno speso una volta 250, un'altra volta 250, e non mi sembra che stanno, sì, hanno una situazione difficile, però economicamente, ma da un punto di vista della disponibilità, hanno sempre disponibilità per far muovere capitali, tant'è vero che il risultato finale, il calcio inglese è il calcio migliore al mondo di gran lunga con questo sistema.
0: Giuseppe, al telefono per Paolo.
3: Ciao, buonasera e forza Napoli sempre. Trovo estremamente interessante quello che state dicendo e anzi sono d'accordo con Paolo sul discorso relativo al Como, cioè vale a dire società ricche che possono spendere, fanno bene a spendere, viva Dio spendono, io trovo proprio insensato tutto il discorso relativo ai paletti. Buonasera e forza Napoli sempre. Trovo estremamente interessante quello che state dicendo e anzi sono d'accordo con Paolo sul discorso relativo al Como, cioè vale a dire società ricche che possono spendere, fanno bene a spendere, viva Dio spendono, io trovo proprio insensato tutto il discorso relativo ai paletti. E venendo,

0: di nuovo nel mirino del. E quindi, ma perché dico io? Facciamo fare quello che si può
1: volevo
0: fare.
1: Volevo arrivare a questo, no? Volevo arrivare, cioè a gennaio ci hanno bloccato, non potevamo spendere. Mo che in linea di massima potremmo, però non spendiamo. Che è successo a questi soldi che prima c'erano, mo non ci stanno? Non si sa, e probabilmente mai
0: Questo è
1: potrà
0: difficile.
1: rimanere.
0: L'unica cosa che volevo dire a chiudere il ragionamento di prima, che con questo nostro atteggiamento, che non lo so se è giusto o sbagliato, io facevo una riflessione così, carattere generale, prendendo spunto dal Como. Intanto per quello che sta succedendo in Turchia, ma bastano altri 2 anni, la Turchia ci scavalca abbondantemente come campionato, ma vi sembra normale non prenderne atto?
2: Anche perché in Turchia c'era una situazione debitoria dei club particolare che dovevano quasi fallire tutti. Lo Stato
0: È intervenuto lo Stato,
2: ha permesso, insomma, questo tipo di investimento sia sulle strutture ma anche sugli ingaggi dei campioni, dove praticamente la tassazione è al 25%. E quindi che cosa si è pensato? Che i primi clienti sono i tifosi. E se i club della Turchia hanno uno stadio, e hanno uno stadio moderno, e in più sono invogliati ad andare allo stadio per vedere dei campioni importanti, alla fine il sistema calcio si rifinanzia proprio dalla passione dei
0: esatto.
2: tifosi. Quindi
0: Io non vedo il progetto di come rilanciare il calcio italiano, sinceramente. Così come facciamo a uscirne, non ho capito.
2: caro Giuseppe, grazie, un abbraccio. Andiamo da Franco al telefono. Ciao Franco.
3: Ciao, buonasera.
2: Nel frattempo da Montecarlo non sono ancora uscite nessuna notizia, neanche per le altre 3 squadre italiane, per questo stiamo, diciamo così, andando di filo diretto. Ciao Franco, vai.
3: Ciao, in verità io vado a braccio e vorrei toccare tanti argomenti, ma adesso chiamo uno solo. Però il calcio, che è il gioco più bello del mondo, viene rovinato dagli arbitraggi e dalle regole. E come suggerimento, direi qualche trasmissione sul cambiamento di regole. Ogni tanto viene una regola nuova, no? Importante, tipo non passare la palla al portiere. Mi ricordo, abbiamo
2: Quello ha
3: insegnato.
2: cambiato il calcio, quella regola.
3: Però
0: Sì.
3: altre regole facilmente importabili e facilmente approvabili non vengono fatte, perché l'interesse è come un po' la politica, è tutto sporco. Ma torniamo al discorso che si stava facendo. Noi dobbiamo, prima di tutto, mi fa piacere parlare con Paolo, perché è uno dei pochi che apprezzo e stimo, senza offesa agli altri, perché al di là della tifoseria, io sono grande tifoso del Napoli, però bisogna essere pure obiettivi. Molti tifosi, anche giornalisti, non sono obiettivi. Per esempio, l'ultima partita, il Napoli col Genoa, era un fallo netto, e tutti i tifosi napoletani, tutti i giornalisti napoletani, no, è un fallo perché l'anno scorso, perché 2 anni fa, 3 anni fa, non ce ne frega niente, era un fallo netto e bisogna essere obiettivi. Però, al di là di questo, tornando al discorso di base, il campionato, il mercato, signori, il mercato dipende dall'allenatore. Ora, per non essere ipocriti, noi abbiamo sempre detto che Alex è un allenatore che è vincente, ma non dà un grande gioco, così come con Conte. Conte, e dobbiamo, questo è un luogo comune da cambiare. Il Napoli ha vinto meritatamente lo scudetto l'anno scorso, 2 anni fa. No, il Napoli ha vinto meritatamente lo scudetto con Spalletti, così come l'Inter l'ha vinto meritatamente l'anno scorso. Perché? Perché è arrivato con 10 punti avanti. Ma il Napoli di Conte ha vinto lo scudetto sbagliando le ultime 3 partite. Perché in 3 partite non ha mai tirato in porta. 3 partite che si diceva che erano 3 finali. Il Genoa è sceso a Napoli con 3 diciottenni e non abbiamo vinto. Il Verona, se Giovanni non si mangia quel gol, perdevamo in casa. Col Parma non abbiamo vinto. E cosa abbiamo vinto? Abbiamo vinto lo scudetto perché l'Inter ha avuto un rigore all'ultimo minuto, ha subito un rigore all'ultimo minuto, e abbiamo vinto per un punto, cioè con fortuna. Allora, questo fatto di dire abbiamo vinto meritatamente, se Napoli perdeva, l'Inter aveva vinto meritatamente. Tornando al discorso, quindi, allenatore, l'allenatore Conte non dà gioco, l'allenatore, allora, che è altrettanto bene. Allora, se tu il mercato si apre e compri il migliore del mondo, Holland, ma non gli dai il gioco, la palla non va in porta, e col Geno non ha.
2: Franco, ti prego di concludere perché tra poco dobbiamo andare in pubblicità e ti devo lasciare lo spazio alla risposta di Paolo. Veloce.
3: Però col Genoa non abbiamo mai tirato in porta, mai. Abbiamo segnato per un errore arbitrale.
2: Grazie Franco, il tuo.

0: la tua analisi la lascio commentare a Paolo Del Genio.
1: No, vabbè, abbiamo parlato tanto sul discorso errore, si può discutere, probabilmente c'è stato, però nessuno scandalo come è stato raccontato da altre parti. Abbiamo già parlato, non ci voglio tornare su. Sul discorso dell'anno dello scudetto di Conte, è vero che non è una stagione straordinaria, però essere stati bravi a resistere e farsi trovare lì in classifica è un merito, quindi meritatamente viene fuori dal fatto che il Napoli non ha mollato quando l'Inter è andata avanti. E voglio ricordare che è vero che sbaglia le ultime tre partite il Napoli e l'Inter le sbaglia più di noi e per questo si vince lo scudetto. Ma
0: probabilmente però c'era anche la fortuna che l'Inter era andato in finale di Champions League, quindi erano distratti.
1: No, però voglio ricordare la partita simbolo un po' di quella stagione, quando l'Inter poteva chiudere il campionato, viene a Napoli, passa in vantaggio e poi nel secondo tempo l'Inter non esce più dalla sua metà campo, il Napoli pareggia, ma la meritava, a proposito di usare questa parola, meritato, e a proposito di merito, il Napoli lo scontro diretto meritava di vincere, aveva giocato meglio dell'Inter, quindi ha vinto in quella maniera lì. Allora, più che meritatamente o non meritatamente, che secondo me è meritatamente, non dominando come può aver dominato l'Inter l'anno scorso il Napoli di Spalletti, questo sì.
0: Incredibile, mi ha fatto ricordare Billing, chissà che fine ha fatto Billing, però dobbiamo ringraziare
1: in Danimarca, mi sembra.
0: Dobbiamo ringraziarlo perché abbiamo vinto il quarto scudetto e merito molto anche di quel Tapin.
1: Mi sa che è tornato in Danimarca, l'anno scorso era lì, ma non so se ha cambiato squadra.
0: Allora Paolo, ci dobbiamo fermare proprio un minutino e poi stiamo entrando nel vivo anche a Monte Carlo, perché tra poco sapremo anche quali saranno le squadre che affronteranno il Napoli nel girone unico di Champions League. Pubblicità.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
2: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
5: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: 4-4-2 con la testa anche a Monte Carlo al Grimaldi Forum. In questo momento Giorgio Marchetti, come da tradizione, sta spiegando le regole del sorteggio. Detto questo, ci colleghiamo subito con Paolo Del Genio. Chiamateci allo 081 546 6873 così come ha fatto Caruso. Ciao Caruso.
7: Eccomi.
0: Ah, Michele, fai presto perché tra poco ci sono i sorteggi di Champions. Vai col tuo editoriale.
7: Michele Caruso, bonsoir, un saluto, noblesse oblige, madame, monsieur, con monso porto da bien, ladies and gentlemen, welcome. Dunque, su Kiss Kiss Napoli, tra poco ci sono i sorteggi, servono dunque i preparativi per conoscere chi saranno gli 8 avversari del Napoli in questo cammino di Champions League. Bisogna comunque festeggiare il centenario, la fondazione della società è stata convenzionalmente ad agosto del 1926, anno in cui il Football Club Internazionale Naples, sodalizio nato nel 1922, assunse il nome di Associazione Calcio Napoli. Nel 64 la società cambiò denominazione Società Sportiva Calcio Napoli dopo il fallimento.
1: Oh Michele, 2004, ma devi stringere alla grande.
0: Michele, qua stiamo partendo proprio dal 1922.
1: Il libro della storia del Napoli, non teniamo tempo per ricostruire.
7: No, soltanto questo qui, ricordiamo che comunque il Napoli ha come palmarès quattro scudetti, sei coppe italiane, tre supercoppe italiane, una coppa UEFA, e insomma
1: grazie.
7: Napoli una delle società calcistiche italiane più titolate e con il maggior numero di partecipazioni alla massima serie. Da Michele Caruso, chi sta tu?
0: Grande Michele, grazie per averci d'accordo. E poi quella coppa UEFA aveva un peso specifico fortissimo, perché c'erano davvero le migliori. Il Napoli la vinse con Maradona. Nel frattempo ci stanno spiegando tutte le regole, sono 8 le partite, e quando il Napoli conoscerà le prime avversari ve le comunicheremo. Andiamo subito da Roberto.
1: Ciao
0: Roberto.
1: Questa versione almanachista di Caruso pure è stata simpatica.
0: Eh no, molto bella e veloce, devo dire la verità, quindi lo ringraziamo a Michele Caruso. Roberto,
1: 100 anni fatti in un minuto e mezzo, è bella sintesi.
0: È vero. Roberto,
8: ciao a tutti. Io devo fare innanzitutto i complimenti a Paolo per la sua coerenza e perizia. Oggi guardavo il servizio del Calciopoli, insomma ci sono personaggi come Toni Damascelli ancora in lizio, sappiamo cosa hanno fatto. Allora, mi riaggancio brevemente al discorso del fair play. È vero che è stato creato per non far fallire le squadre, però il principio sarebbe anche quello di non far prevalere la squadra con più risorse, come il draft dell'NBA. Nonostante
0: sarebbe anche, diciamo così, in via teorica, ma è solo in via teorica, visto che la Champions la vincono sempre le stesse squadre, i campionati lo vincono sempre.
8: Un processo della Premier League che rischierebbe di far perdere tutti i titoli, nessuno ne parla, è stato incardiato. Quindi è vero che sarebbe bello immettere soldi freschi nel campionato, però se si rispettasse in quel senso, cioè come equilibrio, con un draft che in America, nonostante tutte le contraddizioni, le squadre NBA ruotano abbastanza.
1: Però come sai, io non ho fatto l'esempio, no, è interessante quello che dici, però io non ho fatto l'esempio dell'NBA, perché dobbiamo ricordare che l'NBA è una lega a parte e non c'è una federazione che sovrintende, quindi...
0: No, poi Paolo, c'è anche da dire un'altra cosa, che le squadre...
1: L'NBA non è paragonabile, perché le squadre del sistema, questa è una cosa della quale si lamenta anche De Laurentiis spesso, la Lega esiste, ma la Lega comunque c'è la federazione, c'è l'UEFA e ci sono federazione, UEFA e FIFA che dettano le regole. Invece nel basket, la FIBA, no, si chiama così, Lucio, sì, la Federazione Internazionale
0: non c'entra
1: basket,
0: niente. Una lega privata.
1: Potere sull'NBA.
0: No, poi c'è anche sull'NBA. Poi c'è anche da dire che io sono un grande amante dell'NBA, così come lo è Paolo, però non è paragonabile. È vero che ci sono regole di Sara Cup, però le squadre che perdono continuano a perdere, perché poi l'anno dopo hanno la chance del draft. Io in Europa in generale, una squadra che perde, che continua a perdere per avere la maggiore chance di prendere i giocatori forti l'anno dopo, non ce la vedo, perché qua ogni partita è una guerra.
8: Sì, di 30 anni fa piaceva ieri, ma era la squadra povera, poi l'hanno comprata.
1: Ma nel calcio comunque vincono sempre le stesse, non solo in Italia, anzi forse in Italia siamo messi un po' meglio, perché a Inter, Milan, Juventus negli ultimi anni, per fortuna nostra e per piacere nostro, si è aggiunto il Napoli, mentre se vedi in Germania ogni 10 anni vince una volta il Borussia Dortmund, una volta un esploit di qualcuno, ma vince sempre il Bayern. In Francia, dove per tanti anni ha vinto sempre il Lione, poi c'è mo l'egemonia totale del Paris Saint Germain. In Inghilterra, ecco, quando sale il livello si è creata un po' dopo l'epoca del Manchester United e poi quella del Manchester City, adesso c'è una bella rotazione negli ultimi anni, con la vittoria del Liverpool, la vittoria dell'Arsenal,
0: che non sono club poveri, che non sono club poveri,
1: però nell'NBA, per chiudere il ragionamento, se vai a vedere, tolto gli anni, 4 titoli di Golden State in 5-6 anni, poi ogni anno sta cambiando squadra che vince, ogni anno vince una squadra diversa.
8: Sì, certo, ma anche i diritti TV.
0: Scusami Roberto, ti interrompo soltanto un attimo, perché è stata Thierry Henry sorteggia la prima squadra, quindi diciamo così.
8: No, vi lascio.
0: Real Madrid, no, però per dire che siamo entrati nel vivo del sorteggio, e quindi poi vi diremo tutte le avversarie del Napoli, non il calendario, che il calendario uscirà domani. Roberto, per concludere con Paolo.
8: Sì, no, anche i diritti TV comunque nell'NBA sono non mediati dalla Lega, e questo è un grande vantaggio, perché non cambiano a seconda di dove ti trovi. Cioè tu in Italia puoi vedere una partita NBA comprando il pacchetto della tua squadra, e quello che De Laurentiis sostiene fermamente, quello sarebbe anche un passo avanti secondo me per il calcio.
0: Allora, il Real Madrid, per esempio, sì, ha già tutte le 8 avversarie, quindi è molto semplice il sorteggio, viene estratta la squadra di prima fascia e poi Davide Villa preme un pulsante, e già è l'Inter, per esempio, la Roma sono state affiancate al Real Madrid, quindi il Napoli non giocherà col Real Madrid.
1: Non gioca
0: Real Madrid.
1: Niente Mourinho.
0: Niente Mourinho. Peccato.
1: Niente Mourinho contro Allegri.
0: Peccato, l'avrei visto volentieri, volentieri. Ora Thierry Henry sta estraendo la seconda pallina, la apre, vediamo. La seconda pallina è dedicata al Manchester City e chissà se il Napoli prenderà il Manchester City.
1: Allora, il Manchester City, diciamo una cosa a volo, non può essere, ci può essere l'accoppiamento con Napoli, ma ci può essere solo a Napoli, perché non si può ripetere una gara con la stessa sede che si è stata negli ultimi due anni. Negli ultimi due anni c'è stata Manchester City, Napoli a Manchester, quindi eventualmente se esce il Napoli adesso col Manchester City, sicuramente poi sarà
0: David Villa ha premuto il famoso buzzer beater
1: a Maradona. È stato chiaro in questa.
0: E il Napoli vedo che c'è, dovrebbe esserci il Napoli
1: allora,
0: eccolo qua, il Napoli c'è, quindi il Napoli sicuramente allora affronterà il Manchester City.
1: E possiamo aggiungere per questa ulteriore regola, questo paletto che hanno messo, che non si possono ripetere le partite degli ultimi due anni nella stessa sede, quindi Manchester City-Napoli, come ricordiamo tutti, fu la prima partita.
0: Quindi non ci sarà il ritorno di De Bruyne con Allegri all'Etihad, ma sarà...
1: Ma si giocherà al Maradona, giocherà al Maradona, sì.
0: Non male, bell'incasso, devo dire. L'andrei a vedere
1: sì,
0: volentieri.
1: Come no,
0: È anche una bella rivincita poi con Kevin De Bruyne, che immagino che giocherà più di 18 minuti contro il suo City.
1: Sì, senza Guardiola, un City diverso, ma un City sempre forte. Perché
0: è comunque uscito l'Inter, quindi David Villa premerà il buzzer beater, ma sicuramente non ci sarà il Napoli, quindi perché non può essere accoppiato all'Inter. Roberto, ti salutiamo, no. Un abbraccio, grazie. A Roberto.
1: No, stavo dicendo che il City comunque è un avversario molto forte, perché è una delle due di prima fascia, ora vediamo chi sarà l'altra di prima fascia, perché come hai spiegato tu stanno sorteggiando le otto di prima fascia, quindi tra poco il Napoli con una delle altre otto di prima fascia verrà inserito e credo che...
0: Mi viene da dire che l'Inter ha avuto un calendario facile perché prende il Liverpool, il Real Madrid, il Bruges, il Borussia Dortmund, lo Shakhtar, il Feyenoord, lo Stoccarda e Bratislava, quindi tranne le squadre di prima fascia, credo che forse il Dortmund, l'Inter, un calendario che dovrebbe permettere sicuramente di entrare nelle prime 24.
1: Diciamo che se ce ne hai 4-5 facili non esiste, diciamo abbordabili. Poi anche se ce n'hai tre molto difficili può non fare molto, non essere un problema, perché qui ricordiamoci che non è che si qualificano due, si qualificano tre, cioè teoricamente ti puoi qualificare tu e tutte le otto contro le quali giochi.
0: Diciamo che con 10 punti ti qualifichi quasi al 100%.
1: Però dico ti puoi qualificare tu e ti puoi, le avversarie sono avversarie nel senso che ci giocherai contro, ma per quanto riguarda la classifica sono avversarie loro come sono avversarie tutte le altre 35.
0: C'è il Barcellona, quindi, il Barcellona, vediamo se c'è il Napoli, non c'è il Napoli, quindi
1: non male perché il Barcellona evitato le due big spagnole mi sembra una buona cosa, ma non perché, ripeto, non funziona che tu devi pensare che poi solo perché hai beccato una squadra top esci, perché l'obiettivo del Napoli realistico è quel dal nono al 24esimo per andare a giocare i playoff, meglio se dal nono al 16esimo perché hai il playoff di ritorno in casa, diciamo piccoli dettagli, ma la grande speranza poi di entrare nelle prime otto, perché abbiamo visto che a volte la differenza fra uscire proprio, entrare nei playoff, addirittura entrare nelle prime otto, ballano 4-5 punti soltanto, quindi non è che dice no, quello per te è impossibile.
0: Eccolo qua, l'Atletico Madrid, vediamo l'Atletico Madrid che potrebbe prendere il Napoli se rientra in questo tipo di ragionamento, e insomma vediamo questo buzzer beater, potrebbe esserci Paolo. Al momento il Napoli ha accoppiato solo al City, lo ricordiamo, solo il City.
1: L'Atletico Madrid che, per carità, ci punta sempre, non credo abbia la forza per vincerla, però ci farà un grande pensiero a provare ad andare più avanti possibile, ricordiamo perché la finale poi sarà nello stadio dell'Atletico Madrid.
0: Non c'è l'Atletico Madrid tra i...
1: E vuol dire che per giocare al Wanda Metropolitano dobbiamo andare in finale allora.
0: Mi sembra un buon viaggio. Madrid è una bellissima città, il Wanda Metropolitano comunque è uno stadio di grandissimo bello livello, e quindi vediamo così. Allora andiamo un attimo da Dadda nel frattempo. Dadda.
9: Pronto ragazzi, buongiorno.
1: Ciao.
9: Mi sentite?
0: Sì, sì, forte e chiaro, vai.
9: Aspetto l'auricolare. Allora, io sono contento come voi di aver preso il Manchester, non il Manchester City, adesso non mi...
0: No, il City abbiamo preso, il City.
9: Allora, il City, perché comunque ci dobbiamo riscattare e togliere gli schiaffi da faccia dell'anno scorso, il trentesimo posto.
0: Paris Saint-Germain, vediamo se sarà il Paris Saint-Germain, vediamo. La seconda squadra della prima fascia che affronterà il Napoli, vediamo. Arriva David Villa che deve premere il famoso tasto a forma di pallone della Champions, lo ha fatto in questo momento, e vediamo se della seconda prende la Roma, quindi non può prendere il Napoli, e quindi anche il Paris Saint-Germain non affronterà il Paris Saint-Germain non affronterà il...
1: No, aspetta un momento, sono uscite tutte, perché no, può prendere anche il Napoli.
0: Ah no, però no, ha preso il Como, per questo
1: adesso sì.
0: Allora il Como, quindi affronterà sicuramente il Barcellona, e insomma sarà una bella partita lì.
1: Paris Saint-Germain adesso.
0: Esatto, col Paris Saint-Germain. Ora
1: però comunque per me abbiamo preso una molto forte, però abbiamo evitato alcune veramente molto...
0: Vabbè, la prima fascia, Paolo, sono tutte forti. Ora c'è il Liverpool, poi voglio dire, è vero che l'anno scorso ha fatto un brutto campionato. Vediamo il Liverpool chi
1: potrebbe
0: prende...
1: capitare come l'anno scorso, che beccammo due inglesi. Vediamo se becchiamo il Liverpool, sarà di nuovo due sfide con gli inglesi, ma del resto, come dicevamo in apertura, le inglesi sono sei, se non vado errato, c'è anche il Bournemouth, c'è...
0: E il Liverpool non lo prendiamo, perché...
1: Non lo prendiamo.
0: Non lo prendiamo perché c'è...
1: Allora, l'altra di prima fascia, chi è rimasta? Perché forse a questo punto siamo già certi.
0: L'Arsenal, c'è l'Arsenal e il Bayern Monaco, non siamo certi perché...
1: Ah, vabbè, allora comunque una molto forte la becchiamo.
0: Una molto forte, direi che a questo punto...
1: E questa probabilmente in trasferta, perché avrai di ogni fascia una in casa e una fuori, e quindi avendo avuto il Manchester City, che ho spiegato perché dovrebbe essere, cioè, la formula nuova prevede che non si possa rigiocare.
0: Vediamo se sarà l'Arsenal, Paolo, perché l'Arsenal
1: quindi,
0: in questo
1: comunque
0: momento è
1: questa
0: stata...
1: qui con l'Arsenal o col Bayern e a Londra o a Monaco di Baviera.
0: Esatto, vediamo il sorteggio di David Villa che preme il famoso tasto a forma di pallone Champions. Vediamo Dortmund, Real Betis, Lille e quindi il Napoli, e quindi della prima fascia il Napoli prende due inglesi, Arsenal e Manchester City. Paolo,
1: Arsenal e Manchester City, di che stiamo parlando? Due partite sulla carta proibitive. Quest'anno abbiamo visto la
0: chissà se in quest'ottica Gabriel Jesus l'Arsenal te lo cede. Non penso che
1: si deve. Quest'anno l'Arsenal sembrerebbe un passo avanti, però aspettiamo, perché il Manchester City adesso ha preso Boadì, farà qualche altro colpo, forse prende Enzo Fernandez, farà qualche altro colpo di mercato, colpi da 100, 120, 130 milioni, questi sono i colpi di mercato. Quindi comunque si metterà al passo. L'Arsenal è la detentrice del campionato inglese ed è, ricordiamo, la finalista, che poi ha perso soltanto ai rigori la finale dell'ultima Champions, quindi stiamo parlando di una delle migliori squadre al mondo, ecco.
0: E quindi, ricapitolando, è finito il sorteggio della prima fascia e il Napoli, come avversario della prima fascia, ha pescato il Manchester City e l'Arsenal. Dada, stavi completando il ragionamento.
9: Volevo chiedervi una cosa, se mi ricordo io male della passata stagione, quando parlavate che il Napoli era stato limitato e non ha potuto fare mercato, però se non mi ricordo male anche il Como aveva avuto lo stesso problema, però la sua presidenza ha fatto tipo un aumento di capitale, un qualcosa, sì, per aggirare il problema.
1: È vero, è vero.
9: E quindi ritorno adesso e la consegno a noi come riflessione. Quindi poiché noi abbiamo delle risorse limitate e adesso stiamo affrontando la Champions in diretta, stiamo facendo insieme il sorteggio e come malati del Napoli ci auspichiamo che prima o poi il Napoli lo vinca. Quindi con la nostra dimensione, secondo voi, e con i competitor che ci sono in giro con molte risorse economiche, il Napoli potrà mai aspirare a vincere la Champions?
1: Ma con un discorso realistico, allora ti rispondo in questo modo, che è sempre la mia idea sulle manifestazioni che poi diventano di eliminazione diretta. Se si fa un campionato dall'inizio alla fine e a questo campionato si iscrivono 20 squadre, il Napoli va a fare un torneo a 20 squadre, così come si fa la Serie A, e in questo torneo ci sono il Manchester City, l'Arsenal, il Barcellona, il Real Madrid, il Napoli prima di decimo, undicesimo non arriva, il Bayern, queste qui in un campionato di 38 giornate che arrivano davanti, non c'è nessuna possibilità, lì sei più o meno, che ne so, sei un Bologna e quindi non puoi assolutamente competere con, come non può competere il Bologna con il Napoli, con il Milan, con l'Inter, con la Juventus. Quindi no, fortunatamente, ma non significa che questo accadrà, la Champions, essendo a un certo punto a eliminazione diretta, con un pizzico di fortuna, con un momento buono, ti puoi ritrovare in semifinale, non lo so se addirittura vincerla, ma quando ti ritrovi in semifinale non significa che sei una delle quattro squadre più forti in Europa e al mondo, di conseguenza significa che quell'anno ti è venuto bene il sorteggio, hai trovato le partite giuste al momento giusto. Questa può essere la speranza, ma pensare che un giorno il Napoli parta favorito per la Champions, diciamo che al momento è una situazione chiara, non ci sono i presupposti per poterlo nemmeno pensare.
9: Scusatemi Paolo, allora è Lucio, allora mi dovrei auspicare come tifoso del Napoli che da qua a due anni il nostro beneamato presidente passi la palla e venda a qualche d'uno che ha sul conto corrente dei miliardi, perché sennò la nostra dimensione sarà sempre...
0: Però neanche tanto, sai perché? Perché per esempio i fondi americani che governano tutto il nostro calcio non è che vanno per vincere di più, ma vanno per guadagnare di più, e quindi non è detto che un grande fondo...
1: Dipende, sta dicendo bene Lucio, i fondi americani, a vedere i vari personaggi americani che ne sono a capo, loro come patrimonio personale potrebbero comprarsi Mbappé ogni giorno, e invece poi alla fine non se lo riescono a prendere.
0: Attenzione, però vi fermo, perché il Club Brugge, che è stato sorteggiato come prima della seconda fascia, prenderà il Napoli, quindi come seconda fascia il Napoli prende il Brugge. Mi sembra una buona notizia, Paolo.
1: È una buona, sì, come seconda fascia c'erano il Borussia Dortmund, c'erano squadre più forti del Club Brugge, poi non sono mai passeggiate. PSV Eindhoven dell'anno scorso, Docet, no? Che quando uscì nel sorteggio dice ma bene, siamo andati, abbiamo preso sei palloni, però insomma il Club Brugge è giocabile assolutamente.
0: Poi credo che l'Aston Villa e il Napoli non li possa prendere perché già gioca con due inglesi, credo.
1: Più di due inglesi.
0: C'è anche il Manchester United in seconda fascia, ora c'è il Borussia Dortmund. Oh, guarda, vediamo il Borussia.
1: Considerando che le inglesi comunque due è molto probabile che le prendi e te le sei giocate, che nella prima fascia sono comunque tutte quante forti, va bene forse che abbiamo preso le due inglesi, in modo che forse poi uscirà qualcuna, vediamo mo fino alla fine del sorteggio uscirà
0: il Borussia Dortmund come squadra di terza fascia, non prende il Napoli, quindi anche questa mi sembra una buona notizia.
1: No, il Borussia è seconda.
0: E quindi non prende, non c'è nella terza fascia, prende Villarreal e Bodo. Sicuramente il Napoli non prende il Borussia, mi sembra una buona notizia. Quindi al momento le squadre che ha preso il Napoli sono Arsenal, Manchester City e Club Brugge. Allora,
1: va bene.
0: Dada, ti devo salutare, poi ho davvero un minutino di di pubblicità, vediamo il Porto soltanto se magari potrebbe essere un'avversaria del Napoli in seconda fascia, con David Villa che in questo momento sta per premere il buzzer beater della Champions League, lo ha fatto in questo momento, vediamo solo se il Porto prende il Napoli,
1: il Porto di Farioli,
0: quindi abbiamo quattro avversari del Napoli, quindi possiamo andare in pubblicità perché il Napoli prenderà.
1: Ha preso il Porto?
0: Sì. Quindi Manchester City, Arsenal, Club Brugge e Porto. Pubblicità.

0: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: Eccoci qua, ben ritrovati, 442 Lucio Pengue nello studio centrale di Kiss Kiss Napoli, Paolo in videocollegamento. Vi ribadiamo le squadre che il Napoli ha preso nella prima fascia: Manchester City, Arsenal, poi seconda fascia affronterà il Club Brugge e affronterà il Porto. Paolo, che te ne pare?
3: Ma allora, il Porto lo conosco abbastanza bene, il Club Brugge meno. Il Porto lo conosco bene perché un po' di calcio portoghese l'ho seguito e soprattutto poi mi è interessato molto seguire Farioli, anche perché poi a un certo punto il nome di questo allenatore, posso dire da qualche indiscrezione che mi è arrivata, che la mia idea molto positiva su Farioli è un'idea molto positiva condivisa anche dal signor De Laurentiis Aurelio, che anche lui stima molto Farioli, da quello che mi risulta, diciamo, con dei feedback che mi fanno dire che praticamente è certa questa cosa. Quindi un allenatore che per una serie di motivi non è stato possibile, perché c'era una clausola, mi sembra, che si doveva pagare per far sì che si liberasse dal Porto. Poi lui sta bene lì, ha vinto il campionato l'anno scorso, non ci dimentichiamo, avendo come rivale, oltre allo Sporting di Lisbona, che era molto forte, l'abbiamo visto, è arrivata ai quarti di Champions, aveva come rivale il Benfica di Mourinho, eppure ha vinto il campionato, il Porto, con tanti giovani, gioca molto bene, gioca una squadra che gioca un ottimo calcio, mi piace molto l'idea di calcio di Farioli, e quindi questo è un avversario tosto. Poi vediamo un po' anche il calendario, che momento arriverà, ancora non sappiamo se sarà, quali saranno quelle in casa e quelle fuori, quindi ci sono tante cose a cavallo di quali momenti di campionato arriverà, quindi ora stiamo dando i nomi degli avversari, poi bisognerà guardare molte più cose.
2: Eh sì, nel frattempo siamo davvero arrivati più o meno agli sgoccioli di questa trasmissione, stanno per terminare gli slot della seconda fascia, è stato appena sorteggiato da Thierry Henry il Manchester United, e poi rimarrà solo lo Sporting e il PSV, e poi dopo verrà sorteggiata la terza fascia, quindi sapremo bene dove...
3: Però la seconda non è andata male, Lucio.
2: No, la seconda non è andata male, Paolo...
3: Potevi prendere Manchester United e Borussia Dortmund ed erano, secondo me, più forti di quelle due che abbiamo preso. Ah no, Manchester United non lo potevi prendere perché hai preso due inglesi, però se usciva il Bayern e poi quindi potevi prendere il Manchester United, lì la situazione poteva andare peggio, ecco, diciamo.
2: Esatto, poi abbiamo detto il Manchester City verrà al Maradona e possiamo dire che il Napoli, da come è stato sorteggiato nella seconda fascia, andrà a Oporto ad affrontare il Porto, quindi
3: fuori casa
2: dovrebbe essere, sì. Quindi detto
3: siamo stati
2: non male quella trasferta,
3: ci siamo stati abbiamo vinto, sì.
2: Esatto. Paolo, andiamo da Ugo al telefono, ultimissimo ascoltatore. Ugo,
4: ciao ragazzi, buonasera.
2: Grande Ugo.
4: Andrò un po' fuori tema, visto che il tema del giorno ovviamente è il sorteggio Champions, che mi lascia un po' deluso la solita short che teniamo noi.
3: Allora. No, vabbè.
2: Però ancora deve concludersi, dobbiamo vedere terza fascia e quarta fascia.
4: Arsenal, Manchester City e Porto mi sembra che insomma siano bei ossi duri.
3: Vabbè, ma la Champions è così, qualche partita la tosparella esce.
4: Però visto che questo vorrei parlare un attimino, se mi consentite, di mercato. Premesso che sono contro all'apertura del mercato a campionato in corso, voglio dire. Dicevo,
3: adesso chiude dopo la seconda giornata, chiude fortunatamente.
4: Meno male, va. Volevo dire, no. Lo dissi già a gennaio, quando fu mandato in prestito al Galatasaray, io non mi sarei privato, non mi priverei tuttora facilmente di Noah Lang, perché credo che con Conte non abbia espresso tutte le sue potenzialità, ma se proprio dovesse andare via per fare posto a un attaccante che sembra fai desiderata di Allegri, non si secondo te non sarebbe il caso di prendere anche finalmente questo Ceballos? È un peccato lasciare andare via questo.
2: Grazie Ugo, grazie. ti faccio rispondere.
3: Sì, allora ti rispondo velocemente, poi è molto meglio che questa cosa la commentiamo a mercato chiuso, perché adesso ci dobbiamo mettere il se davanti. Però adesso, se è vero quello che leggo, che non è che il Napoli l'ha detto sta cosa, ma se è vero quello che leggo, che l'uscita di Lang porterebbe al, non all'acquisto di un altro vice Allison, chiamiamolo così, io non riuscirei a capire perché, perché poi a volte questi giocatori qui con questo passo, con queste caratteristiche, è bene alternarli. Quindi uno come Allison è giusto che giochi, ma è giusto che trovi anche un alter ego con caratteristiche similari, se vogliamo. Invece la cosa della quale si parla non mi entusiasma. Cioè, se mi viene risposto, vabbè, ma lì ci puoi mandare Giovane, lì ci puoi mandare Neres, lì ci puoi mandare Vergara, sono tutti mancini che interpretano quel ruolo con un po' più di fatica di portarti sul lato sinistro, quindi sinceramente mi sembra un po' una crocchetto, ecco, diciamo così. Quindi spero che alla fine, se non c'è tempo per fare un grande colpo sull'esterno, alla fine stiamoci con Lang e valutiamo, ecco, può essere più interessante valutare l'arrivo di una prima punta, però valutando la posizione di Lucca e non quella di Lang. Vediamo se il Napoli la pensa come me o la pensa diversamente da me.
2: Allora Paolo, sono in presentazione tutte le squadre della terza fascia, siamo praticamente in chiusura della nostra trasmissione, vediamo il sorteggio come procederà e per poi chiudere questo 4-4-2. Da Monte Carlo, dalla Grimaldi, dal Grimaldi Forum stanno inquadrando tutte le prime file, anche i vari proprietari e rappresentanti delle squadre di terza fascia, e vediamo, insomma, dovrebbe essere tutto pronto. Vediamo, terza fascia questa volta dovrebbe estrarre David Villa, invece alla
3: terza della quale siamo anche noi,
2: esatto, buzzer beater invece con la pallone della Champions c'è Thierry Henry, si sono scambiati i posti. Marchetti spiega a David Villa che deve girare un poco queste palline e poi prendere una alla volta, cioè, forse anche senza spiegazione ci sarebbe arrivato David Villa. Vediamo, prima Bossolotto estrae e c'è lo Shakhtar Donetsk, quindi vediamo lo Shakhtar Donetsk.
3: Oh, ricordiamo che ne possiamo prendere pure due, dobbiamo prendere da regolamento anche due della nostra stessa fascia.
2: Esatto, ricordando che lo Shakhtar Donetsk, per quanto possa essere una squadra molto forte della terza fascia, non gioca in Ucraina, perché sappiamo le vicende della guerra, quindi gioca in terreno, in campo neutro. Vediamo Thierry Henry e vediamo se lo Shakhtar potrebbe essere una delle avversarie del Napoli. No, non è un'avversaria del Napoli. Qua il procedimento dovrebbe essere molto più veloce, perché in effetti
3: ora sono rimaste poche.
2: Quattro squadre già, già ci sono. E quindi vediamo ora David Villa quale Bossolotto prende.
3: Se prende quello del Napoli ci togliamo il pensiero.
2: Esatto, sarebbe molto meglio, perché siamo proprio in chiusura della trasmissione. Vediamo se David Villa ci fa un favore e invece ha preso il Villarreal. Il Villarreal, che potrebbe essere un avversario del Napoli, perché le spagnole non ci
3: sono. Arriviamo a 5, ma non arriviamo ancora a 8. Invece se esce il Napoli
2: ce le abbiamo tutte 8, hai ragione. Sì. Allora, Villarreal, vediamo il Thierry Henry che dovrebbe premere il tasto.
3: Lo Villa Reale ci abbiamo giocato 40 volte.
2: Sì, è vero.
3: Vediamo se esce un'altra
2: graziosa
3: volta.
2: Cittadina, devo dire. C'è il Napoli, quindi quinta avversaria.
3: Villa Reale Napoli, oramai si è giocato un numero spropositato di volte, cioè come calcolo di probabilità era difficile pensare che uscisse di nuovo.
2: E se non sbaglio c'è anche un gol di Marek Hamšík con la tribuna che cade, se non ricordo male.
3: Sì, quell'anno che ci qualificammo, poi segnarono lui e Hiller, se non ricordo male. Ero lì, io sono andato 3 o 4 volte a si va a Castellón da Luz, e poi il Villarreal c'è solo lo stadio della ceramica. È una squadra che comunque è arrivata terza con Rafa Marin l'anno scorso, quindi è una squadra che per arrivare terza nel campionato spagnolo e quasi vincere un campionato, perché sappiamo che primo e secondo posto sono già
2: proibitivi. Ora c'è il Bodo Glimt che potrebbe prendere sempre il Napoli. Vediamo l'estrazione di Biglia e c'è Thierry Henry che preme, c'è Lille e Napoli, quindi abbiamo anche la sesta.
3: Modoglimit Napoli si è giocata, però dobbiamo tornare, se non vado errata, a 40-50.
2: Allora, il Modoglimit, da quello che vedo dal sorteggio, e mi sembra un'ottima notizia, away, quindi deve venire a Napoli e il Napoli non andrà in quello stadio, magari dove in inverno potrebbe capitare un freddo glaciale, mi sembra un'ottima notizia questa. Vediamo se è il Napoli ad uscire, no, non è
3: anche se però in questo momento il calcio norvegese è in una crescita esponenziale, si è qualificata anche un'altra squadra ieri nei preliminari e quindi ci saranno due norvegesi, penso un evento più unico che raro, quindi sappiamo la nazionale quanto è forte, giocano un calcio di grande intensità le squadre del nord Europa, quindi comunque sono uscite due avversarie tostarelle dalla terza, e devo dire la verità, dalla terza Villarreal e Bodø/Glimt sono uscite due avversarie toste.
2: Allora Paolo, mi fanno cenno dalla regia che dobbiamo chiudere tutto per avere le ultime due avversarie del Napoli nel mio GR, vediamo soltanto se David Villa pesca il Napoli, se pesca il Napoli ci fermiamo, altrimenti dobbiamo chiudere la trasmissione, vediamo se siamo, no, c'è il Fenerbahce, quindi Paolo ci dobbiamo salutare, ci vediamo domani qui nei nostri studi, un abbraccio.
3: Ciao Lucio, buonasera a tutti.
2: Allora, dobbiamo chiudere la trasmissione nel GR e le altre due avversarie del Napoli.
0: In collaborazione con Sal di Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buonasera da Lucio Pengue. Non passa in consiglio regionale la proposta di dichiarare lo stato di emergenza per i Campi Flegrei. L'aula ha respinto la proposta dell'opposizione, approvando invece la risoluzione della maggioranza. Il governatore Roberto Fico spiega la scelta. Lo stato di emergenza, dice, sarà valutato soltanto se realmente utile, ma va escluso se rischia di creare duplicazioni, caos, appesantimenti. L'obiettivo è affrontare in maniera stabile il problema dei Campi Flegrei, un unicum in Italia e in Europa, lavorando sulla riduzione del rischio, sul miglioramento sismico in collaborazione con il governo nazionale. E torna l'allarme caldo in Campania. Quella in arrivo potrebbe essere l'ondata più intensa dell'intera estate. Da oggi, con il ritorno all'anticiclone nordafricano, temperature superiori dei 6-7 gradi rispetto alle medie stagionali, punte fino ai 41 gradi. Previste domani anche a Benevento, 4 giorni di afa e caldo soffocante. La Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di criticità per ondate di calore, valido dalle 8 di oggi fino alle 20 di domenica, nei comuni classificati a rischio moderato ed elevato. E gli effetti del caldo si sentono già negli ospedali. Boom di accessi al pronto soccorso del Cardarelli, 1500 in una sola settimana, il picco lunedì 24 agosto con 256 accessi in 24 ore. A rivolgersi al nosocomio partenopeo soprattutto anziani, persone con patologie pregresse e pazienti con insufficienze renali. Poi partiti con 2 giorni di ritardi, lavori della Riviera di Chiaia per la realizzazione della nuova linea tranviaria del Sannazaro. Tra San Giovanni e Piazza Sannazaro, il cantiere inizialmente previsto fino al 6 settembre resterà quindi aperto fino al 15 settembre, quando molte scuole avranno già ripreso le attività. Poi passiamo allo sport, il calcio. Finalmente potremo dare l'ufficialità anche della Champions League con i tornei. Le ultime 2 squadre pescate dal Napoli sono il Saba e i Viking, quindi insieme all'Arsenal, il City e il Bodø/Glimt e il Villarreal, queste saranno le avversarie del Napoli. Per tutti gli approfondimenti, linea a Manuele Calaiò e il suo calcio della sera.
0: Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente, presenta
2: il calcio della sera.

0: Eccoci qua, ben ritrovati, anche se un po' in ritardo dovuto ai sorteggi Champions e al GR di Lucio Pengue. Buon lavoro a Fabio Esposito che curerà la parte tecnica. Ricordiamo i numeri di telefono per la linea diretta: 081 546 6873, per chi ci volesse mandare un audio o scritto WhatsApp 342 00 00 100. Abbiamo il girone del Napoli ufficiale. Allora, il Napoli affronterà il Club Brugge in casa, andrà in trasferta a Manchester col City, in casa avrà l'Arsenal. Poi ci sarà il Porto fuori casa, sempre in trasferta il Villarreal, in casa al Maradona Bodo Glimt e Viking, e l'ultima trasferta il Sabah. Quindi mi raccomando, chiamate, commentiamo quello che è stato il sorteggio Champions, se è andato bene, se è andato male, ce la possiamo giocare. Secondo me, ci sono 3-4 squadre sicuramente alla portata del Napoli. Io toglierei Arsenal e City, però voglio dire, col Bruges ce la possiamo giocare, col Bodo Glimt uguale, col Viking uguale, col Sabah uguale, il Porto bene o male è alla portata del Napoli, quindi secondo me, a parte che comunque nel calcio mai dire mai, perché potresti vincere col City e magari perdere col Viking, però sulla carta il Napoli ha le potenzialità per fare almeno 12 punti e magari passare il turno, ma secondo me, se il Napoli farà un'ottima Champions, passare già al primo turno. Quindi secondo me non è andata malissimo. Poi intanto vi dico anche il girone dell'Inter e quello della Roma, manca quello del Como. Allora, l'Inter avrà Real, Liverpool, Dortmund, Club Brugge, Feyenoord, Slovan Bratislava, Stoccarda e Shakhtar. Invece la Roma avrà Real Madrid, il Fenerbahce, il Lille, lo Slovan Bratislava, il Paris Saint Germain, lo Sporting Lisbona, l'AEK Atene e il Manchester United. E invece manca ancora il Como, che in questo momento ha solo il Betis segnato sul girone. Apriamo il filo diretto con Tonino. Ciao Tonino, sei in diretta.
1: Ciao Carcere, sono Tonino Anghissà, hai fatto buone ferie?
0: Ah, ciao Tonino, bene, grazie. Sì, tutto a posto, grazie a Dio.
1: Senti, allora, io guardando tutte le squadre delle varie fasce faccio fatica veramente a cercare qualcuno di più forte, tipo chi ci stava più scarso, chi ci stava più scarso per esempio nella prima fascia di quelle che abbiamo beccato noi. Fatte le fasce per fasce, penso che abbiamo breccato praticamente le più scarse di tutte le fasce, e questa cosa a me comunque non piace, perché se io devo andare a vedere una partita di Champions League e devo sperare di qualificarmi per poi andarmi a vedere le belle partite, ma che Champions League è? Io preferivo subito avere almeno un 3-4 partite belle, un Paris, un Barcellona, un Real Madrid. Sì, ok, sono più difficili, puoi non qualificarti, scusate, ma che Champions League è?
0: Ma tu la vedi sotto l'aspetto di andarti a vedere una bella partita per lo spettacolo, però se tu vai...
1: è ora che siamo usciti fuori presto da quell'altra, capito?
0: Se tu però vai a vedere, analizzare il girone del Napoli, secondo me è un girone abbordabile, perché alla fine solo Arsenal e City sono...
1: No, ma io ti dico che pure con Arsenal e City, secondo me sono partite che possiamo vincere pure facilmente, perché... quest'anno giocheranno con un'altra mentalità, pensando proprio a quello che è successo l'anno scorso. Io ti dico, quest'anno ci qualifichiamo facile, però non mi divertirò come l'anno scorso, cioè non mi divertirò a vedere le belle partite. Questo è il mio pensiero, eh. Io sono uno di quelli che pensa al contrario, tipo preferisco il bel calcio.
0: Ma infatti Tonino, giustamente stai pensando al contrario, perché è chiaro che sarebbe ovviamente per te sarebbe stato bellissimo andare a Madrid, andare a Barcellona, andare a Parigi, vederti queste partite là, però il Napoli ha meno possibilità di vittorie, secondo me.
1: Lo so, ma cioè io dico che almeno 2-3 partite di top livello ci dovevano
0: fare. Ti devi accontentare solo di City Arsenal,
1: top livello. Secondo me il City sì, è una grande squadra, però non lo so, a me non mi dà il sapore del Barcellona e del Real Madrid, non so se mi spiego.
0: No, no, vabbè, certo, a livello internazionale Real Madrid e Barcellona sono sempre state quotate in Champions, hanno sempre quasi fatto le finali, quindi
1: anche
0: chiaro,
1: perché poi non si ha mai, non ci qualifichiamo di nuovo come l'anno scorso, non solo non abbiamo visto le partite belle, ma non andiamo neanche oltre con queste scarpe. Hai capito perché dicevo era meglio prenderne almeno un paio buone? Comunque, ognuno il suo pensiero, è sempre un piacere.
0: Ovviamente, Tonino, ti ringrazio, buona serata. Ovviamente, noi non possiamo andarla a vedere, quindi, perché siamo a commentare la Champions in diretta azzurra con Nicola Mora e Carlo Alvino, quindi ce le vedremo dallo studio. E noi, ovviamente, speriamo che comunque al di là delle belle partite, delle belle vetrine, che il Napoli passa il turno, perché è uno degli obiettivi che comunque deve avere il Napoli, perché l'anno scorso è stata una Champions pessima, quindi dobbiamo almeno andare ai playoff. Poi è chiaro che hai un girone, se fatto bene, hai tutta la rosa a disposizione, non hai infortuni, hai un girone che potresti passare il turno direttamente, quindi capiremo un attimo. Cosa ne pensa Luca? Luca, sei in diretta.
2: Ciao Emanuele, complimenti per la trasmissione. Io sono d'accordo con te, nel senso che penso che comunque sono squadre che alla fine, bene o male, alla fine devi sempre affrontare. A Manchester già abbiamo fatto belle partite con quando c'era Cavani, quindi poi con Enzo Maresca, diciamo, è sempre una squadra che possiamo mettere in difficoltà. L'Arsenal è meglio affrontarla in casa. Le altre, diciamo, il Porto è una squadra praticamente che, diciamo, con la quale il Napoli se la gioca, così come il Modo. Altre, cioè, la mia preoccupazione sta pure nel prendere il terzo attaccante che serve assolutamente al Napoli per, diciamo, competizioni come la Champions, perché Lucca praticamente è un attaccante che, diciamo, in queste competizioni non so fino a che punto praticamente offre affidabilità. Sono stati ceduti praticamente Gong e Polorusso, anche Mazzocchi sta andando via, e diciamo bisogna comunque cercare di monetizzare vendendo Lang anche al Bologna e prendere un attaccante. Adesso non so praticamente quale possa prendere Manna, visto che il PSG va alla Fiorentina. Poi mi sembra un'idea surreale quella di De Laurentiis di eliminare gli striscioni, diciamo, degli ultra, che sono una delle cose più belle del calcio. Grazie Emanuele, forza Napoli.
0: Grazie a te Luca. È chiaro, mancano pochi giorni di mercato, è chiaro che negli ultimi giorni qualcosina accada sempre, però non è detto che il Napoli farà ancora qualcosa. Io ovviamente, al di là, oggi sicuramente si parlerà tanto del sorteggio Champions, io però stamattina mi sono scritto su un foglio, mi sono fatto un'idea delle 7-8 squadre che comunque lotteranno per la zona Champions e per lo scudetto, anche perché quando ho visto Kane andare al Como, allora ho detto: se il Como c'ha Duvikas e Kane, la Juve, Kolumani, David, Ildiz, Conceição, Milik, Zegrova e Alibegović, e l'Inter, Lautaro, Thuram, Esposito, Bonny, la Roma c'ha Malen e Castro alternativa, il Milan, Gonzalo Ramos e Gimenez, l'Atalanta, Scamacca e Krstović, il Napoli, Højlund e Lucca. E allora, facendo questo giochino, ho detto che secondo me, se dobbiamo lottare in tutte e tre le competizioni, vedo qualche squadra, più squadre secondo me a livello d'attacco, come punte centrali hanno qualcosina in più a noi. E adesso non so cosa ne pensate, perché se vai a vedere la Roma, gioca in campionato magari Malen, c'è Castro in Champions o viceversa. Duvikas e Ken si dividono le partite e sono due ottimi giocatori, cioè tutte queste squadre hanno attaccanti dello stesso livello, e non so se Højlund e Lucca posso essere dello stesso livello. Per questo io ieri ho detto preferivo magari un'alternativa a Højlund dello stesso livello, a livello anche internazionale, d'esperienza a livello internazionale, anche perché Castro l'ha fatto già col Bologna un'intera Champions, quindi però staremo a vedere la scelta del Napoli, del giocatore stesso. se si vuole dare fiducia a lui o negli ultimi giorni di mercato il Napoli prenderà o un esterno a posto di Lang o un attaccante a posto di Luca. Andiamo da Enzo, buonasera.
3: Ciao Manuele, ciao. Ciao. Ande Bomber, ti seguo da anni, visto che ho 50 anni, eri il mio idolo.
0: Grazie.
3: Allora Manuele, io voglio dire una cosa, tu stai parlando, come giusto che sia, degli attaccanti, perché hai ragione, Højlund non ci assicura quel numero di gol che ci fa magari... che ci fa ben sperare, hai ragione che ci vuole un attaccante, ma la cosa proprio basilare, che nessuno ne parla, io non so come nessuno ne parla, quello che ci manca a Napoli sono i centrocampisti, cioè che ci viene un raffreddore ad Anghissano, stiamo guaiati, cioè abbiamo solo a Gilmour.
0: Gilmour è attualmente il follow russo, ma che dovrebbe essere in uscita.
3: Il follow russo al 99% sta fuori.
0: Sì, sì, sta
3: anche
0: fuori, quindi
3: dentro.
0: A livello numerico tu hai ragione, perché comunque Anghissà io spero che tornerà ai livelli dell'inizio del campionato dell'anno scorso. Con questi due infortuni non so se ritornerà a essere l'Anghissà di prima.
3: Il Genoa è stato anche il peggiore in campo per me.
0: Esatto, a Genoa non mi è piaciuto, quindi secondo me a livello numerico e a livello di forza tecnica e fisica, cioè, noi avremmo bisogno di un centrocampista di spessore.
3: Stiamo parlando di Gabriel Jesu, di Guglio, ma a noi ci serve un centrocampista. Adesso la Juventus ha chiuso perché sì. Cioè, che sia a parametro zero svincolato, noi ce li facciamo sfuggire le cose così, se non capisci, cioè una società così sana come il Napoli, è vero che a Conte ci ha distrutto, ne stiamo pagando ancora le conseguenze e ne pagheremo ancora per qualche anno, il grande Conte, lode a lui che ci ha distrutto economicamente, finanziariamente e a livello tecnico. Ma ci vogliono proprio i calciatori a livello numerico, noi abbiamo 4 centrocampisti, ma noi Coloruscio sta fuori.
0: Coloruscio in teoria dovrebbe essere in uscita sicuramente.
3: Ma non c'è, ma questa grande opportunità di mercato, che se a parametro zero non lo facciamo andare alla Juventus, facciamo rinforzare ulteriormente la Juventus. Poi tutte le squadre si sono rinforzate, tutte quante.
0: Coloruscio in teoria dovrebbe essere in uscita sicuramente.
3: Ma non c'è, ma questa grande opportunità di mercato, che se a parametro zero non lo facciamo andare alla Juventus, facciamo rinforzare ulteriormente la Juventus. Poi tutte le squadre si sono rinforzate, tutte quante. Il Milan, il Como,

0: Però sai, è chiaro,
1: centrocampisti, un 400 campisti, 50-50 attaccanti, 30 mezzo ai punti e 4 centrocampisti. E poi Gilmour, cioè, si adatta a fare la
0: mezzala. No, Gilmour in teoria dovrebbe essere alternativa all'Obotka. Poi è chiaro, può fare anche la mezzala, però
1: si adatta,
0: si adatta perché poi alla fine Anghissa è un centrocampista fisico.
1: Ma qua nessuno ne parla, io vedo che nessuno ne parla, non so, ma nessuno vede nessuno ne parla che il Napoli manca i centrocampisti. Nessuno ne parla, non so che ne parla nessuno. Questo è che mi meraviglia. Nessuno ha detto a lavoro, nessuno giornalisti, cioè in Napoli ci manca i centrocampisti, cioè facciamo questo appello. E poi una cosa basilare, proprio basilare come il pane. Come si fa a fare un campionato, 50 partite, 60 partite, con 3 centrocampisti e mezzo?
0: No, anche perché al di là, a livello numerico, tu non puoi mai sapere alla fine anche
1: a livello tecnico. Ma anche a livello tecnico.
0: No, anche a livello tecnico, ma non sai se Anghissà già ha avuto tanti infortuni negli ultimi anni, non sai se tutto l'anno riesce a...
1: Ma poi lo vedo scazzato Anghissà, non so, lo vedo schiattato in gruppo, come si dice, ma lo vedo...
0: Perché stanno in fase di rinnovo, quindi...
1: Lo so, ma comunque devi fare il professionista.
0: Certo, comunque ti vada. Ovviamente.
1: Ma oltre a quello, ci vuole proprio a livello numerico.
0: Sì.
1: Abbiamo fatto andare a Chessy, ma non lo so, non potevamo comprare.
0: E vuol dire, può darsi che magari se c'è l'opportunità, magari a uno come Allegri o a Manna non piaceva.
1: Questi bei calciatori sulle spalle, che Dida, Foloruncio, Lukaku, ci siamo tolti un bel po' di...
0: Però Enzo, guarda, Enzo, io mi concentrerei, al di là che comunque anche il centrocampo, abbiamo McTominay, che è uno che comunque fa gol, io mi concentrerei più sull'attacco e più i gol che secondo me dovrebbero fare gli esterni o dare qualche palla alle punte centrali, perché poi la differenza in tutte le squadre top club, anche in Europa, la differenza la fanno gli esterni, la fanno le punte centrali, capito? Cioè mi concentrerei più quelle, cioè se io devo prendere un'alternativa ad Anghissà ho l'opportunità di andarmi a prendere per esempio un Gabriel Jesus o un attaccante di lo stesso livello di Olun, ma io preferisco un altro attaccante che mi si alterna con...
1: Ma tu lo sai meglio di Emanuele che gli attaccanti senza centrocampisti non fanno gol.
0: Certo, quello sì, però poi alla fine gli attaccanti, quelli bravi ti risolvono, ti tolgono le castagne dal fuoco, anche ti fanno vincere le partite da solo. Cioè guarda, ti ricordi l'anno di Osimhen, no? Cioè certo. Non avevi bisogno che Osimhen o Kvara avevano c'avevano i centrocampisti alle spalle che li reggevano alla fine,
1: no,
0: loro
1: a livello numerico
0: no, a livello numerico è chiaro che se esce Foloruscio è normale che tu un altro centrocampista lo devi prendere,
1: ma non se ne parla proprio. Non se ne parla proprio, sembra che ne abbiamo 10.
0: Vabbè, speriamo che qualcuno arrivi, mancano ancora qualche giorno di mercato. Enzo,
1: ma per me il centrocampista è basilare,
0: assolutamente sì. Ciao Enzo. Grazie, buona serata. Andiamo da Salvatore prima della pubblicità.
2: Ciao Emanuele, buonasera.
0: Ciao Salvatore,
2: allora,
0: buonasera.
2: Io voglio esordire dicendo che sono contento dopo tanti anni del sorteggio.
0: Sì, anche io.
2: Io sentivo Tonino che era quasi dispiaciuto perché vedeva il brutto calcio. Io sono contento, anche perché noi abbiamo Manchester e Arsenal che non penso siano le ultime della classe.
0: Assolutamente no. Assolutamente.
2: Sono più preoccupato del Napoli che delle altre squadre. Quindi, detto questo, io però mi trovo molto, molto, molto d'accordo con Enzo di cui parlava.
0: Ah, del centrocampista.
2: Due cose io dico, sì. L'attaccante, io proprio non penso che Olin sia diventato l'ultimo della classe. Quindi
0: no, ma io non parlo di Olin, io Olin me lo tengo stretto. Ah, non so se l'alternativa di Højlund, Lucca, è alla pari di Højlund, certo, e alla pari, certo, delle altre punte che ci abbiamo tra, certo, Como, Roma, Juve, Inter, certo, Atalanta, Milan e cose varie.
2: Certo. No, io oltre al centrocampista, dove poi i numeri negli anni hanno dimostrato che purtroppo i 4-5 che abbiamo si fanno male, noi ci siamo indeboliti anche su un'altra fascia, purtroppo, perché secondo me esterno sinistro, con l'uscita di Gutierrez, noi abbiamo un problema lì, sempre per questione anche di numeri, perché Oliveira e Spinazzola, come hanno dimostrato puntualmente, ogni anno si fanno male. Speriamo che quest'anno non si fanno male, siamo d'accordo. E poi la cosa che mi preoccupa di più è il fatto che purtroppo sembra che Spinazzola con Alisson non si trovi benissimo su quella fascia.
0: Sì, questo,
2: cioè,

0: L'abbiamo notato anche l'anno scorso, dove Alisson si trovava meglio con Gutierrez, perché magari Gutierrez sapeva quando si doveva sovrapporre, entrare dentro al campo. Con Spinazzola si trova un po' di meno. È chiaro che in questo momento tu c'hai due terzini, uno come Spinazzola che spinge un po' di più, e Oliveira è un po' più difensivo. Quindi, però, bene o male, se tu fai il gioco delle coppie, bene o male tu i terzini sinistri ce le hai. Quello che ti viene a mancare è, in questo momento, è, se Foloruscio va via, è l'alternativa ad Anguissà, e al numero numerico è quello che ti viene a mancare, perché Anguissà comunque l'anno scorso ha avuto due infortuni importanti. Non so se ha la brillantezza di tornare come era magari all'inizio campionato scorso, quindi un'alternativa forte dello stesso livello ci vuole assolutamente, e sicuramente anche ahimè, io mi auguro che Lucca, se lo tengono, farà 30 gol nel campionato, però sulla carta, rispetto agli altri attaccanti che ci sono in Serie A nelle prime 6-7 squadre, siamo leggermente inferiori.
1: Sì, siamo d'accordo, anche perché poi l'anno scorso, cioè, speriamo tutti che Lucca non sia Lucca dell'anno scorso, perché sennò
0: no, quello sicuramente, ma io dico al di là della punta centrale, perché comunque non solo la punta centrale segna, io mi aspetto tanto e qualche gol in più dagli esterni che devono determinare, devono fare gol, devono fare assist, e quello alla fine fa la differenza, perché se tu giochi col 4-3-3 e sono gli esterni che ti devono fare la differenza, devono farti tanti assist, gol, abbiamo tanti esterni bravi tecnicamente che puntano, però che nel curriculum non hanno tutti questi grandi gol.
1: E abbiamo bisogno, permettimi Emanuele, comunque di Vergara, De Bruyne o Neres, speriamo che Alisson lo rifaccia, che verticalizzano.
0: Io mi auguro, che oltre ai nomi che hai detto tu, di questi nomi che hai detto tu, io mi auguro che Neres, se sta bene, potrebbe essere lui il vero acquisto del Napoli sull'esterno, perché comunque Neres è uno di, quando sta in forma, è uno che non lo prendi mai, e con Højlund si trova veramente bene, e purtroppo nella sua carriera di infortuni ne ha avuti, e quindi quest'anno l'abbiamo avuto poco, però se rientra al 100% è un valore aggiunto, secondo me. Ti ringrazio Salvatore, grazie, mi devo fermare, anzi prima di andare in pubblicità al volo vi dico l'ultima squadra italiana, il Como, il girone del Como: Como, Betis, Lipsia, Feyenoord, Barcellona, United, Paris Saint Germain, Lens e AEK Atene. Pubblicità, tra poco.

0: Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
1: Eccoci qua, ben rientrati, andiamo da Gerardo. Sei in linea, Gerardo?
2: Buonasera.
1: Ciao.
2: Oggi sei la Cire Champions.
1: Come ti è piaciuto questo girone? Che ne pensi, Gerardo?
2: Allora, guarda, io intanto voglio fare... Noto certi ragionamenti che sono un po' strani, sarò che oramai sono alla soglia di 60 anni e ho vissuto momenti drammatici. Io non ho mai sentito un tifoso che si lamenta perché vuole squadre più forti anziché squadre più deboli. La questione Champions è fondamentale, perché ogni vittoria vale 3 milioni di euro. Fare 4 vittorie in Champions significa portare a casa tanti soldi. Siamo sempre una società che si autofinanzia.
1: Sì.
2: Allora, più possibilità abbiamo di fare risultati e più abbiamo, diciamo, incrementiamo il nostro bottino. Inoltre è importante andare avanti, perché poi andando avanti le squadre forti arrivano, ma non è che mancano, perché comunque abbiamo preso delle squadre importanti. Sono, diciamo, soddisfatto, speriamo bene, poi dipende dal momento storico in cui tu le incontri, perché ci sono squadre che sono forti ma in quel momento sono in crisi, e ci sono squadre invece più deboli che in quel momento stanno meglio di te e ti mettono in difficoltà. La storia del calcio è questa.
1: Assolutamente, devi cercare di essere, ovviamente nelle annate poi devi stare bene fisicamente.
2: Appunto,
1: devi avere la fortuna di non avere infortuni.
2: Stai bene, l'Arsenal per esempio sta in crisi, per dire, voglio dire, lì è un vantaggio.
1: E devi beccarla nel momento dove loro sono magari in difficoltà.
2: È chiaro che a parità di diciamo di forma ci sono quattro.
1: Però se tu ci pensi, caro Gerardo, sulla carta ovviamente Arsenal e City potrebbero avere qualcosa in più, però se io poi vedo il girone, tu col Villarreal te la puoi giocare, col Club Brugge te la puoi giocare, col Porto te la puoi giocare,
2: Porto avrei evitato,
1: col Botoglin, col Viking, col Sabah. Io penso che 12 punti
2: si possono fare,
1: anche perché comunque rispetto a Conte, Allegri, per quello che comunque ha dimostrato,
2: certo,
1: in Champions ha un po' più di esperienza, ha fatto due finali.
2: Allora, siccome viaggio faccio un lavoro commerciale e mi trovo spesso anche in altre regioni, sento per esempio molto le radio romane, no? Quando
1: sì,
2: sono in giro. Allora, loro hanno già vinto lo scudetto a Roma, e questa mattina io sentivo che parlavano di entrare nelle prime 8, e stanno in un momento per una partita che si è giocata. Ovviamente poi noi invece qui in questo momento siamo collocati tra il sesto e il settimo posto rispetto all'umore dei tifosi. Io invito tutti a stare calmi, uno perché in questo voglio dire, è chiaro, tutti sappiamo che ci sono stati spesi soldi importanti, se solo pensiamo a Milinkovic-Savic, dei più di 20 milioni che abbiamo dato allo Tito, insomma, e quindi sapevamo, il presidente non ha nascosto, il presidente ha detto: signori miei, qui abbiamo 47 giocatori, noi al momento a centrocampo non abbiamo 4 centrocampisti, noi abbiamo ancora Foloruso, abbiamo ancora Cajust, le liste sono bloccate. Allora, questo è un disastro? No, perché purtroppo tutte le società a livello del Napoli hanno almeno 7, 8, 10 subiti.
1: Vabbè, ma questo è da anni che il Napoli si ritrova con una rosa che poi alla fine deve manna fare dei miracoli per mandare via in prestito questi giocatori qua.
2: Voglio dire, non gli puoi manco attribuire niente.
1: No, assolutamente.
2: Noi abbiamo ancora
1: Lindstrom che è al di là delle squadre che lo vogliono, è complicato a mandarlo via perché guadagna 3 milioni e mezzo.
2: La domanda a tutti i tifosi che chiamano: quale tifoso, se fosse presidente, prenderebbe a titolo definitivo in prestito Lindstrom?
1: Ma poi a 3 milioni e mezzo a stagione? Cioè non è che guadagna due bruscolini.
2: allora siamo in un incastro nel quale dobbiamo fare di necessità virtù.
1: È chiaro, in questo anno sicuramente, perché comunque sai,
2: assolutamente,
1: si è speso tanto il Napoli, ricordiamocelo,
2: attaccante. Se a meno che non prendi un giocatore di 20 anni tu, e che non ti incide nelle liste, tu non lo puoi prendere un altro giocatore di 24, 25 e via di dicendo, perché le liste sono bloccate, perché che fai dopo? Li devi mettere tutti fuori rosa?
1: No, assolutamente, per forza se dovevi prendere una punta o un esterno qualcuno deve uscire sicuramente.
2: Allora, perché casa ragiona facile, capito? Dobbiamo fare. Detto questo, però, il dato certo è uno che l'anno scorso, nonostante la peste bubonica che ci è caduta addosso, abbiamo comunque portato a casa un secondo posto.
1: Grazie Gerardo, buona serata, grazie per le tue considerazioni. C'è un audio messaggio che mi manda.
3: Buonasera,
1: Fabio.
3: Sono Loredana Soccavo, volevo rispondere un po' agli interventi di altre persone in trasmissione. Stanno dicendo che se esce fuori l'uscio bisogna comprare un altro attaccante che sostituisca Missà, ma se non ho capito male, fuori l'uscio già è fuori lista, quindi anche se viene dato non si libera la casella per prendere un altro centrocampista.
1: Esatto.
3: Quindi o vendevano anche Missà e lo sostituivano, o comunque fuori l'uscio è fuori lista.
1: Grazie, perché comunque lo stiamo dicendo da un po', Folorush è già fuori lista. Se tu vuoi prendere un centrocampista devi vendere un pezzo pregiato, perché anche all'inizio, a fine stagione si diceva se dovesse andare via Anghissà, se dovesse andare via Lobotka, e allora tu lì dovevi prendere un centrocampista di livello assoluto, ma adesso tu ce ne hai 6 in lista con Vergara e Jolly, che c'è De Bruyne, c'è Gilmour, c'è Anghissà, c'è Lobotka e c'è McTominay, quindi difficilmente vedremo sicuramente un altro centrocampista, quindi si potrà fare forse negli ultimi giorni qualche entrata nel reparto forse offensivo, se dovesse andare via Luca o Lang, e allora a quel punto, andandosene uno dei due, qualcuno poi può entrare. Andiamo da Marco. Ciao Marco.
4: Ciao Emanuele. Senti, io sono un affezionato proprio innanzitutto del canale di Kiss Kiss, sì. Napoli, ma proprio della tua trasmissione. Sono stato fortunato perché dopo centinaia e centinaia e centinaia di volte ho preso la linea sia ieri che oggi,
1: sì.
4: Anche perché tu sei uno che coinvolge i radioascoltatori. Mi dispiace che il collaboratore tu abbia detto di non chiamare più, oppure di chiamare una volta alla settimana, ma io posso chiamare una volta al mese, una volta all'anno, non chiamare più, cambiare anche canale. Questo non so se all'editore vostro fa piacere. Tutto qua, non sono io uno di quelli che si vuole mettere in mostra o altre cose.
1: No, figurati. Quindi, Marco, noi è chiaro che cerchiamo di dare spazio a tutti quanti, quindi
4: ho capito, io ho tentato tante volte, sono stato fortunato.
1: E quindi mo che sei stato fortunato,
4: oggi,
1: facciamoci una bella chiacchierata, mo che sei stato fortunato. Marco, cosa ne pensi di questo girone?
4: Girone è ottimo, solo volevo dire, anzi ho chiamato proprio perché mi dispiace che un tifoso del Napoli possa dire che Conte abbia distrutto il Napoli o il bilancio. Cioè, io voglio dire, ma quando mai un allenatore ci ha fatto vincere uno scudetto o una supercoppa, un secondo posto in 2 anni? Insomma, mi sembra un
1: Marco, po', io alcune volte quando dei tifosi chiamano, è chiaro, poi ognuno la pensa in un modo, è chiaro che io non vado a dare dei giudizi negativi su quello che dice il tifoso. Io la penso come ho detto l'anno scorso, e che poi sembra che sono troppo di parte. Io Conte devo dirgli sempre grazie per quello che lui comunque ha fatto per il Napoli, perché comunque io penso che le cose, le competizioni, i trofei si vincono tutti insieme e si perdono tutti insieme. Abbiamo addossato colpe su infortuni, sul gioco, su tante cose, però poi fondamentalmente conta sempre il risultato. Comunque ci ha portato uno scudetto, una supercoppa e un secondo posto. Gli dirò sempre grazie. Poi può piacere come non può piacere, però è entrato nella storia del Napoli e quindi noi lo ricorderemo sempre come Spalletti e come tutti quelli che hanno fatto bene, anche perché le colpe si dividono, non si danno a un'unica persona. Per quanto mi riguarda, io che ho vissuto gli spogliatoi e le società, quindi ormai Conte è andato, pensiamo ad Allegri, pensiamo a quest'anno di fare una stagione positiva, di fare un'ottima Champions, che è quella che è stata l'anno scorso la pecca, non aver fatto una Champions bruttissima. Speriamo che quest'anno con Allegri riusciamo sicuramente a passare il turno.
4: E comunque il diritto di espressione è un diritto sancito,
1: assolutamente sì,
4: quindi chiunque può dire, non è
1: certo.
4: È una cosa contro il tifoso,
1: no,
4: è solo per dire una cosa che provo anche io,
1: certo.
4: Grazie comunque,
1: grazie a te Marco. Fabio ci dice che c'è un audio messaggio, sentiamolo.
5: Emanuele, ascoltami, io sono rimasto malissimo per Zeballos, ma com'è possibile? Questo ragazzo si è messo fuori squadra, ha litigato con la sua squadra, lo facciamo aspettare 4 mesi e poi alla fine non lo prendiamo. Ma non è anche come immagine una cosa complicata questa cosa?
1: Ma sicuramente diciamo che qualche settimana fa si era dato per certo, però caro amico, il mercato funziona così. Io anche anni fa avevo chiuso per una squadra e poi all'ultimo giorno è saltata tutta, perché alla fine il giocatore che doveva andare via è rimasto. Può darsi che è successa la stessa cosa, può darsi che Manna voleva prendere Ceballos perché era convinto che comunque riuscivano a piazzare Lang, che Lang doveva andare di nuovo al Galatasaray, o che avesse un altro tipo di mercato, e quindi l'hanno bloccato. E Lang attualmente sta ancora qua, ma purtroppo queste sono le questo è il mercato. Alla fine per questo si aspetta sempre l'ufficialità nel mercato, perché fin quando non c'è l'ufficialità può succedere di tutto e può saltare la trattativa all'ultimo giorno, quando tu avevi già dato delle garanzie. Quindi sicuramente Ceballos è stato contattato, è un giocatore che a Manna piace tantissimo, anche Allegri. Lo si dava quasi per certo, ma come abbiamo sempre detto, deve sempre uscire qualcuno per far entrare Ceballos, e fin quando Lang sta qua Ceballos è ancora fermo, diciamo. Quindi non so se negli ultimi giorni si può sbloccare questa situazione. Andiamo da Franco. Ciao Franco.
6: Ciao Emanuele, sono Franco da Giuliano.
1: Ciao Franco,
6: come stiamo? Dicevo, sono d'accordo con te a ringraziare Conte non solo per il primo scudetto, non solo per la Supercoppa italiana, ma anche per il campionato dell'anno scorso. Non immagino un altro allenatore con tutti gli infortuni che abbiamo avuto dove arrivavamo. Poi per quanto riguarda il mercato del Napoli, io penso che un centravanti di riserva ci vuole, perché se Olindo Lucca non sta bene, non abbiamo nessuno in panchina da portare, quindi non abbiamo un centrale di ruolo. Una cosa che non mi spiego del calcio italiano è come si può lasciare andare Frattesi alla Lazio per 15 milioni e non nessuna big è andata a prendere.
1: Caro Franco, su questo ti do ragione, perché io sponsorizzo Frattesi da anni. che sarebbe un giocatore perfetto per il Napoli, una mezzala di inserimento. Ovviamente in questi anni l'Inter non l'ha mai voluto dare, però quando c'era la sensazione che lui volesse andare a giocare, era lì il momento che tu potevi
6: era il momento proprio di approfittarne,
1: certo,
6: era il consiglio ad altre per anche sta proprio, perché un giocatore di rottura, un giocatore di inserimento, è un giocatore che comunque è in campo del cuore,
1: ma poi fa gol,
6: ti copre, c'è cioè un giocatore in tutti i ruoli a centrocampo, quindi era proprio un, ma poi per il prezzo che è stato pagato
1: è poco, ma poi alla fine è dovuto andare alla Lazio, cioè che fa alla fine la Lazio.
6: Parliamo di giovani che hanno fatto due presenze in Serie A, molto ci ha letto oggi il terzino del Anuar dell'Atalanta, 50 milioni, cioè 15 milioni è regalato,
1: secondo me anche 15 milioni è regalato. Grazie Franco, ci vediamo presto. Un altro messaggio audio.
7: Manu, in effetti non è andata male, per esempio i norvegesi devono venire loro qui, un bel viaggetto fino al Mar Caspio in Azerbaigian, però non farà, penso, molto molto freddo, sarà stancante e forse bisogna capire se la chiave di volta è la partita con l'Arsenal in casa. Io l'Arsenal lo penso addirittura come vincitore della Champions. Buona serata a tutti, Alessandra da Napoli.
1: Alessandra, l'Arsenal è tosta, non so se ha le qualità per vincere la Champions League, perché ha fatto un'ottima annata, però quando poi tu affronti dei mostri come il Paris Saint Germain, anche lì non ci puoi fare niente, anzi l'Arsenal ha fatto una finale di Champions un po' più all'italiana, però quando c'hai davanti Kvara, Doué, Dembélé, Barcola, diciamo Vitigna, c'hai l'imbarazzo della scelta, quindi la giocata del campione poi alla fine esce sempre fuori, perché come rosa il Paris Saint Germain è molto più forte dell'Arsenal, però l'Arsenal è una squadra che gioca bene, ha vinto finalmente dopo anni la Premier League, quindi sicuramente Arsenal e City sono le squadre più toste del nostro girone. E come diceva Alessandra, è importantissimo il Bodo Glimt non affrontarlo in Norvegia, perché veramente le temperature là sono molto molto molto basse, meno male affrontarla in casa. Poi si va ad Azerbaijan, non penso che faccia così tanto freddo, ma ragazzi, io penso che abbiamo un girone più inferiore all'anno scorso, quindi io mi auguro che io non ho paura delle altre, io ho paura proprio del Napoli, quindi se il Napoli fa il Napoli non penso che abbiamo problemi a passare il turno. Ci fermiamo, pubblicità e poi il rush finale del calcio della sera.
8: Salerno, Piazza della Libertà, sino a domenica 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Pitti Pizza and Friends. Napoleone, Federica Abate, Banfi, Lorenzo Lupo, Giovami e tanti altri. Sino a domenica 30 agosto. La musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
9: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
10: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
9: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
10: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
9: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
11: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
12: Kiss Kiss Napoli.
13: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
12: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
1: E Eccoci qua, ben ritrovati con Emanuele Calaiò, ultimo rush finale del calcio della sera. Abbiamo Bruno in diretta. Ciao Bruno.
14: Ciao Manu, buonasera a tutti.
1: Ciao.
14: Ti volevo fare una domanda, perché si stanno rincorrendo un pochino le voci di questi due attaccanti dalla Premier, Guiu e l'altro
1: del Newcastle.
14: Sì, l'altro del Newcastle, Volt, non ricordo
1: sì.
14: Però dico una cosa, se dobbiamo prendere tanto per prendere, no? Anche perché questo Guiu non gioca da 2 anni. Non è meglio tenere Lucca, che comunque è molto apprezzato da Allegri e lo voleva anche al Milan? E poi un'altra domanda che ti voglio fare, secondo te se con Allegri vedremo un pochino di più Gilmour, che secondo me è proprio il play che piace ad Allegri, che subito va in verticale, potrebbe farlo giocare un pochino di più magari?
1: Ma è giusta considerazione, Bruno, perché comunque Gilmour ovviamente non sta ancora al 100%, però quando rientrerà andrà comunque a posizionarsi nel giro delle rotazioni che farà Allegri, perché Allegri è bravo a gestire tutta la rosa, quindi magari alcune volte si danno una staffetta con Lobotka. È un giocatore jolly, può giocare anche da mezzala, è l'unico centrocampista che ha la verticalizzazione direttamente davanti e ha il cambio di gioco. Lobotka è più un palleggiatore sul corto, quindi Gilmour è un giocatore che ad Allegri piacerà molto, e l'ho anche detto, quindi quando starà bene sicuramente si alternerà con Lobotka, con Anghissà, potrebbero fare il doppio play. E poi per quanto riguarda Guiu, secondo me è un attaccante giovane, bravo, che ancora non ha dimostrato il suo valore, perché al Chelsea ha giocato poco. Ma Bruno, se Allegri impazzisce per Lucca e lo voleva già al Milan, stiamo sicuri che allora Lucca rimarrà qua. Perché alla fine è lui che decide, è lui che lo vede allenare. Se dovesse arrivare un'altra punta, vuol dire che tutta questa fiducia la società e Allegri non ce l'hanno su Lucca, quindi capiremo in questi ultimi giorni di mercato che succede.
14: Grazie Manu, ti seguo sempre, un abbraccio.
1: Grazie a te Bruno. Ci abbiamo un altro audio, vai Fabio.
15: Io volevo fare una domanda, secondo te non ti sembra che Napoli stia andando verso il 4-2-3-1 con tutti questi, diciamo, esterni, mezze punti e trequartisti in rosa, e effettivamente con pochi centrocampisti di ruolo, tranne Lobotka, Gilmour, Anghissà e McTominay, il resto sono più o meno trequartisti esterni. Che ne pensi?
1: Ma cosa ne penso? Penso che secondo me davanti c'è tanta abbondanza. C'è tanta abbondanza, ci abbiamo esterni, ci abbiamo trequartisti, perché comunque ci abbiamo De Bruyne che può agire come seconda punta in questo 4-2-3-1 che Allegri terrà in considerazione, perché 4-3 e 4-2-3-1 sono i due moduli fermi di questa stagione. E come ha fatto col Genoa, parte in un modo, poi finisce in un altro. I giocatori per fare il 4-2-3-1 e 4-3 ne ce li hai perfetti. E poi come seconda punta può farlo anche Vergara, può anche farlo Giovane, che comunque secondo me ha le caratteristiche simili a Raspadori, più una seconda punta, quindi c'è l'imbarazzo della scelta. Poi un conto è le caratteristiche che hanno i giocatori da esterni, che noi ce l'abbiamo, un conto è poi dimostrarli sul campo, nel senso che comunque devono determinare. Per esempio, se tu vai a vedere Politano, Alisson e comunque Vergara, sono ottimi giocatori, ma in un 4-2-3-1 per esempio che fa la Juve, e là hai secondo me giocatori di alto livello, perché comunque Ildiz, Zegrova, Aradekovic, Conceição, sono giocatori che comunque hanno nel curriculum tanti gol e ci hanno anche tante alternanza, quindi anche la Juve ha una rosa forte davanti, come ce l'abbiamo noi. Tutto sta nel poi alla fine far parlare il campo. I nomi ci sono, c'è tanta abbondanza, e quindi alla fine il Napoli ha un'ottima rosa. Secondo me si potrebbe fare qualcosina in più davanti se partisse uno tra Lucca e Lang, però tutto sommato Io guarda, il reparto dove ho un po' di paura quest'anno è la difesa. È la difesa perché con i punti fermi di Lorenzo, Rachmani e Olivero Spinazzola sono abbastanza fiducioso. Ma sai, con Marin e Badiashile bisogna capire come sta, se non ha infortuni, se è adatto al nostro campionato. È quella un po' forse la fase difensiva che mi preoccupa di più, anche perché l'anno scorso la fase difensiva diciamo è stata negativa con Conte. Abbiamo preso troppi gol sui cross, su palle inattive. Mi preoccuperei meno sul discorso magari del centrocampo e dell'attacco, perché comunque c'è tanta abbondanza. In difesa un po' meno, però capiremo come andrà. Buonasera Emanuele, cosa pensi di Ken che domenica giocherà con il Como contro i noi? Perché con l'Udinese ad esempio non c'era, il mercato va chiuso prima dell'inizio del campionato, senza se senza ma, Francesco da Ferrara. Ma penso che Ken è stato ufficializzato oggi o ieri addirittura, quindi a Udine non ci stava, ha litigato con la Fiorentina, si sapeva che Ken voleva andare via. E alla fine ha trovato una squadra, secondo me, ottima, che ha un progetto futuro interessantissimo. E avere due punti da centrali come Ken e come Duvikas, per come gioca Fabregas, penso che Ken si troverà a suo agio. Speriamo che magari non giochi, sicuramente non penso che giocherà dall'inizio con il Napoli, giocherà Duvikas, ma sicuramente è pronto per subentrare, anche se comunque l'anno scorso con la Fiorentina, sia all'andata che al ritorno, diciamo che i difensori del Napoli l'hanno controllato abbastanza bene. Abbiamo Pina? Pina è caduta. Allora c'era un messaggio che ci domandavano. Sì, perché il nostro amico ha chiamato prima, e oltre a Guyou c'era Woltemad, l'attaccante del Newcastle, che comunque nelle ultime ore è stato avvicinato al Napoli. E un nostro amico ci dice: in Serie A gioca in ciabatte. Di sicuro quelli che vengono dalla Premier hanno secondo me qualcosa in più e hanno dei ritmi diversi, e quando vengono in Italia la maggior parte dei giocatori fa bene. È un attaccante che comunque ha fatto bene in questi anni a Newcastle, non è male, e a me piacciono molto, sono fiducioso sempre negli attaccanti, nei giocatori che dalla Premier vengono in Italia, perché nel nostro campionato il livello è un po' più basso, i ritmi sono un po' più bassi e quindi vanno a nozze. Allora, bravo Emanuele, sono d'accordo con te, Alessandra Napoli dipenderà dal nostro atteggiamento, e l'atteggiamento è quello che comanda di più nel calcio, al di là dell'aspetto di modulo tecnico, e poi l'atteggiamento è completamente diverso. L'atteggiamento comprende comunque vincere i duelli, recuperare le seconde palle, avere un piglio completamente diverso, entrare in partita nel più breve tempo possibile. Per questo dico, non mi fanno paura le squadre che affrontano il Napoli in Champions, ma mi fa paura il Napoli come scende il campo. Se il Napoli fa il Napoli, penso che non abbiamo problemi. Andiamo da Patrizio. Ciao Patrizio.
16: Ciao Emanuele, buonasera, bentornato.
1: Grazie.
16: Sempre Forza Napoli. Emanuele, visto che siamo a 3-4 giorni alla chiusura del mercato,
1: sì.
16: Diciamo che Napoli può vedere qualche prestito, qualche svincolato, diciamo, in questi ruoli che mancano, questi due ruoli. Secondo me manca un centrocampista e un attaccante a Napoli.
1: Ma è centrocampista, caro Patrizio, fai un po' fatica, perché la lista è già piena. Cioè, se deve arrivare un centrocampista, deve uscire uno di quelli che ci stanno dentro, che sono anche chissà, Lobotka, Gilmour, perché già con Foloruscio non è lista, quindi non è che tu fai uscire Foloruscio per prendere un altro centrocampista, non ne puoi prendere più. per un discorso di lista. Puoi eventualmente fare qualcosa davanti se esce uno come Lucca o Lang, e allora puoi prendere un attaccante o un esterno, ma se devi prendere un attaccante o un esterno non lo prendi tanto per prenderlo uno svincolato, ma ne prendi uno di livello importante, che se tu devi prendere un giocatore devi alzare l'asticella, non quindi così la penso. Se devo prendere tanto per prendere, mi tengo Lang e Lucca.
16: Diciamo, a questo punto, allora, se non ci sono uscite, non ci possono essere.
1: Eh sì, alla fine è così, perché avendo una rosa tanto lunga, tu hai bisogno di uscite, e per questo il lavoro di Manna quest'anno è stato straziante, perché ha dovuto piazzare. Pensa che noi ancora abbiamo in rosa gente come Kajust, gente come Lindstrom, che guadagna 3 milioni e mezzo a stagione. Non è facile piazzarli se non giocano in questi anni.
16: Proprio per questo, Emanuele, che abbiamo portato questo fardello davanti per molti anni.
1: Ma so da anni che noi abbiamo in ritiro una rosa lunghissima.
16: Sì, e per quanto riguarda invece il sorteggio Champions, come...
1: Io sono fiducioso, secondo me, per quanto mi riguarda, è più abbordabile di quello dello scorso anno. A differenza che l'anno scorso abbiamo fatto una Champions pessima, e anche grazie anche agli infortuni che abbiamo avuto, perché
16: abbiamo preso tutte le quattro trasferte l'anno scorso.
1: No, vabbè, ma io se vado a ricordarmi della partita di Copenaghen, io stanotte non dormo, perché veramente è stato incredibile. Vinci 1-0 con un uomo in più e pareggi la partita, cioè, e non passi. Quindi per questo dico che le squadre lasciano il tempo che trovano. Sulla carta puoi passare, ma se il Napoli fa il Napoli, passi.
16: Io, è la cosa che ho pensato anch'io. Se il Napoli gioca da Napoli, con l'esperienza di Allegri in Champions,
1: io penso che Allegri con l'esperienza la può inculcare a tanti giocatori, e io secondo me con le giuste dovute rotazioni tra campionato e Champions, penso che
16: Manuele, senza infortuni come l'anno scorso,
1: esatto.
16: importante,
1: esatto.
16: Sì. Vabbè, per il resto aspettiamo questi 3-4 giorni. Auguri per il meglio.
1: Vediamo cosa ci dice il mercato in questi ultimi giorni. Ci sono volte che ci sono le ultime bombe di mercato in questi giorni, magari il mercato si chiude piatto e quindi non arriverà nessuno, però vedremo un attimo. Al di là di tutto, penso che comunque il Napoli, secondo me, con la rosa che ha a disposizione, potrà tranquillamente fare un'ottima stagione. Noi siamo in chiusura, grazie a Fabio Esposito, che ha curato la parte tecnica. L'appuntamento col calcio della sera è sempre domani, ore 19. Emanuele Calaiò è tutto e buona serata.
17: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente. Save the date. Il pipistrello. Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: Oliva, unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di...

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
1: Autoscala guida il tuo futuro.
2: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Ad agosto la super promo è servita da CF Cerciello Auto. Anticipo zero. Furto incendio? Zero. Antifurto satellitare? Zero. Eppure l'estensione di garanzia? A costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
1: 000 Cerciello Auto.
0: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
2: Capri Napoli, 61esima edizione. Il mito della ultramaraton del mare più famosa al mondo. Partenza da Capri alle 10. Dalle 16 l'arrivo a Napoli tra Castel dell'Ovo ed il Molosiglio. 36 chilometri di bracciate ti lascerà di sasso. Capri Napoli 2026, sabato 5 settembre. Info su caprinapoli.com. Radio ufficiale, Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: bentornati e bentrovate su Kiss Kiss Napoli in questo giovedì 27 agosto. E oggi abbiamo un piccolo cambio in regia, perdonate, prima di presentare il mio collega devo assolutamente abbracciare Simone Zagaria, la piaga di Rosario Verde. Qua.
1: Banda boom che qui su 7-6 accanto a lui Marco Pisacane.
0: Sulla professionalità non sai dove è di casa, devi esaltare i tuoi colleghi, sì, li devi magnificare. Perché se è grande lui, sei grande tu. Se è una mappina lui, sei una mappina anche tu.
1: È vero. Un genio della radiofonia. Un genio della regia.
0: Di più.
1: Genio, perché non vai in da lampada? Un genio di finanziamento.
0: Soprattutto quello. Va bene, iniziamo con le nostre due ore, come sempre.
1: Mister Findomestic. Super.
0: Il direttore sulla parete c'ha il suo nome scritto lì sul muro, no? Per ricordarselo. Iniziamo, ragazzi, 342-00-00100, se volete raccontarci i vostri debiti e soprattutto tutto quello che racconteremo in queste due ore. Ma prima c'è un po' di musica.

0: adoro i messaggi come questo. Buongiorno al giovanotto Rosario, al sempre anziano Pesacane, Tonino da Sorrento.
1: È grave, è grave sta cosa.
0: No, è verissimo.
1: Oh, è grave. Io e te quanti anni andiamo di differenza?
0: 10.
1: E già parliamo sembriamo coetanei qui su 7-6.
0: Guarda lì.
1: Venite a vedere, è grave sta cosa.
0: Devo dire che quando c'hai quella leggera barba incolta come stamattina, no? Che c'hai quel fascino del leggero trasandato che quasi sembri bello e dannato, guarda.
1: Non mi faccio fatta barba, manco un bidevo, vedi?
0: No, stavamo giusto parlando di condizioni igieniche precarie, lasciamo stare.
1: Che vuoi fare? Allora, voi cosa avreste fatto, insomma, se vi capitava a voi? Lucca vince 101 milioni al Superenalotto e lo nasconde alla Ex. Va bene, lui ne chiede una parte. Abbiamo già inoltre, vabbè, dice praticamente questo è un quarantenne, una quarantenne di Lucca, ha giocato il Superenalotto a Napoli. Questo la diciamo.
0: Che culo.
1: Prende il Superenalotto a Napoli e ha vinto 101 milioni di euro. Tuttavia non lo ha comunicato all'Eccas, no? Un bancario di Bassano del Grappa, questo è Robbie Venezia, sa, Bassano del Grappa, avevano già dei problemi la coppia, erano un pochettino separati, così
0: non correva un buon rapporto, insomma,
1: Sì, poi lui insomma ci chiama la cosa, dice ma fammi vedere un po' come è su fatto, mette un investigatore privato perché vede che si accatta a casa, si accatta a macchina,
0: un po' strano, un po' troppo.
1: Ma adesso non fila in un des, ma tanto agli ombra lui caccia.
0: Non ho capito, scusa. Improvvisamente parla veneziano stretto.
1: Sì, non file e non tesse, e tanto agli ombra sarebbero i rotolini di seta. No?
0: Ah, ok.
1: Allora il caccio, come fa se non file e non tesse? Dove le caccio? Là, comunque investiga e riesce ad arrivare all'estratto conto della cristiana e vede che ci accende 1 milione. Lui non chiede niente, dice ombra e 40 milioni.
0: Ah, no, non chiede niente, fa piacere.
1: Ombra dai 6.000 euro un mese, vedi tu. Insomma, tu che avessi fatto, mi sa cane.
0: Di 40 milioni.
2: No, ma qua Friuli vai, guarda Venezia vai tu, Bassano del Grappa si trova Friuli, ignorante.
1: Che sai, cerca Venezia, guarda.
0: Vicenza.
1: Bassano del Grappa, Vicenza, scusami, ci ho letti malamente. Vicenza, e praticamente questo dopo aver mostrato al compagno un estratto conto, lo stesso messo alle strette, non ha potuto fare altro che confessare la sua vincita, però manca ce l'ha rato. Lui chiede se 6.000 euro al mese o in alternativa una liquidazione di una tantum di 40 milioni.
0: Una tantum di 40 milioni.
1: Come avere?
0: Ma se legalmente lui ha diritto a questi soldi, allora ci può stare, ma se legalmente non ne ha diritto.
1: Ma si stanno separando, perché te la giara?
0: Perché se c'è ancora il legame giuridico, cioè sono in fase di separazione, sono ancora una coppia, credo, di fatto. Cioè, sì, legalmente parlando.
1: Non ci stanno figli, non ci sta niente, perché te la giara?
0: E sono sposati?
1: Scusati,
0: no, come ci azzecca?
1: Perché?
0: Perché nel momento in cui tu ti sposi, dal momento in
1: ma
0: cui.
1: Fai,
0: tu...
1: fai il divorcista tu?
0: No, però mi sono sposato da poco. Ti dicono, ti spiegano che dal momento in cui tu ti sposi.
1: Amico mio, si è separato dalla moglie, non hanno figli, hanno mise una firma, non è una cosa. Ognuno fa
0: consensuale. Era consensuale la separazione.
1: Vabbè, sì.
0: Però dal momento in cui tu ti sposi, quello che è di l'uno diventa dell'altro. Dal momento in cui ci si sposa,
1: sì. Ci fa una telefonata.
0: Se non ricordo male, hanno spiegato che quando c'è la separazione dei beni, tutto quello che è prima del matrimonio rimane ai singoli. Però poi quando ci si sposa, cioè se tu diventi ricco quando ti sei sposato, devi alla moglie dare conto di questa tua ricchezza. Non puoi tenerla solo per te.
1: Non lo so, la moglie fa lo stesso.
0: Sulla carta sì.
1: Penso di sì. Penso,
0: sulla carta sì.
1: Penso
0: secondo te, perché ci sono tanti che poi.
1: Poi, caro ascoltatore, mi rivolgo al maschio più che altro che stai ascoltando. Bello e buono, vedi che hai vinto 101 milioni di euro. Che fai? Torna a casa e dici vicino a tua moglie, fai una valigia e la parti tu. Condividi con tua moglie, cosa faresti tu in questa situazione? 101 milioni di euro, cosa fai? Torni a casa e lo dici a tua moglie, amore, finalmente ce l'abbiamo fatta, o sparisci per sempre dalla circolazione? Tu cosa faresti? Mi sa che non mi metti a disposizione.
0: Ovviamente.
1: Una casa e dici ho vinto 101 milioni, secondo me non tu la metti a pesare. dice? Ma andremo a uno che prima malinca. Vabbè, fateci sapere al 342 00 00 100.
0: Sai cosa ti devi preoccupare? Se incomincio a venire puntuale.
1: Là ti preoccupare.
0: È quella strategia per depistare, no? Che invece poi.
2: A me mi è tutto sto fatto. A me mi spiegai una cara, oh, scusate. Quello pure che io so... mio mio è suo, e quello che ho mio è sempre mugliero.
1: Pure io so sta cosa, è tutto della moglie. Sì, pure io la so sta cosa. No, no, no. Tu dici che tieni qualche diritto a casa tua. Allora, caro maschio, in ascolto, maschio, mo, insomma, di sesso maschile dall'anagrafe, che ti vinci 101 milioni, cosa fai? Vai a casa, lo dici a tua moglie? Fammi sapere.
0: Ma come fai a nasconderlo? Come fai a nasconderlo? Cioè, se tu vinci 5.000 euro...
1: Bella domanda, come fai a nasconderlo?
0: Cioè, capito?
1: Come fai a nasconderlo?
0: Torni bello e buono con un orologio da 30.000 euro... Sai, voli basso? Ma, comunque...
1: ma non torno, che torno? Tornato da Caprichino, fuori rubare un bel truccino, uno me li ma non è il caso, minimo mangiare la sfria a portici, non posso.
0: No, puoi andare ancora più su lì, certo. puoi salire di livello tranquillamente. Va bene, diteci la vostra, 342 00 00.
1: Sentiamo, fatemi sapere. 3, 4,
0: ma per 2. Coscienza bisogna dare qualcosa, e solo se fai delle cose in comune durante il matrimonio.
1: Tu per coscienza daresti qualcosa, qualcosa.
0: Oh, scusa, quanta era qualcosa. La cifra? 100?
1: Lui ha chiesto 6.000 euro al mese, vita natural durante, o 40 milioni di una tantum. Se quindi dovesse la metà.
0: Se dovesse succedere a Sofia, cioè che tipo è Sofia a vincere?
1: Secondo me torna a Bascio Palazzo e non manca la top la chiave cagnata. Di chi?
3: Buongiorno ragazzi, dopo la vincita vado da mia moglie e dico, amo, prepara valigie. Amo, prepara valigie.
1: Amma,
3: cosa metto, la roba estiva e la roba invernale? Metto quello che avevo tu a basta catena.
1: Ecco, a poi.

0: Ma dico io, ma dammi lo sfriddo e basta, dammi quell'uno, 101 milioni. Mi prendo quell'unico milioncino.
1: Ma come si piglia di fame? Che fai con un milione?
0: Niente,
1: non ti inguaio. Io se ti do un milione adesso, io ti inguaio.
0: Ma quando mai?
1: Io ti inguaio. Meglio a non tenere, sentami a me, perché tu te ne vedi capo con un milione in da sacco, tu pensi che tieni i soldi.
0: Ma no!
1: È meglio mo cannettina. Cioè, credimi. Fai il passo sbagliato.
0: Però posso dirti una cosa, secondo me oggi con un milione non è che
1: accattare una casa, sì.
0: Allora, punto.
1: E taccio inguaiato, perché se ti faccio accattare una casa ti danno posti di lusso.
0: Sì.
1: Solo i condomini tengono 2.000 euro.
0: Ma non te la compri se c'hai solo un milione.
1: Non tieni soldi.
0: Te la casa di un milione te la compri se c'hai 100 milioni e te la puoi mantenere, ma in alternativa
1: no. Sì, però... devi fare. Tu non che fa su milione.
0: Ma ti compro fino a basso. Solo che stai tranquillo. Sì. Capito? Fai la vita che fai.
1: Sì, sì, sì.
0: Però quella volta che vuoi levarti lo sfizio, che una vacanza spendi 5.000 euro.
1: Te ne vai a Mondrau. Diciamo, piglia i creatori a Mucina.
0: Capito? E fai quello che devi. Devi fare comunque qualche altro messaggio. Ragazzi, buongiorno, sono Pietro. Innanzitutto ben ritrovati. Bassano Grappa in Veneto, quale Friuli? Vabbè, sì, abbiamo corretto, ragazzi, c'è stato un errore di lettura.
1: Qua Veneto è in Veneto, è Vicenza.
0: Buongiorno, vi ridò il bentornati, visto che Marco non mi ha letto per due volte, scusami Carlo, non volevo. Dalle colline sannite di Campo Lattaro, affettuosamente Carlo il ciclista. Carlo, e portaci
1: qui. Carlo, ciao, bello.
0: Stai in una zona dove si mangia benissimo. Poi un sacco di vocali, Zago, il lavoro per te stamattina. Anche se convivi, i beni si dividono, Antonio. Ah, quindi anche se non sei sposato, se c'è convivenza.
1: E questa cosa, naviga buono, cioè io e te conviviamo.
0: Sì.
1: Vabbè, tu lavori, io lavoro. Non teniamo figli, ci separiamo, arrivederci, grazie.
0: Non vuoi
1: figli? Perché ti ci mandano lì.
0: Cioè, se non se ci separiamo,
1: figli, sì. Non ci sono i figli. Mantenere i figli, sì, vabbè, ci separiamo, si devono
0: però
1: mantenere
0: se
1: i figli,
0: continuiamo...
1: mantenere i figli, non a casa, ma virtualmente se tu poi non lavori e io lavoro, ci separiamo, tu tieni 30 anni, tengo 30 anni, io da già mantenere a vita.
0: Se però, se non sbaglio, ha ragione su una cosa, se condividiamo lo stesso tetto, cioè se viviamo nella stessa casa... Scatta il meccanismo.
1: No, ma
0: di...
1: non ho dubbio su questa cosa, non riesco a capire.
2: Lo so, non guai a Marco, guai a me.
0: Che guai? Fatto del milione.
1: No.
0: Che se tu me lo dai, mi
1: ma
0: guai.
1: Non volevo che vi rovino. Se vi do un milione adesso, vi rovino.
0: Ah, perché tu ce l'hai? Perché tu c'hai ciò.
1: Non lo tengo, ciò.
0: Vabbè. Allora, ragazzi, sono rientrato ieri dall'estero e quindi è la prima volta che vi rivedo. Avrei urgenza di avere notizie sulle mirabolanti esperienze culinarie di Rosario Verde in vacanza. Che ti sei perso. Allora ti dico solo,
1: perché sei sfortunato.
0: Ti dico solo, vai sul profilo Instagram per giusto un assaggio e ti vai a rivedere il video di lunedì e poi vatti a recuperare la puntata di lunedì.
1: Ma come si ignorante, è una esperienza.
0: Infatti io sto dando il consiglio all'amico per recuperare.
1: Tu panini con la porchetta, risolto. Non tengo nessuna
0: esperienza. Pane e panelle quest'estate, ragazzi.
1: Tieni una cosa che uno si può muovere, smuovo 100 euro e si mangia una cosa che è. Pronto?
3: Pronto.
1: Buongiorno,
0: salve.
3: Io feci poi tempo fa feci il profilo l'identikit per lo scema T perché praticamente ti vuoi spiegare cosa che non sa.
1: Bravo.
3: Il capitale di una famiglia, se ti sei hai celebrato il matrimonio in comunione dei beni o no, questa è la
1: sì, però pure io so che per esempio c'è la separazione dei beni, tutto quello che è prima del matrimonio, poi
3: in separazione dei beni, cioè no, ma in separazione dei beni nel momento in cui tu fai in separazione dei beni.
1: Ah, quella là totale proprio, sì.
3: È totale, cioè invece quando tu in comunione dei beni, quello che era prima è tuo, quello che in comunione dei beni, quello che viene dopo è tuo. È molto semplice.
1: Io per esempio ho la separazione dei beni.
3: Cioè che
1: ah no, per non fatti bene, proprio per i ribet, insomma. La voludezza, diciamo.
0: Perché se tu hai un problema col fisco, il fisco non si può rivalere su lei, perché le cose per questo il discorso.
3: È una condizione generale. Un abbraccio.
1: Ciao, no, scusami, quindi la comunione di beni è sta casa, se n'è andata. Visto se c'è separazione, ci separiamo. Pronto?
0: Pronto?
4: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
4: Buongiorno, Vito.
0: Ciao Vito.
3: Senti, se invece erano 5.000 euro direbbe della signora, un marito.
1: Capito, se addosso avessi 40.000, come si fa?
3: Secondo me non divideva, eh?
1: Manchi pensa, no. Vabbè.
3: Non dice niente a nessuno.
1: Ma sparisci.
4: Non ci capite, ma quando fai un divorzio, no? La moglie fa un bordello, sono figli a me, sono figli a me. Ma poi perché la c'è mandanì? Non ci capite se sono figli a te.
1: Dipende da quando. In verità oggi la legge è un po' più equa, eh. Se il reddito c'hai più alto tu, devi mantenere la casa, pure se la casa è tua, rimane lei con i figli. Se il giudice dice che i figli sono affidati a lei.
0: Sì, vabbè, poi si devono vedere.
1: Per esempio, mo pensa cane, la casa non è da tui, no? Lo sai, no. È sua. Però, per esempio, un giudice può dire: no, l'affidamento ce l'ha il signor Pesacane.
0: Quindi la casa la
1: sfida. Se la dai.
0: Ma perché c'è Leo?
1: E hai? Leo, sì.
0: È lui che fa poi da, diciamo, da volano su.
1: È Leopoldo, esatto. È garante, Leopoldo. Leopoldo, un bimbo, Leopoldo.
0: Leonardo.
1: Babbo Leopoldo, no, dove...
0: tu lo sai che una volta in Sicilia sulla spiaggia lo stavo chiamando Leopoldo.
1: Sì.
0: E stavamo con questi amici appena conosciuti che secondo me avranno pensato, ma c'è un altro figlio, da dove è uscito quest'altro? 081 5 4 6 7 7 3.
1: L'anno che bene le ha
0: fatto. Vediamo.
1: Fai un bambino, chiamo Leopoldo.
0: Ma mai. Si presuppone che se si sta con una persona in qualsiasi forma di legame si dovrebbe avere il piacere, esatto, di condividere una vincita esattamente come si condividono i problemi e le difficoltà. Quindi, almeno in teoria, trovo giusto la condivisione. Se poi ci sono persone che stanno insieme senza piacere
1: però
0: di farlo, nasce il problema dei soldi, restano sempre poveri anche se vincenti. Baci da Serena e ben ritrovati.
1: Serena, ciao. No, il discorso è che loro si stavano già separando, già erano separati, cioè già stavano ognuno per fatti suoi, già non si amavano più, non erano più una famiglia. Poi lui ha scoperto che
0: lei aveva vinto.
1: Che lei aveva vinto e insomma è andata a chiedere, dice: no, voglio pure appartami. Questo è il discorso. Dobbiamo andare avanti. 081 546 6873, se volete. Le linee sono liberissime.
0: Buongiorno ragazzi, se vinco la lotteria chiedo subito a mia moglie, rimani con me.
1: Insomma, è andata a chiedere, dice: no, voglio pure appartami. Questo è il discorso. Dobbiamo andare avanti. 081 546 6873, se volete. Le linee sono liberissime.
0: Buongiorno ragazzi, se vinco la lotteria chiedo subito a mia moglie, rimani con me o vuoi metà della vincita?

0: Zamma, se li vincessi tu tutti questi soldi, i debiti finiranno o e tiene ancora?
1: Ma 101 milioni, ragazzi, siamo.
2: Già, buongiorno ragazzi, bentornato.
1: Ciao, ben.
2: Lo sa, chi le pesa cane e chi giù in notte, tanta cosa non è poca, vi. Non capisci, ma quando uno bello e buono si trova qualcosa di sotto in mano, come si dice a Napoli, la fumicola, quando metti scelta.
1: Scelta, vuoi morire?
2: Vuoi morire? Allora, certe cose, uno deve fare il passo che può fare con calma, non cosa avventare.
1: No, io penso che per ritenersi che tieni i soldi, te ne riesci moli uno. Minimo, si parte dai 10 milioni. Tutto. Vabbè, non, è, non, no, non è buono.
0: Ma perché 10 milioni?
1: Te faccio male. Te faccio perché si deduca.
0: Ma che con 10 milioni mi fai bene?
1: 10 milioni ti farei bene, 10 milioni sulla banca già devo muovere.
0: E dammene 10, scusa. se mi devi fare questo gesto di amore e di affetto, io lo accetto.
1: Domanda
0: se,
1: all'intelligenza artificiale, domanda, con quanti milioni ti puoi reputare ricco?
0: Vediamo.
1: Quanti milioni devi avere per reputarti minimamente ricco? Minimamente, proprio.
0: Quanti milioni?
1: Vabbè.
0: Di euro.
1: 3, 4, 2. Quanti soldi devi avere? No, milione. Vai,
0: ma io però decidi di dire, no, perché chi scrive ci vuole tempo.
1: Perché lo fa a me.
0: No, infatti.
1: Non sai scrivere.
0: Non sai scrivere. Certo che sto scrivendo.
1: Che dice?
0: Per poterti reputare stabilmente ricco in Italia oggi, la cifra minima di patrimonio netto si attestano intorno ai 2 milioni di euro, oppure un reddito netto individuale superiori ai 100.000 euro all'anno.
1: Ma quando mai?
0: Quindi con molto euro, meno, Rosario.
1: Non sciagli manco un bar Roberto
0: Amadini. Ma che prezzo tiene questo bar Roberto? Scusami, che ti dà questo?
1: Ma 100.000 euro a se casa a Milano si è morto.
0: Ah, ma l'anno, dai, oh, sono tanti soldi.
1: 100.000 euro, ma perché se non pigliate fam? Tu puoi fare un affitto di 5-6.000 euro al mese.
0: Ho capito, ma ne stai guadagnando. Oh, 5-6.000 euro, che...
1: Niente di meno, chi se sono gli affitti che stanno a Milano?
0: Scusami, ma se guadagno 100.000 euro all'anno, faccio il mutuo, me lo accompagno.
1: E 50.000 euro solo l'affitto. La spesa le ha fatto un po' che correndo, un po' che condomini. Se la casa sta a 5.000 euro al mese, un condomini, quanto sarà? La tua pare. Hai capito con me? Vabbè, vi dico, vabbè, dico.
0: Ma voi volete fare la bella vita che c'ha zecca,
1: scusa. E tanti 100.000 euro all'anno, ma ci sono di me.
0: Vabbè, ferma tutto che è meglio.

0: 100.000 euro all'anno, stai guadagnando quasi 10.000 euro.
1: E da Russia
0: al mese.
1: Casa, saga. A Napoli sul facendo. Soldo, a Napoli sul soldo, 100.000 euro, sì.
0: Ah, ma penso che pure a Bologna campi bene con.
1: Dipende da che posto di Bologna.
0: Vabbè, certo, se stai.
1: Al centro di Bologna, già su.
0: Forse sì, anche non a Posillipo fama, con 100.000 però... euro all'anno di dove vai.
1: Quando è in affitta a Posillipo?
0: Vabbè, dipende dalla casa. Io ricordo che avevo una conoscenza, un'attrice che conoscevo che stava. Viveva lì, ma aveva praticamente un monolocale e pagava quasi quanto una casa. Cioè, nel senso.
1: Quanto pagava uno?
0: Stava 800-900 euro.
1: E è che su niente proprio, ma secondo
0: me. Oh, ma monolocale. Cioè,
1: Vabbè.
0: Allora, erano due maschi uniti dall'Unione Civile.
1: Ma chi?
0: Ah, quelli del.
1: Ah, sì.
0: Della, di questa
1: è stessa cosa, ragazzi.
0: Buongiorno, sì, se c'era l'Unione Civile, ragazzi, erano, come dire, una coppia a tutti gli effetti, quindi giuridicamente con tutte le conseguenze del caso. Sempre un sacco di vocali, eh. Al bar Umberto per colazione ti fanno il bouquet.
1: Bumazzetto.
0: Il jackpot del Super Enalotto è arrivato a 214.223.000 euro. Giochiamo, ce lo va. Pronto?
1: Pronto?
2: Buongiorno, sono Giovanni.
1: Lui Giovanni.
0: Giovi.
2: Tanto bentornati.
1: Grazie.
2: Niente, volevo dire la mia sulla vicenda della vincita. Allora.
1: Sì.
2: Rosario giustamente faceva cenno a quello che legge, però allora non esiste il fatto si stavano separati, o sono separati o non sono separati legalmente. Quindi se la vincita è stata fatta in regime di comunione, in regime di matrimonio, al marito spetta. Se la vincita è stata fatta che erano già separati legalmente, si attacca alla pippa, appunto, non c'è altro.
1: Vabbè, moralmente però
2: stavano separando, non vivevano in casa. Se esiste formalmente la.
0: Vabbè, scusami, però se. Scusami, non è un.
1: Ha ragione lui, legalmente.
0: No, sì, sì, io non mi sono mai separato, sto chiedendo, però, tipo, nel momento in cui io e te decidiamo di lasciarci e ci stiamo separando.
1: Moralmente.
0: Però si deve arrivare a quel momento in cui si firma o si fa quell'atto in cui si è effettivamente
2: allora,
0: separati o sbaglio?
2: Fino a prima di quell'atto. No, cioè,
1: stai sempre in te.
2: Quando il giudice mette sentenza di separazione legale, da quel momento si è separati. Occhio, separati non vuol dire divorziati. Cioè, allora, il regime, i quasi civili continuano a esistere. Cioè, cosa vuol dire la separazione legale? Vuol dire che io e te tranquillamente possiamo frequentare altre.
1: Senti, a quanto tempo sei divorziato tu? Senti, a quanto tempo è che ti hai cacciato, Michele?
2: Ah?
1: A quanto tempo è che ti hai cacciato da tua moglie? Cioè, da quanto tempo? Perché devi che bella esperto.
2: No, io sono divorziato e mo mi sposo tra poco di nuovo.
1: Nata voi, manca tu lì, Vovizia!
2: No, però mi sono fatto una cultura perché ho lavorato 20 anni in tribunale, quindi conosco un po' più o meno come funziona.
1: Senti, non ci mai riuscito a capire questa cosa. Uno si sposa, va male il matrimonio, perché si sposa una da voto? Mi spieghi in età matura, perché pensi che tu quanti anni
2: allora,
1: hai?
2: Allora, perché la prima volta mi sono sposato che avevo 24 anni, quindi non c'è maturatezza, insomma, troppo giovani. Adesso sono 33 anni, siamo ambedue consapevole, ambedue non abbiamo. Io sono una figlia ormai per fatti suoi che è grande, lei non ha figli, quindi. Cioè, è più una luna di miele perenne, secondo me, adesso, perché siamo solo tutti e due. Io sto quasi per andare in pensione.
1: Vabbè, allora sì.
2: Come
1: sì.
2: Che guadagni 50.000 euro all'anno, quindi mezzo ricco.
1: Ah, sei mezzo ricco, sei mezzo ricco. 50.000 euro a casa sui soldi, però a Milano non si nisce.
2: E quindi praticamente ci si sposa perché io la voglio bene, la stimo, lei mi ha tirato fuori con
1: i. Guarda, con 50.000 euro all'anno ti voglio bene pure. Io ti amo sempre.
0: Guarda, quello c'è Alfonso il saldatore che gli offre le case, no? Lui vuole il denaro, capito? Vuole il
1: sicurezza. Vabbè. Ciao fratello,
0: ciao. Allora ci sentiamo un'altra canzoncina, ragazzi, recuperiamo una delle più famose cantata da Alicia Keys, ma sulla carta il brano è di Jay-Z, Empire State of Mind.
3: Marco, buongiorno, Rosario, buongiorno. Secondo me la domanda bella da fare a Google è quanti debiti deve avere per essere un

0: stiamo parlando un po' di sano egoismo o di fondamentale altruismo nella coppia. A me comunque colpisce sempre un aspetto, Rosario, quando parliamo di queste cose, che molti di quelli che chiamano e che sono sposati, impegnati, vorrebbero solo liberarsi della loro condizione matrimoniale. Tu dici una volta, due volte, ma la quinta, secondo me, un fondo di verità c'è. Ciao ragazzi, bentornati. Ma quando uno divorzia e si risposa, cosa non ha capito sul matrimonio? Ragazzi, diciamo che a volte non è la condizione del matrimonio
1: Costanzo,
0: il problema.
1: Maurizio Costanzo, persona intelligente, persona ricca, persona che è riuscita
0: di cultura,
1: si è divorziato e ha avuto il primo batosta economico, poi si è sposato un'altra volta e ha avuto un'altra batosta, tre voti l'ha fatta. Cosa che se l'avesse voluto incontrare dice, ma perché? Ma poi non è che facevi divorzi così semplici, cioè proprio mazzate dietro la schiena, che voglio tenere sotto casa, cose perse.
0: Come
1: l'ha fatta tre volte, l'ha fatta tre volte.
0: Che vuoi fare?
1: L'ultima è stata De Filippi, non dico che si è mangiato pecore con tutta la mano. Ma...
0: Vabbè, dai, la De Filippi legatissima, però.
1: Pure all'osso, pure all'osso.
0: Secondo me, quando tu trovi una persona.
1: Sì, guarda chilo.
0: Cioè, quando trovi una persona che ha quel qualcosa in più,
1: cioè,
0: il
1: De Filippi ce l'aveva qualcosa in più, pronto. Ok.
0: Per lasciare o prendere la pensione della nuova consorte, dice un altro, vabbè. Chiss è stato 20 anni in tribunale e ditegli che è maturità, non matura tesa. Vabbè, dai, ragazzi, è stata una libertà, una, come dire, come si dice, una licenza poetica. Poi altri messaggini. Marco pensa che se chiamassi un tuo secondo figlio Leopoldo un giorno dicendo Leo portami una birra, te ne arriveranno due. E anche questo è vero. 081 546 6873 se volete dire la vostra. Ci sta, ha fatto una battuta ma è commercialmente vietata. Buongiorno Vaiu, Maurizio Costanzo teneva i sord a età, Franco da Mugnano dice che se ne frega.
1: Ma chi è
0: i
1: sord? Un altro amico mio, non faccio nome, per famoso, famoso a livello nazionale, è stato una star degli anni 80, buono lui divorzia la prima volta e ci rimette la casa a Milano, poi gli resta la casa a Roma. Lui si risposa con questa e questa dirigente Mediaset gli fa il culo così e si prende anche la casa a Roma. Comunque questo è morto in affitto. Quindi tutto questo. Pronto?
0: Pronto?
2: Vaiu, per prima cosa, buongiorno, bentornati e mi siete mancati. Rosario dalla Germania.
1: Ehi, Rosi, ciao bello.
2: Allora, io vado controcorrente, poi mi acciappo pure un po' finito, ma solo io sono contento, io sto con mia moglie che è la cosa più bella che mi viene. Che
1: ma
2: mi
1: tutto quanto,
2: da quando sono nato. Mi ha fatto due splendidi figli, sono felice, non mi manca niente, mi riempie d'amore. Ma che ci stai male a essere sposati e a morire a fianco alla persona che
1: ha? Guarda, sui social.
2: Io sono stato fortunato.
1: Sui social mo sta girando una cosa, dice a mia moglie la amo. Prima di mia moglie non teneva niente, ma con mia moglie tengo riebbe di cambiare.
2: Ma io non ho debiti,
1: no, sto scherzando, è per goliardì.
2: Lo so che
1: goliardì
2: voglio bene,
1: voglio. Ciao. Allora, signore e signori, noi ci fermiamo un attimino, nella seconda ora parliamo di un argomento che l'italiano è italiano.
0: Ah, dobbiamo chiuderla ancora la prima ora.
1: Dico, ma ci sta un break-in. Dico, noi italiani siamo italiani, pensa cane, fino dentro l'ossa. Dove siamo, noi portiamo la nostra bandiera.
0: E non ne sei fiero? Tu sei fiero di essere italiano?
1: Sicuramente, sono italiano, sono napoletano. Anzi, non sono neanche napoletano, perché per i napoletani sono i secondigliani e per chi le secondigliane, i sono chi le miane. Chi le miane, sono chi le caprichine. Quindi non si sa di dove sono.
0: Mi sono confuso, sinceramente.
1: Sono strillanchese, bravo.
0: Per me,

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Le persone che per goliardia, le persone che per goliardia dicono lascerei mia moglie, sono le stesse che dicono io prima di sposarmi ero pieno di donne, 3 femmine alla settimana. Sì, sì. E poi magari si lasciano veramente come mio fratello e piangono. Vabbè, sì, ma
2: come parole. Pure tutti quanti dicono non ti sposare, non ti sposare, ma chi te lo dice sposato? Hai capito con me? Che sì. Poi sei sposati.
1: Sì, vabbè, si porta avanti la tesi, sai, io ho l'esperienza, io ho fatto l'errore, non lo fare anche
2: gli tu. Gli unici che dicono sempre sposi, ti sposi, ti sposi, divini chi sono?
1: Chi sono?
2: I preti.
1: Vabbè, sai.
2: Che non sono sposati.
1: Vabbè, lì è per.
2: Vabbè, se era buona facevano allora.
1: Allora, io al momento non mi sono pentito, quindi. Insomma.
2: Vabbè, ma a te è diverso.
1: Sapevo, a me.
2: Tu mo ti sposato, manca un anno. Che su,
1: no, sono 2 mesi. Abbiamo fatto 2 mesi.
2: Fatti mesil. No, vabbè, che stai assieme.
1: E stiamo insieme sono 5 anni. Pronto?
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Buongiorno. Sì? Chi è? Oh, logo, Carmenillo.
3: Sono un indizio, sono un numero uno della campagna.
2: Sì, Carmenillo, insomma.
3: Bravo, bravo, ora lo sai, lo mostro.
2: Sì, sì, sì, sì.
3: Voglio, ma secondo voi, no?
2: Sì.
3: Come voglio fare, questo è un sondaggio. Ma io, non tengo la lì, non tengo un luogo, non tengo un luogo, non tengo un figo lì, non tengo la mugere, ma chi è meglio di me?
2: Fai da assistente di tutte queste cose, sei povero.
3: Sì, ok, perché uno che fa da assistente è miliardario, voglio capire.
2: No, vabbè, insomma, penso che guadagnerai, non si vede.
3: Attenzione, con la macchina ci lavoro, io lo voglio.
2: Ecco, fai senza niente, fai il tamore dei.
3: No, ci lavoro nel senso che non è mia. Io sono.
2: Ah, sei stipendiato.
3: Comunque ci lavoro, ma sono sostituto alla guida. Però voglio dire, indipendentemente da questo, no, voglio dire, ovviamente io mi sono abituato proprio alla mia totale libertà, no?
2: Dai.
3: Poi ti dici, a me quante volte vengo con un nipote mio, io sono mio fratello che vive fuori, no? Qualche nipote mio che viene magari a casa mia a trovarmi a cose fare. C'è quello che condivide la stanza con me, ma la stanza è nulla. Ma io provo, lo sapete che provo disagio, ma non per mio nipote. Non mi trovi giù, cioè, mi sento proprio.
2: Cioè, troveresti disagio a dormire nel letto con una donna?
3: No, io sto parlando con una donna, come c'è altra
2: faccia. E tu che vuoi, capite che è? Tu scusa.
1: Eh sì, un po' sì.
3: Il nipote ha trovato, ma da stanza come non ho detto.
2: E chi si azzecca con la moglie e il nipote, scusami?
3: No, dico che sono talmente abituato a stare.
2: Dai solo.
3: Io la donna ci sto, ma sto che l'oretta la mia, poi basta, ognuna casa c'è.
2: Vabbè, non ti sei innamorato. No, retmo, Cinaco, lì ha un tempo che se ne vuoi cappotti.
3: Ma quando faccio un caffè, ma se uno faccio un caffè, lo come faccio? Da me da tutto un barrico.
2: Vieni a trovare. Vieni sabato.
3: Venga di mani,
2: Oh, io non me ne cazzo,
3: Che?
2: Ciao Carmine, ciao,
1: sono Marcello. L'altro ieri ho vinto 27 euro all'otto. Che devo fare? Devo spartire?
2: Lascia e fui.
1: 27 euro. Puoi comprare 2 margherite e te le porti a casa. Pronto?
4: Pronto?
2: Buongiorno, ciao.
4: Buongiorno, sono Luca.
2: Ciao,
1: ciao Luca.
4: Rosa, voglio un parere su quello che ha detto Marco prima, che non stava mandando che è scusato, ma secondo te ha avuto la casa rognosa, ha avuto l'eredità?
2: Che te ne ha dato la mandata?
4: Non ha avuto niente, perciò ce l'ha mandata, pure se mente.
1: Scusami, sei pollo all'origine, perdonami, cioè non è che devi lamentarti.
2: Vabbè, ragazzi,
1: dopo.
2: Ma lui è stato più ponderato, è stato in età matura, è stato adulto, insomma sono state scelte fatte.
1: Quello che non volete ammettere è che sono stato più furbo fondamentalmente, però vabbè.
2: Non lo so.
1: Ragazzi, buongiorno, sono Peppe da Secondigliano. Io sto con mia moglie da 19 anni, di cui 11 di matrimonio. La sposerei nuovamente, anche se comunque perdi un po' di libertà, ma ricimici la verità. Ma quando ti fai vecchio, ma chi ti piglia più?
2: Ma libertà, voglio, ma quella libertà, cioè, io per esempio ho tutta la libertà del mondo.
1: Ma io penso che lui come libertà intenda quel fatto che tu quando sei singolo, cioè non sei impegnato in una coppia o non sei sposato,
2: anche se hai 25 anni sei singolo, a 25-30 anni, a 40 anni come Marco a morire, cioè
1: c'hai quel fascino che se incontri una donna, un uomo,
2: Marco,
1: una persona
2: solito. Marco, se fosse solito non sposato, va bene? Sì. Che fai? Ci vai a discoteca? Sì. Andà a macchina con Spinello, ma non ci fottere i guaglioni in mezzo alla vita, che vai a fare?
1: Ma non l'ho mai fatto, manco a 19 anni.
2: Ma sapete che non l'hai mai fatto, si vede che c'è la mancanza.
1: Buongiorno da Sasà Corallino. Mentre stavamo a cazzeggiare, tutti gli amici a dirmi di non sposarmi, uno solo mi dice sposati, ya soffri pure tu, ecco, vedi?
2: Sì, insomma. Sì, ya soffri.
1: Ya soffri pure tu. Che infami, questa è cattiveria. 081-546-6873, pronto?
4: Ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno, ciao. A te, ciao.
4: Siamo io e il collega Ausilio, qui stavamo parlando del fatto di quello al Pasquale si è rubato il condizionatore, ma secondo lui no, ma è una cosa normale.
2: No, ma che genio, insomma.
4: No, ma io voglio sapere, a scene quando gli lasci puntate a gente, tanto le tanti. Che cacchiavi? Cioè,
2: Vabbè, potevano pure pensare, che lo stai spostando, li dovevi aggiustare. Il fatto che lui non abbia calcolato che ci siano le telecamere, ecco, il genio del
4: ma
2: male.
4: No, ma questo è il suo numero.
2: Ma per farmi da fare una causa per il suo posto.
4: Pure.
2: È illogica, ha rubato, come fa?
4: Mannaggia, vabbè, ragazzi, un bacio a tutti e un abbraccio ai corrieri Basile Serba.
2: Ok, grazie, ciao, ciao,
1: ciao, caro, ciao. Ciao.
2: Che ti ha mannato, chissà, l'hai stato quando suo?
1: No, no, praticamente dice, ragazzi, l'altro giorno prima di dormire mi sono giocato 4 risultati esatti di squadre straniere. Mi sono svegliato stamattina con 2600 euro di vincita, le ho prese ottimo. Tutte e quattro, incredibile.
2: Bravo, vatti a fare una bella mangiata, eh?
1: Ah, ma fa più di una mangiata con 2600
2: euro. Ah, ma mangiata, poi sa, sti, 2600 euro, gli fa, che sa da mangiare? Mica va a mangiare un vacchì. Mica va a mangiare, io tengo ciò, muovo 1000 euro, okay?
1: Muove 1000 euro quando va a mangiare, va bene. Io ancora questa cosa, più di 10 anni che lo conosco, non l'ho mai vista questa cosa, cioè non...
2: è mai mito, una foto. È mito.
1: Sarà pure un mito.
2: Anzi, dei portieri e fotografie, tu che hai portato? Che ti hai mangiato tu? Ti portato proprio cose che hai mangiato, tu che hai portato?
1: Non sai, non ho fatto proprio foto io stessa.
2: Ma non ne hai mangiata, ma certo, non ti piace.
1: Ho mangiato una bisca d'aragosta squisita.
2: Che cosa... è la bisca? Sei andato in una bisca?
1: No, la bisca, cioè, è presente, è tipo...
2: E ti fa fotografie e dice guardi io mangio l'aragosta, ti fatti già in un self. Va bene,
1: no, perché io ciò non tengo,
2: ciò,
1: non lo so sfoggiare sto ciò, è quello il problema. Vi lasciamo un attimo alle ultime notizie, le racconta Vincenzo Perna, poi il meteo e poi ancora yes.
5: Save the date, Radio Gol, dal lunedì al sabato dalle 13 alle 16 solo su Kiss Kiss Napoli.

0: la seconda ora di Asano Kiss in questo giovedì 27 agosto, dove sul canale 76 del digitale terrestre potete ammirare la vera bellezza partenopea. Rosario Verde.
1: Babbo, ma è inutile che fai si scemità, va bene. Insomma, vero sto lì, Leo, ma che sul 76 accanto a lui Marco Pesacane, di fronte a noi c'è come si chiama? Chi è Simone? Simone Zaccaria, Simone Zaccaria, detto anche il parente, noi qua lo chiamiamo tutti il parente. Per ovvi motivi, mai, per ovvi motivi. Mai.
0: Va bene, seconda ora, giro di
1: io
0: boa.
1: Come si trasuda Kangop? Chi lo sa?
0: Un giorno racconteremo la storia di come è salito lui qua sopra, capito?
1: Come si sale? La sana
0: la scala.
1: È chiara. Allora, trattati come schiavi. Vabbè, questa è una classica storia italiana. Che noi, io sono come Zaia, l'ex governatore del Veneto, Luca Zaia, io sono con lui, Luca Zaia non ci crede, vediamo se ci credete voi a questa cosa, vi racconto questa cosa, vedete se è verosimile o meno. Allora, trattati come schiavi, migliaia di brasiliani accusano i gelatai italiani in Germania. Che è successo?
0: Aspetta un attimo, ricostruiamo.
1: Allora c'è il maggiore giornale tedesco che fa questa indagine e racconta come gli stagionali che dal Brasile vanno in Germania per lavorare nelle gelaterie italiane vengono sfruttati, mal pagati e costretti a turni di lavoro massacranti.
0: Pure all'estero le facciamo
1: non ci crede proprio, non ci crede proprio. Zaia, ingiusto infangare un'intera categoria, dice Zaia. Ci trattano come schiavi, questa è la clamorosa denuncia raccontata dal quotidiano tedesco, il quale in un'inchiesta sulle condizioni di lavoro dei brasiliani impiegati nelle gelaterie germane dicono che lavorano 12-14 ore settimanali, un solo giorno di festa.
0: Al giorno 12-14 ore, giorno, e settimane di 6 giorni. Quindi
1: dicono quanto guadagnano 1.800 euro al mese. Il quotidiano descrive che poi in Campania tutti quelli che vengono sfruttati, insomma, restano un braccio per avere 1.800 euro al mese. Va bene, qui dice che tutte queste gelaterie, questi imprenditori sono del nord. Va bene, sono del nord, vengono dal Veneto, per questo Zaia interviene e dice ma no, è impossibile, noi queste cose
0: difeso non... un po' la categoria di casa sua
1: esatto, e dice con stipendi intorno ai 1.800 euro netti al mese è un giorno libero a settimana, alcuni raccontano però di turni molto più lunghi, pagamenti in nero.
0: Strano,
1: questa cosa, pagamenti in nero, contratti part-time nonostante il lavoro a tempo pieno, cosa che in Italia non si è mai vista, e in alcuni casi della perdita dell'alloggio fornito dal datore di lavoro in caso di licenziamento, cioè viene licenziato e ti fanno perdere
0: per strada.
1: Secondo la psicologa sociale brasiliana che studia dal 2014 il fenomeno, circa il 70% dei dipendenti delle gelaterie italiane in Germania sarebbe brasiliano, perché dice che partono per vanno a fare gli stagionali, no?
0: Ok.
1: Solo in alcuni periodi
0: però mi fa
1: le due
0: strano
1: città
0: vedere
1: sono
0: un brasiliano in Germania che lavora
1: sono
0: per italiano,
1: sono gemellati ed alcuni di loro hanno proprio il passaporto, quindi possono entrare tranquillamente e niente, voi ci credete a questa cosa? Secondo voi in Germania ci sono questi gelatai italiani del nord? Poi forse del sud, dice vabbè, ma chi lo vende nella Campania, la Calabria, la Sicilia, è facile che sfruttano, ma è possibile al nord, sono veneti e sfruttano questi lavoratori?
0: Se lo denunciano
1: ma dice Zaia non si può, per uno, due, tre che fa questa cosa non puoi colpevolizzare tutta la
0: Vedo una malignità un pochino proprio italiana e non solo di quella categoria,
1: cioè, pensi pure che questo giornale che sta infangando i nostri imprenditori del
0: un
1: nord,
0: giornale non si prende un rischio così grande, così non infanga così.
1: Addirittura la psicologa dice che sono il 70% delle gelaterie che sfruttano
0: questo. Che fanno questa operazione di sfruttamento.
1: Tu ci credi, Pesacane?
0: Non è crederci o no, bisognerebbe, cioè se arriva al 70% come dice lei, se comunque ci sono tante denunce, se è una cosa che va avanti da tempo.
1: Ci sono denunce, questa è un'indagine che ha fatto questo giornale, cioè questo
0: ci sono questi
1: lavoratori dei maggiori giornali, non ci sono denunce, insomma, è un'indagine che fa, insomma, la report, ma che fa.
0: Però
1: questo...
0: è un po' italiana la cosa che tipo dici: ok, sono 1800 euro al mese. Un
1: giorno è mai possibile, caro radioascoltatore, che noi facciamo questa cosa? Noi italiani, se, vabbè, quelli del nord non ci azzecchiamo.
0: Noi già la facciamo, non,
1: non lo so. Non lo so.
0: Vabbè, dai, te li ricordi.
1: Sono tue illazioni.
0: E le ricordi gli annunci di lavoro che sono abbiamo letto durante l'anno scorso solamente?
1: Ma non dammi 1800 euro.
0: Ma siamo magari.
1: Mi siamo sfruttati, sfruttiamo.
0: Certo. Va bene. Cioè, lo facciamo proprio fino all'osso, cioè, li spremiamo come un cencio. Pronto?
2: Allora, raga, ho sentito l'argomento e io più di me nessuno lo sa. Io c'ho un fratello.
0: Sì.
2: Alcune cose io non so tutto, però c'ho un fratello che sta qua. Alcune cose, quello che ha detto il giornale è vero. Tipo, c'ha un giorno libero a settimana la gelateria, è vero.
0: Ma quindi lavora in gelateria questo tuo fratello?
2: Solo la domenica chiuso. Faceva la media di 7-8 ore al giorno, è vero anche questo. Il suo stipendio si aggirava tra i 1.600 e i 1.800, è vero anche questo. Davano a nero? Non mi fate rispondere, però già avete capito.
0: Sì.
2: È la stragrande maggioranza, ve lo posso garantire, ma non perché voglio andare contro il nord. Erano tutti del nord, Treviso, Milano, quindi qualcosa è vero, per esperienza personale, perché mio fratello che sta qua, che adesso non lavora più, sotto la gelateria...
1: Cioè è un vizio endemico nostro, anche se siamo all'estero facciamo di questo.
0: Scusami, tu ci stai dicendo che tuo fratello lavorava in una gelateria tedesca, quindi tuo fratello era brasiliano?
2: No,
1: non hai chiesto. Quando mai? Perché hai
0: chiesto?
2: Però c'erano anche i brasiliani.
0: Vedi?
2: Ti danno la casa e non è vero che te la danno gratis, ma la devi pagare almeno 400 euro di vita.
1: A coppia 1800.
2: Non ho capito.
1: A coppia 1800, c'era pure 400 euro per casa.
2: C'era 400 euro, sì, questo qua voleva 400 euro della casa. Sì,
1: ma sono tedeschi questi che sfruttano gli italiani.
2: No, è italiano, il tedesco. Allora, il tedesco devi sapere che lui investe, dice ok, io ti do i soldi per aprire questa gelateria, però chi lo gestisce sono italiani.
1: Ho capito.
2: La grande maggioranza sono del nord, non perché voglio discriminare, ma sono del nord. Questa è la pura e sola verità.
0: È ovvio che se mi apro un'attività in Germania e sono del nord, mi è un po' più facile gestirla, sono un po' più vicino. Se già da Napoli voglio spostarmi ogni volta per gestire il tutto.
1: Sa, a sera tu una casa a tu leggi là.
0: Certo.
1: Pronto?
0: Messaggi, buongiorno. No, non ci credo assolutamente. Non ci credo affatto che gli danno 1800 euro.
1: Infatti, 400 sono per l'alloggio.
0: Grande Stefania. Ma scusa, ti danno 1700 a nero. In più puoi prendere il sussidio e ti lamenti pure?
1: Non penso che pigliano sussidio.
0: Ma ragazzi, ti ritrovi a lavorare più di 12 ore al giorno, 12-14 ore, ragazzi, là ti lamenti. Cioè,
1: non penso, sono immigrati, non penso che pronto? Dire.
3: Pronto?
1: Buongiorno.
3: Ciao ragazzi, sono Marco, buongiorno.
1: Ciao Marco.
3: In Germania.
1: Ciao.
3: Come sta a posto, ragazzi?
1: Tutto bene,
3: ragazzi.
0: Bene.
3: Avete trovato un argomento veramente che era parecchio che non vi chiamavo comunque, però questo argomento veramente proprio di questo stavo parlando. Conosco due ragazzi brasiliani,
1: sì.
3: Conosco tre gelaterie qui dove vivo io, dove abito.
1: In Germania, sai? Tu sei in Germania?
3: In Germania, io vivo in Germania da 45 anni, lo sai, già ho chiamato un paio di volte. E di questo stavo parlando con questi ragazzi che loro mi avevano accennato questo fatto. Loro, devo dire, loro dove sono qui, io conosco il proprietario della gelateria, stanno bene. Però loro mi hanno raccontato condizioni di altri ragazzi brasiliani che lavorano qui in Germania, ma delle cose oscene, proprio delle cose. E io vi posso garantire che non è una cosa che a me è una sorpresa, perché io lo so che la maggior parte di tutti gli italiani che offrono qui lavoro in gastronomia sfruttano, quasi 90% sfruttano.
1: Insomma, è una cosa che ci portiamo appresso, non anche del nord, non è del sud.
3: Addirittura ci sono dei gelatai che a questi ragazzi, per fare in modo che non vanno via, per fare in modo che rimangono e gli finiscono la stagione, gli tirano via il passaporto. Tengono il passaporto.
0: Questo è abbastanza illegale come azione.
3: È una cosa, tu una cosa, si fanno una cosa del genere, la denunciò.
1: Certo.
0: Cioè, tu per assumermi mi intrattieni il documento, non mi sembra una cosa molto legale.
3: No, assolutamente no, assolutamente no. Comunque ve lo garantisco io che è vero. Perché è così, non è una cosa che no a Germania,
1: No, ma non ci azzecca niente che a Germania, siamo noi italiani, no, noi italiani,
3: sono
1: questi
3: del nord. Non solo gli italiani, però, non solo gli italiani. Tu come appena metti il piede in un'azienda o un qualsiasi cosa, diciamo, che non è un tedesco, diciamo così, siamo pure uno che è jugoslavo, perché qua c'è di tutto, di tutto. Certo. Come appena te la metto in capo che te la può mettere a chi lo servizio.
0: Scusami, ma sono così diffuse, una domanda, sono così diffuse queste attività di ristorazione, ora che siano bar, gelaterie, qualcuno ha scritto anche ristoranti, sì. Di italiani lì in Germania? È così diffuso il fenomeno?
3: Sì Marco, assai, veramente. Io vengo stesso, io sono cresciuto in gastronomia, i miei genitori hanno avuto due ristoranti, io ho iniziato in gastronomia che avevo 13 anni, purtroppo sono qui in Germania da quasi 50 anni, sono uscito via dalla gastronomia da 25 anni e non ci ritornerei, ma preferirei io a Napoli veramente a fare...
1: No, che già qua è pure tosto, figura di fuori.
3: Ma qui però è la stessa cosa, perché qui è uno schifo, perché qua poi non è che tu tieni come stai a Napoli, e cose sono meno casi ti vai a piano caffè proprio in da un bar, ma tu scemo la zona ti fanno pavano un caffè che poi fa pure schifo, 3 euro.
1: Monaco di Baviera, un caffè, un cappuccino e due cornetti, 16 euro.
3: Sì.
1: Piazza,
3: però,
1: insomma.
3: E non è che.
0: Ma tu dici
1: cioè, i muovo 1.000 euro facile, però insomma, come si fa?
0: Va bene, va bene, ci stiamo facendo i fatti della Germania gestiti dagli italiani qui su Kiss Kiss Napoli, state con noi.

0: Beh, verrebbe da riflettere poi, perché ecco, una domanda che potevamo fare prima all'amico che ha lavorato nella ristorazione è se poi effettivamente questo fenomeno anche gli imprenditori proprio tedeschi puro sangue lo vanno ad applicare in qualche caso, perché altrimenti stiamo proprio esportando uno stile un po' italiano.
1: No,
0: e la
1: detto
0: cosa non
1: se
0: dà.
1: Non è tedesco, non solo gli italiani, ha detto, non so se hai sentito, anche gli altri,
0: incomincia,
1: le altre nazionalità applicano questi sfruttamenti. Va
0: però
1: bene.
0: Almeno se vogliamo trovare la nota positiva rispetto a certi sfruttamenti di cui ci avete parlato anche voi qua in Italia, 1800 euro netti.
1: Ma parla sempre che ha capista a Napoli.
0: Sicuramente. Ma
1: un caffè, pavano un chili di pane, un euro.
0: Assolutamente.
1: Mio giubilo, voglio dire. Il caffè un euro e venti, fuori è nata cosa. Pronto?
2: Pronto? Buongiorno.
1: Ciao Sissi, ciao.
2: Scusa, nonna Giù.
1: Ah, nonna Giù, ciao. Scusa, stessa voce.
2: Ciao.
1: Come va?
2: Pronto?
1: Sì, ci sono, ciao.
0: Nonna, sempre dal telefono, nonna.
2: Dal telefono.
0: Sentici da là, sentici da là.
1: Sì. Va bene, andiamo avanti, vai.
0: Ecco,
1: va bene. 081-546-6873. Nonna Gio, se ci senti, devi, quando parli con noi al telefono, devi sentirci dal telefono, non dalla televisione.
0: Gli ha studiato proprio la televisione.
1: La televisione devi abbassare tutta la voce, se no non possiamo parlare. Vai.
0: Allora, concordo con l'ascoltatore, è tutto vero, lasciate stare nord e sud, gli italiani in generale cercano di sfruttare tutti. La domanda ora che mi viene spontanea è: in Italia spesso lamentiamo, quando abbiamo trattato di questo argomento, gli imprenditori lamentano il costo del dipendente in termini di tasse, eccetera, eccetera, eccetera. In Germania funziona alla stessa maniera? Un dipendente costa tanto quanto costa in Italia? 081-546-6873, pronto?
2: Pronto?
0: Eccoci. Nonna, ciao,
1: nonna,
0: eccoci.
1: Ciao.
2: Ascoltatemi, immagino visto un film con Giorgio Pasotti su Rai 3.
0: Sì.
2: A Centocella affittò una casa.
0: Sì.
2: Che era tutta sua, invece doveva stare in comunità con altre persone. E facevo scrittore.
0: Sì.
2: L'avete mai visto su?
1: No, non l'ho mai visto, no, no.
2: Ah,
1: però lo cercherò su Rai Play, sì.
2: Giorgio Pasotti.
1: Lo vedrò.
2: È la realtà della vita, voglio.
1: Va bene, va bene.
2: Purtroppo che c'è?
1: Che
2: I brogli stanno dappertutto.
1: Senti, nonna Giù, facci sentire una cosa. Ma che ti mangi, mo? Che ti mangi?
2: Oggi, aggiungo sugo, benzone a funghezzi e hamburger.
1: Ma che stai, Nania? Sei in un ristorante, sai?
0: Vada là, vada
1: prima,
0: là.
1: Secondo e contorno.
2: Ma ti do la tua voce? Sì, non lo sento più.
1: Chi è? La voce così?
2: Ti do la voce che faceva...
1: Non lo so, poi forse si chiamerà a settembre, non ho capito, però
2: ci chiama. E non l'ho sentito più.
1: E mo vedi che ci richiama.
0: Sarà ancora in vacanza, sarà ancora in ferie. Un bacio, tesoro. Ciao nonna.
1: Ciao nonna, ciao.
2: Ciao ragazzi.
1: Vuoi capire, primo, secondo o contorno? Pure contorno da fare. A settembre, non ho capito, però ci chiama.
2: E non l'ho sentito più.
1: E mo vedi che ci richiama.
0: Sarà ancora in vacanza, sarà ancora in ferie. Un bacio, tesoro. Ciao nonna.
1: Ciao nonna, ciao.
2: Ciao. Ragazzi.
1: Vuoi capire, primo, secondo o contorno? Pure contorno da fare.
0: Una volta si faceva così.

0: tu poi le stagioni. Ragazzi, vivo in Germania da 14 anni ed evito gli italiani proprio come la peste, e mi dispiace. Ti sottopagano a prescindere dalla città di provenienza. Il nero nella ristorazione va per la meglio. Evitate gli italiani all'estero, fuori dall'Italia siamo cattivissimi, mentre gli altri popoli si aiutano a vicenda.
1: Che numerati, che bella gente. Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Ciao Sissi, come va?
2: E senti, un ringraziamento che vi nominate sempre, un ringraziamento e un saluto a nonna Gio comunque. Come faccio a non telefonarvi, a dire grazie per la compagnia che ci fa, che un saluto a tutti i radioascoltatori e un bacio a piccolo Leon.
0: Grazie.
1: Leon, salutiamo Leon.
2: Leonardo.
1: Leon pure è bello. Leon.
2: L'amico.
1: Leon Pesacane. Leon Pesacane in...
0: Ma tu lo sai che quel disgraziato ormai sta prendendo già la via dell'indipendenza, pure sulla spiaggia, prendeva e andava.
1: E cammina, cammina.
2: Ma era come un essere, senti, ma
1: è bellino, per me è bellino.
0: Sì.
1: Vabbè.
2: Sembra proprio sto cadere, mamma mia, lo vorrei vedere.
1: Pensi che hanno un weekend nere, che sto qua delle calde.
0: Fate attenzione. Un bacio, Sissi, ti vogliamo
1: ciao,
0: bene.
1: Ciao, ciao, ciao.
2: Un bacio a tutti quanti.
1: Stati dall'aria condizionata. Ciao.
2: Portatore e i tecnici.
1: Grazie. Ciao.
0: Allora, questo messaggio, secondo me, è fondamentale, Rosario, però io non ho capito qual è la testata giornalistica tedesca che ha dato la notizia, potresti ripeterla? Ride. No, dai, è facile.
1: Dilla tu,
0: Su Desk Zung.
1: Dai, collegato mi saca.
0: Credo, credo.
1: Perché devi essere mese? Vabbè.
0: Però tu come le pronunci tu è più bello. Buongiorno ragazzi, ma in Germania reclutano persone per l'esercito tramite i kebab. Che è sta storia?
1: Sì, ci stanno alcuni kebab che hanno la carta.
0: Sì.
1: Che c'ha un QR code dove tu puoi inquadrare e ti esce il Ministero della Difesa che ti dice quanto ti
0: dà. Se ti vuoi arruolare,
1: sì. Ma Germania sta proprio a capo e copensiere, si sta riarmando malamente proprio.
0: Sì, poi l'Europa.
1: Se le cose vanno come devono andare, fra 2-3 anni, 2030, potremmo fare una bella guerra.
0: No, evitiamo.
1: Putin, arriviamo. Arriviamo, siamo sul confine.
0: Io ti ricordo che già ci sei nell'intelligenza artificiale. Per Putin,
1: sono sotto i 60 anni, non posso partire.
0: Ah, boh, ma la bomba piglia un capo stesso, però, cioè, non è che te la liberi.
1: No, il luna solo, non meno. Due o tre, siamo. È venuto all'umanità.
0: Ferma tutto, che meglio.

0: Insomma, la nomea non è delle migliori, mettiamola così.
1: No, la cosa bella dando questa notizia è che scopriamo che in Germania siamo ascoltatissimi.
0: Beh, sì.
1: Si mi ci ha ascoltato lui a Butzenbank.
0: Sì, che le radio tedesche. Allora, il problema degli italiani sul lavoro è culturale, figlio di un'Italia operaia dove bisognava ringraziare il padrone. E la cosa drammatica è che quegli anni sembrano ormai veramente far parte di un passato lontano, ma questa mentalità resta e resiste ed è di un'attualità quasi sconvolgente.
1: No, io penso più che altro che siccome l'Italia è fatta di tante piccole aziende, no, che arrivano a 100, 200, 50, 30 operai, su tutte piccole aziende, pure questo è il nostro vantaggio perché abbiamo più fantasia, però è il nostro svantaggio perché diventano tutte aziende a carattere familiare, no?
0: E
1: quindi sono più piccole rispetto a un'azienda francese o tedesca, sono grosse proprio, sai, stanno migliaia di, quindi stanno i sindacati, stanno le cose. Da noi quando tiene un'azienda di 100 operai, chi parla?
0: Però tu sai una cosa, io la domanda che mi faccio sempre, no? La curiosità, mettiamola così. Prendiamo l'esempio di una gelateria tedesca X qualunque che fa questa tipologia di sfruttamento così come denunciata dal giornale. L'imprenditore quanto margina di più e quanto marginerebbe di meno nel momento in cui facesse le cose per bene? Cioè mi spiego meglio.
1: Nel senso dico,
0: se tu fai già ricchezza e vuoi fare ulteriore ricchezza, sei un po' un infamone.
1: Esatto.
0: Se comunque faresti ricchezza, perché non far lavorare le persone per quello che devono fare?
1: Questa è la logica che stiamo scorrendo, questi qua adottano proprio questo. Ecco.
0: Perché sei mappino nell'animo? Qual è il punto? Qual è il trauma infantile che hai avuto che ti ha portato a essere così? 0815466873. Ragazzi, il discorso che più uno sta piate fam, più ci sfruttano sul lavoro, è proprio una cosa matematica. Marco da Torre del Greco.
1: Io una volta ho lavorato per un imprenditore. Sì. Mi mettevi scorne e mettere una maglietta nuova, oppure una volta comprai la macchina me la nascondevo dietro. Che quando ti avrei, ti è cattata la maglietta. Cioè ero geloso di te quando ti avevo buoni in freno, capito pure che, no? Pensi c'era il commerciale del posto che si comprò la macchina, parcheggiava dietro. Dice, ma perché tu parcheggiare? Non siamo mai non mi chi lo dice come ti è cattata la macchina. Cioè era geloso e dovrei buono.
0: Ma che poi se sono i soldi, cioè voglio dire, dovresti essere solo contento, se no chi lavora per te faccia una bella vita, sia bene, sia sereno, pronto.
1: Dipendente da sta scamazzato, pronto.
0: Ma chissà perché.
2: Pronto ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
2: Marco, io ho la risposta alla domanda che hai fatto prima, perché se ti arricchisci di più?
0: Sì.
2: Lo sapevi?
0: Certo.
2: È un famoso detto napoletano.
0: Dillo.
2: Non da buffo, ma anche terre camposante.
1: Sì, no, io penso è un'altra cosa perché qualcuno ci ha chiamato. L'attività è a me, i soldi sono che mi. Già è una cosa che è un grande, un po' che lavoro e roba varia. I diritti sul lavoro sono proprio una cosa.
2: Sono d'accordo.
1: Cioè allora è domie, capì?
2: È la traduzione logica del detto napoletano.
1: Non c'è la collaborazione di dire.
2: Sono quelle persone che veramente non vogliono sempre di più dalla vita al discapito di.
1: Ma non è che vanno ciò assai dormire, cioè.
0: Però capito, io sono dell'idea che, per carità, parlo da persona che non è mai stata ricca, quindi me ne vado per un'idea, però segui il ragionamento, ne parlo con te visto che mi hai dato questo detto come spiegazione. Nel momento in cui raggiungo un certo livello di benessere, tra virgolette, c'ho la 1000 euro in più, c'ho la 1000 euro in meno, quei numeri che sono all'inizio del conto corrente.
1: Ma l'azienda non ragiona così.
0: Ma tu una volta che hai pagato tutto quello che devi pagare, una volta che hai coperto tutte le spese che devi coprire, una volta che hai marginato il guadagno.
1: Pensi che ci stanno aziende che hanno una persona proprio per capire come hanno a sparagna in coppa all'operaio.
2: Allora, Marco, chi è povero nell'animo?
1: E ne va avanti. Quando dico pure chi è? Cioè, dici.
2: Chi è povero nell'animo resterà povero a vita, può diventare pure Elon Musk, ma resterà povero sempre a vita. Chi è povero nell'animo?
1: Beh, se Elon Musk no, ha comprato X. Hai visto la prima cosa che ha fatto appena è trasuto? Che ha fatto?
0: Ha licenziato.
1: Ti ricordi? Ha pigliato un lavello che scambiava là di processo.
2: Esatto, ma chi è povero?
1: È mio!
2: Io vi dico solo un'altra cosa: il problema è anche la mentalità italiana, perché noi mai che il nostro prossimo sia meglio.
1: Sì, noi teniamo la mentalità della boutique, il padrone.
2: Il problema, faccio un esempio: la mentalità statunitense, tutti quanti se trovano uno meglio loro usano un altro detto napoletano. Fate il insieme.
1: Io tengo anche certo. Vabbè, ci fermiamo un attimo. Ciao caro, grazie.
0: Fermi lì, torniamo subito.
3: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose.

0: c'è questa filosofia indiana, no? Che dice che credono nella reincarnazione loro, no? Sì. E dicono che tu praticamente prima di reincarnarti, tu hai scelto tu di nascere a Napoli, per esempio, hai scelto tu di nascere in Italia.
1: Ovvero?
0: Dice che addirittura tu ti scegli i genitori, no? Prima di nascere c'è questa religione che dice questo. Ecco, la mia domanda, mo, per esempio, muori, vai nell'aldilà, ti devi reincarnare.
1: Sì.
0: E ti dicono in quale paese ti vorresti reincarnare? In quale paese ti reincarneresti? Di nuovo a Napoli? Di nuovo in Italia? No. O in un altro paese?
1: Un altro paese.
0: Guarda che è difficile, perché tu negli altri paesi non ci hai vissuto. Ma per esempio oggi ti sono soltanto le esperienze di Napoli, certo, sei andato a visitare altri paesi,
1: certo,
0: ma non ci hai vissuto.
1: No, per
0: sapere come è difficile negli Stati Uniti.
1: Dipende dove vai. Stati Uniti,
0: in Germania fa freddo, in Olanda si fanno spagnoli. Ecco, la mia domanda: se vi dovesse reincarnare, in quale paese vi vorreste reincarnare? Vi reincarnereste di nuovo in Italia? Dice, vabbè, tanto vale, già sacci dove vado a finire.
1: Se scelgo anche la famiglia, sì.
0: Sì, dice che puoi scegliere
1: Berlusconi.
0: Anche la vabbè.
1: Ma vado direttamente nella bambagia.
0: Pronto?
2: In Australia, lo so.
0: Australia, perché?
1: Con un canguro.
2: Perché tengo i parenti là e tengo pure un pavice per scegliere, perché là ci serve un sponte. No, ma ho trovato una buona condizione a Empoli e sto bene qua, la verità. Non ne ho trovato un prenditore, ho trovato un imprenditore, ecco qua la situazione.
0: Però stai bene, vedi? In Italia.
2: In vacanza, sto giù in ferie, sto a casa mia, e stamattina ci ho parlato proprio che questo con un barbiere che mi ha aiutato a fare a bar. E chi ti dice? Con 1.250 euro un mese a gente poca bar, tutto fatica una. E io non faccio un opera per vero, perché cioè, allora facete una cosa, partite da zero, mettete 2.500 euro in da sacca e da campare, però non da scassare niente, da fatica, da campare solamente così, da papà, pitta, da papà, e chi non mi risponde io. Io non lo so come si fa a vivere così, vi dico la verità.
0: Oggi è diventato proprio con l'inflazione come stiamo combinando, veramente di sperare che non si scassa niente, sei proprio bello.
2: Ma io sono fortunato, lo so, perché a me mi pagano una trasferta di 1.400 euro e piglio 1.900 euro di stipendio, quindi mi porta a casa una cusolella.
0: Ma manca un grande stipendio, cioè stando fuori non
2: no,
0: è
2: no, non è, ma io, ma aspetta, io faccio questo lavoro perché mi pagano una trasferta, di nuovo mi metto a fare un bidello, con tutto rispetto per un bidello,
0: certo.
2: A fare un bidello in da scuola non mi di salute, capito? Sono buono, e questa è la situazione.
0: Comunque tu ti reincarneresti in Australia. In Australia
2: sì. Pagavano, c'è sto solo stanno cominciando a andare a fare pure il pomarolo, perché se mi andare a casa i frati e mio cugino stanno facendo il pomarolo, poi non lo so.
0: A pomarolo australiano mi è
1: nuovo. Quando dice a casa i frati e mio cugino,
0: il figlio del fratello del padre,
2: fa troppo fritto.
0: Va bene, ciao fratello. Ciao,
1: vedi,
0: ciao,
1: Rosario ciao. Invece ci ha mandato un messaggio, dico scelgo Portici.
0: Ti reincarneresti a Portici. Gli amici qua che dicono.
1: Ragazzi, ci sono tante scelte, per quanto mi riguarda andrei ovunque tranne l'Italia, è un paese finito. Tokyo, Giappone, perché hanno una cultura molto più avanzata della nostra, soprattutto eticamente. Daniele,
0: non sarei sicuro, perché Tokyo sembra da fuori, però pure là ci hanno i loro difetti.
1: È bello l'amico in Irlanda del Nord.
0: Non ci sono mai, il problema è che tu ci sei mai stato, non lo sai.
1: Ho visto un film di Thor dove stanno sulle montagne dell'Irlanda
0: ma
1: del Nord.
0: Ma
1: non lo sai,
0: un film d'oro, che ne sai, che ne sai.
1: Io così a sensazione ti direi Francia, perché tra i paesi che ho visitato è quello che mi ha fatto più
0: sangue.
1: Sì, mi ha ispirato un pochino in più. Cioè è lì che ho detto, qua non mi dispiacerebbe vivere.
0: E se la metto bidet, pronto?
3: Pronto?
0: Buongiorno, ciao.
3: Ragazzi, io vorrei rinascere in Polinesia, però una sirena.
0: Ma è bello, cioè.
1: Che cuore dolce che hai.
3: Stamattina ho fatto un incontro bellissimo, poi vi mando la foto, perché non dico il nome per correttezza del personaggio, non dico nome.
0: Vai, mandaci la foto.
3: Comunque una sirena voglio diventare.
0: Ma quanto è bello, vai.
1: Non esistono le sirene.
0: A Napoli si nanno di furto, non si nasce. Ciao fratello, ciao.
1: Allora, io quello che non mi sono mai riuscito a capacitare, il mio datore di lavoro ci avvisa 2 giorni prima che viene l'ispettorato del lavoro,
0: certo.
1: E lui mette tutto a posto, ci dà l'elmetto, il gilet giallo,
0: fa
1: pulire i bagni. Ma non dovrebbe essere un'ispezione a sorpresa?
0: No, ne abbiamo già parlato. Hanno fatto questa legge che praticamente
1: il
0: datore di lavoro deve essere avvisato 2 o 3 giorni prima che ci sarà l'ispezione. ridicolo. Abbiamo fatto cosa. Proprio la legge, no?
1: Proprio ridicolo. Questa cosa mi fa di un ridere, guarda, è troppo bella, cioè, capito?
0: Devi fare un'ispezione per vedere.
1: Ho capito, ma è come se io spacciassi la droga e tu da ispettore di polizia dici: guarda, ti vengo a controllare fra due giorni, faccio sparire tutto.
0: Vannacci,
1: vieni, non trovi niente.
0: Cosa, Vogagnava, vannacci, sta legge.
1: Non ho letto ancora il suo programma.
0: Non penso che Vannacci. Ci fermiamo un attimo, vai.

0: questa puntata, questo giovedì, almeno per quanto riguarda Yes and No Kiss Kiss, poi incomincerà l'informazione sportiva da Diego C'è in poi, e nel frattempo andiamo ancora a leggere i vostri messaggi. Leggo io? Buongiorno Marco Rosario, spesso e volentieri sono proprio i commercialisti che ti indicano cosa e quanto dichiarare e quanti dipendenti avere dichiarati. Nel momento in cui tu vai,
1: potenga fu commercialisti, scusa,
0: voglio dire, spero vivamente che siano pochissimi o nessuno i commercialisti che ti spingono poi a fare cose completamente sbagliate e fuori legge. Io vorrei reincarnarmi, scusatemi, alla Casa Bianca, così ogni tanto manderei a quel paese Trump. Ciao Marco e Stefano.
2: Non so Stefano, non so De Martino, come lo devo dire?
0: Confermo tutto. Qui in Germania gli italiani imprenditori sono da evitare assolutamente. Immagina un imprenditore del sud e poi moltiplica per due o tre e avrai un'idea. Addirittura, una volta che fanno impresa qui iniziano a credere che il dipendente è una persona incapace e merita di essere sfruttato il più possibile, mentre gli imprenditori tedeschi ti riconoscono diritti e doveri anche se molti di loro cercano di pagarti il meno possibile, ovviamente in base a sempre agli stipendi tedeschi. Chi ha soldi molto spesso diventa avido, ne vuole sempre di più, e che stè.
2: No, perché c'è quella mentalità, è mio, esatto. È mio.
0: Una fumata di sigaretta, fondamentalmente.
2: Una fumata di sigaretta alla fine.
0: Sì, è molto bello. Io la prossima volta devo avere la prontezza di accendere la camera.
2: Vai.
0: Buongiorno Rosario, buongiorno Marco, zio Fabio da Madrid. Io sceglierei di rinascere a Puerto Rico, sì. Nel corpo di Mark Anthony.
2: Pronto.
3: Pronto ragazzi, ciao zio Felice.
2: Ciao zio, ciao.
3: Belli, ma che te, tu stavi passando il fatto degli spacciatori, ma quello, vabbè, Rosario sicuramente lo saprà.
2: Quale?
3: Hanno fatto anche la legge che tu, se sei indagato, ti devono avvisare una settimana
2: prima.
3: E quindi poi arriva e non trovano più niente, o droga. Addirittura magari se tu denunci in ambito mafioso, quelli vanno là sotto e lo fanno ritrattare. Infatti Grattere un sacco di tempo sta raccontando queste cose.
2: Ma che può fare? L'Italia questo è, insomma.
3: Non capisce niente.
2: Poi ci lamentiamo.
3: Comunque sembra meglio nascere dall'Italia a Napoli,
2: Tu in Italia dove vorresti rinascere? Napoli sempre?
3: Io a Napoli sempre.
2: Sì, durante circa in Italia.
3: Pure a Secondigliana, pure ovunque, Napoli e provincia.
2: Va bene, grazie frate. Ciao, ciao zio, ciao.
0: Allora ragazzi, sono Carmine da Francoforte, comunque andiamo fortissimi in Germania. Io sceglierei sempre il Brasile, ho vissuto per 3 anni a Rio de Janeiro e le ho visto cose che voi umani non potete immaginare. Un abbraccio forte, siete mitici.
2: Ma a Rio è nascere che soldo? Molesto durante una favelas,
0: Sai com'è, là è...
2: Perché poi là un brasiliano, sai fratello...
0: Stai con le mani, stai buono, stai in televisione.
2: Capito, brasiliano.
0: Allora, io vorrei rinascere esattamente dove sono adesso, perché grazie a questo ho conosciuto mia moglie e mio figlio, un negozio che mi dà la possibilità di vivere una vita, anche se piena di preoccupazioni, dignitosa. Ho i genitori in vita e i vicini e i suoceri anche, quindi...
2: E quella è la teoria indiana, poi alla fine noi tutti siamo più o meno con il nostro equilibrio, no? Ognuno di noi ha l'equilibrio, quindi può darsi che abbiamo scelto,
0: Va bene, ragazzi, scrivo per un amico ad Arzano.
2: Sì.
0: Lui vorrebbe rinascere ad Arzano.
2: Ad Arzano.
0: Alla rotonda.
2: Coppa rotonda. Ma con chi si è visto Gianni?
0: Stava con Patrizio Oliva. Ragazzi, buongiorno, io me ne andrei a Tenerife, 25 gradi tutto l'anno e IVA bassa. Sono stata tante volte, si sta benissimo. Un abbraccio forte da Imma. Se non sbaglio, Tenerife è una di quelle località da pensione, cioè nel senso che le persone poi una volta...
2: Ma anche c'erano le pensioni, andiamo a fare. Cioè,
0: no, noi no, noi siamo fregati. Grazie, sì. Non dobbiamo vedere come diventare opinionisti da
2: meno male
0: parte.
2: Che tengo ciocioi, così no,
0: Sì, però ti posso dire una cosa, guarda che ciocio, a ciociare, poi finisce, cioè tu devi essere un pochino più...
2: Fammi fare una grattata.
0: No, che vuoi da me, che prendi le mie mani.
2: Che funziona meglio.
0: 0815466873, abbiamo tempo per fare anche un'altra telefonata. A proposito delle telefonate, però, ragazzi, un piccolo appello: a volte ci scrivete, chiamatemi, ho qualcosa da dire. noi qualche volta vi richiamiamo.
2: Svari spugno.
0: Esatto, cioè almeno tenete il telefono lì vicino, altrimenti provate voi a chiamare. Questo è per l'amico che sta proprio in Germania, che ci aveva mandato il messaggio. Stefano, è ancora il numero di Belen?
2: Come no, ci sentiamo spesso.
0: Beh, avete un figlio.
2: Ma no, io! Ah, scusa, no, io! Scusa. No, io. Scusa. Ma noi ci facciamo voce, tu guarda.
0: È uno che ha deciso di nascere così, banalmente, è un masochista?
2: No, perché tu praticamente loro dicono che tu c'hai un karma, no? Cioè tu devi completare un ciclo affinché tu non ti reincarni più e vai nel nirvana, come si chiama? Nel paradiso, sì. Nel loro paradiso. Quindi tu ti reincarni sempre per migliorarti. Quindi se mai ti sei reincarnato in questa vita per fare una cosa che non hai fatto nella vita precedente, e non fai manco
0: pochino.
2: E rimane sempre là, rimane sempre là.
0: Vedi, noi abbiamo la ruota della fortuna, loro hanno la ruota del samsara.
2: Per loro l'obiettivo è non reincarnarsi più. Una specie di inferno.
0: Sono bloccati lì da migliaia di anni anche loro. Siamo tutti bloccati lì. Va bene, ragazzi, chiudiamo anche questa puntata, questo giovedì di Yes and Kiss Kiss, con la promessa, ovviamente, che ci risentiamo domani, sempre tra le 10 e le 12, con lui, Rosario Verde.
2: Ma con lui, Marco Pesacane.
0: Grazie a Simone Zaccaria, che
2: non ci sarà domani perché ha sostituito il nostro Nellino.
0: No, sì. Tornerà Nello a chiudere la settimana. Vi lasciamo a Gianluca Miranda e Diego Armando Maradona Junior. Che la felicità sia con voi.
2: Ciao, adiù.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Sì, tu ama uccidere in un garriere. T'avvicina da lontana, ma una caccia poi ritorna in un mastrigno.